0: nostra dignità, di poterle esprimere assieme agli altri uomini. In fondo, in questo realismo, in questa serenità, sta la possibilità di vivere bene.
1: Don Massimo, lo ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia anche oggi.
0: Grazie a tutti.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: In questo Vangelo di mezzo giugno, il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo, perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa, e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il Regno dei Cieli. Insieme a me ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
3: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
2: Arrivata l'estate anche da noi, sulla strada, ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. vedendo le folle, ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo, la scelta dei dodici, è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi quando l'evangelista annota di questa compassione c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una compartecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue, perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo, perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, è altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il Figlio, che è l'immagine del Padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così, anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale: abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti, perché una comunità era adunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori, abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio, è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio, sono la risposta alla preghiera del Figlio che il Padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del Padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i 12 ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi 12 li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono 12 elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei 12 c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto per esempio per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i 12, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto i 12 vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno: predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati, e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi, perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro: predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei 12, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati, avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria, perché pensate dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio. Nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento, e allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue cominciarono la loro peregrinazio da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi, quando andiamo ad Orvieto oggi, possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, il Vangelo di questa domenica, che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino, sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo o per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I giochi della Minia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Terzo incontro. Fortezza, intelletto, sapienza.

0: Un caro saluto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: Don Fabio, l'incontro odierno chiude questa prima parte di catechesi che hai voluto dedicare ai doni dello Spirito Santo che riceviamo con la confermazione. A partire dal prossimo incontro invece ci parlerai più nello specifico del vero protagonista del rito, ovvero lo Spirito Santo. Il primo dono che affronterai oggi è quello della fortezza. Come si definisce?
1: È un tipo di risultato dell'opera dello Spirito Santo in noi, è un dono che lo Spirito Santo ci fa e che però curiosamente poi corrisponde, coincide con una delle quattro virtù cardinali. Le virtù cardinali sono virtù naturali, così le definisce San Tommaso, per cui dobbiamo distinguere la fortezza virtù cardinale dalla fortezza dono dello Spirito Santo, perché la fortezza dono dello Spirito Santo è un abito soprannaturale, che la definizione scolastica è che irrobustisce l'anima affinché pratichi per istinto dello Spirito Santo ogni specie di virtù eroica, con l'invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Qui si parla di eroismo, ma perché c'è bisogno di eroismo nella vita? Rispondiamo a questa domanda rovesciandola. Si può concepire una vita senza eroismo? Si può concepire un matrimonio senza un pizzico di eroismo? Si può concepire un'amicizia senza il colore dell'eroismo? Si può concepire lo svolgimento di una bella attività di qualsiasi genere, dal campo tecnico al campo artistico, senza questa realtà in più, questo spunto dell'eroismo? L'eroismo è una cosa bella. Noi non dobbiamo confondere questo con una forma narcisistica di essere di fronte alle cose, per cui uno per culto del proprio ego, per culto della propria bravura, allora si afferma, o per la ricerca di un obiettivo, come già si diceva, che può essere discutibile, allora uno fa chissà che atto di rinuncia, chissà che atto di abnegazione. Noi stiamo parlando di un eroismo più alto, di un eroismo di cui c'è profondamente bisogno. Per entrare in una vita che sia bella c'è bisogno di uscire da un recinto, il recinto del prevedibile, il recinto del dovuto, il recinto di quello che in morale si dice ciò che è erogatorio. Bisogna entrare nel campo del super erogatorio, che è il campo proprio dell'amore. L'amore è l'atto di donare più di quanto è dovuto, questo è un atto intrinsecamente eroico. L'eroismo c'è come necessità della nostra propria vita, sempre, comunque. Allora, come si fa ad avere questo eroismo, per avere questa vita bella, grande? Abbiamo bisogno, dice qui, di una invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Fondamentalmente, la nostra vita o è una cosa che deve rispondere alle nostre aspettative, o è un disegno provvidenziale. C'è un salto di qualità quando una persona, per intuizione donata dallo Spirito Santo, percepisce le proprie difficoltà come un luogo di crescita, un luogo dove farsi forti, perché Dio sta conducendo la sua propria vita. La fortezza, il coraggio che viene dallo Spirito Santo, è un'intuizione della bontà di Dio, che si sta manifestando in una cosa che adesso non capisco, ma che so, che non sfugge alle mani di Dio. La croce, la difficoltà, la sofferenza, come luoghi in cui fidarsi di Dio, non semplicemente luoghi in cui non soccombere, per cui reagire, no, in cui entrare in rapporto con Dio. Voi pensate che meraviglia è poter ricevere lo Spirito Santo e così, attraverso le nostre croci, incontrare il Signore Gesù Cristo. Attraverso le difficoltà, sapere che quello è il momento in cui vale la pena di fidarsi di Lui. Quello è il momento in cui fare il salto di qualità e avere questa peculiare nota di eroismo, l'eroismo di chi si fida di Dio, l'eroismo di chi fa una cosa perché si sta abbandonando nelle mani di Dio. Non è agli uomini o alle nostre aspettative che dobbiamo rispondere nella nostra vita, ma un Dio che ci sta chiamando, che sta guidando la nostra vita verso il cielo. Allora credere al cielo nel momento della difficoltà, credere al buon scopo della nostra vita, al buon esito del nostro viaggio, alla buona meta. Ecco, questo è il dono che ci rende forti di fronte alla croce, forti di fronte alle difficoltà. E dobbiamo accettare quindi che le difficoltà della nostra vita sono i luoghi di crescita. Anche umanamente questo è vero, ma qui si illumina l'accezione, sono i luoghi di crescita del nostro rapporto con Dio. La fortezza ci consente di fare questo salto di sapienza, passare dal guardare il problema per le sue cause, per le varie colpe che possiamo attribuire o attribuirci, a vedere i problemi, a vedere le croci, a vedere le difficoltà come luoghi in cui entrare in relazione con Dio, luoghi in cui crescere insieme a Lui.

0: E dopo aver visto il dono della fortezza che ci permette di vivere la croce come un luogo nel quale fidarsi di Dio, vediamo, Don Fabio, il dono dell'intelletto.
1: Bene, sarà un po' sorprendente, ma non è una qualità intrinseca, ma è una qualità relazionale. Ovvero sia, dà la capacità di cogliere qualcosa che è non in me, ma nell'altro, fuori di me. Infatti, l'intus legere dell'intelletto, o anche, secondo altri analizzatori delle parole, intus ligare, è lo stesso. Comunque è un legame colto dentro alle cose, o è qualcosa di letto dentro alle cose. La sua qualità è cogliere una verità nascosta nelle cose. L'intelletto viene collegato, per esempio, nella spiritualità di San Filippo Neri, che nella visita delle sette chiese fa i suoi collegamenti fra i sette doni e le virtù e le attitudini cristiane, è giustissimamente da lui collegato alla carità fraterna. Perché? Quanto ci piace quando le persone ci capiscono. Quanto è bello quando qualcuno ti sa leggere dentro, ti sa accogliere. Ecco, l'intelletto è qualcosa che supera questa maniera di guardare l'altro come uno strumento per sé e lo guarda in sé. È questa bella capacità per cui le cose vengono guardate non più come cose strumentali alla nostra propria realizzazione, ma per la loro verità. È un abito soprannaturale, dice la scolastica su questo dono dello Spirito Santo, infuso con la grazia santificante, per cui l'intelligenza dell'uomo, sotto l'illuminazione dello Spirito Santo, è capace di intuire le verità rivelate, speculative e pratiche, anche le naturali, in ordine al fine soprannaturale. Uno coglie il fine profondo e bello delle cose. E per questo dono è necessario per l'amore. È necessario per il discernimento, per saper fare le cose giuste con gli altri, saper trattare gli altri con carità. Implica l'intuizione di chi sono loro veramente. Implica un saper leggere dentro che cosa? Quello che c'è di donato da Dio in ogni persona e anche in ogni fatto. È una capacità di penetrare, di entrare, di non restare al di fuori. È il cogliere la bellezza dell'altro e saperlo capire per i suoi legami interni, per le sue dinamiche. È interessante sapere che l'intelletto si oppone al vizio dell'invidia. L'intus legere contro l'invidere, cioè il guardare l'altro con opposizione, guardare l'altro come un rivale. L'intelletto mi fa capace di leggere l'altro come una cosa importante, non minacciosa per me, e come una cosa in sé dotata di qualcosa di soprannaturale, di bello, per cui io lo posso accogliere. E lo posso anche comprendere. L'intelletto ha questa nota di comprensione che implica il fatto di essere capaci di dare quella parola giusta, essere capaci di aver discernimento sull'altro. È un'esperienza tipica nell'esercizio della guida spirituale che quando si ha un giudizio o un rifiuto dell'altro non si ha neanche luce sull'altro, si ha cecità su quello che l'altro è e ha bisogno di ricevere da noi. È solo dall'amore che viene la comprensione vera dell'altro. La comprensione vera dell'altro porta l'amore e l'amore porta la vera comprensione dell'altro, che è l'intelletto. È solo l'amore che ci fa comprendere la vita nei suoi legami più profondi, nei suoi misteri nascosti. Allora, il dono dell'intelletto è un dono dello Spirito Santo che ci consente di percepire la bellezza delle cose, la loro importanza, il loro fine soprannaturale. È da questo che viene il rispetto profondo dell'altro e anche la delicatezza nella nostra relazione, perché viene l'intuizione della preziosità dell'altro. Il dono dell'intelletto è veramente importante per amare. Per fare l'atto più importante della nostra vita, che è l'amore, abbiamo bisogno di intelletto. Abbiamo bisogno di ascoltare quelle intuizioni che lo Spirito Santo ci dà dell'altro, sull'altro e sulle cose che ci circondano.

0: L'intelletto quindi ci dà la capacità di intuire la preziosità dell'altro e di cogliere la verità nascosta nei fatti, nelle cose, nelle persone che ci sono di fronte. Vediamo ora, Don Fabio, l'ultimo dono, che poi in realtà è il primo.
1: Sì, questo dono, che è l'ultimo, perché abbiamo scelto di lasciarcelo per ultimo, è in realtà il primo nell'ordine e di fatto fondamentalmente abbastanza il più importante. Vediamo di arrivarci proprio per questa strada. Noi abbiamo parlato di santo timor di Dio, di pietà, di scienza, di consiglio, di fortezza, di intelletto. Ecco, il dono dello Spirito Santo della sapienza lo illuminiamo bene se chiedendoci gli altri sei doni, che cosa richiedono? Cosa richiede il senso del proprio limite? Cosa richiede la gratitudine? Cosa richiede la relazione autentica con l'altro? Che cosa richiede lo spirito di rinuncia? Che cosa richiede fidarsi nella prova? Che cosa richiede l'attenzione autentica all'altro? Richiedono umiltà. Richiedono senso della propria piccolezza, un felice senso di noi stessi che ci dà di percepirci piccoli come siamo, cioè una verità su noi stessi secondo un parametro che ci ha relativizzati in senso ottimo, costruttivo, ma questo parametro è il rapporto con Dio. L'umiltà è sapere la verità. Umiltà da humus, che vuol dire terra, la realtà direttamente più disponibile, secondo la creazione, come viene descritta nel libro della Genesi, l'uomo è fatto di terra, è la sua natura, la sua verità. Vuol dire conoscersi, ma conoscersi di fronte a qualcuno che ci ha insegnato a conoscerci, e conoscere soprattutto lui. Sapere una cosa, che è l'umiltà. Sapere fondamentalmente chi siamo noi e ancor di più sapere chi è Dio. Cosa è la sapienza? In ebraico hokmah è un termine importantissimo. La sapienza implica la cognizione di un dato. Ecco, leggo da uno dei dizionari etimologici che definisce così la sapienza: una realtà che rende possibili altre attività e la cui essenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. È per questo che sono partito nella descrizione dalle altre attività conseguenti al dono dello Spirito Santo. Questa è l'attività che le rende possibili, questa è l'attitudine che se manca le altre non sono possibili. È la sapienza. Di che deve sapere sto sapiente? Cosa deve sapere il sapiente? Bene, noi intuiamo per sapienza normalmente l'erudizione. Noi crediamo che la sapienza sia avere a disposizione tanti dati, conoscere tante cose, aver percepito e aver connesso tanti elementi, avere tanta cultura. Ma questa è una sapienza piuttosto futile, perché bisogna vedere chi è il cocchiere di questo carro. Perché se il cocchiere di questo carro di nozioni è l'egoismo, queste nozioni sono dannosissime. Ma se il cocchiere di queste nozioni è l'umiltà, allora queste nozioni saranno tutte messe a servizio. C'è una cosa che noi dobbiamo sapere chi è Dio. Questo sa il sapiente. Noi dobbiamo sapere chi è il nostro Signore. Che cosa ha rubato il serpente ad Adamo ed Eva nel racconto di Genesi 3 per descrivere la nostra distruzione attraverso quella narrazione? Gli ha rubato l'intuizione di Dio, gli ha scippato dal cuore l'idea che Dio fosse buono ed affidabile. Quando dal cuore dell'uomo viene tolta questa intuizione, ecco che l'uomo si ritrova in un universo triste, rabbioso, in cui si deve difendere. E in un universo vergognoso dove ci si trova imbarazzati di fronte a se stessi, come succede ad Adamo ed Eva subito dopo il peccato, perché si è perso il rapporto con Dio, si è persa l'intuizione di Dio, quindi si perde l'intuizione di sé. Chi sono io? Chi me lo dice chi sono io? Io me lo lascio dire da cose che sono più piccole di me, o sono pari grado. Chi mi dice chi sono? C'è una cosa che io devo sapere, che se non la so, niente so. Io devo sapere dell'amore di Dio. Lui mi insegna chi sono io. Si dice che Francesco d'Assisi, nel tempo in cui pregava, prima di arrivare allo sbocciare della sua vocazione, dopo la prima chiamata, nel tempo in cui pregava nel luogo delle carceri di Assisi, ripetesse questa preghiera: Signore Dio, chi sei tu e chi sono io? È la preghiera del sapiente, è l'unica cosa che dobbiamo sapere. Di fronte ai problemi della nostra vita, dobbiamo sapere chi siamo noi davanti a Dio e chi è Dio davanti a noi. Chi sono io per Dio e chi è Dio per me? Alla fin fine, questo ho da sapere. Da questo deriva tutto il resto, altrimenti ci incischiamo in cose da insipienti, da stolti, da sciuponi di vita. Cosa è la sapienza? Sapere quanto Dio ci ama. Per questa sapienza Cristo si è incarnato, per donarci questa sapienza, per donarci di conoscere il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Perché Cristo muore sulla croce? Per rivelarci il volto del Padre che era stato tolto dal nostro cuore. Perché noi in fondo dubitiamo di Dio, non sappiamo di Lui, siamo ignoranti di Lui, e per quante cose possiamo sapere? Questo non sapere vuol dire nulla sapere. Ripeto la definizione, è un tipo di attività, è un tipo di intuizione che rende possibili le altre attività e le a cui assenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. Se non ho questa sapienza, nulla mi giova. Se non ho questa sapienza, nulla mi serve e nulla va al suo goal autentico, al suo scopo buono. Il dono della sapienza contiene gli altri doni ed è il dono dell'intuizione di Dio. Dall'intuizione di Dio deriva il senso del pericolo di perdere il rapporto con Dio e l'illuminazione su tutto ciò che di noi è estraneo a questo rapporto. Dall'intuizione di Dio viene la gratitudine verso di Lui, dall'intuizione di Dio viene il senso della profondità delle cose, dall'intuizione di Dio viene la capacità di rinuncia perché non lo vorremmo lasciare, non lo vorremmo perdere. Dall'intuizione di Dio viene la fiducia nei problemi, perché sappiamo che non ci abbandona. Dall'intuizione di Dio viene il senso della preziosità dell'altro. Il dono della sapienza non è donato a persone particolarmente dotate intellettualmente, è donato ai semplici più facilmente che ai complicati. È donato agli ignoranti più semplicemente, più direttamente che agli eruditi. Perché gli eruditi devono tagliare molti alberi della selva della loro intelligenza per fare il sentiero alla semplice, bella intuizione di Dio.

0: E siamo in chiusura. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento. Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Terzo incontro. Fortezza, intelletto, sapienza.

0: Gesù rinnova a Suor Faustina il comando di far conoscere la sua infinita misericordia, specialmente alle anime dei grandi peccatori.
1: Il Signore mi ha detto:
2: i più grandi peccatori ripongono la speranza nella mia misericordia. Essi hanno diritto prima degli altri di confidare nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi quanto è grande la mia misericordia per i sofferenti. Le anime che si rivolgono alla mia misericordia mi procurano una vera gioia. A tali anime concedo le grazie al di là dei loro desideri. Non posso punire neppure il più grande peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
2: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente.

0: Padre, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue,

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,

0: Signore Gesù Cristo, l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di

0: Acquisciano il cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scoresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che da nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: Ventunesima parte. Gli sconosciuti.
2: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Arriviamo al nostro ventunesimo appuntamento e siamo di fronte a un brano che è conseguenza un pochino del precedente. Noi abbiamo visto il tema della falsa profezia. Questa falsa profezia porta frutti cattivi, ma i falsi profeti non sono solamente le visioni, appunto le profezie, sono anche i falsi cristiani, sono i falsi discepoli, coloro che non sono veramente quelli che si salvano, anzi c'è una parola minacciosa ed ascoltiamo una delle parole più amare che possiamo trovare nei Vangeli, è anche una delle parole più preoccupanti, perché i parametri che vengono dati qua e anche le condizioni di queste persone che non entrano nel Regno dei Cieli sono piuttosto imbarazzanti. Ascoltiamo dunque cosa dicono questi versetti 21, 22 e 23 del settimo capitolo del Vangelo di Matteo. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Questa parola è serissima, ci mette tutti sull'attenti e ci smonta in certe convinzioni che noi abbiamo. Noi pensiamo spesso che quando vediamo, viviamo cose molto grandi da parte del Signore, questo sia una garanzia del fatto che stiamo sulla strada giusta. Questo non è detto. Perché la cosa scioccante di questo testo, al di là di tutto, sfido chiunque a non trovarsi in imbarazzo di fronte a questa parola, è questa, è la seguente. Ci sono persone che hanno profetato nel nome del Signore, scacciato demoni nel nome del Signore e compiuto prodigi che si sentiranno dire non vi conosco, non vi ho mai conosciuti, non avete niente a che vedere con me. Ripetiamolo questo perché è piuttosto preoccupante. Noi potremmo profetare, esorcizzare e compiere miracoli senza conoscere il Signore Gesù e non entrare nel Regno dei Cieli. Come è possibile questo? È possibile, purtroppo, e inevitabilmente, perché non è detto per niente che noi abbiamo una bella profezia per le mani, il potere di Cristo di vincere il demonio per le mani e il suo potere di fare meraviglie ed essere coinvolti veramente da quel che facciamo. Come nel caso dei profeti c'è una dicotomia per cui uno ha l'aspetto di un agnello e il cuore di un lupo, così noi possiamo essere semplicemente epidermici, completamente formali. Ed è interessante che questo fatto, questo testo, comincia, viene descritto con questa frase: Signore, Signore, non chiunque mi dice Signore, Signore, vuol dire che cosa vuol dire dire a Gesù Signore? Beh, secondo San Paolo è la professione di fede. Nessuno può dire che Gesù è il Signore se non sotto l'influsso dello Spirito Santo, dirà addirittura San Paolo. Allora dire Signore è pregare, è invocarlo. Molti mi pregano, ma non chiunque mi dice Signore, Signore. Questo vuol dire che va detto al Signore che è il Signore. Va professata la fede, ma questo non significa che io poi, malgrado possa dire cose meravigliose, fare cose meravigliose e liberare da cose orribili, che io sia conosciuto dal Signore. Noi dobbiamo mettere questo testo in parallelo con il tredicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, il celeberrimo inno alla carità. Se anche parlassi le lingue degli angeli e degli uomini, ma non ho l'amore, non sono nulla. Sono solamente un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Cioè, si può parlare la lingua degli angeli e degli uomini, e se conoscessi tutti i misteri o avessi una fede da trasportare le montagne addirittura, diamine, ma come può essere questo? Che una persona possa essere guidata dentro il mistero di Dio eppure non avere l'amore? È interessante, l'amore che in questo testo invece di Matteo 7 viene decodificato con il fare la volontà del Padre, questo amore può essere estraneo alle cose grandiose che possiamo fare. Qui si può profetare, scacciare demoni e operare prodigi senza fare la volontà di Dio. Cioè, queste cose per se stesse sono, magari, la volontà di Dio, sono le cose che dovevamo fare, ma non siamo dentro le cose che facciamo. Non siamo noi diventati parte di quel che viviamo. Noi non diventiamo profezia, abbiamo solamente una profezia sulla bocca. Possiamo scacciare il male degli altri e non aver rotto neanche lontanamente con il proprio male. O operare prodigi ed essere banalità, ed essere ordinarietà, ed essere mediocrità. È pazzesco, ma è reale. Noi dobbiamo stare molto attenti a questa logica per cui la forma ci basta, ma questo lo sta dicendo Gesù da tutto questo capitolo settimo. La forma non ci basta, non ci basta aver fatto le cose secondo le regolette, ci vuole che tutto il nostro essere stia dentro a questa realtà. Quel che appare qui è una porta sbarrata. Una porta che è sbarrata fuori perché non si è mai aperta dentro, perché dentro il cuore siamo rimasti separati, murati vivi dentro le cose sante. Noi stiamo nelle cose sante, ma non ci siamo veramente mischiati con le cose di Dio. Non siamo diventati una cosa di Dio. Si possono fare tutte le cose cristiane senza cambiare cuore, senza lasciarsi visitare nel profondo. Agghiacciante, ma reale. È una cosa che non possiamo dire di non aver constatato o sperimentato in prima persona, di fare una cosa grandiosa e bellissima e di dover riconoscere di avere un cuore totalmente estraneo alla cosa bellissima che abbiamo fatto, abbiamo vissuto, abbiamo collaborato a vivere. Questo è molto importante. Non è detto per niente che se stiamo a un millimetro dalla santità siamo santi, o se siamo inzuppati dentro il mondo delle cose belle e buone siamo diventati belli e buoni. C'è ben altro da fare, c'è un altro percorso che non passa per questo efficientismo religioso, questa stare attenti ai risultati e basta. Bisogna purtroppo entrare in una cosa che si chiama conversione, cambiamento del cuore, cambiamento dell'essere, della mente, della mentalità.

In questo testo appare una porta. Appare la porta del Regno dei Cieli. Entrare o non entrare nel Regno dei Cieli. Implicitamente c'è una soglia che è l'essere conosciuti da Cristo. E questo essere conosciuti da Cristo, che dobbiamo capire ancora meglio, passa per questa prima indicazione data. Non chiunque mi dice Signore, Signore, cioè fa preghiere, fa rituali, fa novene, fa tante cose che dove c'ha sempre il Signore per la bocca, ma questo non entrerà nel Regno dei Cieli per sicuro, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. È interessante perché noi pensiamo che fare la volontà del Padre, operare la volontà del Padre, sia un problema esterno. Lo è anche, ma il problema è che la volontà del Padre è la porta del Regno dei Cieli. Non è semplicemente il compimento di un dovere, non è semplicemente una cosa giusta e buona che abbiamo fatta. Noi per la volontà del Padre entriamo nel cielo, entriamo nella pienezza. C'è chi vive nel Regno dei Cieli, c'è chi sa entrare. Quel giorno di cui parla Gesù non è solamente alla fine dei tempi. Ci sono molte visite del Signore in cui passa e ci permette di accedere, di entrare nel Regno dei Cieli. In fondo, in ogni santa liturgia della Messa, della Eucaristia, noi entriamo nel Regno dei Cieli, siamo al cospetto del Padre, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo la nostra lode e ci uniamo a Lui e diventiamo un pezzo di cielo, diventando un corpo solo con il Signore. Però curiosamente tutto questo si può fare solo come un rito, come una esteriorità, come una ritualità vuota. Abbiamo bisogno di fare la volontà del Padre Celeste. Noi abbiamo tutti una, come dire, una missione, una strada. Molta gente cerca cose belle, importanti, gradanti, e è un po' meno numerosa la gente che cerca il proprio, la propria missione. Noi cerchiamo le missioni secondo la bellezza in sé delle stesse e cerchiamo cose magari eclatanti e cerchiamo a tutti i costi e vogliamo a tutti i costi, non so, creare questa o quella situazione. Ci si vuole sposare a tutti i costi, si vuole avere un figlio a tutti i costi. Ma è veramente questo il punto? Il punto è fare la propria missione, è fare la volontà del Padre. Quello sembra secondario. Noi abbiamo un'immagine da perseguire, dobbiamo a tutti i costi diventare questo o quello, consacrarci, non consacrarci, fare cose importanti, essere visibili nella liturgia, essere riconosciuti, diventare qualcosa o qualcos'altro. Che perdita di tempo! La volontà di Dio è sempre molto più semplice, molto personale. È qualcosa che si gioca fra noi e Dio, ed è lì che si diventa Regno dei Cieli. Ci possono essere persone che fanno cose molto importanti, però sanno, nella sincerità del loro cuore, che ciò che è importante si gioca su un altro livello. Posso essere, e forse sono, una persona che parla a tanti, che annunzia il Vangelo, che ha tanto seguito, ha tanto credito, ma lo so molto bene che non è qui che si gioca il Regno dei Cieli per me. Il Regno dei Cieli per me si gioca nelle relazioni, nell'obbedienza a Dio, non quella che mi dà i riscontri, il successo, gli applausi, ma dove io mi perdo finalmente, dove io conosco il Signore, cioè divento intimo con Lui. Facile fare le cose che hanno riscontro mondano, molto spesso non sai nemmeno se ciò che ha vinto è più la spiritualità o la plausibilità, l'accoglienza secondo le norme anche della comunicazione. Questo non è molta roba. Molto più grande quel momento in cui si è soli davanti a Dio. Tu
è lui, e ti consegni a lui. Entri nella sua volontà, entri nell'obbedienza, entri nella povertà, entri nell'umiltà, entri in tutte quelle chiamate molto serie alla castità, cioè alla purezza del cuore che è per tutti, per ogni persona, e che ognuno di noi in prima persona singolare deve saper affrontare, la rettitudine del proprio cuore, qualcosa che molti spesso neanche potranno mai vedere. Ci sono cose che sono solamente fra noi e il Signore. È terribile quella frase: non vi ho mai conosciuti. In ebraico il verbo conoscere è il verbo dell'intimità, è il verbo addirittura della relazione sessuale fra uomo e donna. E conoscere qualcuno non vuol dire avere capito chi è o sapere cose su quella persona. Conoscere vuol dire essere entrati in un rapporto integro, autentico. Che il Signore ci dica non vi ho mai conosciuti vuol dire che non c'è stato mai quel momento in cui ci siamo dati l'intimità, in cui abbiamo dato la nostra volontà, in cui abbiamo perso noi stessi. Le cose gradanti contano poco. Tutte le persone che hanno un'autorità nella Chiesa sanno molto bene che ci sono tante cose che funzionano per forza propria. C'è qualcosa che è sacramentale, che è possente, che è autentico. La Chiesa ha una forza, e tante volte siamo persone molto indegne a fare cose molto belle che funzionano perché sono belle per se stesse, perché hanno la loro forza, magari appunto sacramentale, ma noi non siamo neanche lontanamente salvaguardati dal fatto che abbiamo vissuto o fatto quelle cose belle. Noi sappiamo di poter essere molto efficaci, molto efficienti e del tutto distratti e del tutto estranei. Quanto è importante questa parola. Quanto è importante che noi iniziamo molto seriamente a cercare ciò che è valido, ciò che è serio, ciò che conta. E ciò è cosa? Entrare nel regno dei cieli. Io posso dire mille cose, fare mille cose, avere mille riscontri, ma sono entrato nel regno dei cieli. Ma questo è il cielo, ma questo è il meglio, questo è ciò che veramente dovevo fare, o meglio ancora, sono con il Signore o no? Io posso aver ragione in tutto quel che dico, posso fare tutta una serie di cose valide e lodevoli, ma non essere del Signore, ma non essere un pezzo di cielo, non essere nel regno dei cieli. Io posso fare l'Eucaristia, ma non essere Eucaristia. Posso dire profezia, ma non avere la profezia nel profondo del mio cuore, ma l'estraneità, l'individualismo, la superficialità, la pusillanimità. Ecco. Qui si tratta di entrare nel regno dei cieli, sul serio, perché è la cosa più bella che ci può capitare.

0: questa frase terribile con cui il Signore conclude e dice: allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità, è introdotta appunto da questa espressione: non vi ho mai conosciuti. Ecco, questo conoscere, come abbiamo già spiegato, è l'amore profondo, è l'amore autentico. Appunto, noi abbiamo qualcosa di molto analogo nel 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi, che sottolinea quanto l'amore sia ciò che conta, l'amore sia ciò che vale, e l'amore non è un sentimento, punto e basta. Qui, in questo testo, si dice: chiunque mi dice Signore, Signore, ma non fa la volontà del Padre mio che è nel Regno dei Cieli, ecco, questo è quello che io non conosco, questo è quello con cui non sono intimo. Allora il problema non sarà di avere un friccicore al cuore e di avere un sommovimento sentimentale, ma di operare secondo amore. Eppure, curiosamente, questi dicono: ma noi abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo fatto cose importanti, abbiamo operato prodigi, abbiamo profetato, abbiamo liberato. Ecco, il problema è che, appunto, come dice la prima lettera ai Corinzi, io posso parlare lingue degli uomini e degli angeli, avere il dono della profezia, avere fede per fare prodigi e consegnare i miei beni e a dare addirittura il mio corpo, ma e tutto questo potrebbe non portarmi all'amore, o potrebbe non essere amore. Cos'è l'amore? Che cos'è la volontà del Padre? Che cos'è questa cosa che decide veramente della nostra vita? Gesù la sintetizza così: conoscermi, conoscere me, essere intimi. Non vi ho mai conosciuti, non mi avete mai dato accesso a voi stessi, il vostro cuore ve lo siete tenuti. Dobbiamo stare molto attenti, perché c'è qualche cosa da lasciare. Per entrare nell'amore bisogna sempre perdere qualcosa, e per entrare nell'amore con il Signore e conoscerlo e non essere dicotomici ma integri, e profetare ed avere la profezia, e liberare ed essere liberi, e operare prodigi ed essere prodigio, c'è bisogno di lasciarsi visitare, c'è bisogno di aprire la porta, c'è bisogno di smettere di essere autogestiti e autoconosciuti, autoamministrati. Si tratta di concedere la password al Signore, lasciarlo entrare nel profondo, dargli il codice d'accesso della nostra vita e non essere più nostri. E questo si fa negli atti, non nei sentimentini. Non è che adesso uno ha una lacrimuccia perché sente questo discorso, non so, e viene colpito. No, no, si tratta di aspettare la prossima occasione per consegnarsi al Signore. Aspettare il prossimo momento, la prossima occasione, è chiedere un'occasione per fare la volontà del Padre e perdere la nostra autonomia. Noi che siamo così innamorati della nostra autonomia, da una parte dobbiamo salvaguardare una dimensione adulta che implica una scelta libera e per l'appunto autonoma, ma con il Signore no, con il Signore si perde l'autonomia, con il Signore si diventa suoi, con il Signore ci si scioglie nelle sue mani, si diventa una carne sola con Lui. Noi dobbiamo desiderare fortemente di avere occasioni ogni giorno, se Dio ce lo concede, per togliere le grinfie dal nostro cuore e consegnarlo al Signore, nei fatti, in atti concreti in cui disobbediamo alla nostra volontà ed entriamo nella volontà del Padre. Non c'è niente da fare, noi chiediamo in ogni Padre nostro di fare la sua volontà, la volontà di un altro. Dice il Vangelo di Giovanni: quando eri giovane facevi quello che ti pareva a te, ti vestivi come ti pareva, ma quando sarai adulto, dice lì il termine, Un altro ti cingerà la festa e ti porterà dove tu non vuoi. C'è quella dimensione, quel punto di arrivo, la volontà del padre, dove finalmente siamo degli adulti, cosa curiosa, quando non è più la nostra volontà ciò che ci tiene in piedi, ma il padre e i suoi disegni. È lì che si entra nel regno dei cieli, è lì che il Signore dice: ti conosco, sei mio, siamo una cosa sola.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
3: Ventunesima parte. Gli sconosciuti.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

Lo scopo di queste mie meditazioni durante gli esercizi, almeno nelle mie intenzioni di fondo, era quello di potervi offrire un itinerario di meditazioni che non soltanto vi aiutasse a rileggere in maniera significativa questo momento della vostra esistenza. Gli esercizi servono soprattutto a riprendere un contatto significativo col presente, ma ad aiutarvi ad avere delle chiavi di lettura per recuperare una sana vita spirituale, riletta secondo questa categoria teologica che stiamo approfondendo, che è il non protagonismo presente nei Vangeli, nella Bibbia, nella parola di Dio. Allora capite che la maggior parte delle cose che diciamo in realtà sono come delle indicazioni che poi vanno messe in pratica, soprattutto nella vita spirituale di ognuno di noi. E ogni volta, prendendo uno dei personaggi, cerchiamo di smascherare qual è il meccanismo umano che a volte ci imprigiona e che cosa a livello spirituale noi possiamo fare per venire fuori da quella prigionia, per venire fuori da quella costrizione, da quello schema che non ci permettono di vivere pienamente una vita spirituale. Questa mattina saremo in compagnia di tre donne. Le donne, insieme ad altre categorie presenti nel Vangelo, fanno parte dei non protagonisti. Questo purtroppo dobbiamo dirlo senza paura, nel senso che per molto tempo ci siamo nascosti dietro un dito, ma qui non si tratta di prendere delle posizioni più o meno femministe. E capire che nella scelta che Gesù fa degli ultimi, dei poveri, delle periferie, sceglie anche la categoria delle donne come una categoria inaffidabile per l'epoca, a cui lui dà invece di nuovo dignità. Vi faccio un esempio, lo riprenderemo poi durante la nostra meditazione. All'epoca di Gesù inaffidabili erano i pastori, completamente inaffidabili. La vita raminga che facevano i pastori li faceva vivere con addosso il pregiudizio di essere sempre gente che viveva di espedienti, gente inaffidabile proprio in termini umani. Persino in un processo un pastore non poteva deporre come testimone. E invece Gesù affida ai pastori l'annuncio della sua nascita. Le donne, come i bambini, erano esseri umani di serie B. In entrambi i casi invece Gesù affida proprio a loro. Immaginate quando dice che come i bambini erano esseri umani di serie B. In entrambi i casi invece Gesù affida proprio a loro.

quindi dire che noi questa mattina parliamo di non protagonisti significa dire un'esattezza, nel senso che per la logica del mondo le persone che sto per citarvi non sono protagonisti, ma per la logica di Dio c'è un protagonismo profondo proprio dietro questa inaffidabilità delle figure femminili. E poi quando bisogna parlare di vita spirituale, il Vangelo non trova altro modo per spiegarci la vita spirituale che parlarci della fede delle donne. Come se loro più di tutte le altre avessero la capacità di comprendere l'interiorità e la vita spirituale. Certi discorsi li intuisce prima l'amore di una donna, che è il ragionamento di un uomo. Fatta questa premessa, le tre donne che ci accompagneranno questa mattina sono donne che non parlano moltissimo, una in un caso non parla assolutamente, però suo malgrado si ritrova al centro della scena del Vangelo, e mi riferisco al miracolo con cui Gesù guarisce la donna curva. Siamo al capitolo 13 di Luca. Luca 13, versetti 10-17. Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato e c'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: Donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Fermiamoci qui, dopodiché continua la polemica, perché il miracolo suscita sempre uno strascico di polemiche. Gesù è nella sinagoga in giorno di sabato. Voi sapete che il giorno di sabato è il giorno in cui è un giorno sacro, un giorno dedicato al Signore. Un ebreo non deve fare nessun lavoro, è il giorno di un riposo santo. E proprio durante questo giorno santo, Gesù incrocia la sofferenza di questa donna che ha una malattia stranissima, cioè il male la tormenta in questo modo: da 18 anni è ripiegata su di sé, è curva, guarda a terra. Ora, teologicamente i numeri presenti, eccetera, hanno dei rimandi molto significativi. 18 anni non è una cifra messa lì semplicemente perché questa donna da 18 anni è in quelle condizioni. Ricordatevi che l'uomo è stato creato il sesto giorno, ma il numero della perfezione è 7. Quindi l'uomo è segnato dall'imperfezione del sesto giorno e la sua vocazione più grande è aprirsi al settimo giorno. Cioè passare dal 6 al 7, per intenderci. Se l'uomo non passa dal 6 al 7, cioè dal sesto al settimo giorno, cioè se non incontra il giorno che lo riempie di significato, che lo redime, che lo salva, l'uomo è ripiegato sui 5 giorni precedenti. Che cosa ha fatto Dio nei 5 giorni precedenti? Ha creato la creazione. Quindi l'uomo è ripiegato soltanto sulla sua creaturalità, sulla sua natura, è ripiegato sulle sue cose. Soltanto quando entra nel settimo giorno viene riscattato dalla terra, non è più semplicemente polvere, non è più semplicemente bisogni biologici, naturali, fisici, psicologici, eccetera. L'uomo diventa qualcosa di più grande rispetto a tutte le altre creature, perché viene introdotto nel settimo giorno. Ora, questa donna è 3 volte 6, 666, che vi ricorda il numero della bestia. 6 per 3, 18, ha 18 anni di malattia, perché questa imperfezione, questa malattia ha a che fare con il passato, con il presente e con il futuro dell'imperfezione dell'uomo. C'è una totalità, c'è una prigionia vera e propria, totale, rappresentata lì. Ecco, questa, se dovessimo dare un'interpretazione teologica di quello che avviene nella scena. Mi piacerebbe però darvi un'interpretazione sistematica.

tendenziale. La posizione assunta da questa donna è una posizione esistenziale, che sovente noi incontriamo nella nostra vita e soprattutto diventa impedimento nella nostra vita spirituale. Ve lo traduco con un'unica parola. Questa donna è in paranoia. Che cos'è la paranoia? Rimanere bloccato su un punto. Questa donna fissa i propri piedi, fissa la terra, fissa un'esperienza precisa, non riesce ad alzare lo sguardo da quell'esperienza precisa, ha un'unica prospettiva, è bloccata in una paranoia. A volte abbiamo dei validissimi motivi per cui essere in paranoia. Cose che sono accadute nella nostra vita e che ci hanno bloccato, noi siamo rimasti lì fermi, non riusciamo a vedere nient'altro se non quello, sempre quello, soltanto quello. Tutto diventa sempre la narrazione di quel punto in cui noi non siamo più riusciti ad andare avanti. Vorrei dirvi che il primo lavoro che fa una sana vita spirituale è quello di farci accorgere delle nostre paranoie, cioè prima ancora di liberarci è quello di farci accorgere delle nostre paranoie. Ci sono dei punti in cui noi siamo riversi, accartocciati, abbiamo lo sguardo fisso. Che cosa c'entra la fede? La fede dovrebbe liberarti dall'ipnosi di questa paranoia, dovrebbe aiutarti ad alzare lo sguardo, ad accorgerti che la vita è molto di più di quello che tu stai fissando da troppo tempo, accorgerti di un paesaggio che è infinitamente più grande di quella ferita, di quella situazione, di quel momento, di quel particolare, ecco, che cattura la tua attenzione, e farci passare appunto da una posizione di chiusura a una posizione di apertura. Incontrare Cristo significa incontrare qualcuno che ci guarisce dalla paranoia. Dovrebbe essere colui che dovrebbe guarirci dalle nostre paranoie. A patto però che non tiriamo Gesù dentro le nostre paranoie. Perché il problema è che noi abbiamo la capacità di far finire tutto dentro lì, no? Perché quando una persona è in paranoia non si accorge di essere in paranoia. Sapete, c'è un detto simpatico che dice così, che ci fa capire come le prospettive sono sbagliate, no? La torre di Pisa è convinta che tutto il mondo sia storto. Dal suo punto di vista è vero. Ora, se voi cambiate punto di vista, vi accorgete che il problema forse ce l'ha la torre di Pisa e non il resto del mondo, no? Ecco, una persona che è in paranoia vede che tutto il resto del mondo non va, non si accorge che c'è qualcosa dentro di lui che non va. Quindi è interessante capire che l'insofferenza che a volte proviamo per le cose intorno a noi sono un grande messaggio per ognuno di noi, indicano un'esperienza interiore che forse ci mantiene prigionieri, che ci tiene lì, che non ci fa andare avanti, che non ci fa vedere nient'altro. Gesù ci dona un orizzonte nuovo, un paesaggio nuovo. Se per anni tu ti sei guardato i piedi, a un certo punto arriva una persona che ti dice: ma alza lo sguardo, guarda che bello, guarda, tu ti arrampichi sopra d'Assisi e vedi quanto è bella tutta la vallata. Ma una persona che si guarda i piedi non gode niente del paesaggio. A volte noi non godiamo niente della vita perché passiamo la vita a guardarci i piedi, cioè passiamo la vita a parlare solo di noi, parliamo solo di noi, delle nostre esperienze, di quello che abbiamo vissuto, di quello che ci è capitato, di quanto siamo stati fortunati, sfortunati, bravi, brutti, belli, cattivi, tutto quello che volete. Parliamo solo di noi. La paranoia più brutta per noi è la paranoia del nostro io.
Gesù ti guarisce da questa paranoia, perché a un certo punto ti fa scoprire che c'è qualcosa di più interessante, ad esempio gli altri. E sapete che questo entra nella vita di una persona attraverso delle esperienze fondamentali. Un adolescente per natura è in paranoia, è proprio la sua età che lo mette in paranoia, no? È molto concentrato su di sé, mettiamola così. Che cos'è che aiuta un adolescente a un certo punto a uscire fuori da quella chiusura? Quando si innamora. Perché quando si innamora, l'amore lo distrae da sé, cioè si accorge che esiste qualcosa di più interessante di se stesso. La ragazza di cui si innamora, il ragazzo di cui si innamora. L'amore diventa un potente esorcismo a quella paranoia. Ma persino l'amore noi possiamo trasformarlo in una paranoia, cioè possiamo vivere l'amore come un "ma guardiamo tutti i miei piedi, tutti concentrati su di me. Mia madre deve guardare me, io devo guardare me, la mia ragazza deve guardare me, i miei confratelli devono guardare me, le mie consorelle devono guardare me, tutti devono guardare me, tutti con... Dio deve guardare me". Cito spesso un mio amico che dice: le persone che sono così concentrate su di sé, solitamente quando ti incontrano ti dicono: "Ciao, buongiorno, come sto?" Oppure, dopo che hanno finito parlare di loro, dicono: "Beh, cambiamo discorso, e tu che pensi di me invece?" Noi ci sorridiamo su questo, però veramente ci sono dei momenti in cui noi siamo completamente imprigionati a pascolare soltanto nel recinto del nostro io. Un aiuto molto forte in questo sono le esperienze di servizio. Le esperienze di servizio aiutano moltissimo la vita spirituale, perché le esperienze di servizio ti fanno comprendere che tu non sei l'unica persona che esiste al mondo, non sei l'unica persona che soffre al mondo, non sei l'unica persona che ha un problema. Cioè, le esperienze di servizio ti ridimensionano, perché ti mettono a contatto, a volte traumatico, con la sofferenza degli altri, con la vita degli altri. In questo senso noi non dobbiamo mai separare il lavoro della vita spirituale, della vita interiore, con la carità, ad esempio, o con le esperienze di servizio. Cioè, non dobbiamo mai separare la concretezza delle cose che facciamo con le cose che viviamo dentro di noi. E che certe volte l'unica maniera che abbiamo di venire fuori da delle questioni che ci imprigionano interiormente è smettere di essere concentrati su queste e fare noi qualcosa per gli altri. Voglio però trasmettervi l'idea che quello di cui vi sto raccontando è una tecnica, cioè se tu segui queste regole è sicuro che vieni fuori dal labirinto. In realtà sono dei grandi tentativi, perché io vi posso assicurare che una persona può viversi male anche la carità e il servizio. Può viversi carità e servizio come strumenti per cui sta pensando ancora a se stesso, non agli altri. Lo fa per sé, perché stai bene tu. Non ti interessa tanto degli altri, hai bisogno tu degli altri per star bene. Quindi bisogna avere una grande lealtà con noi stessi e domandarci a che punto ci troviamo. Bisogna domandarsi se quello che stiamo vivendo in questo momento ci sta secondando nelle nostre paranoie o ci sta salvando dalle nostre paranoie. Perché è interessante il Vangelo? Noi pensiamo che il Vangelo è interessante quando ci dà ragione, quando ci conferma nelle nostre prospettive. L'uso sbagliato della parola di Dio, sapete qual è? È quello in cui della parola di Dio ci prendiamo quello che ci conviene, quello che più ci piace.
facciamo zapping con la parola di Dio, fermandoci esattamente lì dove noi, per esempio, se noi abbiamo un bisogno di sentirci rimproverati, ci andiamo a pigliare qualcosa che ci punta il dito lì nella parola di Dio. Se abbiamo bisogno di essere incoraggiati, se vogliamo essere giustificati, insomma, ognuno di noi si prende di quella parola quello che gli conviene, quello che gli serve. Ma in realtà il Vangelo funziona nella vita di una persona quando ti dice l'inaspettato, cioè quello che tu non ti aspettavi. E qui, questo credo che sia un passaggio interessante, qui capisci che la vita spirituale non coincide con il buon senso. La vita spirituale, tante volte noi diciamo, beh, è buon senso pensare questa cosa, dobbiamo volerci tutti bene, dobbiamo vivere in pace, dobbiamo chiudere il buco nell'ozono, dobbiamo sperare che non ci siano le guerre, beh, buon senso. Il Vangelo non fa sta roba qui, cioè non ragiona di buon senso. Perché il Vangelo molto spesso va controcorrente rispetto alle nostre paranoie e quindi ti costringe a guardare le cose da un punto di vista che non è il tuo. Quando una persona dice io il Vangelo non lo capisco, certo, perché tu vorresti che il Vangelo ti dicesse quello che vuoi sentirti dire. Quando non lo capisci è una buona notizia. Perché finalmente il Vangelo ti sta dicendo qualcosa di nuovo e hai bisogno di tempo per capire questa cosa nuova. Quando Pietro cerca di arginare un po', no? La predicazione di Gesù e dice a Gesù, quindi riassumendo, quante volte devo perdonare mio fratello? 7? No, dice, 70 volte 7. Gli rompe lo schema, capite? Già Pietro ha detto all'infinito, no, 70 volte l'infinito. E più parla di perdono, più parla di porgi l'altra guancia, più parla, sono tutte cose belle, sono bellissime quando le leggi ma non hai nessuno da perdonare. Quando hai qualcuno che devi perdonare, quelle pagine del Vangelo le vorresti strappare una a una, oppure le capisci di più. Perché a un certo punto, dopo tutta questa catechesi sulla misericordia, il perdono, eccetera, i discepoli dicono aumenta la nostra fede. Cioè ci vuole proprio un aumento esponenziale della fede per vivere sta roba che tu ci domandi. Questa donna che non parla, nella sua paranoia, perché quando sei nella paranoia non è detto che riesci nemmeno a dirlo, ad accorgerti, ad avere un desiderio di guarigione, sei intrappolato lì, si ritrova davanti a una parola di Gesù in cui solitamente Gesù parla per imperativi, no? Lazzaro esci fuori, beh, è un imperativo, no? Stendi la tua mano, è un imperativo. A questa donna non comanda nulla, le dice, donna, sei liberata dalla tua malattia. Vi fornisco una scena. Immaginate un uccellino che ha sempre vissuto in gabbia e tu gli apri la porta della gabbia, ma lui continua a stare dentro. E arriva uno che gli dice, guarda che la porta è aperta, ma tu continui a vivere dentro la gabbia. Questa è l'illusione delle paranoie. Noi pensiamo di aver bisogno di qualcosa che ci liberi. Noi siamo già liberi, non ce ne siamo accorti però, questo è il problema. Noi abbiamo già ottenuto quello che non ci fa più vivere ripiegati su di noi. Noi lo preghiamo nella preghiera eucaristica 4. È perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi ha mandato lo Spirito Santo. Cioè, qual è la conseguenza più importante della redenzione? Il fatto che noi non viviamo più per noi stessi. Noi non siamo più nell'Egitto del noi stessi. Non viviamo più per noi. Noi viviamo per Lui. Cioè, non siamo più curvi, ma siamo dritti. Non guardiamo più i nostri piedi, ma guardiamo un orizzonte molto più ampio. Gesù, in questo caso, non va lì a imporre una guarigione a questa donna, comandando, ma a ricordare a questa donna che è già libera. Donna, sei liberata dalla tua malattia. L'incontro con Gesù è un incontro di una consapevolezza, di una roba che questa donna ha già, ma non lo sa. Impose su di lei
E subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. L'essere toccata da Gesù significa dire: caspita, la porta era aperta, io non me l'ero accorta. E volare via da uno schema. Vi è mai capitato di fare questo tipo di esperienza, cioè di venire fuori da una situazione complicata e di dire: ma era così semplice, ma come ho fatto a vivere tutto quel tempo bloccato lì, fermo lì, no? Quando, e più volte in questi giorni io ve lo sto ripetendo, quando nella vita spirituale uno semplifica le cose, cioè torna semplicemente alle cose, si accorge che il meccanismo attraverso cui la libertà si manifesta dentro la nostra vita è molto più semplice di come noi ce lo immaginiamo. Beh, noi potremmo mettere punto qui, no? Perché il miracolo ormai è avvenuto, ma la storia continua. Il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla, ecco, come dice il detto, parla la nuora perché intenda la suocera, o parla la suocera perché intenda la nuora, insomma si rivolge alla folla, ma sta facendo un rimprovero alla donna e a Gesù, eh? Si rivolge alla folla e dice: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Ma come si può essere così indifferente alla sofferenza di una persona? E il Signore gli replicò: ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Che cosa rappresenta il 7º giorno? Il giorno della liberazione, della libertà, della redenzione, il giorno in cui si compie, dall'imperfezione si passa alla perfezione. Quale giorno migliore, il giorno in cui si può sperimentare questa libertà, se non il sabato? E quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Vedete? C'è un miracolo riuscito, che è quello di questa donna che viene salvata da una paranoia, dal suo essere incurvata, accartocciata nella vita, e poi invece c'è una resistenza, la resistenza a chi continua a pensare in un modo in cui il Vangelo è incomprensibile. Vivere dentro lo schema della legge significa non aver capito la legge. Gesù non è venuto ad abolire la legge ha senso solo se viene qualcuno a compiere la legge. Gesù è il compimento della legge, ma quando manca Gesù, la legge è soltanto una prigione. Solo Gesù porta a compimento la legge. Tenete a mente quello che sto per dirvi, perché il secondo episodio vi aiuterà a comprenderlo meglio. Solo Gesù ci libera da una religione che può diventare una prigione. Solo Gesù porta a compimento la fede cristiana, perché arrivi fino al punto da liberarci, perché persino il nostro essere credenti può diventare una prigione. Possiamo vivere chiusi in paranoie a tematica religiosa, e non sperimentare nessun tipo di libertà e di salvezza, tenendoci rosari, Ave Maria, gloria al Padre, sacramenti, processioni, messe, vangeli, pratiche religiose, esercizi spirituali. Possiamo avere tutto questo ed essere imprigionati, perché soltanto la presenza di Gesù porta a compimento tutte queste cose, se no possono diventare delle prigioni. Non basta semplicemente dire: sto pregando, per dire che quella preghiera mi porta ad essere più libero. Solo la presenza di Gesù fa sì che la mia preghiera sia liberante, altrimenti anche la preghiera può essere semplicemente la manifestazione di una nostra nevrosi. Invece di contare mattonelle quando stiamo camminando in mezzo alla strada, ma voi non le fate queste cose, no? Cioè, ovviamente, no? O di mettere in ordine i libri per altezza e non per nessun altro, o di volere tutto alla perfezione così, o di dire il rosario è invalido perché forse ho detto 49 Ave Maria invece di 50,
Capite che questo può essere una nevrosi a tematica religiosa, e dire io sto pregando, ma quella non è una preghiera. Manca la persona che compie quella preghiera, che è la persona di Gesù. Ecco, facciamo il secondo passo. Chi ci aiuta qui? Mi è venuto un senso di colpa, per questo ho tirato fuori questo brano, perché vi avevo detto che ci sono episodi del Vangelo che vanno sempre letti nel loro intreccio. Ma ieri abbiamo parlato di Gairo e ho saltato a pie pari l'emorroissa, e oggi recupero l'emorroissa. Capitolo 5 di Marco. Marco 5, versetti 25-34. Marco 5, versetti 25-34. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Ecco, blocchiamoci qui, in questa, almeno fin qua, in questo racconto. C'è una donna a perdite di sangue. Cosa rappresenta il sangue? Il sangue rappresenta la vita. Questa donna ha perdite di vita, cioè la sua vita è continuamente in perdita. Sente che, avete presente quando c'è un contenitore bucato, no? E qualsiasi cosa ci metti dentro, va via l'acqua, va via. Questa donna vive costantemente in una perdita di vita. Da 12 anni, anche qui numero simbolico, quanti mesi sono nell'anno? 12, è un numero significativo per tanti motivi nella Bibbia, ma qui rappresenta che questa donna è continuamente in perdita, non in alcuni periodi, è continuamente in perdita. E questa cosa l'ha spinta, con una grande disperazione, a cercare di essere guarita, e invece in realtà aveva sofferto, dice Marco, per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Le prova tutte pur di guarire da questa perdita. Matteo, che a quanto pare era medico, nel raccontare questa storia addolcisce la questione di perdere i soldi per colpa dei medici, no, addolcisce qui. Marco invece è molto più convinto nel dire che questa donna le ha provate tutte. Credo che sia una parabola della vita interessante. A certe volte le proviamo veramente tutte, ma non riusciamo veramente a trovare qualcosa di risolutivo per noi. E perdiamo energie, forze, tentativi, veramente perdiamo tutto pur di trovare guarigione, ma non ci riusciamo, umanamente noi non ci riusciamo. Che cos'è che spinge questa donna a cercare Gesù? Non ha più nulla, questa donna è completamente disperata e non conosce, diciamo così, le profezie del Messia, ha sentito parlare di Gesù. Sentendo parlare di Gesù lo cerca, fa un ragionamento che è davvero pieno di fede, ma ancora di una fede molto umana. Se soltanto riuscirò a toccare il lembo del mantello di quest'uomo, certamente sarò guarita. Si fa spazio in mezzo alla folla, sfiora la veste di Gesù, in quello stesso istante, subito, dice il Vangelo, le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Questa donna ha avuto la grazia. Allora, come incontra Gesù questa donna? La incontra spinta da un bisogno, da una disperazione. E immagina Gesù come colui che deve risolvere la sua disperazione, deve soddisfare questo bisogno che lei si porta addosso, insaziabile. C'è fede in questa donna, sì, ma ancora non è una fede che salva. Questa è al massimo una fede che guarisce.
ma non è ancora una fede che salva. Guardate che questa è una fase importante nella vita di tutti noi. Accorgerci che nel nostro percorso di fede la prima esperienza che noi facciamo di Gesù non è l'esperienza di Gesù, ma è l'esperienza del suo mantello, cioè della sua grazia. Però serve ancora un passaggio affinché venga portato a compimento quello che sta accadendo dentro di noi. Questa donna potrebbe tranquillamente tornarsene a casa, ma il Vangelo prosegue dicendo che subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Quindi vedete, immaginate la scena: Gesù che si gira e comincia a dire chi mi ha toccato, dice ma tutti ti stanno toccando, non è vero, c'è qualcuno che mi ha toccato in una maniera diversa. Questa donna l'ha toccato con fede, non l'ha toccato con semplice curiosità, non l'ha toccato spingendolo, soffocandolo. Quante volte nel Vangelo si dice che la folla stava per soffocarlo, che Gesù rischiava di non uscire da quanta gente gli si assepava intorno. Allora la donna, impaurita e tremante, ma com'è possibile che tu hai incontrato Gesù e sei impaurita e tremante? C'è qualcosa che non funziona, perché la fede non dovrebbe portare paura. Questa donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Solo ora il miracolo è compiuto, perché questa donna ha incontrato Gesù, lo ha guardato in faccia. Allora, vedete com'è il passaggio? La prima donna incontra Gesù e viene consapevolizzata, mettiamola così, della sua libertà, fino al punto in cui Gesù la libera dalla sua paranoia. La paranoia è una suggestione, non è una cosa reale, è una cosa nella tua testa. Allora hai bisogno di qualcosa che ti liberi da quella suggestione che ti intrappola. Tu incontri Gesù, e l'incontro con Gesù è l'incontro con chi ti libera da questo schema, da questa prigione. Ma il motivo per cui molto spesso noi incontriamo Gesù è sempre ai margini di un bisogno, cioè ci sono bisogni che ci spingono a cercarlo. Ora spero di essere chiaro nel dire quanto è importante questo passaggio. Molto spesso ciò che è in relazione con Gesù sono i nostri bisogni, sono in relazione con il potere che Gesù ha di guarire i nostri bisogni. Quindi ciò che entra in relazione con Gesù è una parte fragile di noi con la grazia sua. Noi possiamo passare tutta la vita pensando che questa sia la fede. La fede è tenere in relazione la mia debolezza con la sua grazia. La fede è una relazione tra la mia persona e la sua persona. È troppo poco pensare che in relazione con Gesù sono soltanto le nostre debolezze. Gesù vuole incontrare me, tutto me, non solo una parte di me, tutto me. E vuole essere incontrato tutto Gesù, non soltanto il potere taumaturgico che egli ha, tutto lui, non solo una parte di lui. Quindi, se è vero che la vita spirituale ci aiuta a venire fuori dalla paranoia, non dobbiamo pensare che basta essere liberati da una paranoia per dire abbiamo incontrato Cristo. No, essere liberati da quella paranoia ci dà la libertà di accorgerci che c'è qualcosa di più interessante persino di quella guarigione che è stata operata dentro di noi, che è la persona di Gesù, la sua persona davanti alla mia persona, io e lui, io davanti a lui. E qui c'è una domanda molto seria. Noi cerchiamo Gesù perché ne abbiamo bisogno? O cerchiamo Gesù perché è Gesù?
voi capite che il primo motivo per cui lo cerchiamo è perché ne abbiamo bisogno. Ma non possiamo accontentarci di questo. Abbiamo bisogno di incontrare Gesù, non soltanto il bisogno che abbiamo di Lui. Solo quando Gesù fissa gli occhi negli occhi di questa donna è salva e se ne può tornare a casa guarita. Senza fissare gli occhi negli occhi di questa donna può tornare a casa solo guarita, ma non è salva. Traduciamolo. Gesù ti ha risolto un problema, ma quando incontri Lui, tu hai risolto la vita, non un problema. Allora, noi possiamo passare la vita facendo risolvere a Gesù ogni nostro singolo problema, ma la fede serve a risolvere la vita, non ogni singolo problema e basta. Finché ci rapportiamo a Gesù solo a partire dai nostri bisogni, siamo ancora a un livello intermedio di fede. È già una cosa importante, perché l'inferno, sapete qual è? È voler rispondere da soli a questi bisogni. Quindi una persona che già che si apre e dice ho bisogno che qualcuno mi aiuti, è già una grazia immensa, un'apertura immensa del cuore. Però abbiamo bisogno di fare un passaggio successivo, il bisogno di incontrare la mia persona e la sua persona, che possano incontrarsi tra di loro, il bisogno di incontrare Lui, di guardarlo negli occhi. E quando tu incontri Gesù, non ti importa più dei tuoi bisogni. Non ti importa. Non perché tu non ne abbia i bisogni, hai incontrato qualcosa che è più interessante. È più interessante. Se una persona passa la vita a piangersi addosso, capite che uno dice... Da quando mi sono innamorato di te ho smesso di piangermi addosso, perché ho trovato qualcosa di più interessante che piangermi addosso. Ho incontrato te. Ora, dietro tutte le esperienze umane, umanissime, no? La scoperta di una vocazione, innamorarsi di qualcuno, avere un figlio, vivere un'esperienza forte dentro la propria vita, queste sono esperienze concrete, umanissime, attraverso cui il Signore ci distrae da noi, ci fa distrarre lo sguardo da noi. Ma poi noi dobbiamo domandarci se basta semplicemente distrarre lo sguardo da noi. No, abbiamo bisogno di incontrare qualcuno distraendo lo sguardo da noi stessi. Allora lì tutto assume un significato diverso, perché tu non hai risolto il problema, tu hai risolto la vita, perché hai incontrato ciò che compie la vita. Tu hai incontrato salvezza, non guarigione e basta, salvezza. Tu sei salvo, sei al sicuro. E una persona che salva è disposta anche a morire. Lo sa che salva. La morte non fa più paura. Le cose che a volte ci spaventano nella vita smettono di avere potere su di noi, perché tu hai trovato qualcosa di più interessante, di più grande. Dal bisogno all'incontro. Ecco, questo è il passaggio dell'emorrois. Terzo e ultimo episodio. Ancora una donna, una non protagonista importantissima del Vangelo. Questa volta è Matteo a raccontarci l'episodio. Matteo 15, 21-28. Matteo 15, 21-28. Allora, vedete che passaggio abbiamo fatto. Dalla paranoia, quindi dall'essere ripiegati sul nostro io, a scoprire che c'è qualcosa di più interessante oltre noi stessi. Guariti in questa postura esistenziale, non possiamo accontentarci solo di essere esauditi nei nostri bisogni, ma di incontrare qualcuno al fondo dei nostri bisogni, la persona di Cristo. Ora, va sempre bene in una relazione? Guardate che soltanto nelle fiabe, quando succede una cosa bella, che noi diciamo essere il finale, la fiaba finisce così: e vissero felici e contenti.
La continuazione delle favole, però, non è una favola, perché dopo che ti è successa una cosa bella, non è detto che quella cosa bella rimane esattamente così come tu l'hai incontrata. E che la vita a volte ti riserva anche cose che non ti eri immaginato rispetto a vissero felici e contenti, no? Cioè, in una relazione non va sempre bene, anche nella fede così, non va sempre bene. Succedono delle cose in cui tu devi fare un ulteriore passaggio, devi imparare che la fede si nutre di una parola che è fedeltà. Ma la ricaduta esistenziale della fedeltà, la fedeltà è un concetto anche teologico, eh? La ricaduta esistenziale della fedeltà è l'ostinazione. E volere fortemente ciò che tu hai capito essere la cosa per te. Guardate come la descrive Gesù nel Vangelo. Dice: un uomo che ha trovato un tesoro in un campo vende tutto quello che ha per comprare quel campo. Un mercante di perle che ha trovato una perla preziosa vende tutto pur di comprare quella perla preziosa. Cioè, la fede deve produrre dentro di noi, lo dicevamo questa mattina a messa, una radicalità che a volte noi non abbiamo. A volte la fede per noi è un passatempo, cioè c'è chi fa calcio, chi fa Pilates, noi andiamo in parrocchia. Più o meno è qualcosa per riempire il tempo libero, no? Non è possibile vivere così la propria vita, cioè la fede deve tirar fuori da noi un'ostinazione che non avevamo, una decisione che non avevamo, una radicalità che non avevamo, perché noi tendiamo a essere tiepidi e mediocri. Noi ci comportiamo come, non lo so, un qualsiasi studente che dice: l'importante è che prendo 6 e mi promuovono. Una persona che prende 6 solo per essere promosso non può rispondere alla domanda: perché sono venuto al mondo, qual è la mia vocazione, che cosa mi rende felice, perché l'unica cosa che vuole avere è 6 per essere promosso, capite? Ha abbassato l'asticella della propria vita. L'incontro con Cristo alza tantissimo la pretesa di vita, tanto da trasformarci in maniera ostinata e radicale, da farci desiderare fortemente qualcosa, da sviluppare dentro di noi un carattere che non avevamo, un'ostinazione che non avevamo, una radicalità che non avevamo, perché noi fondamentalmente eravamo tiepidi, mediocri, furbi, ma non alla maniera del Vangelo, non furbi alla maniera del Vangelo. Allora, per insegnarci questa terza e ultima fase della vita spirituale, di maturazione della fede, l'episodio è quello della Cananea. L'avevamo citato en passant durante una delle nostre meditazioni. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ho scelto la versione di Matteo perché Matteo è più dettagliato nel raccontarci questa storia. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare. Due dettagli già colpiscono subito. Gesù non lo cercano soltanto quelli che hanno la fede. Gesù lo cercano tutti, anche se non lo sanno. Tutti lo cercano. Questa donna non fa parte della cerchia del popolo di Israele, non fa parte della cerchia del popolo eletto, non fa parte delle promesse, è fuori dal cerchio. E questa donna cerca Gesù e lo prega con l'unica preghiera autorizzata, che è gridare. E ricordate, l'abbiamo detto durante le nostre riflessioni, la preghiera più autentica è quella che si fa grido, cioè quella che è diventata essenziale, autentica, che dice la verità di noi. Quando tu arrivi al punto in cui preghi non più usando parole politicamente corrette, ma preghi dicendo: questa, perché? Perché mi fai questo? È una preghiera. E questa donna, vedete, prega in questo modo: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Che cosa vi viene in mente? Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questa è la formula della preghiera del cuore. Abbi pietà. Fammi la grazia.
accorgiti di me. Che cos'è la preghiera? Perché un bambino piange? Perché la madre si accorga di lui e si accorga che ha fame, ad esempio, o che ha bisogno di essere cambiato, o che ha bisogno di essere preso in braccio. Il suo modo di parlare alla madre è piangere, gridare, perché la madre si accorga di lui. La preghiera è un modo attraverso cui noi diciamo a Dio: accorgiti di me. Questa donna è arrivata a questa radicalità, ed è la vita che l'ha messa in questa radicalità, e capirete subito il motivo. Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. È il dolore per la malattia di una figlia, che la spinge a cercare Gesù. Ecco qua cominciano i problemi seri, Ma egli non le rivolse neppure una parola. Che si fa? La fede ci corrisponde sempre in quello in cui abbiamo bisogno in questo momento? No. A volte la fede ci delude. A volte l'esperienza della vita spirituale, della preghiera, è un'esperienza deludente. E che si fa quando tu sei deluso? Molto semplice. Noi davanti alla delusione ce ne andiamo. Noi rompiamo subito una relazione. Questa donna invece no. Davanti al silenzio di Gesù, ma egli non le rivolse neppure una parola, rimane là. Ed ecco che emerge il potere dell'intercessione, ma questa volta è un potere di intercessione interessato, Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Siamo a fa brutta figura. Fai qualcosa. Capite? Dice: ma il Signore, se non gli fa la grazia, qua facciamo tutti una brutta figura, Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. E Gesù rincara la dose. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Io non sono venuto per lei. Allora, il silenzio, il rifiuto. Che fai quando ti senti rifiutato? Te ne vai. E questa donna invece rimane. Vedete l'ostinazione? Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui. Permettetemi di sostare sul verbo prostrarsi davanti a lui. Da poche settimane siamo venuti fuori dal tempo di Natale. Due circostanze forti nel tempo di Natale ci ricordano lo stesso verbo. I pastori che arrivano davanti al bambino e prostratisi lo adorarono. I magi che arrivano davanti al bambino e prostratisi lo adorarono. Il gesto di adorazione, la prostrazione, è il gesto di riconoscimento di Dio. Questa donna compie un gesto di adorazione, di prostrazione. Dice: tu sei Dio. Ma come puoi fare a dire che lui è Dio se non ti parla, se ti rifiuta e se mette distanza con te? Ma questa donna si ostina a rimanere lì, anzi fa nascere dalla sua preghiera adorazione, prostrazione, riconoscimento. E Gesù peggiora ancora di più la situazione. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani. Le dà del cane. Silenzio, rifiuto, distanza, disprezzo. Quante volte ci sentiamo così nella vita? E che cosa ci verrebbe da fare? Andarcene. Ma questa donna non se ne va, rimane là. San Filippo Neri diceva che nelle tentazioni vince chi scappa. Nella fede vince chi resta. Guardate come parla questa donna a Gesù. Parla come un dottore.
parla assumendo il linguaggio di un dottore della legge, come una che conosce bene le scritture. In realtà sta assumendo il linguaggio di Gesù, che ha citato quella che è tutta la promessa di Israele: sono venuto per Israele, non per gli altri. Israele considera i pagani dei cani, e Gesù assume quel linguaggio dicendo: non posso dare il pane dei figli ai cani. E questa donna dice: è vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, immensa è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Perché è importante questa cosa? Soltanto la fedeltà ci può salvare. La fedeltà a cosa? A tutto quello che a volte la fede ci riserva. La vita spirituale a volte non ci riserva consolazione, ma silenzio. La vita spirituale, la nostra preghiera a volte, non ci riserva incoraggiamento, ma sensazione di rifiuto. La vita spirituale a volte non ci fa sentire accolti e abbracciati, ma insultati, non capiti, incompresi, rigettati. Ma noi dobbiamo rimanere fedeli. Il male userà tutte queste circostanze per dire: hai visto? Vattene. Ti sei reso conto? Allontanati. Rompi questa relazione. La fede è fatta di ostinazione, è fatta di fedeltà, è fatta di non andarsene, non andatevene, non abbiate paura quando questo succede, continuate a pregare, continuate a rimanere fedeli a qualcosa, tenete sempre la fedeltà a un piccolo spazio che dica che voi siete rimasti in quella relazione. Adorate il Signore proprio nel momento in cui Lui sembra più assente, più distante, che sembra non essere per noi, che sembra che non esista nemmeno. C'è una preghiera bellissima di uno scrittore che diceva di essere ateo, Cesare Pavese. Diceva così: o Dio che non esisti, ti prego, esisti. O Dio che non esisti, ti prego, esisti. C'è una parte di noi che a volte lo sente veramente assente, ma solo la fedeltà può salvarci. Non fatevi separare mai da questa relazione. Il segreto della fede non è capire tutto, ma è restare. Il segreto della fede è la radicalità di restare in quella relazione, di non andare via. Tutti vanno via, dice Gesù. Volete andarvene anche voi? E come Pietro noi dobbiamo rispondere: da chi andremo, Signore? Solo Tu hai parole di vita. Dove ce ne andiamo? Cosa avviene alla fine di questa ostinazione, di questa fedeltà? Che la tua fede è diventata grande. Questo fa crescere la fede. La fedeltà fa crescere la fede. E una fede così grande ottiene cosa? Che avvenga per noi come desideriamo. Veniamo esauditi nel nostro desiderio più profondo. La fedeltà ha come scopo il vedere aumentare una fede che a un certo punto ci vede esauditi nel nostro desiderio più profondo. E da quell'istante sua figlia fu guarita. La liberazione dalla paranoia, dal bisogno all'incontro. Le difficoltà di una relazione salvate dall'ostinazione, dalla fedeltà. Le tre fasi con cui tante volte noi dobbiamo rileggere costantemente la nostra vita spirituale, la nostra vita di preghiera. E vedete, dobbiamo ancora essere grati a tre non protagoniste che ci hanno dato una lezione immensa di come poter ripensare la storia, la nostra storia e la nostra vita a partire proprio dalla loro vicenda. Buona preghiera.

0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
0: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
0: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
1: Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno?
0: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
0: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
0: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
0: L'anima mia anela a te di notte. Al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte. Egli è eretto a nostra salvezza, mura e baluardo. Aprite le porte. Entri il popolo giusto che si mantiene fedele.
1: Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia.
0: Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna.
1: Il sentiero del giusto è diritto. Il cammino del giusto tu rendi piano.
0: Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio.
1: Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo.
0: Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
0: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia. Governi

0: le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio. E lo temano tutti i confini della terra.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
1: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
0: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
1: Mio scudo, mia difesa,
0: in Te la mia speranza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza. Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo:
2: ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno.
0: Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
1: In te poniamo ogni speranza.
0: Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
1: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto,
0: perché nulla possiamo senza di te.
1: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono.
0: Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

di nobile discendenza, era parente prossimo, se non figlio, di un marchese di Monferrato, che l'imperatore mandò in legazione nel reame di Arles e a cui affidò la quarta crociata. Guglielmo abbracciò la vita ecclesiastica. Recatosi a Roma nel 1217 per celebrare la Quaresima, fu ospitato dal cardinale di Ostia Ugolino, erede dello spirito di Innocenzo III, collaboratore del vivente Papa Onorio III e futuro Papa Gregorio IX.

qui vi conobbe San Domenico, che frequentava assiduamente il cardinale e rimase conquistato dal suo modo di fare. Ne nacque così una cordiale amicizia. Essi amavano intrattenersi su argomenti spirituali, sulla propria salvezza e su quella del prossimo. Mai Guglielmo si era incontrato con un uomo così religioso, tra tanti di vita regolare con i quali era venuto in contatto. Soprattutto, mai ne aveva visto un altro divorato come Domenico dalla sete delle anime.

sua volta San Domenico predilesse quel giovane e gli aprì il cuore. Era uno dei tratti caratteristici del suo temperamento, questa confidenza affettuosa che istintivamente lo portava verso i giovani dal cuore puro e dalla generosità sorgiva. Domenico sapeva attrarli verso di sé senza mai opprimerli con la sua personalità, ma condividendo gli alti ideali di cui egli stesso viveva. E confidò a Guglielmo la sua nostalgia per le missioni tra i pagani e per il ministero immediato.

Certo, istituendo il suo ordine, preparando una generazione di autentici apostoli, indirettamente lavorava alla salvezza delle anime, ma avvertiva la pena di non poter personalmente attendere all'apostolato. Domenico voleva senz'altro ricominciare a predicare e soprattutto ai pagani. Guglielmo lo capiva perfettamente. Anche egli lo desiderava e decise di seguirlo. Solo si rendeva conto dell'impreparazione intellettuale. Presero allora questa decisione. Guglielmo si sarebbe subito recato a Parigi e dopo 2 anni, terminata la teologia, avrebbe raggiunto Domenico.

Guglielmo partì alla volta di Parigi, dove nel 1219 ricevette presso Saint-Jacques dalle mani di San Domenico l'abito dei predicatori. Guglielmo seppe far tesoro degli studi teologici e, trascorsi i 2 anni previsti, si affiancò a San Domenico nel ministero di salvezza, diventando suo confratello e per quasi 1 anno suo principale compagno di viaggio.

Lasciata Parigi, si diressero a Bologna passando per il Sempione o il Gran San Bernardo. In seguito lo accompagnò da Bologna a Firenze e da qui a Viterbo per incontrare Papa Onorio III. Il Papa affidò a San Domenico un incarico a Roma e il Beato Guglielmo lo accompagnò nuovamente, assistendo a diversi miracoli operati dal Santo.

beato Guglielmo finì per accompagnare San Domenico per più di un anno nei suoi viaggi, in cui compiva ogni giorno tappe di 40 o 50 chilometri, sempre a piedi nudi, senza alcun riguardo nel vitto, spesso accontentandosi del tozzo di pane mendicato di porta in porta. Alla sera si ritiravano in qualche ospizio brulicante di poveri pellegrini. Ma San Domenico, anziché coricarsi, andava in chiesa a pregare, almeno fino a mattina, e quando finalmente cedeva al sonno, si gettava vestito su un po' di paglia e mai su un letto.

beato Guglielmo fu legato dall'amicizia con San Domenico, amicizia fatta di ammirazione e di rispetto, di comunanza di ideali, di sforzi condivisi lungo la medesima strada. Il beato Guglielmo ottenne dal Papa che l'ordine dei predicatori fosse esentato da qualsiasi compenso per gli atti emessi dalla cancelleria. Sul finire del 1220, il Papa inviò a Parigi Guglielmo di Monferrato con lettere indirizzate all'Università di Parigi, ai Benedettini e ai Domenicani di Parigi.

nel 1233 fu presente a Bologna all'apertura della tomba di San Domenico. Fu presente quando, sollevato il coperchio, furono avvolti da un intenso e soavissimo profumo, nonostante che il corpo di Domenico fosse ridotto alle sole ossa. Quel profumo, diverso per natura e intensità da ogni altro profumo, rimase a lungo nella fossa, sulle mani e sugli oggetti venuti a contatto con le reliquie del santo, e si avvertì ripetutamente per oltre un anno nella chiesa. Guglielmo depose anche per la causa di beatificazione di San Domenico. In seguito predicò in Piemonte e poi partì per le missioni d'Oriente, dove si impegnò a fondo per l'unione della Chiesa greca con la Chiesa cattolica. Morì verso il 1237-1238.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Il battesimo della radio.
2: Il battesimo della radio.
1: Che emozione,
2: sì.
1: Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre. È stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina. È un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano. Però 25 anni fa, che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizio ad essere un po' più adulto. E, Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era. Però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E quello è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza.
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore. Però 13 anni, dici, va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata, fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni. Faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto, guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice, ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse, ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani, perché ero un po' scettico. Allora ho detto, va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece, quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto, va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità. Ma che uno infatti, si immagina,
1: infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire Galeotta fu la confessione, è una costante per tanti consacrati.
2: Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato, ma 20 anni, insomma 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dice, vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
2: di nascosto, esatto. sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
2: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione.
1: Certo.
2: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivono la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello.
2: Sì.
1: E tua sorella?
2: Mia sorella, anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. A lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente, quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? E loro, devo dire, sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
2: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi dieci anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti. Se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
2: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: insomma, magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
2: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
2: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
2: Ma in realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
2: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo, sì,
1: certo.
2: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio, e al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro perché sono riuscita ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto
1: anche io e anche
2: vedi?
1: Paolo, quindi ci saremo incrociati, era difficile.
2: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho detto che ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
1: forse un altro dei Coldplay.
2: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: meraviglia. Sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane, facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivata era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella
0: parrocchia. È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che è dove tu sei arrivato, e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco, che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ma sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto: vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parola. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, che poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè io ero un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io prende, mi sono occupato fondamentalmente solo di questo. Sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito. Però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
0: mamma,
1: bambino,
0: che
1: ragazzo. Insomma, 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, si sono aggiunte nuove realtà, quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cioè, sì, cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, e ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro, quindi questo mi ha colpito tanto. E anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva, ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Ma poi dopo alla fine è iniziato,
1: sì, sì,
0: il tuo,
1: mi ricordo,
0: lavoro.
1: Che sì sì sì, esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì,
0: ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare,
0: Paolo,
1: il DJ. Tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
0: direi. Quindi, proprio di no, e a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri.

0: fa un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, sì. Anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Cosa suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta insomma qualche canzone, ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché sono la giornata del parroco,
1: è intensa, decisamente intensa,
0: anzi grazie per aver trovato
1: figurati, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone, i tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono, cioè se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagnano. In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino, per esempio sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no?

0: Che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè, tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè, io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me ne avrebbe offerta un'altra. Però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta. E quindi è questo forse, nella semplicità.
0: Che è la cosa più bella. Com'è
1: Sì.
0: stato bello averti qui. Grazie,
1: Grazie, è
0: Don
1: stato un piacere
0: Paolo.
1: pure per me.
0: E immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti, che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prego.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, regina della pace, perché lei è l'arca dell'alleanza, è il tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così

0: infernale.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

di nobile discendenza, era parente prossimo, se non figlio, di un marchese di Monferrato, che l'imperatore mandò in legazione nel reame di Arles e a cui affidò la quarta crociata. Guglielmo abbracciò la vita ecclesiastica. Recatosi a Roma nel 1217 per celebrare la Quaresima, fu ospitato dal cardinale di Ostia Ugolino, erede dello spirito di Innocenzo III, collaboratore del vivente Papa Onorio III e futuro Papa Gregorio IX.

qui vi conobbe San Domenico, che frequentava assiduamente il cardinale e rimase conquistato dal suo modo di fare. Ne nacque così una cordiale amicizia. Essi amavano intrattenersi su argomenti spirituali, sulla propria salvezza e su quella del prossimo. Mai Guglielmo si era incontrato con un uomo così religioso, tra tanti di vita regolare con i quali era venuto in contatto. Soprattutto, mai ne aveva visto un altro divorato come Domenico dalla sete delle anime.

sua volta San Domenico predilesse quel giovane e gli aprì il cuore. Era uno dei tratti caratteristici del suo temperamento, questa confidenza affettuosa che istintivamente lo portava verso i giovani dal cuore puro e dalla generosità sorgiva. Domenico sapeva attrarli verso di sé senza mai opprimerli con la sua personalità, ma condividendo gli alti ideali di cui egli stesso viveva. E confidò a Guglielmo la sua nostalgia per le missioni tra i pagani e per il ministero immediato.

Certo, istituendo il suo ordine, preparando una generazione di autentici apostoli, indirettamente lavorava alla salvezza delle anime, ma avvertiva la pena di non poter personalmente attendere all'apostolato. Domenico voleva senz'altro ricominciare a predicare e soprattutto ai pagani. Guglielmo lo capiva perfettamente. Anche egli lo desiderava e decise di seguirlo. Solo si rendeva conto dell'impreparazione intellettuale. Presero allora questa decisione. Guglielmo si sarebbe subito recato a Parigi e dopo 2 anni, terminata la teologia, avrebbe raggiunto Domenico.

Guglielmo partì alla volta di Parigi, dove nel 1219 ricevette presso Saint-Jacques dalle mani di San Domenico l'abito dei predicatori. Guglielmo seppe far tesoro degli studi teologici e, trascorsi i 2 anni previsti, si affiancò a San Domenico nel ministero di salvezza, diventando suo confratello e per quasi 1 anno suo principale compagno di viaggio.

Lasciata Parigi, si diressero a Bologna passando per il Sempione o il Gran San Bernardo. In seguito lo accompagnò da Bologna a Firenze e da qui a Viterbo per incontrare Papa Onorio III. Il Papa affidò a San Domenico un incarico a Roma e il Beato Guglielmo lo accompagnò nuovamente, assistendo a diversi miracoli operati dal Santo.

Il beato Guglielmo finì per accompagnare San Domenico per più di un anno nei suoi viaggi, in cui compiva ogni giorno tappe di 40 o 50 chilometri, sempre a piedi nudi, senza alcun riguardo nel vitto, spesso accontentandosi del tozzo di pane mendicato di porta in porta. Alla sera si ritiravano in qualche ospizio brulicante di poveri pellegrini. Ma San Domenico, anziché coricarsi, andava in chiesa a pregare, almeno fino a mattina, e quando finalmente cedeva al sonno, si gettava vestito su un po' di paglia e mai su un letto.

Beato Guglielmo fu legato dall'amicizia con San Domenico, amicizia fatta di ammirazione e di rispetto, di comunanza di ideali, di sforzi condivisi lungo la medesima strada. Il Beato Guglielmo ottenne dal Papa che l'Ordine dei Predicatori fosse esentato da qualsiasi compenso per gli atti emessi dalla Cancelleria. Sul finire del 1220, il Papa inviò a Parigi Guglielmo di Monferrato con lettere indirizzate all'Università di Parigi, ai Benedettini e ai Domenicani di Parigi.

nel 1233 fu presente a Bologna all'apertura della tomba di San Domenico. Fu presente quando, sollevato il coperchio, furono avvolti da un intenso e soavissimo profumo, nonostante che il corpo di Domenico fosse ridotto alle sole ossa. Quel profumo, diverso per natura e intensità da ogni altro profumo, rimase a lungo nella fossa, sulle mani e sugli oggetti venuti a contatto con le reliquie del santo, e si avvertì ripetutamente per oltre un anno nella chiesa. Guglielmo depose anche per la causa di beatificazione di San Domenico. In seguito predicò in Piemonte e poi partì per le missioni d'Oriente, dove si impegnò a fondo per l'unione della Chiesa greca con la Chiesa cattolica. Morì verso il 1237-1238.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre.

0: e sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
0: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
0: Sii benedetto, Signore,

0: Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
0: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
2: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
1: Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno?
2: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
2: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
2: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
2: L'anima mia anela a te di notte. Al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte. Egli è eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte. Entri il popolo giusto che si mantiene fedele.
1: Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia.
2: Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna.
1: Il sentiero del giusto è diritto. Il cammino del giusto tu rendi piano.
2: Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio.
1: Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo.
2: Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
2: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
2: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio. E lo temano tutti i confini della terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
2: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
2: Mio scudo, mia difesa,
1: in Te la mia speranza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza. Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
2: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo:
3: ricordati del tuo popolo, Signore.
2: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno.
1: Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: In te poniamo ogni speranza.
1: Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto,
1: perché nulla possiamo senza di te.
2: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono.
1: Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: abbiate paura, ce l'ha ripetuto tante volte il defunto Giovanni Paolo II. E oggi Gesù lo dice a quegli apostoli che ha inviato in missione, ma lo ripete per tutti noi. Essere cristiani vuol dire manifestare con le opere e con le parole la gioia del Salvatore, di colui che ha dato pienezza alla nostra vita. Unica salvezza è Gesù Cristo, e noi dobbiamo dirlo al mondo. In un tempo in cui la religione è sentita come fatto privato, spesso intimistico, risuona questa parola: andate, predicatelo sui tetti. Non mancate agli appuntamenti con la storia, siate vicini agli altri, annunciando, condividendo il grande segreto che ha trasformato la vostra vita. La paura si vince quando prendiamo coscienza che proprio al nostro orecchio è stata annunciata la speranza, quello che manca a tanti nostri contemporanei, che al nostro orecchio è stata data la parola della vera pace. E allora su questa parola, su questo Vangelo che è una notizia di gioia, noi vorremmo giocare la vita. E guardando i fratelli più indifferenti, più lontani, che non hanno mai sentito parlare di Lui, senza timore offrire la nostra bella testimonianza. Perché abbiamo paura? Le nostre paure sono tutte collegate con la morte. Abbiamo paura di morire nella considerazione degli altri e ci teniamo al successo, a essere ammirati. Abbiamo paura di morire ammalandoci e allora temiamo la malattia. Abbiamo paura di spegnere gli occhi su questa terra e con la morte non siamo riconciliati. Oggi Gesù dice: no, non abbiate paura, neppure di quelli che possono uccidere il corpo. Temete piuttosto la perdizione, che è annullare la nostra vita, toglierle il significato, il peso che la nostra vita ha su questa terra, che è quello di rendere gloria a Dio. I veri nemici, gli omicidi, sono quelli che continuano a uccidere l'anima, la nostra anima, l'anima della nostra gioventù, l'anima a volte di tante persone che nella vita hanno faticato e che a un certo punto sono come disincantate, pensano di essersi fatte da soli e non sanno dire un grazie al Creatore, e non hanno più l'umiltà di chiamare Dio con il nome di papà. Oh, quanti omicidi delle anime attorno a noi, quando strappano la purezza dal cuore delle giovani generazioni, quando insegnano che l'imbroglio, la furbizia è la strada da percorrere per poter avanzare in carriera, o quando non hanno peli sulla lingua nel disprezzare gli altri fino a togliere ogni rispetto. Oh, gli uccisori dell'anima, quelli che ci dicono che la felicità dipende dai beni materiali, dalle cose di cui possiamo disporre, quelli che ci dicono: stordisciti, divertiti, questa è la vita. Uccisori dell'anima, dai quali oggi Gesù ci mette in guardia per non cadere nella perdizione. E la morte la vorremmo considerare un fatto naturale, un ritorno a Dio. La sicurezza viene dall'abbraccio che Lui tende a coloro che completano il loro cammino su questa terra. Ci rincuora Gesù dicendo: al vostro fianco ci sono io, come sono stato con tutti i perseguitati. Noi abbiamo ascoltato la confessione del profeta Geremia, che andava controcorrente, cocciuto nel difendere l'idea di Dio in un mondo, in una società come la sua, dove i potenti andavano in cerca di appoggi, di alleanze umane. In qualche momento è così scoraggiato da chiedere: Signore, basta, non ce la faccio più ad essere un tuo profeta in questa società, lasciami tornare a casa. E poi si ravvivava dentro di lui come un fuoco la chiamata del Signore, e resisteva a questa tentazione di chiudersi nel privato. Quali occasioni abbiamo per testimoniare la nostra fede? Oh, quante volte anche noi siamo così meschini, abbiamo scarsa considerazione di nostro Signore. Oggi vorremmo domandare di essere più innamorati di Lui. Allora avvertiremo dentro di noi una ferita profonda. Saremo molto sensibili quando ci attaccano il Signore, quando ci attaccano il crocifisso, quando colpiscono la sua comunità, la Chiesa, che è nostra madre. Non ci vergogneremo di difenderlo, anche se a denigrarlo sono quelli che credono di saperla lunga, come è stato in occasione del recente referendum. Tutti i giornali, i grandi intellettuali che si schieravano per la ricerca scientifica, loro per fortuna e per grazia di Dio sono stati sconfitti dal buon senso dei semplici, che vuole mettersi dalla parte degli ultimi, anche dell'embrione che è l'ultimo, l'indifeso per eccellenza. Ma quante occasioni puoi trovare a scuola un professore che ti dice che l'aborto è segno della libertà della donna, della sua autonomia? Hai il coraggio di alzare la mano e di dire: non sono d'accordo con lei, e magari ti vedrà di brutto occhio. E poi al bar magari ci troviamo ad azzuffarci per difendere la squadra del cuore e non facciamo nessuna reazione quando sentiamo bestemmiare il nome di Dio o disprezzare i cristiani, oppure in un gruppo dove sentiamo colpire uno che non è presente, criticare pesantemente il comportamento degli altri, e non abbiamo il coraggio di dire: no, non si può parlare alle spalle di nessuno. Gesù ci ha detto di non giudicare gli altri. Quante occasioni per fare del bene. Mi diceva un primario venerdì sera che passava in corsia, si era fermato con gli altri medici davanti a una paziente molto grave che difatti è venuta a mancare nella notte successiva, giovane 27 anni, consumata dal tumore. Stava respirando con l'ossigeno, i medici avevano scritto le loro cartelle e lui aveva fatto un passo indietro, si era abbassato e le aveva sussurrato all'orecchio: domenica, sarebbe oggi, devo andare a Međugorje, la ricorderò alla Madonna. Quella parola del primario ha illuminato la paziente, è stato il suo ultimo grande sorriso, la medicina più giusta che poteva dare in quel momento. Oh, quante occasioni, tutti, nel posto dove ci troviamo, giovani e grandi, per manifestare quanto è grande il Signore, com'è vicino a noi e com'è urgente parlare di Lui in un mondo che vorrebbe seppellirlo perché presenta solo l'orgoglio, l'arroganza dell'uomo e non l'amore di Dio per noi, non la sua paternità che ci accoglie, non l'unica salvezza che viene dal Signore Gesù. Non abbiate paura. E oggi non vorremmo essere come Don Abbondio, che diceva: il coraggio uno non se lo può dare. Sì, Gesù ci dà il suo coraggio. Prendiamolo a larghe mani dall'Eucarestia e, uscendo di qui in suo nome, diventiamo testimoni un po' più coraggiosi e convinti.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta della meravigliosa Aquileia, antica città romana e centro propulsore della cristianità in Europa. Il comune si trova a 5 metri sul livello del mare e conta circa 3.500 abitanti. Aquileia è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO per l'area archeologica e per la bellissima basilica patriarcale. Ma iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Emanuele Zorino.
2: Benvenuti ad Aquileia, una città importante in Friuli Venezia Giulia, importante per la sua storia, crocevia di popoli. Quest'anno festeggia un importante anniversario, 2200 anni dalla sua fondazione. Nel 181 a.C. arrivarono qui in questo territorio i romani che colonizzarono queste terre e cominciò l'epopea di questo importante luogo, situato alle porte, diciamo, d'Oriente. Un crocevia di popoli che ha creato su questo territorio una cultura interessante, con un'eredità culturale altrettanto interessante, che proviene appunto dalla fusione di tanti popoli che su questo territorio si sono avvicendati e si sono incontrati. Oggi Aquileia è una cittadina ridente, che vive di turismo, di agricoltura. Aquileia dal 1998 è patrimonio dell'umanità UNESCO, grazie a quelle che sono l'eredità culturale che i nostri antenati ci hanno lasciato. La basilica, vedrete i suoi mosaici maestosi che hanno creato una cultura che veniva dall'Oriente e che poi si è spostata in tutto il territorio della penisola come scuola d'artigianato d'eccellenza. Vedrete i resti romani del foro, i resti conservati all'interno dell'importante Museo Archeologico Nazionale. Veramente un fiore all'occhiello. Polito Nievo definì il Friuli Venezia Giulia compendio dell'universo, e Aquileia ne è sicuramente la capitale morale non solo del Friuli Venezia Giulia, perché proprio qui si stagliò quella cultura che poi diventò la matrice culturale di tutta la Mitteleuropa e che quindi ci collega a tutti i popoli del nord e dell'est in maniera indissolubile, in un'unica cultura, in un'unica matrice, e che è una cosa veramente particolare. Di qui è passata la storia fino ad arrivare a un importante momento nel 1921, dove si scelse, all'indomani della fine della guerra, il Milite Ignoto, che oggi è conservato all'Altare della Patria, di cui fra 2 anni ricorderemo il centenario e su cui noi siamo già impegnati a lavorare per costruire un importante progetto, appunto, di visibilità nazionale. Venite da Aquileia, perché qui veramente si respira la storia, qui veramente la gente è amicale, la gente è pronta ad accogliervi, proprio perché è abituata a vedere il passaggio dei popoli, dove potete coniugare la scoperta della nostra eredità culturale con quelle che invece sono i piaceri della vita, il buon vino, la buona enogastronomia e soprattutto un clima stupendo.
1: Adesso andiamo ad incontrare l'arciprete parroco di Aquileia, Monsignor Adelchi Cabas.
3: È giusto che questa intervista venga fatta partendo proprio dal battistero, perché tutti sappiamo che è con il battesimo che una persona diventa membro di una comunità cristiana. Per cui la comunità cristiana di Aquileia, che è la più antica dell'Italia settentrionale, siamo nell'inizio del IV secolo, è qui che in qualche modo nasce e poi esplode in tutta la sua forza di conversione, di attrazione, che in quel momento il Vangelo certamente suscitava, come suscita anche adesso. E la comunità di Aquileia si assumeva l'incarico di annunziare il Vangelo di Gesù, che comunque era novità sempre, ai nuovi popoli che arrivavano dall'est, i barbari così chiamati, e qui si trovano a diventare cristiani. Aquileia in questo senso ha avuto veramente un ruolo importante nella trasmissione certamente della fede, ma anche della civiltà in qualche modo europea. Questo esplode naturalmente con l'editto di Costantino, che nel 313 dà la libertà alla fede cristiana, e Aquileia si trova attrezzata per affrontare questa nuova sfida di portare non soltanto la civiltà che comunque Roma trasmetteva, ma anche l'annuncio cristiano in particolare. Anche prendendo forza, coraggio dalla testimonianza che i primi martiri aquileiesi, cristiani di Aquileia, qui avevano dato il sangue per il Vangelo del Signore che andava annunciato. E allora Aquileia diventa veramente una metropoli antica che competeva con Milano. Ci sono due modi di avere le opere d'arte, a mio parere, o i luoghi artistici. Si può leggerli in chiave soltanto architettonica, monumentale, artistica, e in chiave anche della fede. Per cui la monumentalità dell'opera, la bellezza poi anche dei mosaici, trasmettono certamente una capacità artistica, ma anche trasmetteva l'annuncio della fede, per cui la motivazione dell'arte era sì la bellezza, ma anche la verità. E in questo caso l'arte diventa uno strumento bellissimo.
1: Con il signor Franco Mattiussi andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del territorio di Aquileia.
4: Siamo all'interno dell'Hotel Patriarchi, una struttura storica di Aquileia. E noi siamo una famiglia che da 55 anni fa questa attività, accoglie il turista quando arriva sul nostro territorio. Oggi vi presentiamo quelle che sono un po' le pietanze della nostra tradizione friulana, non espressamente della bassa friulana, ma una panoramica di tutto quello che sono le pietanze che il pellegrino o il turista o colui che camminerà sulla Romea Strata potrà incontrare nel suo peregrinare. I salumi sono quelli della tradizione friulana, abbiamo il prosciutto di San Daniele che è il nostro must salame friulano, diverso dagli altri tipi che fanno in Italia. Abbiamo il formaggio Montasio che è il formaggio nostro friulano per antonomasia, e il formaggio Frante è il rimpasto dei formaggi degli avanzi che c'erano, mischiato con il pepe ha dato la possibilità di avere un formaggio molto forte, molto intenso di sapore e anche molto energetico. Poi passiamo a quelli che possono essere considerati gli antipasti, però gli antipasti della bassa friulana, e abbiamo le sarde in savor che sono simili a quelle di Venezia, perché Venezia si dice sia figlia di Aquileia. Le sarde sono in savor fatte con impanate fritte, poi con un soffritto di cipolla, uva passa e pinoli. Abbiamo due primi che sono i charsou, sono dei panzerotti con una base di patate e ripieni con spinaci, pinoli e ricotta. I bocchis alla carnica si fanno con una crespella che poi viene avvolta in un formaggio molle e nella pancetta, e poi stufati e ricoperti con besciamella molto leggera e ricotta affumicata. Poi c'è il frico, che è l'emblema di quello che è il Friuli nel mondo. Il tutto viene accompagnato dalla polenta. Qua abbiamo soltanto la farina gialla, arriva dalla tradizione aquileiese, si chiama ros di Aquileia, il mais che ha dato origine a quella farina lì. Vicino al tagliere della polenta c'è un rocchetto di filo, perché nella cucina friulana quando si tagliava la polenta le tagliavano col filo, facevano una croce e poi facevano le varie porzioni, quindi ho messo il rocchetto del filo. Anche qua una riproduzione di un chavedal, non lo chiamiamo il chavedal, il simbolo della famiglia in Friuli, è un alare appunto che veniva utilizzata nei focolari per sostenere il ciocco quando si metteva ad ardere, oppure per cucinare le pietanze. Più era elaborato e più la famiglia economicamente stava bene. Poi abbiamo gli asparagi. Aquileia è la zona più grossa di produzione di asparagi della nostra regione, asparago bianco e asparago verde. I dolci, abbiamo lo strudel di mele che deriva dall'esperienza mitteleuropea, qua abbiamo sapere che fino al 1918 eravamo Austria, eravamo appunto sotto l'impero austro-ungarico. La gubana è il dolce tipico friulano, è un impasto di pane dolce con fichi, uvetta e pinoli, e di solito viene accompagnato, bagnata con dello slivovitz oppure con la grappa. Poi abbiamo i vini, questi sono terreni vocati alla viticoltura, abbiamo tutte le qualità di vino, dal Merlot al Pinot al Tokaj. Noi il Tokaj non lo chiamiamo più Tokaj perché non ce lo lasciano chiamare, perché l'Europa ci ha penalizzato, lo chiamiamo friulano.
5: Vi aspettiamo all'Aquileia.
1: Guida turistica Sara Zamparo, andiamo a visitare i luoghi più significativi di Aquileia.
6: La Basilica Patriarcale di Aquileia è sicuramente il monumento di maggiore interesse all'interno della nostra cittadina. Affonda le sue radici già nel IV secolo d.C. e effettivamente il primo complesso di culto che verrà realizzato qui risale al 314 d.C., quindi all'indomani dell'editto di Milano dell'imperatore Costantino verrà realizzato questo grandissimo edificio di culto. Oggi la basilica si presenta con forme romaniche e con un impianto a croce latina che quindi dà questa forma tipica del crocifisso, ovviamente con un corpo centrale e le due braccia laterali, che si discostano completamente da quello che era l'impianto iniziale. Il vescovo Teodoro agli inizi del IV secolo ha voluto questo impianto ad aule parallele con un intento ben preciso. Quindi Teodoro chiede la realizzazione di una chiesa con un'aula più disposta a sud per poterla utilizzare per l'insegnamento della religione cristiana, quindi una vera e propria aula del catechismo, e un'aula invece disposta a nord che potesse essere utilizzata invece per le cerimonie religiose. Le due aule venivano collegate da un corridoio che fungeva semplicemente da aula di raccordo. L'idea del vescovo Teodoro all'epoca era proprio di entrare all'interno di quest'aula e fare un vero e proprio cammino di fede che avrebbe portato i catecumeni alla conoscenza della religione cristiana e quindi di questa nuova religione che stava diffondendosi sempre di più. Non si può non citare una delle prime immagini che i catecumeni incontravano e che era proprio l'immagine dedicata alla lotta tra il gallo e la tartaruga, quindi una lotta tra la luce e le tenebre o tra il bene e il male. Il cammino poi continuava incontrando alcuni clipei di personaggi che potevano essere dei donatori, o l'immagine dell'imperatore Costantino in persona in quanto artefice del grande editto di Milano e che quindi per ringraziarlo viene rappresentato sul nostro pavimento. Citiamo anche il buon pastore e che tiene in mano non un bastone, simbolo di potenza e di forza, ma uno strumento musicale, un flauto di Pan o una siringa con il quale attirava a sé tanti animali diversi, quindi probabilmente a rappresentare tante persone di culture, tradizioni, lingue diverse disposti a seguire la parola del buon pastore. L'immagine che completa questo bellissimo pavimento musivo e che per la sua estensione è un pavimento unico nel suo genere è completata proprio dalla scena di Giona e dalla scena di pesca. Un grande mare costituito da circa 153 pesci, uno diverso dall'altro, a rappresentare i 153 popoli conosciuti all'epoca. Quindi il mondo è rappresentato all'interno del nostro mosaico. All'interno di questo mare si sviluppa anche il cosiddetto ciclo di Giona. Quindi grazie al famoso segno di Giona, i catecumi potevano apprendere ciò che significava la resurrezione. La basilica si presenta poi anche in forme medioevali, si passa dal romanico al gotico con spunti rinascimentali. Il transetto verrà realizzato nel IX secolo e nell'XI, grazie al patriarca Poppone, verrà realizzato il bellissimo catino absidale, di conseguenza l'affresco, che vede al centro Maria in trono con il bambino. Questa è stata una precisa volontà del patriarca Poppone per dedicare la basilica ad Aquileia e per affermare che Aquileia era la madre del grande patriarcato. Questa Madonna è circondata poi dai simboli, se vogliamo, di quella che è la fede, la tradizione locale, grazie alla presenza dei santi Ermagora e Fortunato, che ritroviamo poi anche all'interno della cripta degli affreschi, una cripta che risale al IX secolo come struttura e ricorda un pochino quella che era la tradizione del catechismo invece grazie alle immagini ad affresco piuttosto che in quella al mosaico come viste precedentemente. L'affresco risale alla fine del 1100 e parla del momento in cui San Marco arriva ad Aquileia ad evangelizzare queste zone. Verrà inviato da Pietro, una volta arrivato ad Aquileia verrà accolto dalla comunità e rimarrà particolarmente colpito dalla fede di Ermagora. Ermagora era già venuto a contatto con la religione cristiana grazie alla presenza del porto. Aquileia, prima di diventare grande dal punto di vista cristiano, è stata un'importantissima città romana grazie alla presenza di un porto non costruito direttamente sulle rive del mare Adriatico, nonostante i suoi confini arrivino ancora oggi al mare, ma un porto costruito lungo un fiume. E questo fiume, il Natiso Conturro, come lo chiamavano i latini, aveva permesso alla città di intessere dei rapporti commerciali soprattutto con il Medio Oriente, e quindi da zone come l'Egitto, la Siria, la Turchia, la Grecia arrivavano non solo stoffe, spezie, oli e merci in generale, ma arrivavano tradizioni, culture, religioni diverse. Quindi ecco che la religione cristiana aveva già fatto capolino in città ed Ermagora era venuto in contatto proprio con questa religione. Marco, particolarmente colpito da questa fede già così forte presente in Ermagora, decide di portarlo con sé a Roma e farlo consacrare vescovo da San Pietro. Una volta nominato vescovo, rientrerà ad Aquileia, nominerà Fortunato suo diacono e i due continueranno ad evangelizzare in città e in tutte le zone limitrofe. Ovviamente la loro storia avrà un tragico epilogo e si concluderà con il martirio. La basilica poi avrà delle evoluzioni anche nei secoli successivi, quando un forte terremoto a metà del 1300 farà crollare tutta la parte che si trovava nella zona superiore dell'attuale struttura. Quindi ecco che gli archi romani ci verranno sostituiti da quelli gotici e la copertura, che generalmente era costituita da capriate, lignee semplici, verrà sostituita con la copertura a carena di nave rovesciata che si vede attualmente e che è tipica proprio della metà del XIV secolo. Non si può non nominare la copia del Santo Sepolcro prima di uscire proprio da questo edificio. Il Santo Sepolcro ci permette anche di entrare poi all'interno di quella che consideriamo oggi la cripta degli scavi e che non costituisce altro che una zona di passaggio prima di entrare nell'antica aula nord. A completare la struttura della Basilica Patriarcale di Aquileia oggi è l'edificio che si trova proprio all'ingresso della chiesa, all'opposto dell'ingresso, e che costituisce l'edificio del Battistero. La Basilica Patriarcale oggi rimane uno degli edifici sicuramente più imponenti ed importanti della città di Aquileia, ma ha avuto un passato romano estremamente importante. La sua storia affonda le radici già nel secondo secolo avanti Cristo, quando verrà istituito il castrum di Aquileia, quindi la città militare, che darà il via poi alla città commerciale che diventerà nel corso dei secoli successivi. Il foro aveva un impianto rettangolare e si sviluppa seguendo lo sviluppo stesso urbanistico. Se Aquileia nasce come piccola città militare grazie a un contingente di circa 3.500 soldati, diventerà una città veramente enorme, contando all'incirca 180.000 abitanti, soprattutto a partire dal primo secolo d.C. Aquileia non riuscirà a sopravvivere agli attacchi di Attila, all'arrivo degli Unni a metà del V secolo, e quindi verrà definitivamente distrutta e rasa al suolo. Ciò che comunque sopravvivrà sempre sarà la Basilica Patriarcale, che rimarrà da sempre e per sempre il simbolo della cristianità del luogo, e di conseguenza anche la piccola cittadina che ancora oggi noi vediamo si sviluppa tutto attorno al cuore cristiano della città.
1: Durante la nostra permanenza ad Aquileia è stata ufficializzata la nascita dell'Associazione Europea Romea Strata. Andiamo a saperne di più con Don Raimondo Sinibaldi, direttore dell'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza.
7: L'Associazione Europea Romea Strata vuole promuovere questa grande via di pellegrinaggio che dal Baltico raggiunge Roma. Una via di pellegrinaggio antica che oggi noi vogliamo riscoprire in tutte le sue parti, affinché gli uomini e le donne del nostro tempo possano riscoprire tramite il cammino la propria interiorità, la propria fede, ma anche arte, cultura, natura, paesaggio e tutto ciò che può arricchire umanamente e anche nella fede le persone. L'Associazione Europea ha il compito di promuovere questa grande via di pellegrinaggio e ha il compito anche di predisporre un dossier di candidatura come Route Culturale Europea, itinerario culturale d'Europa, all'Istituto di Cultura Europea, come lo sono attualmente il Cammino di Santiago, la Via Francigena e il Cammino di Sant'Olaf. L'Associazione Europea Romea Strata è costituita da membri soci fondatori di 4 stati, Polonia, Repubblica Ceca, Austria ed Italia. E ci siamo incontrati per vedere insieme il da farsi nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni. È stato il primo incontro importante nel quale abbiamo messo le basi che stanno a fondamento di questo grande impegno per realizzare questa grande via di pellegrinaggio che si chiama appunto Romea Strata. La Romea Strata passa da uno dei luoghi fondamentali in Italia, che è Aquileia, perché Aquileia era un centro viario importantissimo nel periodo romano, ma anche un grande centro commerciale, vie di terra non solo verso i Balcani, verso il nord dell'Europa, verso l'est dell'Europa, ma anche vie di mare, dato che Aquileia era il terzo porto sul Mediterraneo dopo Alessandria d'Egitto e Antiochia di Siria o Antiochia sull'Oronte, e quindi da qui si imbarcavano i pellegrini verso la Terra Santa, e i pellegrini andavano a piedi verso Roma, ma andavano anche verso Santiago de Compostela. E quindi Aquileia è un grande polmone spirituale della Romea Strata. Da Aquileia sono nate 52 diocesi, e per questa ragione l'Associazione Europea Romea Strata ha anche scritto nel suo statuto che ad Aquileia si faranno possibilmente gli incontri di questa associazione, perché potremmo dire che la Romea Strata parte da qui, rinasce da qui, e potremmo anche dire che tutti noi siamo nati da Aquileia.
1: Aquileia vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate ad Aquileia, culla della cristianità in Europa. Ciao!

0: Le 8 l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. L'Iran ha rinunciato all'atomica, l'annuncio del presidente Trump a 2 giorni dalla firma dell'accordo di tregua a Ginevra, iniziato lo sblocco per le navi iraniane ad Hormuz. Il G7 in Francia, Iran e la pace in Ucraina al centro dei lavori. Il messaggio del Papa per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Leone XIV scrive al quotidiano L'Adige per gli 80 anni del giornale. Buona giornata da Luca Collodi. Si attende per venerdì la firma dell'accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran prevista a Ginevra. Il testo dell'intesa potrebbe essere reso pubblico a breve dal presidente americano Trump. Intanto sarebbe iniziata nello stretto di Hormuz la revoca del blocco navale americano nei confronti dei porti iraniani. Paola Simonetti.
1: La cerimonia ufficiale è in programma venerdì a Ginevra e vedrà la partecipazione del vicepresidente statunitense Vance, del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. La firma dell'accordo di tregua fra Stati Uniti e Iran tiene il mondo col fiato sospeso, mesi di annunci e smentite e l'intenso fuoco incrociato nel Golfo. I dettagli del testo d'intesa, secondo lo stesso vicepresidente USA, potrebbero essere resi pubblici da Trump nelle prossime 24 ore, ma il presidente americano azzarda già una rivelazione su una delle clausole del documento. L'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Tuttavia taccia come notizia falsa l'indiscrezione circolata su un pagamento multimiliardario a Teheran. E sui contenuti dell'accordo, Vance ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Tuttavia taccia come notizia falsa l'indiscrezione circolata su un pagamento multimiliardario a Teheran. E sui

0: Angeli si è raccolto il commento di Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo. Ascoltiamo.
1: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump. Forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Potenzialmente può essere una intesa positiva, non nei contenuti, quanto più nel fatto che c'è una svolta, se non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
2: C'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo, va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
1: Quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran.
0: Prosegue oggi a Evian il G7. Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ora ci concentreremo però sull'Ucraina, dice Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Il servizio di Marco Guerra.
3: Il primo dei tre giorni di lavoro del G7 a Evian è stato caratterizzato dal bilaterale tra Macron e Trump. L'inquilino della Casa Bianca ha espresso l'auspicio che la Francia possa dispiegare una o due navi per mettere al sicuro la riapertura dello stretto di Hormuz. A stretto giro la replica del capo di Stato francese: noi siamo pronti ad avere fin da domani dei caccia sul posto per missioni di ricognizione. Entro 48 ore possono essere dispiegate delle fregate, poi la portaerei. Insomma, siamo pronti. Anche gli altri leader europei hanno offerto collaborazione per garantire la sicurezza di Hormuz, anche tramite lo sminamento. Le crisi internazionali, la guerra commerciale con la Cina e l'intelligenza artificiale dominano la scena del vertice, che oggi entrerà nel vivo e si concentrerà in particolare sull'Ucraina con l'arrivo di Zelensky. Su questo fronte Macron ha ribadito l'intenzione di convincere Trump a mantenere il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca per aprire la strada a un accordo di pace.
0: E ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti d'America. E in questo scenario si stringe la morsa sulla popolazione ucraina, stremata da 4 anni di guerra e desiderosa di riappropriarsi di una normale vita quotidiana, come spiega Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, presente in varie città del paese.
4: Sicuramente la popolazione ucraina, dopo questi 4 anni di grande invasione, è stanca di tutti gli aspetti diplomatici, non vede l'ora che finisca tutto ciò, non vede l'ora che i giovani ritornino alla normalità, che le frontiere si riaprano e, perché no, entri a far parte dell'Unione Europea.
5: In base a ciò che verificate sul campo, la popolazione sarebbe disposta a chiudere la partita dei negoziati in qualunque modo o no?
4: La popolazione ucraina ha paura di avere un altro inverno senza elettricità, senza servizi, e vuole tornare alla normalità. Questa guerra non si può normalizzare, non si può considerare normale la quotidianità che stanno vivendo gli ucraini tutti i giorni. Secondo me vogliono arrivare a una fine con dei negoziati che però siano giusti ed equi per il rispetto di tutta la popolazione, di tutte le persone che hanno combattuto questa battaglia.
0: Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice il premier inglese. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. La pagina Vaticana. Nuove sfide attendono oggi una risposta dal mondo della informazione, che per vincerle ha solo una strada: la qualità. Coltivare la serenità di ogni cronaca, preservare la bellezza delle culture e dei territori, governare la tecnologia senza arrendersi alla retorica del pensiero unico, rispettare le diverse opinioni, non cedere mai alla tentazione di fare più profitti ricorrendo alla droga delle fake news. Lo scrive Papa Leone stamani in un messaggio pubblicato sull'Adige, quotidiano del Trentino Alto Adige, in occasione dell'80° anniversario di fondazione del giornale di Trento. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto. Lo scrive il Papa nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il 26 luglio prossimo. Nel testo, reso noto ieri, il Papa chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare

0: fare chi è davanti con gli anni, specie chi è solo. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: Può essere l'epoca più spezzettata, fatta di rapporti che talvolta hanno la profondità e il grado di persistenza di uno scroll sul telefono, ma anche in quest'epoca, la nostra, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Leone XIV lo afferma con parole chiare e assieme venate d'affetto nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Nonni. Sopra le esistenze di molti anziani in particolare sembra essere disteso un velo che sfuma i tratti dei volti e ammanta di oblio, dice. Per tanti diventano un peso, ma Leone esclama: non abbiate paura della fragilità. Proprio questa debolezza cela in sé una nuova potenzialità che illumina anche le altre età della vita. Cioè assicura un modo per vivere da cristiani il tempo della vecchiaia. Fragili sì, ma allo stesso tempo forti della possibilità di rinascere da vecchi. E ai giovani in particolare dice: agli anziani che non ricevono alcuna visita, portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa.
0: La pagina della cultura. Il 16 giugno del 2008, 18 anni fa, moriva Mario Rigoni Stern, autore noto al grande pubblico per il suo romanzo del 1953, Il sergente nella neve. Un recente libro di Sergio Di Benedetto racconta l'uomo e il narratore. Ce ne parla Eugenio Murrali.
2: Lo scorrere dei giorni è la memoria, quella individuale, ma anche quella collettiva. Un'epica degli umili, la sofferenza della guerra provata sulla propria pelle, l'attenzione alla natura di un uomo rimasto legato ai suoi luoghi, in particolare all'altipiano di Asiago, in cui ha vissuto, osservando la realtà con lo sguardo un poco discosto. C'è un universo di umanità e concretezza nella letteratura di Mario Rigoni Stern, spiega Di Benedetto, che ha da poco pubblicato per Ronzani Editore un saggio sullo scrittore, Le stagioni e i ricordi.
3: Mario Rigoni Stern ha combattuto sul fronte francese, sul fronte greco-albanese, poi in Russia, e poi ha vissuto 20 mesi di lager per non aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Ha delle pagine commoventi in cui ricorda i suoi amici morti, penso alla battaglia di Nikolaevka nel Sergente nella neve. La memoria di guerra è che diventa canto di pace. Spesso di guerra parlano coloro che non la fanno. Chi l'ha vissuta, chi l'ha subita, non può che essere a favore della pace. E la sua è una postura etica di pace, di comunità, di rispetto delle differenze, di umiltà e di responsabilità.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente.

All'umiltà del cuore di Cristo si accompagna la sua mitezza. Questa è indicata addirittura in primo luogo quando Gesù si dichiara mite e umile di cuore. Senza dubbio queste due qualità sono indissolubilmente legate tra loro, non possono essere separate. Di proposito Gesù le associa perché esse si completano a vicenda per esprimere il suo atteggiamento intimo più fondamentale. Pertanto, mitezza e umiltà devono essere comprese l'una in funzione dell'altra. Nel linguaggio biblico, i miti e gli umili possono designare le stesse persone, così che la distinzione tra mitezza e umiltà non si impone in modo molto netto. Tuttavia, questa distinzione esiste e una certa diversità dei due concetti ci aiuta a cogliere meglio delle sfumature diverse negli atteggiamenti essenziali del cuore di Cristo. Se la mitezza è affermata al primo posto, è perché esprime maggiormente l'amore che anima questo cuore. Essa comporta, in modo più evidente dell'umiltà, un atteggiamento di benevolenza. Essa è più direttamente orientata verso il bene del prossimo. L'umiltà esprime piuttosto un rapporto della persona con se stessa. Chi è umile desidera abbassarsi, accettare una posizione inferiore, farsi piccolo di fronte agli altri, ma in virtù di questo desiderio rischia di concentrare tutto il suo sguardo su se stesso e di fare meno attenzione alle condizioni dello sviluppo degli altri. La mitezza si apre con più facilità a queste condizioni, cercando più esplicitamente di favorire la piena crescita delle persone attorno a sé. Il suo orientamento altruistico si è affermato specialmente nel mistero dell'incarnazione, in cui il Figlio di Dio è venuto nel mondo non per se stesso, ma per tutti gli uomini. Questo mistero implica un'umiltà radicale, ammirevole, ma rivela soprattutto un amore infinito per l'umanità. Manifestando la sua mitezza, Cristo ha riportato nel cuore dell'uomo, assieme alla gioia della salvezza, il piacere di vivere. Quando Gesù rivolge l'invito «Venite a me», è soprattutto sulla sua mitezza che egli conta per ottenere una risposta. Certo, la sua umiltà esercita un influsso, il suo presentarsi in modo umile rende più facile l'accesso alla sua persona. L'incarnazione aveva avuto come scopo quello di far scendere il personaggio divino del Figlio dalle altezze celesti al livello dell'esistenza terrena e di permettere così un vero dialogo dell'uomo con Dio. Il cuore umile di Gesù si apre a tutti gli incontri, dando loro un carattere familiare, intimo.

Tuttavia, è soprattutto la mitezza del cuore di Cristo che spinge gli uomini ad andare da Lui. Se l'umiltà permette il contatto, la mitezza lo rende attraente. Si potrebbe dire che in se stessa la mitezza comporta un invito. La mitezza esercita una vera attrazione, tanto più avvincente quanto più essa è discreta e silenziosa. Promette una relazione di profonda simpatia. Nel Vangelo ci sono molteplici prove dell'attrazione esercitata da Gesù, persino su persone che avrebbero avuto delle ragioni per temerlo o evitarlo. Il dialogo con la Samaritana ne mostra un esempio particolarmente convincente. Apparentemente l'iniziativa di Gesù, che avvia la conversazione con questa donna, contrariamente alle abitudini dell'ambiente palestinese dell'epoca, provoca in lei una reazione molto viva di indignazione e di ostilità. Gesù si limita a dire: «Dammi da bere». Ma questa domanda è così strana che l'Evangelista si preoccupa di giustificarla con l'assenza dei discepoli che erano andati nel villaggio per procurarsi del cibo. Quando essi ritorneranno, si meraviglieranno del fatto che il Maestro parli con una donna. La Samaritana per prima esprime la sua meraviglia. «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» In effetti Gesù aveva trasgredito due usanze, quella che evitava il più possibile i contatti tra giudei e samaritani e quella secondo la quale l'uomo doveva astenersi dal parlare a una donna in un luogo pubblico. Eppure la vivacità della reazione nasconde una certa apertura della donna all'iniziativa di Gesù. Ella si mostra irritata, scandalizzata per l'audacia tranquilla di questo sconosciuto. In realtà, rispondendo alle parole che le sono rivolte, la donna comincia a consegnarsi al suo influsso, come mostrerà il seguito dell'episodio. Subisce l'attrazione della sua mitezza, una mitezza che non si smentirà nel corso del colloquio, anche quando Gesù metterà la donna di fronte alla verità della sua situazione irregolare. Infine, la perseveranza di questa mitezza, che accompagna la chiarezza della parola di Gesù, giungerà alla realizzazione del «dammi da bere» con il compimento di una missione di propagazione della nuova fede. Con la sua mitezza, Gesù, che aveva rivolto a tutti l'invito a imparare da Lui, ottiene che persino delle persone recalcitranti seguano il suo insegnamento, lasciandosi trasformare da Lui. Questa mitezza contrasta con la mentalità e i metodi di altri maestri, che fanno pesare sugli altri un giogo opprimente. Gesù vi fa allusione quando parla degli scribi e dei farisei che insegnano la legge di Mosè. Legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito.

0: L'insegnamento di questi maestri si accompagnava dunque a una certa ipocrisia, perché essi si sottraevano ai pesi delle prescrizioni che facevano portare agli altri. La loro mancanza di sincerità contribuiva a mostrare la mancanza di valore del loro insegnamento e la mancanza di amore verso coloro che li ascoltavano. Gesù sentiva una profonda compassione per coloro sulle cui spalle era stato imposto un peso troppo grande. Aveva da offrire loro la sua mitezza, perciò afferma: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». Molto spesso aveva constatato con i suoi occhi lo scoraggiamento morale che derivava da prescrizioni troppo severe, da obblighi che le forze morali della persona non potevano adempiere. Pieno di compassione per quelli che soffrivano e si trascinavano per la strada, Gesù sapeva di possedere il rimedio per questa situazione deplorevole. Era il rimedio che proveniva dalla mitezza del suo cuore. «Il mio giogo è dolce, il mio carico leggero», proclama Gesù, per sottolineare che, se nel suo insegnamento ci sono ancora giogo e carico, essi sono leggeri da portare, perché sono vissuti in un ambito di amore che dà all'anima un vero riposo.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

miei carissimi che ascoltate Radio Voce del Deserto. Vi confesso che è una grandissima gioia per me potermi mettere in comunicazione con voi tutti i giorni per salutarvi il mattino in questo servizio che vi facciamo. Avremo anche occasione di poterci alternare con la presenza di altri sacerdoti, di altre voci. La radio diventa la radio di tutti, è la radio che esprime questa voce del deserto, che è molteplice, perché è la voce di Dio che ci educa, che ci guida, è la voce nostra che manifesta i nostri problemi, che grida anche la nostra disperazione, la nostra oppressione, quindi il grido dell'umanità che soffre, che è sotto prova. E poi sempre, in conclusione, la voce di Dio che trionfa sulla nostra debolezza, perché Dio è misericordia ed è fedele. E quindi questa voce del deserto diventa in conclusione per noi lode, benedizione al Signore, rendimento di grazie e via anche di comunione tra di noi. Desideriamo proprio che questa voce del deserto diventi questa espressione di comunione, una voce comune che esprime unità di cuori, unità di propositi, di obiettivi, perché vogliamo realizzare fino in fondo il progetto della nostra vita, camminando decisamente verso la pienezza dell'amore, dell'amore che ci sarà manifestato in Dio alla fine, quando vedremo Lui faccia a faccia così come Egli è, ma che già viviamo fin d'ora, perché il regno di Dio è presente ed è in mezzo a noi. Quindi questi momenti anche di riflessione diventano luce, diventano per noi una via sacramentale attraverso la quale Dio si manifesta, si fa incontrare da noi. Quindi si spalancano sempre più nuove speranze, nuove prospettive per la nostra vita, viene rianimata sempre di più la nostra speranza, vengono disperse le tenebre. Lodiamo e benediciamo il Signore allora per questa nuova giornata che ci auguriamo reciprocamente molto serena e piena della consolazione del Signore.

cardinale Anastasio Balestrero, cardinale di Torino, che ci invita a riflettere su questo tema: è Dio che rende presente Maria. Ora, il cardinale dice che se la Madonna è presente nel mondo, nella Chiesa, è perché Dio l'ha posta. Perciò tu come fai a cacciarla lì, a eliminarla dalla tua vita? La riflessione del cardinale comincia così: la Madonna, con il suo ascolto della parola di Dio e con la sua accettazione della parola di Dio, che accoglie nella sostanza del suo essere fino a diventarne madre, non consuma soltanto quella che potremmo chiamare la dimensione personale della sua vita e della sua santità, ma viene coinvolta nella storia della salvezza di tutti. Un tema evangelico fondamentale nella dottrina della Chiesa, che mette le basi di ogni devozione nei riguardi della Madonna. Sappiamo che la parola di Dio è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Verbo. Perciò la nostra Mamma Celeste non soltanto ha ascoltato la parola di Dio, ma l'ha accolta, e l'ha accolta con tale pienezza che questa parola è diventata persona, carne dentro di lei. Perciò questa chiamata della Madonna ad essere madre del Figlio di Dio fatto uomo non è che riguardi e consumi, dice il cardinale, soltanto la santità della vita della nostra Mamma Celeste, e quindi la sua pienezza di grazia, la sua Immacolata Concezione, la sua verginità materna, poi di seguito la sua assunzione gloriosa in cielo in anima e corpo, ma in questa scelta di Dio nei riguardi della Madonna, che la Madonna accoglie e realizza in sé, viene coinvolta la Madonna anche nella storia della salvezza di tutti, perché se noi siamo stati salvi è perché la Madonna ha accolto e ha fatto questo atto di adesione alla volontà di Dio, e quindi lei entra a far parte della storia di della salvezza di tutti noi. La Madonna è coinvolta nel mistero della salvezza di Gesù Cristo, nel mistero della Chiesa. E adesso spiega un po' questi aspetti, e noi li abbiamo già sentiti altre volte annunciare, ma è sempre bene che li abbiamo da ribadire, perché dobbiamo vedere di togliere ogni confusione, ogni distorsione e anche ogni errore nell'impostare la nostra devozione alla Madonna. Per cui dobbiamo dire le cose come devono essere dette, crederle così come devono essere credute, viverle così come dobbiamo viverle, dando alla Madonna il suo giusto posto, senza difetto e senza esagerazioni. È nel disegno di Dio questo fatto, cioè Dio ha voluto che la Vergine fosse non soltanto spazio dell'incarnazione del Verbo, ma ha voluto che diventasse partecipe di ciò che l'incarnazione del Verbo significa ed è. Quindi la Madonna è stata chiamata a entrare nell'avvenimento più straordinario, più incredibile umanamente parlando, e di Dio che si abbassa a salvare l'uomo fino a diventare uomo anche lui. E tutto questo per mezzo della Madonna. Ma provate a pensare quale stoltezza negare, rifiutare alla Madonna il posto che le ha dato Dio, con tutte le conseguenze evidentemente, no? Perché Dio non è che abbia chiamato la Madonna, se ne sia servita di lei, poi l'abbia fatta sparire. Ce l'ha data e ce l'ha riconsegnata come nostra proprietà per mezzo di Gesù Cristo dalla croce. Ecco tua madre. Adesso quello che questa madre ha fatto per Gesù lo fa anche per te, per tutto il popolo di Dio, per tutta l'umanità. Te la consegno prima perché avesse da diventare la madre del Redentore, del Figlio di Dio. Adesso la consegno perché diventi madre tua, madre della Chiesa. E
Quindi noi non facciamo torto a Dio se diciamo che la Madonna è nostra madre e noi siamo suoi figli. Evidentemente non siamo figli della Madonna come siamo figli di Dio, però siamo figli della Madonna, perché se è madre, è una madre dei figli. Se la chiamiamo madre, è madre e siamo figli. E il nostro rapporto è un rapporto filiale, è un rapporto di figliolanza spirituale, evidentemente. Non è il rapporto di figliolanza che ha avuto Gesù Cristo, il quale ha avuto proprio la vita fisica da Maria. Noi abbiamo avuto soltanto la, diciamo, rigenerazione di figli, per il fatto che, essendo noi incorporati a Gesù Cristo, essendo membra del corpo di Gesù Cristo, anche noi partecipiamo di questa figliolanza di Gesù Cristo dalla Madonna. Mentre poi siamo figli di Dio perché Dio ci ha comunicato la sua grazia, la sua natura divina, non nella maniera con cui l'ha comunicata a Gesù, che Gesù era consustanziale al Padre, Padre, Figlio, Spirito Santo, quindi Dio come il Padre, come lo Spirito Santo. Noi siamo figli in un'altra maniera, evidentemente, però resi partecipi anche noi della divinità. Ecco, aver chiaro questo concetto è una gioia immensa, una libertà straordinaria dentro di noi, e ha poi delle conseguenze splendide per la nostra vita spirituale interiore. Quindi la Madonna non è chiamata da Dio soltanto per che si realizzi in lei l'incarnazione, ma l'ha resa partecipe anche di ciò che l'incarnazione significa ed è. Il Verbo si è incarnato non per incarnarsi, si è incarnato per essere salvatore ed ha assunto l'umanità precisamente per avere a disposizione uno spazio nel quale la salvezza diventasse storia e nel quale la salvezza diventasse avvenimento umano, cioè avvenimento che coinvolge l'uomo. Ecco, bellissimo tutto questo, come per dire anche Gesù, e se resta presente nell'Eucaristia, non è soltanto perché resti presente nell'Eucaristia, ma perché operi la sua missione. Quindi nell'Eucaristia noi non possiamo soltanto vedere la presenza di Gesù, ma dobbiamo vedere in Gesù eucaristico il suo mistero pasquale, la sua opera, sempre in atto. Quindi il Verbo non si è incarnato solo per incarnarsi e basta, per restare distaccato da tutta la storia nostra, la nostra realtà, ma per entrare nella nostra storia, diventare Lui partecipe della nostra storia, perché noi potessimo essere coinvolti poi in questo avvenimento che Dio si è fatto uomo, perché l'uomo ritornasse a Dio e diventasse Dio. Ora, questa intenzione dell'incarnazione tocca la Madonna. Perché io sono molto contento perché questa riflessione è chiarissima, è anche semplice, e crea una convinzione sempre più profonda dentro di noi, e crea un rapporto sempre più vero con la Madonna. Quindi aumenta il nostro amore per la Madonna, la nostra devozione, il nostro impegno di partecipazione alla missione della Madonna, che anche noi siamo chiamati poi a entrare in Gesù Cristo con lo stesso spirito con cui è entrata la Madonna. Per questo lei è nostra madre, ci precede. Quindi l'intenzione di Dio nell'incarnazione tocca la Madonna, non soltanto per il fatto che è diventata madre, ma perché è stata coinvolta. Alla Madonna non è detto soltanto che avrà un figlio, ma è detto che avrà un figlio che sarà salvatore, e quindi lei è madre del salvatore, e quindi fa parte dell'opera di salvezza che Gesù ha attuato così chiaro. Il Signore rivela alla Madonna attraverso l'angelo non soltanto il fatto della sua maternità, ma rivela anche le intenzioni che muovono Dio nell'assumerla nel ministero della maternità. Quindi non soltanto una maternità per fare un figlio, ma perché questa maternità fosse resa partecipe di tutta la missione del figlio. La madre di un re non è madre soltanto di un figlio, separando il fatto del figlio dal fatto che questo figlio sia re. Se questo figlio è re, lei è madre del re. Ora, se il figlio di Maria è anche Dio, Maria è madre di Dio. Logicamente non del padre, del figlio, dello Spirito Santo, perché Dio non ha madre né padre.
ma nel senso che Gesù è Dio ed è consostanziale il Padre e lo Spirito Santo, quindi lei è madre di Dio, che è suo figlio. Le intenzioni di Dio sono quelle della salvezza. E così la Madonna è coinvolta nell'incarnazione non soltanto perché dà personalmente la carne al Figlio di Dio, ma anche perché mette a disposizione della salvezza la carne del Figlio di Dio. Perché in qualche maniera la madre è proprietaria del figlio, no? Sei mia carne, sei mio sangue. La mamma lo dice di suo figlio. Perciò la nostra mamma celeste davanti a Dio dice: Dio, questo è tuo figlio, però è anche mio figlio, perciò è mia proprietà, perciò la mia missione non è soltanto di aver collaborato perché questo tuo figlio, Dio Padre, diventasse uomo, ma anche perché adesso che è mio figlio io lo possa offrire a te. E perciò la Vergine Maria mette a disposizione la carne del suo figlio perché si compia la salvezza dell'umanità e quindi il disegno di Dio. È bellissimo. Io spero che queste parole entrino profondamente nel vostro cuore e restino anche come luci. La Madonna riceve da Cristo non soltanto come il figlio suo, ma come il salvatore di tutti. Quindi lei aderisce all'invito di Dio non soltanto per dire: Dio, io accetto di essere madre, ma lo accetto anche come lui è salvatore di tutti. E riceverlo figlio e riceverlo salvatore sembrano essere due atteggiamenti addirittura contraddittori, perché riceverlo figlio può significare per lei ricevere la beatitudine che le deriva e la gloria. Dal possedere il figlio di Dio come figlio suo, mentre il ricevere il Verbo come salvatore significa per la Madonna non riceverlo per possederlo, ma riceverlo per donarlo. Ecco il completamento della missione della Madonna. Se lei fosse stata soltanto madre di suo figlio, allora lei ne avrebbe avuto molta gratificazione, sarebbe stata beata, ne avrebbe avuto molta gloria, l'avrebbe posseduto questo figlio di Dio come figlio suo e basta. Però riceverlo invece come salvatore è tutt'altra cosa. Subito lei si proietta sotto la croce nel momento in cui dice: Padre, te lo offro. Come madre riceve il figlio per possederlo per prima, per averlo in una condizione possessiva, ineffabilmente beata, ma come coinvolta nella salvezza, glielo ricorderà il vecchio Simeone, riceve un figlio che sarà per lei una spada, un tormento e un martirio. E la Madonna accetta questo e quello. Ora la Madonna consente a questo fatto, consente cioè a che la sua maternità non sia soltanto la sua gioia, ma diventi anche la sua immolazione. Vi consente con sostanziale consapevolezza. È bellissima, io sento una tenerezza immensa in questa chiarificazione, in questa riflessione. Per cui viene chiarito con evidenza il rapporto della Madonna con suo figlio, come figlio suo e come salvatore. Ed è bellissimo questo, avere un figlio è una gioia. Però avere un figlio salvatore diventa una spada, diventa una immolazione. E la Vergine Maria compie fino in fondo l'opera di Dio. Come possiamo negarglielo questo compito? Come possiamo rubarglielo? Come possiamo cacciarla fuori, la Madonna, per dire: mi basta Gesù, mi basta suo figlio, non ho bisogno di sua madre? Se Dio te l'ha dato con sua madre, perché tu devi rifiutarla? È difficile avventurarsi nella ricerca di che cosa la Madonna capisse in maniera più o meno esplicita e più o meno consapevole della storia del figlio suo. Ecco, la Madonna non è che avesse avuto una scienza infusa, aveva molta scienza, aveva molta santità,
però noi non sappiamo fino a che punto la Madonna conosceva tutto. Perché noi sappiamo, e il Papa lo ribadisse moltissimo nella sua ultima enciclica, che la Madonna ha fatto la sua peregrinazione di fede e quindi ha avuto le sue oscurità, perciò non capiva tutto. Probabilmente non sapeva che doveva essere assunta in cielo in anima e corpo. Ma una cosa è certa, che la rivelazione di Dio l'ha illuminata attraverso l'angelo e attraverso la profezia di Simeone. Quindi quello che per la Madonna era essenziale che sapesse, perché potesse dare il suo consenso, lo conosceva. Cioè, che suo figlio era un salvatore. E perciò lei poteva intuire cosa comportava il fatto di avere un figlio salvatore. E poi il vecchio Simeone che dice, adesso te lo spiego meglio se non l'hai capito prima, che essere madre di un salvatore, tu avrai una grande spada che ti trapasserà il cuore. E la Madonna non rifiuta, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. I due annunci che sono fatti a lei sono tutti e due espliciti a proposito delle intenzioni dell'incarnazione e a proposito del mistero sacrificale che questa incarnazione significava. Ecco, vedete che tutta la riflessione è giostra, per dire, su questo duplice concetto della maternità e della salvezza. E la Madonna accoglie l'uno e l'altro. D'altra parte, questo accoglimento da parte della Madonna dà a lei il merito, cioè rende la Madonna responsabilmente presente nella storia della salvezza di tutti gli uomini, non perché Dio avesse bisogno di questa cooperazione di Maria, ma perché a Dio è piaciuto introdurre la Vergine in questa storia della salvezza di Dio. E tu uomo, come fai a intrometterti a dire no, io non accetto? Se Dio ha voluto così, ringrazia Dio, è una cosa bellissima. Ti ha dato una madre oltre che suo figlio. E se hai paura di andare da suo figlio, va da lei, che è mamma. Guarda Dio che tenerezza che si è assunto. Perché tu venissi a essere pienamente liberato da ogni paura. È una grande predilezione aver scoperta la Madonna nel suo ruolo. Noi ringraziamo Dio di questo, dono grande per me che l'ho ricevuto e che ve lo posso annunciare quindi anche per voi. Riprendiamo allora questa considerazione dei due annunci, della maternità di Maria e del coinvolgimento di questa maternità nel mistero della salvezza. La Madonna accoglie l'uno e l'altro. E questo accoglimento da parte della Madonna dà a lei il merito, cioè rende la Madonna responsabilmente presente nella storia della salvezza di tutti gli uomini, non perché Dio avesse bisogno di questa cooperazione di Maria, ma perché a Dio è piaciuto introdurre la Vergine in questa storia della salvezza di tutti. Tenendo conto poi che il merito della Madonna deriva dal fatto della sua fede, perché non è che in Maria tutto sia avvenuto automaticamente. La Madonna ha dovuto lei fare il cammino della fede e quindi lei è passata attraverso molte oscurità. Già con l'angelo aveva detto: com'è possibile questo se io non conosco l'uomo? E la spiegazione dell'angelo certamente non era così chiara per cui la Madonna potesse dire adesso ho capito e perciò accetto. La Madonna doveva aver detto: non ho capito, però accetto. Questo mistero della partecipazione della Madonna alla salvezza di tutti ha lungo i secoli incuriosito i teologi, i quali hanno sempre cercato di analizzare il contenuto del mistero e hanno cercato di concettualizzare in un modo e nell'altro la funzione della Vergine nella storia della salvezza di tutti noi, cioè la scoperta di tutta la verità in questa
in questo coinvolgimento che Dio ha voluto della Vergine Maria nella storia della salvezza degli uomini, è lasciata anche alla ricerca umana, alla ricerca teologica, perché è vero che non tutto è chiaro. Chi scarta tutto in partenza commette una stoltezza e una presunzione. Chi dice ancora non capisco niente dice la verità, perciò è stimolato a continuare la ricerca, perché i disegni di Dio sono molto misteriosi e hanno una dimensione infinita. Non è qui il momento di avventurarci in discorsi teologici, non ne ho nessuna intenzione, ho anzi l'intenzione contraria, l'intenzione di fermare la nostra riflessione e la nostra attenzione sul mistero nella sua ineffabilità, contemplarlo. Io non posso che prendere atto dalla rivelazione che la Madonna è stata coinvolta non soltanto a titolo personale, ma a nome di tutti. Quindi il coinvolgimento della Madonna ha il suo merito immenso, perché dal suo sì non dipendeva soltanto l'incarnazione del Figlio di Dio, ma dipendeva la nostra salvezza. Quindi lei ha il doppio merito, il merito di aver accolto il Figlio di Dio e di avergli dato la possibilità di diventare uomo. Però questo non era soltanto perché diventasse uomo, ma perché ci salvasse tutti. Quindi lei ha il merito di quello che ne è derivato. Questo lo so perché me lo dice la rivelazione e me lo dice la fede. E bisogna che io lasci tacere le mie umane curiosità e diventi un po' più contemplativo del mistero, cioè diventi un po' più semplice nell'accettare questo fatto così inesprimibile, che Dio abbia voluto introdurre nella storia della mia salvezza, come nella storia di ciascuno di noi, suo padre. Che bello. Ecco, se tu vuoi cavillare, se tu vuoi escogitare e se non capisci cominci a ribellarti, ti opponi alla semplicità dei figli di Dio per i quali Gesù benedice il Padre. Ti metti fuori dalla verità. E perciò diventa contemplativo, non capisci, contempla. La Vergine Maria certamente ha avuto dei momenti in cui non capiva che in quel piccolo bambino suo deposto in una mangiatoia c'era il Figlio di Dio. E lei che fa? Contempla. San Giuseppe, che sa che poi quel figlio non è suo, non va a escogitare, a ricercare, andare a consultare, non so che cosa. Contempla. Ecco l'atteggiamento nostro. Quando abbiamo delle oscurità, fermiamoci con umiltà e semplicità. Contempliamo. Dio si manifesta ai semplici e ti fa capire quello che nessun studio teologico potrebbe rivelarti. Ecco perché molte persone semplici sono molto molto più avvantaggiate dei più sapienti teologi, che forse sono in una grande confusione perché hanno studiato troppo, se hanno studiato senza umiltà o peggio senza fede. E perché Dio lo ha fatto? Come lo ha fatto? Il contemplativo non si angustia e dice non lo so, ma lo accolgo e contemplo. Lo so troppo poco, ma la cosa più importante che so è che lo ha fatto.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi, in apertura di trasmissione, vi porto a Catania a conoscere l'associazione Solidarietà Adozioni. A tutti.

0: Buongiorno, dottoressa Virgilitto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Diciamo subito che l'ASA, l'Associazione Solidarietà Adozioni, è un ente autorizzato per l'adozione internazionale. Dottoressa Virgilitto, con quale scopo?
1: La mission dell'ASA è quella di far sì che si realizzi il superiore interesse del minore, che è quello appunto di crescere in una famiglia.
0: Poi l'ASA ONLUS è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali, sì, ad operare su tutto il territorio nazionale, con sedi, sì, in quasi in tutte le regioni. In che città?
1: Sì, sì. Catania è la sede legale, ma poi abbiamo sedi anche a Taranto, Forlì, Roma, Milano e Bolzano.
0: Ecco, leggevo dalla vostra scheda, dottoressa, che con il suo team di professionisti, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, l'ASA assicura tutta l'assistenza necessaria affinché le coppie siano accompagnate nel percorso di accoglienza di un bambino.
1: Sì, certo, noi supportiamo le coppie sotto tutti i punti di vista, psicologico soprattutto, ma anche amministrativo, burocratico e anche economico, perché appunto i bambini, l'adozione all'estero purtroppo ha dei costi, ma ci sono gli enti autorizzati che fanno da garante, perché sono i costi della procedura.

0: Ecco, io sono molto curioso, sono detto l'uomo delle curiosità, ma credo che questa domanda che adesso le farò, ecco, se la fanno in molti. Chi può adottare e che cosa fare per adottare?
1: Possono adottare tutte le coppie, perché bisogna essere sposati da 3 anni, poi devono essere cittadini italiani e dichiarare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minori competente per territorio.
0: Grazie per questo chiarimento. L'ASA, dottoressa Virgilito, l'ASA è inoltre impegnata sul territorio in una intensa attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso anche l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio. Cosa avete in programma prossimamente?
1: Sì, assolutamente sì. Anzi, innanzitutto noi siamo impegnati anche in progetti di cooperazione all'estero, e quindi la sensibilizzazione, quindi la divulgazione della cultura dell'accoglienza viene espletata anche tramite attraverso appunto dei convegni, dei seminari. Ora abbiamo in programma tutto lo studio anche della riforma del terzo settore, anche perché gli enti autorizzati ne fanno parte, quindi in questo momento abbiamo anche questo da studiare.
0: L'associazione mette anche a disposizione delle famiglie adottive e non un servizio di consulenza e supporto psicologico in materia di risoluzione dei conflitti generazionali e di attività di sostegno all'adolescenza.
1: Sì, certo, proprio perché accompagniamo poi i genitori in questo bellissimo loro lavoro, perché sappiamo che fare i genitori è molto impegnativo. L'adolescenza è una fase importante che i ragazzi attraversano, e quindi sia i genitori che i ragazzi hanno bisogno spesso di un sostegno che faccia in modo che

0: fantastico. Dottoressa Virgilito, ritornando un po' a parlare dell'adozione, e mi soffermerei adesso sull'attesa, che è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell'adozione internazionale, generalmente vissuto come un tempo incerto. L'ASA predispone, la sua associazione predispone per le famiglie in attesa un programma di accompagnamento. In che consiste questo programma?
1: Sì, consiste proprio nel rendere invece assolutamente proficuo questo tempo dell'attesa, perché da cristiani il tempo dell'attesa è importantissimo, quindi va implementato e riempito di contenuti, accompagnando quindi le coppie ad affrontare questo periodo e prepararsi nel migliore dei modi per accogliere il vissuto di questi bambini.
0: Quindi abbiamo parlato dell'attesa, ma una volta avvenuta l'adozione, l'iter adottivo che cosa garantisce? L'ASA che cosa garantisce a questa nuova famiglia?
1: La famiglia, l'ASA comunque accompagna, sostiene e supporta le famiglie anche dopo, perché si è sempre, comunque si fa parte poi di una famiglia, e poi perché ci possono essere situazioni, famiglie che hanno bisogno delle particolari esigenze, e quindi noi li accompagniamo anche dopo nel loro percorso di crescita e di convivenza.
0: Ecco, suscitava anche la mia curiosità questa carta per i servizi di adozione internazionale, ce ne può parlare?
1: Beh, la carta dei servizi non è altro che una il modo per dire agli altri e far sapere quali sono le modalità con cui un ente autorizzato appunto svolge il proprio accompagnamento con le coppie.

0: Ancora due domande e poi la lascio andare. Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione predilige l'incontro con i bambini direttamente nelle scuole. Entrare nelle scuole significa incontrarsi col mondo di quei piccoli che rappresentano proprio il futuro di ciascuno.
1: Certo, sì, la scuola è dopo la famiglia diventa l'ambiente dove i bambini crescono, e quindi è necessario anche in quell'ambito avere la possibilità di fare in modo che gli operatori siano in grado di sostenere i bambini e le loro famiglie.
0: Ecco, poi lei accennava poco fa ai tanti progetti portati avanti. C'è quello che riguarda un po' un sostegno a distanza, un gesto che può dare speranze e opportunità ai bambini privi di assistenza adeguati quando la situazione familiare o sanitaria non consente di crescere serenamente.
1: Certo, assolutamente sì, anzi, uno è l'obbligo da parte degli enti autorizzati, appunto il famoso principio di sussidiarietà che la Convenzione dell'AIA ha sancito, per cui ai tanti bambini che non possono essere appunto adottati, ma che hanno anche loro diritto alle cose anche spesso per noi banali, io non so, l'istruzione, ma anche il poter mangiare ogni giorno, e quindi cerchiamo con i nostri progetti di poter realizzare tutto questo.
0: Allora, dottoressa Maria Virgilitto, presidente dell'ASA di Catania, io la ringrazio per questa sua bellissima testimonianza, la ringrazio anche per l'impegno e l'amore che mette in questa sua attività.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Non mi resta, cari amici, che augurarvi una felice e serena giornata.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: su un programma di Monica Mondo.
1: Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok, prestata anche alla politica, docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
2: sì,
1: e poi ministro dell'Università della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi, quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano. Ha scelto l'Italia, nonostante gli studi all'estero, no?
2: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse, la mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi
1: secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
2: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero, e la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto sicuramente l'avrebbe fatta, invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma mi ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
1: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato e ne ha parlato per un motivo ovviamente, perché non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, avere due figli e un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto.
2: Ogni tanto capita.
1: Succede. Medico anche egli, no?
2: È medico anche lui, sì, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
1: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno con i tacchi a spillo pronto a calpestare i colleghi. Ma deve essere stato complicato, però, sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse, essere bravi ed essere apprezzati o no, come donna?
2: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
1: Tra l'altro, tra le prime rettrici universitarie.
2: Sì, a Milano. A Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo, quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
1: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
2: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
1: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che, come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia ci sia stato.
2: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo, fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare, ecco, questo sì, essere come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
1: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
2: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso alla medicina, come scelta. Per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti, anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri, questo
2: soprattutto per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Dognocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato. Immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: E questo è un giusto compenso, probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
2: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita.
1: Lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo? Solo questioni di soldi, non credo.
2: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio diciamo così molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi,
1: nonostante la mancanza di fondi, questo
2: e i fondi non siano mai adeguati. Siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro, perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
2: Intanto io sono ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da Presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori. Quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte del ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai politiche.
2: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. E insomma, un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
2: Tantissime. Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi, c'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale, molto rilevante. E questo, come insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione, per quanto riguarda università e ricerca, di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
1: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
2: Era molto fiera di me.
1: Ah, sì?
2: Sì,
1: ah, okay.
2: Sì.
1: Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Don Gnocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città, e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
2: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, è niente del terzo settore. Io ho fatto, certo, sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico al San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi e poi il tipo di ricerca che viene fatta in Dognocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati.
1: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
2: Su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione, perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche oltre a quelle che avevamo già prima.
1: Sono le malattie rare.
2: E ci sono le malattie rare, ma è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà ha delle, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, esatto, devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Dognocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
1: Possiamo dire che il core della fondazione da Dognocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca,
2: sì,
1: aveva detto Dognocchi, no?
2: Baracca, sì.
1: Ma e forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
2: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Okay. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone, quindi questo sicuramente.
1: Che è la base della cura, no?
2: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante molto.
1: Sì, lo sguardo alla persona, alla sua interezza in questo,
2: sì,
1: senso, no? Quindi
2: sì,
1: c'è è questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino, no?
2: È capitato anche di perdere le persone,
1: certo.
2: Quindi da medico devi un pochino come dire cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
1: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' nebulosa, che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo medico riabilitativo.
2: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio, però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le file.
1: Da fiato agli ospedali anche?
2: Da fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi.
1: Paesino,
2: in cui
1: l'anziano, paesino, che non si muove.
2: Non solo, pensiamo alla montagna,
1: certo,
2: pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. E a Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli intelligenza artificiale, vuol dire la parte che c'è, quindi è come dire fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, va, ne vanno comprese anche i metodi, io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università ai nostri medici a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quanto, quale deve essere la qualità dei dati, quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
1: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale.
2: Il metodo sperimentale va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Uh-huh. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà, precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici non sapendolo io comunque limito.
1: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
2: Esattamente.
1: Lei è anche presidente della fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
2: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire poi i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
1: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
2: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del di passare il testimone.
1: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per la corruzione, scandali vari.
2: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
1: Lei ama molto la sua città,
2: sì.
1: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
2: Sì, sì.
1: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
2: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
1: Vabbè, allora questo è un programma di vita, eh?
2: È un programma di vita.
1: Grazie moltissimo.
2: Grazie, grazie molto.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel Deserto. Quest'oggi siamo nuovamente insieme e in diretta con il professore Roberto Castenetto, che salutiamo subito e a cui subito diamo i nostri microfoni. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedo scusa per la voce, sono un po' raffreddato. E riprendiamo il nostro racconto. Dedicheremo alcuni interventi durante il periodo estivo all'anniversario del terremoto di 50 anni fa, in riferimento sempre alle opere d'arte che caratterizzano questa rubrica. La scorsa volta vi ho fatto ascoltare dalla viva voce di due protagonisti del salvataggio del patrimonio artistico del Friuli occidentale, come si è operato appunto in quegli anni e nel periodo immediatamente successivo alle scosse di maggio del 76 e poi negli anni successivi, e quindi abbiamo sentito la viva voce del restauratore Giancarlo Magri e di Angelo Corsato, che è stato conservatore nel Museo Civico di Pordenone. Ecco, vi ripropongo oggi un po' il racconto di quel primo periodo post terremoto, perché è veramente un racconto, potremmo definirlo anche epico, nel senso che è stato fatto un lavoro incredibile per appunto salvare le opere d'arte. Ha scritto Alberto Rizzi, che era stato mandato dalla soprintendenza a coordinare i lavori di salvataggio delle opere d'arte, in una pubblicazione che era uscita nel dicembre 1977, quindi un anno dopo il terremoto, un libretto in cui sono stati riportati gli interventi svolti in Friuli dopo le scosse di maggio, insomma, e ha scritto appunto Alberto Rizzi che in realtà il 6 maggio non aveva devastato più di tanto il patrimonio artistico regionale, che era in buona parte ancora intatto, salvo alcuni crolli. Uno di questi ha interessato proprio il nostro territorio, perché a Valeriano, nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, era crollata la volta della chiesa, dell'aula, con affreschi trecenteschi sulle storie della Vergine di Maria. Quindi, diciamo, complessivamente il danno era stato limitato a maggio. Le più gravi perdite, dice sempre Rizzi, si ebbero invece tra il mese di maggio e la metà di settembre. Perché? Perché soprattutto il mese di agosto fu particolarmente piovoso, e poi ci furono le due terribili scosse dell'11 e del 15 settembre, che causarono dei crolli irreparabili. E quindi dopo la grande scossa del 6 maggio, che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto intervenire subito, soprattutto nel caso degli affreschi, che erano, diciamo, i più a rischio, naturalmente, perché essendo pitture sulle pareti parietali, erano soggette ai crolli, mentre la statuaria, non so, le pale, i dipinti su tela potevano essere, o su tavola potevano essere ovviamente spostati. Quindi bisognava intervenire subito sugli affreschi, recuperando innanzitutto i frammenti caduti, ove possibile, consolidando e velinando le pitture esposte alle intemperie, che la velinatura per me protegge, diciamo, la pittura dalle piogge, oppure staccando dove necessario alcuni affreschi e puntellando i muri delle chiese. Queste erano le operazioni da farsi. Ora, nella pedemontana pordenonese, questi interventi sono stati prontamente realizzati e questo ha permesso di salvare quasi tutte le pitture, salvo appunto, come vi ho detto, il crollo della volta di Valeriano, che era già avvenuto a maggio. Questo fu reso possibile grazie a tre fattori, la concomitanza di tre fattori, e cioè l'intervento immediato del restauratore Giancarlo Magri, che conosceva il territorio. Lui era allievo di un altro grande restauratore, Tiburzio Donadon, che aveva operato tra fine 800 e metà del 900, quindi era cresciuto la sua scuola e aveva una profonda conoscenza delle opere d'arte che c'erano, appunto, che erano sparse nel territorio, e che si precipitò in Magri sin dai giorni successivi al sisma nei luoghi più a rischio. L'altro fattore determinante fu la presenza del neocostituito Museo Civico d'Arte di Pordenone, che da poco tempo operava, da qualche anno, che aveva come commissario Antonio Forniz, anche lui profondo conoscitore del territorio, e che si attivò da subito per il recupero delle opere d'arte nell'area interessata dal sisma. Altro elemento determinante è la sensibilità delle amministrazioni comunali, in particolare di quella di Pordenone, con il sindaco di allora, che offrì tutto il supporto organizzativo e logistico per l'azione di salvataggio, mettendo a disposizione il convento di San Francesco per la raccolta delle opere d'arte e il loro successivo restauro. Quindi questi tre fattori furono quelli che permisero il salvataggio del nostro patrimonio artistico del Friuli occidentale, appunto. Il pronto intervento di Magri, la presenza del Museo Civico con il suo commissario Antonio Forniz e la sensibilità dell'amministrazione comunale di Pordenone, che mise a disposizione il San Francesco. Il sindaco era allora Montini. Ma vediamo più in dettaglio, diciamo, gli interventi di salvataggio, per capire come si operò concretamente. Intanto la mattina del 7 maggio, quindi il giorno dopo, poche ore dopo la scossa che, come sappiamo, ci fu alle 9 di sera del 6 maggio, Giancarlo Magri era già in Duomo a Pordenone per verificare eventuali danni. Fortunatamente in Duomo c'erano dei ponteggi costruiti per la ristrutturazione della chiesa, e questi ponteggi avevano preservato le volte e il tiburio, la parte centrale della chiesa, ma a terra c'erano molti frammenti di affreschi che furono subito raccolti. Poi Magri provvide a una veloce velinatura delle parti basse della cappella Richieri, un altro punto a rischio con gli affreschi del Calderari, appunto, e poi si portò in museo civico. Lì non c'erano stati danni rilevanti alle pareti, ma le tele del Duomo, che erano state spostate per i lavori appunto che si stavano svolgendo nella chiesa, erano tutte cadute a terra, e a causa della rottura delle tubature dell'impianto idraulico di raffreddamento si stavano inzuppando di acqua. Ecco, quindi capite che ci furono questi immediati interventi che furono determinanti. Il comune di Pordenone, abbiamo detto, e il museo civico furono da subito in prima linea nell'intensa opera di recupero di un patrimonio che mai come allora si avvertì come fondamentale per l'identità del territorio. E quindi scattò un obbligo, diciamo, morale per adoperarsi per salvarlo. E un bilancio, diciamo, del lavoro svolto sin dai primissimi giorni ci lascia ancora oggi sorpresi per la capacità appunto di intervento, se si considera poi che c'era carenza di mezzi, naturalmente, di trasporto, carenza di uomini, non so, che quindi bisognava organizzare tutto dai registri d'ingresso delle opere d'arte, appunto, che dovevano essere registrate a mano che arrivavano, all'avvio dei primi interventi di salvataggio dei dipinti, come abbiamo visto ad esempio nel caso del museo. Sempre nel museo civico, dal Duomo di Pordenone, erano pervenute le opere d'arte più preziose, quindi si va dalla pala della Misericordia del Pordenone alle altre tele, e poi arredi sacri, argenti, no? Suppellettili, archivi, ma contemporaneamente arrivavano opere da Valeriano, da Meduno, da Navarons, da Vito D'Asio, per avere l'idea della vastità del territorio, da Pinzano, da Spinimbergo, da Aviano Castello, da Sacile, da San Vito Tagliamento, e opere di autori importantissimi come il Pordenone, appunto, Nervesa, Martini, Amalteo, Gianfrancesco Attormezzo e via avanti. Sempre nei primissimi giorni, siamo il 12 maggio, quindi una settimana dopo il sisma, il Giancarlo Magri, che allora era restauratore ufficiale del comune di Pordenone già da un decennio, ebbe l'autorizzazione da parte della soprintendenza ad intervenire ovunque per necessità di pronto intervento a tele, affreschi, statue, eccetera. Quindi ovunque venisse chiamato lui aveva l'autorizzazione a intervenire. Allora si provvide così a staccare l'intera facciata della chiesa dei Battuti di Valeriano, esterna naturalmente, con San Cristoforo, la Madonna della Misericordia, eccetera, parte del ciclo, quindi questi furono staccati letteralmente, parte del ciclo pittorico della Malteo Lestans, la chiesa di Santa Maria di Lestans, poi le opere di Pietro da Spinimbergo Tauriano, gli affreschi del Duomo di Maniago, ma anche a Sequals, Gaio, Baseglia, dunque San Giorgio l'Archinvelda e Vivaro. Questi qui si provvide degli stacchi, appunto. Le opere più grandi furono collocate come abbiamo detto, nel centro di restauro allestito nel chiostro del convento di San Francesco in Piazza della Motta a Pordenone. E poi il centro fu visitato nelle settimane successive da importanti autorità come il ministro dei beni culturali di allora Mario Pedini, dall'ex presidente del consiglio Giulio Andreotti, giunto in Friuli per verificare le operazioni di ripristino messe in atto, eccetera. Alcuni interventi di salvataggio, come si è detto, furono particolarmente complessi e pericolosi. Basti pensare alle opere, alle porte dell'organo, le grandi porte dell'organo del Duomo di Spilimbergo, dipinte dal Pordenone, una delle opere più preziose del Pordenone, con le scene dell'Assunzione della Vergine, sul davanti la conversione di San Paolo e la caduta di Simon Mago sul retro, dipinta dal Pordenone nel 1524. Non erano sull'organo, erano state appese al muro, ma a notevole, a uno dei muri della chiesa, ma a notevole altezza, e non si poteva rischiare di perderle se, a causa di una nuova scossa, anche perché il Duomo di Spilimbergo era già stato gravemente lesionato e quindi bisognava trasferirle a Pordenone. E tra l'altro erano opere bisognose di restauro anche per l'usura del tempo, no? Che avevano subito, e quindi con delle scale si provvide, delle corde, si provvide la rimozione di queste grandi grandi pitture, però mentre continuavano le scosse, quindi con il rischio di un crollo dell'edificio, insomma, no? Ecco, per dire in che condizioni si lavorava. Nella chiesa, sempre nell'area di Spilimbergo, nella chiesa dei Battuti di Valeriano, abbiamo detto, era caduta la volta trecentesca, e quindi la situazione era molto precaria. Ecco, lì si ritrovarono due giorni dopo la scossa di maggio, per iniziativa personale, non perché inviati da qualcuno, Giancarlo Magri, appunto, e Gino Marchetot, che era un altro allievo del Donadon, che però viveva a Grado, e entrambi spontaneamente andarono a Valeriano a vedere com'era la situazione. Leggendo le memorie di Magri del 76, leggiamo queste parole: 8 maggio, chiesa di Santa Maria dei Battuti di Valeriano di Pinzano al Tagliamento, dove assieme alla moglie mi sono recato con materiali adatti per l'emergenza, con l'intento di mettere al sicuro la natività affrescata dal Pordenone sulla parete nord della chiesa, che era esposta alle intemperie perché era crollato il tetto, appunto. Contemporaneamente, all'insaputa di entrambi, ebbe la stessa idea Gino Marchetot, appunto, il più anziano restauratore di fiducia della soprintendenza di allora. Ricordo ancora l'incontro, eravamo molto commossi e molto preoccupati nel vedere l'opera del Pordenone così esposta alle intemperie. Il soffitto della chiesa era completamente crollato. Nonostante la pioggia, siamo riusciti a incollare i velatini protettivi che hanno impedito il crollo nelle seguenti scosse sismiche. Ecco, quindi un intervento immediato a due giorni dal terremoto, che è stato provvidenziale. Dopo un mese erano già stati staccati appunto gli affreschi della facciata esterna, come abbiamo detto, ma si dovette attendere il rifacimento della volta per poter intervenire sugli affreschi interni, cioè non si poteva fare null'altro. Durante il periodo di rifacimento della volta, nonostante l'impresa, dice sempre Magri nella sua memoria, addetta ai lavori avesse preso ogni precauzione per salvaguardare gli affreschi dalle intemperie, le abbondanti piogge cadute in quel periodo hanno impregnato le pareti di acqua, sciogliendo le velinature che erano state eseguite in emergenza. Quindi sono state sostituite nell'ottobre del 76 con del collante che non teme l'umidità, appunto, ma che però aderisce solo su superfici asciutte, per cui si è dovuto asciugare la superficie affrescata che era impregnata d'acqua e con dell'aria calda, con un generatore di aria calda, operazione, come capite, alquanto difficoltosa, considerando che alcune parti della parete assieme all'intera volta erano ancora in fase di costruzione e trasudavano l'umidità delle malte fresche, eccetera. Finalmente terminati i lavori di copertura a fine febbraio 77, quindi un anno e mezzo dopo, sono ripresi i lavori di consolidamento degli strati di intonaco sollevati e quindi è stato messo tutto in sicurezza, e poi in attesa del restauro che poi sarebbe avvenuto nel 2012, del restauro finale, insomma, no? Anche perché bisognava aspettare che il tutto si consolidasse, eccetera. E il restauro fu realizzato poi da Magri stesso e dal figlio Giovanni e dal figlio Alberto, con una revisione totale delle parti affrescate. E oggi abbiamo un gioiello d'arte nella chiesa di Santa Maria di Valeriano che tutti vengono ad ammirare. Anche la chiesa, sempre Valeriano, parrocchiale di Santo Stefano, era in condizioni disastrose. Crollato il campanile, il crollo aveva devastato l'interno della chiesa, che era pieno di enormi massi calcinacci ammucchiati, eccetera. Lì c'è il prezioso trittico dipinto dal Pordenone nel 1506, che era spaccato in due, un affresco, no? Con parti sollevate, eccetera, cadute di intonaco. Anche lì, nonostante le continue scosse di assestamento e con i conseguenti crolli, si è provveduto tempestivamente alla protezione del trittico, liberando prima l'area dai calcinacci e poi appunto intervenendo subito perché l'opera non andasse distrutta. Poi, una volta ricostruita la chiesa, si è provveduto anche qui al restauro definitivo nel 2014. Bisogna dire anche che il salvataggio di queste opere d'arte, diciamo dopo le scosse di maggio, è stato possibile perché il Tiburzio Donadon aveva a suo tempo usato una tecnica particolare per diciamo evitare lo stacco degli affreschi per vari motivi. Allora non c'erano adesivi, sostanze adesive, e quindi Donadon cosa aveva fatto? Aveva fatto questo tipo di intervento sia a Valeriano sia alle Stans, a Travesio, a Casarsa, cioè aveva posto sulle pitture delle grappe di ottone a forma di T. Ecco, questo aveva impedito la caduta, ad esempio, di buona parte degli affreschi della Malteo nella chiesa di Santa Croce di Casalsa durante i bombardamenti del 44. Ecco, questo accorgimento fu provvidenziale anche per il terremoto. E ad esempio a Travesio, dove ci sono importantissimi affreschi del Pordenone, 140 metri di superficie affrescata realizzati al Pordenone tra il 16, 17 e 18, 1500, no? 17 e 18, e furono salvati da prime scosse grazie a queste grappe del Donadon. E quindi sì, ci furono gravi danni alle murature, con lesionature di vario genere nei muri e cadute di lacerti, di affresco, che però furono tempestivamente raccolti e poi ricongiunti e riposizionati nel loro spazio originale. Anche qui il lavoro fu complesso, anche per l'estensione, no, della pittura, della parte pittorica, e poi ci fu il restauro definitivo nel 2006-2007, sempre ad opera di Magri dei Figli, sotto la direzione di Paolo Casadio, che era allora sovrintendente regionale, e oggi possiamo ammirare appunto questa bellezza che è stata definita la Cappella Sistina del Friuli. L'intervento più complesso in questa serie che stiamo vedendo rapidamente è stato certamente quello di Santa Maria di Lestans, chiesa affrescata da Pomponio Malteo, il genero del Pordenone, e tra il 1535 e il 48. La chiesa aveva subito gravissimi danni e si parlava, si diceva che sarebbe stato necessario demolirla, che non si poteva fare nulla. Ecco, qui leggiamo sempre dalle memorie di Magri, perché è veramente un racconto questo epico. Dice Magri: già nel secondo giorno mi recai assieme alla moglie a raccogliere i numerosissimi lacerti di affresco disseminati sul pavimento. Successivamente la chiesa e la volta a crociera in pericolo di caduta sono state puntellate dall'impresa Milani, permettendo di staccare gli affreschi parietali, quelli verticali. Con il sisma del 15 settembre la volta si spezzò in blocchi, adagiandosi alla centina di sostegno, quindi non permettendo di effettuare lo stacco nei modi usuali, senza mettere in pericolo gli operatori. Perciò le direttive furono concordi di demolire la chiesa. Allora ebbi un'idea sperimentale e molto apprezzata per tentare il possibile. Ne parlai con alcuni restauratori di mia conoscenza dell'Istituto Centrale di Restauro di Roma, che erano venuti a dare una mano, che però erano perplessi. Si trattava di cercare di operare rimuovendo le centine di pochi centimetri, quindi velinando con garze e teli le superfici affrescate con materiali reversibili ma resistenti all'acqua, essendo il tetto crollato. Dopo che l'impresa edile ebbe costruito una tettoia con la lamiera e un cordolo nell'estremità delle pareti, si è proceduto sopra la calotta a sfilare i mattoni che erano appunto erano adagiati sulla centina, e a sfilare i mattoni mettendo in vista il retro degli intonaci dipinti. Dopo varie operazioni ci è stato consentito di ridare una perfetta planimetria alle vele. È stata ricostruita la volta facendo uso degli stessi mattoni. A consolidamento avvenuto dopo alcuni mesi è stata tolta l'impalcatura di rinforzo, rimosse le velinature, restituendo alla vista le pitture pittoriche, le partiture pittoriche. Ecco, questo salvataggio di Le Stanze fu probabilmente il primo caso in Italia di recupero di affreschi attraverso la ricostruzione della volta su cui erano appoggiati, e questa tecnica fu poi utilizzata per il restauro della chiesa di Assisi dopo il terremoto che aveva colpito la città umbra. Ecco, quindi anche questo è un intervento complesso che ha permesso, grazie a questa intuizione di Magri, di salvare un vero gioiello di arte. Abbiamo ancora mi sembra 5 minuti, ecco, per dire che questi furono, ripeto, gli interventi più complessi sulle strutture più danneggiate anche, ma naturalmente ci vuole intervento anche in altre chiese, ne parleremo prossime volte, ma paradossalmente il terremoto permise anche la scoperta di opere d'arte che erano rimaste nascoste sotto le malte per secoli. Un esempio, vi faccio solo un esempio, poi appunto svilupperemo il discorso nel prossimo intervento. Ad esempio la chiesa di Santa Lucia di Budoia. Ecco, cosa successe lì? È una chiesetta che si trova sopra l'abitato di Budoia, in alto, e mentre si eseguivano i lavori di risanamento per il terremoto, siamo nel 1987, no? Quindi 10 anni dopo, Magri fu inviato dalla soprintendenza per un sopralluogo e si accorse della presenza di tracce di pittura sulla parete sinistra dell'aula dove gli operai stavano lavorando. E recuperati i lacerti caduti per il lavoro di demolizione che stavano facendo gli operai, mise in sicurezza l'opera e successivamente lui stesso la attribuì a Gianfrancesco da Tolmezzo. Cosa venne fuori? Venne fuori la scena in cui Lucia sta per essere condotta al lupanare, ed è l'unica scena che è rimasta integra, perché il resto è andato perduto per gli interventi svolti nei secoli dal 500 in poi nella chiesa, appunto, alla fine 400, e quindi l'unica scena rimasta integra di un ciclo che riguardava la martire di Siracusa. Si vedono nel dipinto i suoi aguzzini che pensano di poterla corrompere violando il suo corpo, ma Lucia dimostra che il corpo appunto non è soggetto alla forza fisica, nemmeno a quella di due buoi che cercano di spostarla verso il postribolo. Ecco, la chiesa di Santa Lucia di Budoia, nell'area appunto assieme a quella di San Floriano, il colle di San Floriano, è il caso più estremo in senso geografico dei danni causati dal terremoto del 76, anche se le condizioni, bisogna dire, erano già precarie prima del sisma. Ecco, ma la scoperta di questo affresco di Gianfrancesco da Tolmezzo l'ha fatta in un certo senso rinascere, e oggi è di nuovo meta frequentata da tante persone che percorrono i sentieri della collina appunto sopra Budoia, sopra Polcenigo. Come Santa Lucia, potremmo dire, concludendo, non è stata, non si è potuto, diciamo, portare Santa Lucia nel postribolo, così tante pitture non sono state trascinate nelle distruzioni del terremoto, ma questo è avvenuto grazie all'intervento di uomini coraggiosi, appassionati alla bellezza delle chiese che i cristiani dei secoli passati ci hanno lasciato in eredità. Ecco, in questi giorni, come ho già detto la scorsa volta, c'è una mostra in corso nel Museo Diocesano che si intitola La bellezza salvata, dove si può avere un'idea della distruzione che c'è stata anche nella parte occidentale del Friuli. Un'altra mostra è stata inaugurata ieri a San Pietro, nell'antica chiesa di San Pietro a Sclavons, a Corbenons, dove sono documentati appunto molti di questi interventi di salvataggio di cui abbiamo parlato anche oggi, che vi invito a visitare nella chiesetta di San Pietro appunto di Corbenons. Quindi grazie e vi do appuntamento per la prossima trasmissione.
0: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto, intervenuto anche quest'oggi qui dai microfoni di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, e voi che ci avete seguito fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni, si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
3: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

di nobile discendenza, era parente prossimo, se non figlio, di un marchese di Monferrato, che l'imperatore mandò in legazione nel reame di Arles e a cui affidò la quarta crociata. Guglielmo abbracciò la vita ecclesiastica. Recatosi a Roma nel 1217 per celebrare la Quaresima, fu ospitato dal cardinale di Ostia Ugolino, erede dello spirito di Innocenzo III, collaboratore del vivente Papa Onorio III e futuro Papa Gregorio IX.

Qui vi conobbe San Domenico, che frequentava assiduamente il cardinale e rimase conquistato dal suo modo di fare. Ne nacque così una cordiale amicizia. Essi amavano intrattenersi su argomenti spirituali, sulla propria salvezza e su quella del prossimo. Mai Guglielmo si era incontrato con un uomo così religioso, tra tanti di vita regolare con i quali era venuto in contatto. Soprattutto, mai ne aveva visto un altro divorato come Domenico dalla sete delle anime.

sua volta San Domenico predilesse quel giovane e gli aprì il cuore. Era uno dei tratti caratteristici del suo temperamento, questa confidenza affettuosa che istintivamente lo portava verso i giovani dal cuore puro e dalla generosità sorgiva. Domenico sapeva attrarli verso di sé senza mai opprimerli con la sua personalità, ma condividendo gli alti ideali di cui egli stesso viveva. E confidò a Guglielmo la sua nostalgia per le missioni tra i pagani e per il ministero immediato.

Certo, istituendo il suo ordine, preparando una generazione di autentici apostoli, indirettamente lavorava alla salvezza delle anime, ma avvertiva la pena di non poter personalmente attendere all'apostolato. Domenico voleva senz'altro ricominciare a predicare e soprattutto ai pagani. Guglielmo lo capiva perfettamente. Anche egli lo desiderava e decise di seguirlo. Solo si rendeva conto dell'impreparazione intellettuale. Presero allora questa decisione. Guglielmo si sarebbe subito recato a Parigi e dopo 2 anni, terminata la teologia, avrebbe raggiunto Domenico.

Guglielmo partì alla volta di Parigi, dove nel 1219 ricevette presso Saint-Jacques dalle mani di San Domenico l'abito dei predicatori. Guglielmo seppe far tesoro degli studi teologici e, trascorsi i 2 anni previsti, si affiancò a San Domenico nel ministero di salvezza, diventando suo confratello e per quasi 1 anno suo principale compagno di viaggio.

Lasciata Parigi, si diressero a Bologna passando per il Sempione o il Gran San Bernardo. In seguito lo accompagnò da Bologna a Firenze e da qui a Viterbo per incontrare Papa Onorio III. Il Papa affidò a San Domenico un incarico a Roma e il Beato Guglielmo lo accompagnò nuovamente, assistendo a diversi miracoli operati dal Santo.

beato Guglielmo finì per accompagnare San Domenico per più di un anno nei suoi viaggi, in cui compiva ogni giorno tappe di 40 o 50 chilometri, sempre a piedi nudi, senza alcun riguardo nel vitto, spesso accontentandosi del tozzo di pane mendicato di porta in porta. Alla sera si ritiravano in qualche ospizio brulicante di poveri pellegrini. Ma San Domenico, anziché coricarsi, andava in chiesa a pregare, almeno fino a mattina, e quando finalmente cedeva al sonno, si gettava vestito su un po' di paglia e mai su un letto.

Beato Guglielmo fu legato dall'amicizia con San Domenico, amicizia fatta di ammirazione e di rispetto, di comunanza di ideali, di sforzi condivisi lungo la medesima strada. Il Beato Guglielmo ottenne dal Papa che l'Ordine dei Predicatori fosse esentato da qualsiasi compenso per gli atti emessi dalla Cancelleria. Sul finire del 1220, il Papa inviò a Parigi Guglielmo di Monferrato con lettere indirizzate all'Università di Parigi, ai Benedettini e ai Domenicani di Parigi.

nel 1233 fu presente a Bologna all'apertura della tomba di San Domenico. Fu presente quando, sollevato il coperchio, furono avvolti da un intenso e soavissimo profumo, nonostante che il corpo di Domenico fosse ridotto alle sole ossa. Quel profumo, diverso per natura e intensità da ogni altro profumo, rimase a lungo nella fossa, sulle mani e sugli oggetti venuti a contatto con le reliquie del santo, e si avvertì ripetutamente per oltre un anno nella chiesa. Guglielmo depose anche per la causa di beatificazione di San Domenico. In seguito predicò in Piemonte e poi partì per le missioni d'Oriente, dove si impegnò a fondo per l'unione della Chiesa greca con la Chiesa cattolica. Morì verso il 1237-1238.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

vogliamo imparare a pregare con una delle preghiere più semplici e comuni del popolo cristiano, l'Ave Maria. Dopo il Padre Nostro, è certamente la più frequente sulle nostre labbra ed è importante capire che cosa diciamo mentre preghiamo. La parola Ave, come è noto, in italiano non significa niente ed ha senso solo quando noi la usiamo in questo contesto, in quanto tutti noi sappiamo che comunque intendiamo ripetere il saluto che l'angelo rivolse a Maria nell'Annunciazione. Anzi, è lo stesso suo saluto, e questo mostra innanzitutto come sia una preghiera ispirata alla Sacra Scrittura, che trova le sue radici in essa. Ave è un'espressione latina che traduce il verbo greco kaire, che significa esattamente rallegrati. Ave Maria significa quindi rallegrati Maria, ed è una citazione del profeta Sofonia, quando questi invita Gerusalemme a rallegrarsi perché si sono compiuti i tempi messianici. In tal modo, con questa espressione che troviamo nel Vangelo di Luca e che Luca riprende dall'Antico Testamento, contempliamo in Maria la vera figlia di Sion, la personificazione di Gerusalemme, la fede dell'Antico Testamento, compiuta e perfetta. Ci rallegriamo dunque con Maria perché il Signore è venuto, è con noi come è con lei, anzi è con noi attraverso di lei, perché attraverso il suo eccomi è ormai entrato nella storia degli uomini, ci ha rivelato il Padre, ha mostrato nella sua morte la sua compassione per noi peccatori e con la sua risurrezione rimane con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, come egli ha promesso. Dire Ave Maria significa dunque rallegrarci perché il Signore si è fatto vicino a tutti noi, è gioire della stessa gioia di Maria, con lei esultare in Dio nostro Salvatore. Non ci rallegriamo dunque con Maria per un suo privilegio, per un dono fatto a lei e non a noi, ma per il dono fatto a noi tutti per mezzo di lei. Piena di grazia è un'espressione che merita attenzione. Innanzitutto è un participio perfetto che indica un'azione compiuta e ormai definitivamente avverata, che permane definitivamente in se stessa. Con questa parola greca, kekatitomene, intendiamo dire che Maria è stata riempita di grazia in modo ormai definitivo e totale e che rimane in questa grazia per sempre. Ci riferiamo a un atto gratuito di Dio, ormai compiuto e pieno nella sua serva. Maria è la graziata pienamente e definitivamente. Da che cosa? Dal peccato, dall'opacità che noi poniamo verso Dio, da ogni chiusura nei suoi riguardi. Dio non solo l'ha preservata dal peccato originale, colmandola di grazia, ma ha creato in lei la creatura nuova per eccellenza, colei che pienamente è conforme a Cristo, la nuova Eva, accanto al nuovo Adamo. Ma anche qui, come sopra, non dobbiamo pensare che questo sia un privilegio che la pone al di sopra di noi, come una dea. Piuttosto, ricordiamo che, come lei, anche noi siamo stati, secondo quanto dice San Paolo, ricolmati di ogni grazia in Cristo e per mezzo suo. La grazia che ha riempito Maria, coprendola con la sua ombra, fin dalla sua immacolata concezione, è la medesima grazia che ci ha riempito in quella concezione o concepimento spirituale che è stato il nostro battesimo e che ci viene confermato nell'Eucaristia e negli altri sacramenti. Quando ci rallegriamo con la tutta santa, bel modo con il quale potremmo tradurre piena di grazia, per i doni di santità che la Trinità Santissima ha voluto in lei riversare ed esaltare, ricordiamo e celebriamo al tempo stesso i nostri stessi doni e benediciamo il Padre che ci ha riempito di ogni grazia nello Spirito Santo per mezzo di Gesù Cristo. Non finiremo mai di contemplare la pienezza dei doni che Dio ha effuso su Maria, tra tutti Madre di Dio, una creatura che genera il suo Creatore, mistero insondabile e tuttavia di fede divina e cattolica. Come dicono i santi padri, e chi potrà impedire al costruttore di abitare nella casa che egli stesso ha costruito? E tuttavia, anche noi siamo sua casa e sua dimora
per mezzo dello Spirito Santo che è stato effuso nei nostri cuori.

E proseguendo la nostra riflessione sulle parole della più comune preghiera cattolica dopo il Padre Nostro, seguendo in fondo lo stesso metodo indicato da Sant'Ignazio nel cosiddetto secondo modo di pregare, quando ci invita a riflettere e a gustare intimamente le singole parole delle preghiere vocali a noi note, incontriamo questa frase: «Benedetta tu tra le donne». Come è noto, l'ebraico non ha il superlativo negli aggettivi e pertanto ricorre ad una perifrasi. Così questa espressione in realtà significa «tu sei la benedettissima», il che in qualche modo ci collega a quanto detto appena prima, ossia «piena di grazia, il Signore è con te». Tuttavia queste parole non sono dell'angelo che saluta la Vergine, ma di Elisabetta nell'episodio della Visitazione. È significativo che l'Evangelista Luca dica espressamente che Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno». Sembra quasi che intenda dire che noi non possiamo nemmeno dire queste parole se non mossi dalla grazia dello Spirito. Del resto, Paolo afferma che nessuno può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo, ed è significativo che proprio al centro dell'Ave Maria, a complemento dell'espressione di Elisabetta, c'è il nome di colui che è il frutto benedetto del seno di Maria, Gesù. Il nome di Gesù è al centro dell'Ave Maria, e possiamo ricordare che al nome di Gesù si piegherà ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e noi in qualche modo anticipiamo e realizziamo questa adorazione universale del nome di Gesù quando recitiamo l'Ave Maria. In questo senso avviciniamo tutto il mondo a Gesù, lo attiriamo a Lui, in qualche modo facendolo prostrare dinanzi a Lui. Ogni volta che recitiamo questa preghiera, una parte del dominio del male viene distrutta, in noi e attorno a noi. Ancora, chi prega con questa preghiera si avvicina alla tradizione orientale, quella che è nota come la preghiera del pellegrino russo, cioè l'invocazione del nome di Gesù infinite volte. Così noi, in tutti i giorni della nostra vita, in mezzo alle vicende ora gioiose e ora dolorose della nostra vita, nella grazia come nel peccato, nella salute come nella malattia, invochiamo il nome di Gesù perché è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce, come dice il Salmo. Tutti questi motivi mi sembra che ci possano spingere a ripetere anche noi infinite volte «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù», sapendo che non è possibile non essere sotto l'azione dello Spirito Santo se benediciamo la Madre di Gesù. Infatti, la benedizione alla madre ricade sul figlio. Anzi, siccome il figlio è il benedetto per eccellenza, della sua benedizione ricolma anche la madre. In altri termini, siccome benediciamo il figlio, allora benediciamo la madre, non viceversa.

0: La clausola finale è preghiera della Chiesa, un'aggiunta molto utile perché chiediamo a Maria di pregare per noi. Non c'è altro da chiederle perché sa lei quello che deve chiedere. Ogni volta che preghiamo così, Maria prega per 6 miliardi di persone, quante abitiamo in questo nostro mondo, senza tacere poi tutti i defunti per i quali pure prega. Ci mettiamo come un mendicante alla porta di una signora ricca e buona e bussiamo perché sappiamo che a chi bussa sarà aperto e chi chiede ottiene. Non occorre che chiediamo niente perché Maria sa i nostri bisogni, ma possiamo anche rivolgerle le nostre domande perché possiamo parlare con lei come parleremmo alla più grande nostra amica, alla nostra sorella per eccellenza, a colei che ci ha dato la vita, che è Gesù, ed è quindi veramente nostra madre, più di quanto lo sia la nostra madre secondo la carne. E la preghiamo per i due grandi momenti della nostra vita, ora, cioè ogni istante, chiedendo di vivere bene quest'ora presente, il momento che viviamo, e l'ora della nostra morte nella lotta finale. Chi dice il rosario ogni giorno raccomanda se stesso e anche tutti gli uomini, perché non dice prega per me ma per noi, lo dice 50 volte al giorno. Ne sperimenterà i benefici in ogni ora e nell'ora della sua morte. La devozione a Maria, come la fede, è un'esperienza da fare e non solo un'idea da avere. Speriamo che queste piccole osservazioni possano essere di aiuto per entrare in questa via semplice e sicura per giungere a Gesù.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è martedì 16 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Il servizio ai poveri rinnova la società, il mondo ha bisogno di pace, l'ha detto il Papa ricevendo la delegazione di New York del United Jewish Appeal. Leone XIV ha ricordato l'importanza della nostra etate che, ha affermato, ci ha chiamati ad andare oltre le incomprensioni del passato verso la collaborazione per il bene comune. Ha invitato poi a rafforzare la missione dell'organizzazione affrontando l'odio e l'intolleranza, promuovendo il dialogo per costruire un mondo migliore per tutti. Leone XIV e Ciro Malancaresi ha detto: conservate le vostre tradizioni e siate uniti. Il Papa l'ha fatto ricevendo in udienza i partecipanti al primo convegno dei fedeli residenti in Europa e sottolineando l'impegno delle prime comunità in India che sono state un faro di energia evangelica e carità apostolica e che hanno portato giustizia sociale, istruzione e sviluppo umano integrale agli ultimi. È necessario, ha detto, promuovere gli inestimabili tesori incarnati da tutte le chiese orientali, specialmente nella crescente diaspora. Mai associare il nome di Dio alla guerra. L'ha scritto il Papa rispondendo a una lettera pubblicata sulla rivista Piazza San Pietro. Il pontefice ha sottolineato che la missione della Chiesa è quella di invocare la pace e di denunciare con forza chi strumentalizza la religione per i propri scopi. Purtroppo, ha scritto il Papa, questa tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano. Da Leone XIV al Presidente della Repubblica di Corea, l'udienza in Vaticano al Presidente Lee Jae-myung, che poi ha avuto colloqui in Segreteria di Stato, nei quali si è parlato anche dell'organizzazione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Santa Maria di Galleria, accordo tra Santa Sede e Acea per l'impianto agrivoltaico. È stato firmato il 10 giugno il protocollo d'intesa tra il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, APSA, la Fondazione Fratello Sole e Acea per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galleria. Sostenibilità ambientale, uso responsabile delle risorse e tutela della casa comune sono i principi a cui si ispira il protocollo d'intesa siglato il 10 giugno. Teologi e influencer insieme per valorizzare la presenza della Chiesa sul web. L'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, in collaborazione con la Segreteria del Sinodo, annuncia una serie di webinar internazionali in 3 date di giugno e il lancio del nuovo kit della sinodalità per formare i fedeli a vivere e agire in comunione nell'ambiente digitale, portando avanti la loro missione. L'iniziativa fa seguito all'appello di Papa Leone XIV espresso nell'enciclica Magnifica Humanitas. Atletica Vaticana in pista alla Gran Fondo di Trondheim. In Norvegia, 2 ciclisti d'eccezione dell'Associazione Sportiva Pontificia, Monsignor Antons Priculis e Don Nicola Agnoli, hanno partecipato il 13 giugno al percorso per bici da strada che fa parte del circuito che guarda al Tour de France. Notizie del mondo. Benjamin Netanyahu ha annunciato che parteciperà alle prossime elezioni in Israele. Discutendo coi giornalisti per la prima volta in 3 mesi, il primo ministro israeliano ha parlato di elezioni, del suo rapporto con Donald Trump e dei risultati del conflitto contro l'Iran. Su questo tema Netanyahu ha detto che la cosa più importante è che abbiamo salvato Israele da una minaccia esistenziale e imminente, perché l'Iran stava correndo all'armamento nucleare e stava seppellendo sottoterra i missili. Nel suo discorso Netanyahu ha anche sostenuto che se Israele non avesse attaccato l'Iran, con i nostri amici americani, tutti voi che ascoltate sareste stati sotto minaccia imminente di morte, e ora abbiamo allontanato per anni questa minaccia. Infine ha fatto sapere che non è finita qui e che Israele deve continuare a difendersi. Il Regno Unito vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni dal 2027. L'ha annunciato il premier Keir Starmer durante una conferenza stampa. Nel divieto, oltre a Snapchat, Instagram e TikTok, potrebbero essere incluse piattaforme di gaming che permettono a sconosciuti di contattare i bambini Con questa decisione il Paese si allinea ai progetti di legge in discussione in paesi come la Francia, orientata su un limite a 15 anni, la Spagna e la Grecia, ma scatena l'ira delle big tech. Secondo un portavoce di YouTube, i divieti generalizzati allontaneranno i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno. Ieri notte la Russia ha bombardato un sito dell'UNESCO ucraino. Il raid aereo ha danneggiato la Lavra delle Grotte di Kiev, uno dei simboli religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. L'attacco al luogo sacro ucraino è stato condannato dalla Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo. Il ministro degli esteri italiano, Tajani, ha detto di essere favorevole a infliggere nuove sanzioni alla Russia. Il governo russo ha invece dichiarato che si è trattato di un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sempre ieri a Lussemburgo si sono aperte le negoziazioni per l'eventuale ingresso di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea, sino ad ora ostacolate dall'opposizione dell'ex primo ministro ungherese Orbán. Entrambi i paesi aspirano a entrare nell'Unione Europea per sottrarsi all'influenza russa. Il processo di adesione potrebbe però richiedere anni. Negli ultimi 3 anni, nei paesi ad alto reddito, quasi 500.000 di posti di lavoro è scomparso a causa dell'intelligenza artificiale e oggi un lavoratore su 4 è a rischio. A lanciare l'allarme è Consumers Forum, l'ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria. Come poi riportato dall'International Labour Organization, il 25% dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale. Tra le professioni più a rischio ci sono le attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Secondo Consumers Forum, però, la risposta arriva proprio dall'intelligenza artificiale, che permetterà la creazione anche di nuove professioni, compensando le perdite. In particolare, il governo italiano, ad esempio, ha vietato l'uso di sistemi automatizzati per decidere assunzioni, licenziamenti e sanzioni disciplinari. L'obiettivo è fare in modo che l'intelligenza artificiale sia al servizio dei lavoratori e non il contrario. Giorgia Meloni ha incontrato a Roma la premier giapponese Sanae Takaichi. Takaichi è giunta in visita diplomatica. Le due leader hanno confermato i buoni rapporti tra i due paesi, ribadendo la volontà di lavorare insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità. Successivamente sono andate insieme a Evian in Francia, dove ieri è iniziato il raduno dei paesi del G7. Ed è appunto iniziato il vertice G7 a Evian in Francia. Il summit durerà 3 giorni e affronterà tra gli altri temi anche il sostegno all'Ucraina e la stabilità in Medio Oriente. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro bilaterale tra Donald Trump e Emmanuel Macron, prima del quale il presidente statunitense ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Ieri oltre 20.000 manifestanti si sono riuniti a Ginevra in Svizzera con lo slogan antifascista, antiimperialista, no G7. Associazioni, sindacati, gruppi femministi, movimenti pro-palestinesi e organizzazioni della sinistra radicale si sono riuniti per contestare il vertice dei grandi della terra. La protesta, inizialmente pacifica, si è conclusa con violenti scontri con la polizia.
4: Notizie dall'Italia. Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune. E quanto scrive l'ex premier e già presidente della BCE Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire, per un nuovo paesaggio europeo che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. Mario Draghi parla anche dei più giovani e afferma l'urgenza di una nuova Europa per i giovani. Le sfide che l'Europa ha davanti a sé sono straordinarie. Ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. In totale 7 arresti. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Continua la progressiva riduzione del prezzo dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Prezzi del MIMIT, i prezzi medi alla pompa in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,881 euro al litro per la benzina e 1,985 euro al litro per il gasolio. Se oggi possiamo definire l'Italia un grande paese moderno è anche per le battaglie che hanno fatto le donne. Per la senatrice del PD Susanna Camusso, la mostra Le donne della Repubblica rappresenta un'idea precisa di come, in realtà, le donne sono state le autrici dei veri cambiamenti di questo paese. Camusso ha ripercorso il cammino della conquista dei diritti delle donne in Italia attraverso le foto esposte al complesso di Vicolo Valdina a Roma, dalle prime sindache elette nel 1946 alla recente approvazione della legge che introduce il reato di femminicidio. 80 anni dopo quel 14 maggio 1947 in cui Giorgio Streller e Paolo Grassi fondarono il primo teatro stabile pubblico d'Italia, il Piccolo Teatro di Milano celebra il proprio anniversario con una stagione che guarda le radici e al futuro. Il cartellone 2026-2027 presentato al Teatro Grassi è racchiuso nel titolo Il gioco del tempo e propone 56 spettacoli con 30 produzioni e coproduzioni, 10 prime assolute e 2 prime italiane. L'80esimo compleanno del Piccolo diventa così il filo conduttore di una riflessione artistica che attraversa memoria, storia e contemporaneità. Brecht, Goethe, Scala e omaggio a Vanoni nella stagione che arriva. Una statua dedicata ad Alberto Sordi, la prima in Italia, è stata inaugurata al parco di Villa De Sanctis in zona Casilina, Roma, la stessa dove furono girati film come Un borghese piccolo piccolo o Il medico della mutua. L'opera raffigura Sordi seduta al centro di una panchina che saluta con una mano alzata e il volto sorridente. Gualtieri commenta che la statua è a misura di cittadino, esattamente come era lui. Grande successo di critica e pubblico per la mostra che si è conclusa a Roma a Palazzo Barberini su Bernini. La mostra che si è chiusa il 14 giugno, l'altro ieri, ha avuto 150.000 visitatori. Ma con la chiusura prosegue il programma di valorizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, fondato sulla collaborazione con importanti istituzioni culturali italiane e internazionali. Il prossimo appuntamento sarà infatti l'esposizione Un Vermeer a Palazzo Barberini, Donna in blu che legge una lettera. E da marzo 2027 Palazzo Barberini presenterà inoltre una grande mostra dedicata a Diego Velázquez e l'Italia, terzo appuntamento del progetto triennale dedicato ai protagonisti del panorama artistico del 600. Notizie locali. Electrolux sospende per 50 giorni il piano che prevede 1719 licenziamenti in Italia, di cui 262 nello stabilimento di Porcia. È il primo risultato del confronto del 15 giugno, ieri, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma sembra essere una tregua unilaterale. Se da un lato sembra esserci un atteggiamento di apertura da parte della multinazionale svedese, c'è già una prima incomprensione su questa tregua. Come sottolineano i sindacati, al tavolo si è parlato di un calendario fitto di incontri per definire un nuovo piano industriale condiviso, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza. Electrolux comunque si è impegnata a non avviare licenziamenti, chiusure o altre iniziative unilaterali durante la nuova fase negoziale e si è detta disponibile a discutere misure alternative e condivise. Se dovesse essere confermato questo limite temporale di 50 giorni, l'azienda si troverà di nuovo con le mani libere martedì 4 agosto. La regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto dal 10 giugno una riorganizzazione di alcuni servizi del trasporto pubblico locale nell'area pordenonese, con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente, integrato e vicino alle esigenze di studenti, lavoratori e famiglie. A darne notizie l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante, che ha parlato di interventi mirati e frutto dell'ascolto delle amministrazioni locali e delle comunità del territorio. Gli interventi puntano a rafforzare le linee portanti del sistema provinciale, migliorando la regolarità e la sicurezza del servizio e favorendo una migliore integrazione tra collegamenti urbani ed extraurbani. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone si è riservato di decidere sull'opposizione all'archiviazione presentata da cittadini e sodalizi sulla presunta presenza di armi nucleari statunitensi nella base USAF di Aviano. La decisione arriverà tra qualche settimana, anche per la carenza di organico della cancelleria. I ricorrenti chiedono la rimozione delle testate atomiche ritenute presenti nella base. Questo a seguito del flash mob di protesta contro le atomiche. Ieri, lunedì, si è infatti riunito un gruppo di manifestanti davanti al Tribunale di Pordenone, dove era in corso appunto l'udienza legata al ricorso presentato da alcuni cittadini contro le armi. Oggetti interattivi circondati da spazi verdi lungo il fiume Noncello. Si tratta di Immaginaria, il nuovo percorso espositivo all'esterno del museo realizzato dall'immaginario scientifico di Pordenone. Dal 12 giugno la città offre un'occasione per conoscere e approfondire i fenomeni che ruotano attorno alla scienza e di farlo in modo originale, ossia a contatto con la natura. Così è stato ufficialmente svelato il museo all'aperto dell'immaginario scientifico. Ritornano i grandi concerti dell'estate a Pordenone al Parco San Valentino. Si inizia sabato 20 giugno con Riccardo Cocciante e venerdì 3 luglio con Fra Quintale. Si preannuncia così a Pordenone un'altra estate di grandi successi. Notizie dal bellunese. A Bes, tra Bellune e Sedico, sta per arrivare un vigneto da 20 ettari. Il progetto, avviato dall'azienda agricola Le Rughe, è già autorizzato. Prevede la piantumazione dei primi filari nei prossimi giorni. Ma l'impianto, collocato a ridosso delle abitazioni, ha acceso una protesta sempre più ampia. Timori per l'uso dei trattamenti fitosanitari, dubbi sull'impatto ambientale e una petizione online che ha superato le 1450 firme. A guidare la mobilitazione Riccardo Sponga, residente della frazione. Si teme una perdita di biodiversità, un peggioramento della qualità dell'aria e la trasformazione del paesaggio. Le risposte per ora non hanno convinto i residenti. Cedimenti degli argini, infiltrazioni d'acqua, viabilità da preservare. Nelle scorse settimane il comune di Feltre è intervenuto su due criticità a Villa Bruna e Pren, nell'ambito dell'attività di manutenzione e prevenzione del dissesto idrogeologico. Operazioni puntuali, ma decisive per evitare danni maggiori. A Villa Bruna è stata ripristinata la sponda del canale e messa in sicurezza la strada. A Pren è stata rifatta la banchina stradale, compromessa dalle infiltrazioni. Una cerimonia intensa, anticipata quest'anno al 13 giugno, ha riunito al rifugio Settimo Alpini al Pispillon soci del CAI Belluno, familiari e amici e rappresentanti delle istituzioni, per ricordare i soci andati avanti e gli alpini del Settimo Reggimento che contribuirono alla costruzione del rifugio oggi a loro intitolato. Una mattinata di grande partecipazione, resa ancora più suggestiva dalla schiara in una delle sue giornate più limpide. Giudizio negativo sulla gestione della sanità bellunese, richiesta di un segnale chiaro alla Regione Veneto, è la posizione espressa da Giovani Futuro in vista della riunione di questo giovedì, dopodomani, 18 giugno, quando si incontreranno il Comitato e la Conferenza di Sindaci. All'ordine del giorno sono previste le comunicazioni del commissario dell'Ursuno Dolomiti sull'attività dell'azienda sanitaria. Nel mirino anche il meccanismo di votazione. Capanna Punta Pegna riapre per la stagione estiva il rifugio sulla cima della Marmolada. Si tratta del più alto delle Dolomiti, a 3.342 metri. Prosegue la gestione del vicentino Andrea Gallo, protagonista di un intenso intervento per liberare dalla neve l'accesso della struttura, che ora torna così pienamente agibile. Dal mondo dello sport e calcio, parliamo ovviamente di mondiali FIFA 2026, che hanno regalato una clamorosa e storica giornata di pareggi. Per la prima volta nella storia del torneo, quattro partite consecutive della fase gironi si sono chiuse senza un vincitore, lasciando a bocca asciutta le grandi favorite, a partire dai campioni d'Europa della Spagna. Capoverde Spagna si è conclusa infatti con il pareggio 0-0, Belgio Egitto 1-1, Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran Nuova Zelanda 2-2. Quest'oggi 16 giugno alle 21 si gioca Francia Senegal, Iraq Norvegia a mezzanotte, nella notte tra il 16 e il 17 giugno, Argentina Algeria alle 3 del mattino, tra oggi e domani, Austria Giordania domani alle 6 del mattino. E dal tennis, ATP Hall, Cobolli fuori al primo turno, il romano cede all'americano Tiafoe in due set. E dalle corse Formula 1, la prima vittoria in Ferrari dopo l'amore, Hamilton rinasce a 41 anni. A Barcellona il ritorno reale di Sir Lewis e il mondiale si riapre. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 16 giugno avremo sereno poco nuvoloso. Sulla zona montana durante il pomeriggio probabile lo sviluppo di alcuni rovescio temporali che potranno in seguito interessare la pianura e con minor probabilità anche la costa. Qualche temporale non si esclude, possa essere localmente forte. Sulla costa sofferà Borino e Brezza poi con l'andare avanti della giornata. Domani mercoledì 17 giugno al mattino sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali variabile con cumuli sulla zona montana. Nel pomeriggio ancora possibile qualche rovescio temporale. locale sulla zona montana, che non si esclude possa interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Venti di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 18 giugno. Su Pinore Costa cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana cielo da poco nuvoloso a variabile, per qualche cumulo pomeridiano. E nel pomeriggio sera non si esclude qualche locale rovescio temporale. Temperature massime al di sopra della media del periodo e ancora venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 34. E allora noi così, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo quindi per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata, invitandovi a continuare sempre a seguirci su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che trasmette per voi 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La Chiamata alla Santità Comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pieno d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa per la messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa per

0: Certo, vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore si è manifestata nel Figlio di Dio Gesù Cristo, che col suo Santo Spirito è venuto a rinnovare ogni cosa, e così anche la stessa legge antica data da Dio a Mosè è stata portata alla perfezione, e la perfezione sia nell'amore. Così San Giovanni, abbiamo visto in questi ultimi tempi, scrive nella sua prima lettera: da questo si sa che l'amore ha raggiunto la sua perfezione, poiché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, poiché come lui tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, perfetto amore scaccia il timore, perché il timore ingrutta un castigo, e chi teme non è quindi perfetto nell'amore. E la legge appunto di Dio è amore, e Dio ci chiama ad amare, a far trionfare l'amore. E Gesù, nella proclamazione della sua legge, nelle beatitudini, proclama la legge nuova dell'amore. Vi è stato detto, ma io vi dico, vi è stato detto non commettere adulterio. E sì, è una cosa buona non fare adulterio, ma non è sufficiente. Ma non bisogna neanche malignare sugli altri. Vi è stato detto non rubare, bisogna donare, non bisogna uccidere, bisogna amare. Vedete come Gesù, fratelli, porta alla perfezione la legge. Anticamente valeva una legge, occhio per occhio, dente per dente, che era una legge in certi casi da ritenere buona, perché prescriveva che quando uno riceveva un'offesa, se voleva infliggere un castigo all'offensore, bisognava che il castigo fosse proporzionato al danno subito. Quindi se ti hai cavato un dente non puoi rompergli tutta la dentiera, se ti hai cavato un occhio non lo puoi accecare tutte e due, cioè la punizione sia proporzionata al danno ricevuto. Nell'Antico Testamento troviamo, nella prima lettura di oggi, c'era il re Acab che voleva impossessarsi della vigna di un certo Nabot, che però secondo la tradizione familiare non poteva vendere il suo terreno. Se non ci fossero state gravissime situazioni, perché bisognava conservare la proprietà. Allora la regina Gesabele, moglie del re, e fa sì che ci sia un complotto, che Nabot venga accusato ingiustamente di aver bestemmiato contro Dio e contro il re, e lo fa lapidare. E poi si rivolge al marito dicendo: puoi prenderti la vigna perché Nabot è morto. E lui scende per prenderne possesso. Lui aveva ricevuto un rifiuto che costò la vita a Nabot, ma Dio non ne poteva accettare questo tipo di giustizia. Allora manderà poi il profeta a denunciare questo peccato e anche a rivelare a Nabot ciò che sarebbe successo a lui e a sua moglie a conseguenza di quel peccato commesso. Dio non vuole la vendetta, ma il peccato punisce se stesso. E quindi il profeta annuncia a re Acab e ciò che avverrà a lui e alla moglie Jezabele. Dio vuole l'amore, amore, Dio è amore. Nabot aveva subito un affronto, o ritenevo che come re doveva essere stato accontentato, non doveva uccidere Nabot, fare una trattativa, ricorrere a tre mezzi, ma non quella della vendetta radicale come in quello stato. Perché il Signore, dice il salmista, ascolta il grido del povero, porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento, sii attento alla voce del mio grido, mio re, mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogna, sanguinari ingannatori, il Signore li detesta. E nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ripetiamo, non era una legge iniqua, perché appunto limitava il castigo di chi aveva sbagliato entro i limiti del danno che aveva provocato. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Addirittura, non venire in casa, non ucciderlo. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. Non per avere un altro schiaffo, porgi la guancia che non è stata offesa. Continua a trattarla con amore, anche al costo di prenderti un altro schiaffo. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due, dagli più di quello che ti chiede, da chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle, quando questo naturalmente è nelle tue possibilità. Vedete allora, fratelli, la legge nuova dell'amore che Gesù instaura, perché questa è la legge di Dio. Dio, offeso da noi peccatori, ci viene incontro dando la vita del Figlio per salvarci. Se Dio applicasse la legge del taglione, chi si salverebbe a questo mondo? Dio invece applica non una legge, applica lo spirito dell'amore. E lo spirito non ha norme. Lo spirito non cade sotto leggi. E l'uomo deve vivere nello spirito di Dio, che è eterno amore. E amore per tutti, amore senza limiti. Nella Chiesa noi abbiamo, fratelli, dei casi di grande conversione, di pentimento, di perdono. Un'altra a Parigi, in un processo contro un giovane che aveva ucciso un ragazzo, i genitori della vittima al processo notarono che l'assassino del figlio era un povero disgraziato che non aveva avuto famiglia, non aveva avuto amore ed era, sì, l'assassino del figlio. Ma lui era già stato assassinato in grembo materno perché non era stato amato da nessuno. Allora questi due genitori si commossero e chiesero al tribunale di poterlo adottare come figlio. Guardate dove può arrivare la misericordia. È quello che ha fatto Dio con noi peccatori che abbiamo messo in croce Cristo, veniamo amati fino a che Gesù dà la vita per noi. È il mistero di Dio, è il mistero dell'amore davanti a cui possiamo soltanto inginocchiarci e chinarci e sottometterci con umiltà, perché la nostra mente non può contenere questa grande rivelazione, questo mistero d'amore che è il cuore di Dio. Signore Gesù, tu sei l'amore del Padre. Sulla croce il Padre ha dichiarato la nostra salvezza, ha offerto te perché tutti fossimo salvati attraverso il tuo sacrificio. Questo noi desideriamo, Signore Gesù, che nessuna creatura umana vada mai perduta e che ogni cosa sia restaurata nel progetto primitivo del Padre che vuol portare ogni cosa alla gloria. A te, Gesù, gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima sotto la croce, non hai imprecato contro gli assassini di tuo figlio, li hai amati, li hai perdonati. Essi ammiccavano anche a te con insulti, ma tu hai risposto con la misericordia e il perdono, tanto che il centurione si convertì, ma anche tanti altri si batterono nel petto, riconobbero che Gesù era veramente figlio di Dio. Questo è dovuto alla testimonianza di Gesù e alla tua preghiera di madre. Oggi porta anche noi a vivere secondo lo spirito di Gesù, che non cerca vendetta ma cerca salvezza. A lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora non occhio per occhio e dente per dente, ma misericordia verso il peccatore, perché sia salvato ed entri nella gloria eterna e possa un giorno con noi godere la gioia eterna.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano. E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne, quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
0: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
1: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto, è stato Papa, ha firmato l'Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa, e per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
0: Un paese che si fonda sulla pietra.
1: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
0: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
1: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
0: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
1: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pietro Aldobrandini commissionò al Caravaggio questo dipinto, che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
0: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
1: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
0: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
1: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
0: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
1: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
0: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
1: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
0: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
1: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
0: All'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
2: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
0: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
2: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino qui dentro questa collegiata nel 66, fece la sua prima e unica visita, ma invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
0: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
2: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino e San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
0: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
2: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
0: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
2: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora, il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
2: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto e ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù, e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: e abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche, poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono 7 i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio, perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scottadito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti, che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta a mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Porci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: il pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che cos'è per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la sì. facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
0: come
1: a Carpineto?
0: No? Avenate a mangiare a Carpineto che è tutto buono.
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi, appunto, la penna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia, però.
2: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
2: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
1: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti, e vediamo un po' quando nasce il palio.
3: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani: le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del 600. e precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
1: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
3: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio all'Erione vincitore.
1: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
3: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su.

0: News.
1: Teheran non avrà nucleare dal G7 di Evian. Il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran dopo la firma digitale a distanza. Si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina. Al vertice dei sette grandi in corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky, che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione. L'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale. Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri: il dossier nucleare di Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano, che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, mentre il ministro degli esteri iraniano Arachki dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa. Marco Burini, Nina lo studio.
1: In Medio Oriente però la situazione resta tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui due donne. Dal Gerusalemme, Rigna, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Le questioni internazionali sono sul tavolo, come abbiamo sentito, del G7 di Evian in Francia, dove è arrivato il presidente americano Trump e dove c'è anche quello ucraino Zelensky. Augusto Cantelmi.
4: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
0: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gas. Attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa

0: L'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio Panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian War Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Pierluigi Vito.
2: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. E prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,27%. Giornata internazionale del lavoro domestico oggi, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta il sommerso. Antonella Mazzateruel.
3: Dalle colfe alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
4: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
3: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
5: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles, ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime comeinista degli Ayatollah, che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole, e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nell'Atlantico. Stasera debuttano le due finaliste di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro. Benvenuto Ferrauto. Allora, innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
3: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzie per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
2: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
3: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova a ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO. Quindi per esempio si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, dicevamo prima, c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica. Ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso ad esempio per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
2: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
3: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, si vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
2: Le chiedo quali sono i requisiti. Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto sostanzialmente quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
3: Beh, allora, per esempio di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente parlando di figure professionali legate al turismo, mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità, per esempio, negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa, proprio perché sono attività legate prevalentemente all'oreca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
2: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
3: Sicuramente è un problema, può essere un problema, è anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali, è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.
2: Da quanto lei ci racconta, quindi le esperienze comunque contano poi nella valutazione di un colloquio?
3: Le esperienze sono fondamentali. Per credere oggi che basti la cosiddetta formazione hard, quindi quella formazione che noi impariamo, no, a scuola prima, poi al liceo e poi magari all'università o in un ITS, sì, quelle sono importanti magari per accedere, perché possono costituire un titolo preferenziale rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina, e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché noi formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata alle agenzie per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi i dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
2: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui e anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Assolavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Assolavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco, che ha perso il lavoro, c'è la possibilità di trovare degli spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare per esempio una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, sarà, insomma, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza, all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere, quindi c'è sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica. Quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive. Si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri. Tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie, quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento le 30 figure professionali più ricercate in Italia. Perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzie per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
2: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato, quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro. Quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore, poi nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è: candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare, ma anche nell'inviare il curriculum. Quando si invia un curriculum, ad esempio, in modo lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni, senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
2: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no, che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro, quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione. Quindi bisogna essere curiosi, va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
2: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte, tra l'altro, non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima. Quindi bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è, o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti. Quindi onestà, ecco.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
2: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy, perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sembra
2: elementi che sono importanti.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Asso Lavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare Alvetro in regia, Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
0: Al vostro servizio.

nobile discendenza, era parente prossimo, se non figlio, di un marchese di Monferrato, che l'imperatore mandò in legazione nel reame di Arles e a cui affidò la quarta crociata. Guglielmo abbracciò la vita ecclesiastica. Recatosi a Roma nel 1217 per celebrare la Quaresima, fu ospitato dal cardinale di Ostia Ugolino, erede dello spirito di Innocenzo III, collaboratore del vivente Papa Onorio III e futuro Papa Gregorio IX.

Qui vi conobbe San Domenico, che frequentava assiduamente il cardinale e rimase conquistato dal suo modo di fare. Ne nacque così una cordiale amicizia. Essi amavano intrattenersi su argomenti spirituali, sulla propria salvezza e su quella del prossimo. Mai Guglielmo si era incontrato con un uomo così religioso, tra tanti di vita regolare con i quali era venuto in contatto. Soprattutto, mai ne aveva visto un altro divorato come Domenico dalla sete delle anime.

A sua volta, San Domenico predilesse quel giovane e gli aprì il cuore. Era uno dei tratti caratteristici del suo temperamento, questa confidenza affettuosa che istintivamente lo portava verso i giovani del cuore puro e dalla generosità sorgiva. Domenico sapeva attrarli verso di sé senza mai opprimerli con la sua personalità, ma condividendo gli alti ideali di cui egli stesso viveva. E confidò a Guglielmo la sua nostalgia per le missioni tra i pagani e per il ministero immediato.

Certo, istituendo il suo ordine, preparando una generazione di autentici apostoli, indirettamente lavorava alla salvezza delle anime, ma avvertiva la pena di non poter personalmente attendere all'apostolato. Domenico voleva senz'altro ricominciare a predicare e soprattutto ai pagani. Guglielmo lo capiva perfettamente, anche egli lo desiderava e decise di seguirlo, solo si rendeva conto dell'impreparazione intellettuale. Presero allora questa decisione. Guglielmo si sarebbe subito recato a Parigi e dopo 2 anni, terminata la teologia, avrebbe raggiunto Domenico.

Guglielmo partì alla volta di Parigi, dove nel 1219 ricevette presso Saint-Jacques dalle mani di San Domenico l'abito dei predicatori. Guglielmo seppe far tesoro degli studi teologici e, trascorsi i 2 anni previsti, si affiancò a San Domenico nel ministero di salvezza, diventando suo confratello e per quasi 1 anno suo principale compagno di viaggio.

Lasciata Parigi, si diressero a Bologna passando per il Sempione o il Gran San Bernardo. In seguito lo accompagnò da Bologna a Firenze e da qui a Viterbo per incontrare Papa Onorio III. Il Papa affidò a San Domenico un incarico a Roma e il Beato Guglielmo lo accompagnò nuovamente, assistendo a diversi miracoli operati dal Santo.

Il beato Guglielmo finì per accompagnare San Domenico per più di un anno nei suoi viaggi, in cui compiva ogni giorno tappe di 40 o 50 chilometri, sempre a piedi nudi, senza alcun riguardo nel vitto, spesso accontentandosi del tozzo di pane mendicato di porta in porta. Alla sera si ritiravano in qualche ospizio brulicante di poveri pellegrini. Ma San Domenico, anziché coricarsi, andava in chiesa a pregare, almeno fino a mattina, e quando finalmente cedeva al sonno, si gettava vestito su un po' di paglia e mai su un letto.

beato Guglielmo fu legato dall'amicizia con San Domenico, amicizia fatta di ammirazione e di rispetto, di comunanza di ideali, di sforzi condivisi lungo la medesima strada. Il beato Guglielmo ottenne dal Papa che l'ordine dei predicatori fosse esentato da qualsiasi compenso per gli atti emessi dalla cancelleria. Sul finire del 1220 il Papa inviò a Parigi Guglielmo di Monferrato con lettere indirizzate all'Università di Parigi, ai Benedettini e ai Domenicani di Parigi.

nel 1233 fu presente a Bologna all'apertura della tomba di San Domenico. Fu presente quando, sollevato il coperchio, furono avvolti da un intenso e soavissimo profumo, nonostante che il corpo di Domenico fosse ridotto alle sole ossa. Quel profumo, diverso per natura e intensità da ogni altro profumo, rimase a lungo nella fossa, sulle mani e sugli oggetti venuti a contatto con le reliquie del santo, e si avvertì ripetutamente per oltre un anno nella chiesa. Guglielmo depose anche per la causa di beatificazione di San Domenico. In seguito predicò in Piemonte e poi partì per le missioni d'Oriente, dove si impegnò a fondo per l'unione della Chiesa greca con la Chiesa cattolica. Morì verso il 1237-1238.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia.

maestro fa, che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita.

preghiere dei Certosini. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni. Proposti al microfono da Mara Miceli.

solitudine del cuore. Oh mio Dio, che cosa cerca il cuore correndo da ogni parte per trovarvi un po' di soddisfazione? Cerca e trova inquietudine e dispersione, che lo rendono gravoso a se stesso, perché ormai non riesce quasi più a restare con sé. Che cosa trova quando esercita i suoi affetti quasi per farsi compagnia, se non dolore e schiavitù? Ciò che cerca e trova è dunque ben lontano da ciò che desidera. Ah, come sarò liberato da fatica e pericolo ritirando il mio cuore nella solitudine, perché gli impedirò di essere ingannato nelle sue ricerche e nei suoi desideri e di infliggersi tormenti da solo. Sarò beato perché sarò nello stato che tu vuoi per sentirti quando parli al cuore. Sei tu la guida che conduce in quella solitudine dove parli al cuore, con impressioni che si formano nell'anima. Preghiera del mendicante spirituale. Signore, eccomi qui. Mi protendo a mani vuote per mendicare la tua elemosina, come un povero piccolo mendicante completamente spoglio. I poveri di questo mondo, più sono privi di tutto, più si fanno avanti per mendicare l'elemosina del ricco, come i più miserabili tra gli uomini. Signore, guardami, non possiedo nulla. Guardami con benevolenza e bontà. Sulla povertà dell'uomo. Oh mio Dio, non avrei bisogno di abiti se avessi ancora la veste originaria della giustizia che mi avevi donato, perché mi basterebbe per tutto. Avendola perduta, però, sono ridotto a una condizione di bisogno che mi insegna che perdendo la giustizia si perde tutto. Poiché mi hai giustamente condannato, secondo il corpo, alla pena della nudità, fa che la tua sentenza si estenda su tutto il mio essere e spogliami dell'uomo vecchio e delle sue opere per rivestirmi dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Il Signore mi conduce e nulla mi mancherà. Mi ha posto in un luogo di buon pascolo. Sulla debolezza umana. L'anima è serena se accetta la sua debolezza. Grazie a Dio son dolce e non mi dà pena che l'amore potente cammini senza lena. La pura nudità sola si rivela. È la verchia cieca e la vista si vela. Nata dal nulla, lo sposo nel crearmi non può fare a meno di lasciarmi la nobiltà del nulla pieno. Nello spazio divino volo senza deviare, il silenzio è puro coraggio d'amare. L'amore ha segreti che solo la notte sa donare. La Vergine saggia sorride vedendo la lampada mancare.

sei venuto a cercarmi nel nulla. Oh mio Signore, se io vedessi le cose come sono davvero, se conoscessi le meraviglie del tuo amore per me, che cosa sarei e che cosa non farei? Sei venuto a cercarmi nel nulla, per farmi essere ciò che sono e per amarmi. Che potrei dire di fronte a tanta meraviglia di carità? Tutto ciò che posso dire è che tu, mio Dio, esistendo da te stesso, sei sempre colui che è, mentre io, che sono qualcosa solo grazie a te, sono sempre nulla per me stesso. Oh Dio, che sei tutto, supplisci al mio nulla.

Preghiera di una persona immobilizzata. Mio Dio, oggi non verrò nella tua dimora di pietra. Sono immobilizzata nella mia. È grande la distanza che le separa. La tua vera dimora è la nostra anima, è il nostro amore. Se qualcuno mi ama, hai detto, e osserva i miei comandamenti, verremo in lui e prenderemo dimora in lui. Così la mia anima è un santuario abitato da te. Posso raggiungerti lì, adorarti, amarti, parlarti, confidarti i miei bisogni, la mia debolezza e anche, perché no, i miei buoni desideri e i miei sforzi. Posso affidarti le mie piccole pene e unirle alle tue, che furono tanto grandi. Posso offrirmi a te con tutto ciò che sono e vivo, perché tu faccia di me ciò che vuoi. Posso chiederti di donarti a me, di comunicarmi le virtù che mi mancano, perché tu sei amore. Guarigione interiore. Oh Signore, hai sempre dimostrato di non essere soltanto fedele alle tue parole, ma di donare più di quanto prometti. Hai spesso restituito la vita dell'anima a chi ti chiedeva solo la guarigione del corpo. Le tue parole o il tuo tocco realizzavano entrambe le cose. Che cosa dunque non dovrei sperare da tutta la vita che ci comunichi in questo mistero dell'Eucaristia? Oh Signore, non alludo alla guarigione del mio corpo, ma a quella della mia anima, per la quale ti dico: Signore, abbi pietà di me, guarisci la mia anima, perché ho peccato contro di te. Sono del tutto indegno della tua misericordia, e dopo aver mancato tante volte alla mia parola verso di te, non merito di sentire gli effetti della tua, ma non smetterò di sperare in te.

Avete ascoltato Cento preghiere dei Certosini, meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli. Terra Santa Edizioni, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 16 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Il servizio ai poveri rinnova la società. Il mondo ha bisogno di pace. L'ha detto il Papa ricevendo la delegazione di New York del United Jewish Appeal. Leone XIV ha ricordato l'importanza della nostra etate, che, ha affermato, ci ha chiamati ad andare oltre le incomprensioni del passato verso la collaborazione per il bene comune. Ha invitato poi a rafforzare la missione dell'organizzazione, affrontando l'odio e l'intolleranza, promuovendo il dialogo per costruire un mondo migliore per tutti. Leone XIV e Siro Malankarisi ha detto: conservate le vostre tradizioni e siate uniti. Il Papa l'ha fatto ricevendo in udienza i partecipanti al primo convegno dei fedeli residenti in Europa e sottolineando l'impegno delle prime comunità in India, che sono state un faro di energia evangelica e carità apostolica e che hanno portato giustizia sociale, istruzione e sviluppo umano integrale agli ultimi. È necessario, ha detto, promuovere gli inestimabili tesori incarnati da tutte le chiese orientali, specialmente nella crescente diaspora. Mai associare il nome di Dio alla guerra. L'ha scritto il Papa rispondendo a una lettera pubblicata sulla rivista Piazza San Pietro. Il pontefice ha sottolineato che la missione della Chiesa è quella di invocare la pace e di denunciare con forza chi strumentalizza la religione per i propri scopi. Purtroppo, ha scritto il Papa, questa tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano. Da Leone XIV al Presidente della Repubblica di Corea, l'udienza in Vaticano al Presidente Lee Jae-myung, che poi ha avuto colloqui in Segreteria di Stato, nei quali si è parlato anche dell'organizzazione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù. Santa Maria di Galleria, accordo tra Santa Sede e Acea per l'impianto agrivoltaico. È stato firmato il 10 giugno il protocollo d'intesa tra il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, APSA, la Fondazione Fratello Sole e Acea per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nella zona extraterritoriale di Santa Maria di Galleria. Sostenibilità ambientale, uso responsabile delle risorse e tutela della casa comune sono i principi a cui si ispira il protocollo d'intesa siglato il 10 giugno. Teologi e influencer insieme per valorizzare la presenza della Chiesa sul web. L'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, in collaborazione con la Segreteria del Sinodo, annuncia una serie di webinar internazionali in 3 date di giugno e il lancio del nuovo kit della sinodalità per formare i fedeli a vivere e agire in comunione nell'ambiente digitale, portando avanti la loro missione. L'iniziativa fa seguito all'appello di Papa Leone XIV espresso nell'enciclica Magnifica Humanitas. Atletica Vaticana in pista alla Gran Fondo di Trondheim. In Norvegia, 2 ciclisti d'eccezione dell'Associazione Sportiva Pontificia, Monsignor Antons Priculis e Don Nicola Agnoli, hanno partecipato il 13 giugno al percorso per bici da strada che fa parte del circuito che guarda al Tour de France. Notizie del mondo. Benjamin Netanyahu ha annunciato che parteciperà alle prossime elezioni in Israele. Discutendo coi giornalisti per la prima volta in 3 mesi, il primo ministro israeliano ha parlato di elezioni, del suo rapporto con Donald Trump e dei risultati del conflitto contro l'Iran. Su questo tema Netanyahu ha detto che la cosa più importante è che abbiamo salvato Israele da una minaccia esistenziale e imminente, perché l'Iran stava correndo all'armamento nucleare e stava seppellendo sottoterra i missili. Nel suo discorso Netanyahu ha anche sostenuto che se Israele non avesse attaccato l'Iran, con i nostri amici americani, tutti voi che ascoltate sareste stati sotto minaccia imminente di morte, e ora abbiamo allontanato per anni questa minaccia. Infine ha fatto sapere che non è finita qui e che Israele deve continuare a difendersi. Il Regno Unito vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni dal 2027. L'ha annunciato il premier Keir Starmer durante una conferenza stampa. Nel divieto, oltre a Snapchat, Instagram e TikTok, potrebbero essere incluse piattaforme di gaming che permettono a sconosciuti di contattare i bambini Con questa decisione il paese si allinea ai progetti di legge in discussione in paesi come la Francia, orientata su un limite a 15 anni, la Spagna e la Grecia, ma scatena l'ira delle big tech. Secondo un portavoce di YouTube, i divieti generalizzati allontaneranno i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno. Ieri notte la Russia ha bombardato un sito dell'UNESCO ucraino. Il raid aereo ha danneggiato la Lavra delle Grotte di Kiev, uno dei simboli religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. L'attacco al luogo sacro ucraino è stato condannato dalla Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo. Il ministro degli esteri italiano, Tajani, ha detto di essere favorevole a infliggere nuove sanzioni alla Russia. Il governo russo ha invece dichiarato che si è trattato di un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sempre ieri a Lussemburgo si sono aperte le negoziazioni per l'eventuato si è trattato missile sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sempre ieri a Lussemburgo si sono aperte le negoziazioni per l'eventuale ingresso

0: L'allarme è Consumers Forum, l'ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria. Come poi riportato dall'International Labour Organization, il 25% dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale. Tra le professioni più a rischio ci sono le attività ripetitive e componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, come assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche, poste, cassieri e traduttori. Secondo Consumers Forum, però, la risposta arriva proprio dall'intelligenza artificiale, che permetterà la creazione anche di nuove professioni, compensando le perdite. In particolare, il governo italiano, ad esempio, ha vietato l'uso di sistemi automatizzati per decidere assunzioni, licenziamenti e sanzioni disciplinari. L'obiettivo è fare in modo che l'intelligenza artificiale sia al servizio dei lavoratori e non il contrario. Giorgia Meloni ha incontrato a Roma la premier giapponese Sanae Takaichi. Takaichi è giunta in visita diplomatica. Le due leader hanno confermato i buoni rapporti tra i due paesi, ribadendo la volontà di lavorare insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità. Successivamente sono andate insieme a Evian, in Francia, dove ieri è iniziato il raduno dei paesi del G7. Ed è appunto iniziato il vertice G7 ad Evian in Francia. Il summit durerà 3 giorni e affronterà tra gli altri temi anche il sostegno all'Ucraina e la stabilità in Medio Oriente. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro bilaterale tra Donald Trump e Emmanuel Macron, prima del quale il presidente statunitense ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Ieri oltre 20.000 manifestanti si sono riuniti a Ginevra, in Svizzera, con lo slogan antifascista, antiimperialista, no G7. Associazioni, sindacati, gruppi femministi, movimenti pro-palestinesi e organizzazioni della sinistra radicale si sono riuniti per contestare il vertice dei grandi della terra. La protesta, inizialmente pacifica, si è conclusa con violenti scontri con la polizia.
1: Notizie dall'Italia. Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune. E quanto scrive l'ex premier e già presidente della BCE Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire, per un nuovo paesaggio europeo che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. Mario Draghi parla anche dei più giovani e afferma l'urgenza di una nuova Europa per i giovani. Le sfide che l'Europa ha davanti a sé sono straordinarie. Ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. In totale 7 arresti. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Continua la progressiva riduzione del prezzo di carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Prezzi del MIMIT, i prezzi medi alla pompa in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,881 euro al litro per la benzina e 1,985 euro al litro per il gasolio. Se oggi possiamo definire l'Italia un grande paese moderno è anche per le battaglie che hanno fatto le donne. Per la senatrice del PD Susanna Camusso, la mostra Le donne della Repubblica rappresenta un'idea precisa di come, in realtà, le donne sono state le autrici dei veri cambiamenti di questo paese. Camusso ha ripercorso il cammino della conquista dei diritti delle donne in Italia attraverso le foto esposte al complesso di Vicolo Valdina a Roma, dalle prime sindache elette nel 1946 alla recente approvazione della legge che introduce il reato di femminicidio. 80 anni dopo quel 14 maggio 1947 in cui Giorgio Streller e Paolo Grassi fondarono il primo teatro stabile pubblico d'Italia, il Piccolo Teatro di Milano, celebra il proprio anniversario con una stagione che guarda le radici e al futuro. Il cartellone 2026-2027 presentato al Teatro Grassi è racchiuso nel titolo Il gioco del tempo e propone 56 spettacoli con 30 produzioni e coproduzioni, 10 prime assolute e 2 prime italiane. L'80° compleanno del Piccolo

L'articolo diventa così il filo conduttore di una riflessione artistica che attraversa memoria, storia e contemporaneità. Brecht, Goethe, Scala e omaggio a Vanoni nella stagione che arriva. Una statua dedicata ad Alberto Sordi, la prima in Italia, è stata inaugurata al parco di Villa De Sanctis in zona Casilina, Roma, la stessa dove furono girati film come Un borghese piccolo piccolo o Il medico della mutua. L'opera raffigura Sordi seduta al centro di una panchina, che saluta con una mano alzata e il volto sorridente. Gualtieri commenta che la statua è a misura di cittadino, esattamente come era lui. Grande successo di critica e pubblico per la mostra che si è conclusa a Roma Palazzo Barberini su Bernini. La mostra che si è chiusa il 14 giugno, l'altro ieri, ha avuto 150.000 visitatori. Ma con la chiusura prosegue il programma di valorizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, fondato sulla collaborazione con importanti istituzioni culturali italiane e internazionali. Il prossimo appuntamento sarà infatti l'esposizione Un Vermeer a Palazzo Barberini, Donna in blu che legge una lettera. E da marzo 2027 Palazzo Barberini presenterà inoltre una grande mostra dedicata a Diego Velázquez e l'Italia, terzo appuntamento del progetto triennale dedicato ai protagonisti del panorama artistico del 600. Notizie locali. Electrolux sospende per 50 giorni il piano che prevede 1719 licenziamenti in Italia, di cui 262 nello stabilimento di Porcia. È il primo risultato del confronto del 15 giugno, ieri, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma sembra essere una tregua unilaterale. Se da un lato sembra esserci un atteggiamento di apertura da parte della multinazionale svedese, c'è già una prima incomprensione su questa tregua. Come sottolineano i sindacati, al tavolo si è parlato di un calendario fitto di incontri per definire un nuovo piano industriale condiviso, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza. Electrolux comunque si è impegnata a non avviare licenziamenti, chiusure o altre iniziative unilaterali durante la nuova fase negoziale e si è detta disponibile a discutere misure alternative e condivise. Se dovesse essere confermato questo limite temporale di 50 giorni, l'azienda si troverà di nuovo con le mani libere martedì 4 agosto. La regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto dal 10 giugno una riorganizzazione di alcuni servizi del trasporto pubblico locale nell'area pordenonese, con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente, integrato e vicino alle esigenze di studenti, lavoratori e famiglie. A darne notizie l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante, che ha parlato di interventi mirati e frutto dell'ascolto delle amministrazioni locali e delle comunità del territorio. Gli interventi puntano a rafforzare le linee portanti del sistema provinciale, migliorando la regolarità e la sicurezza del servizio e favorendo una migliore integrazione tra collegamenti urbani ed extraurbani. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone si è riservato di decidere sull'opposizione all'archiviazione presentata da cittadini e sodalizi sulla presunta presenza di armi nucleari statunitensi nella base USAF di Aviano. La decisione arriverà tra qualche settimana, anche per la carenza di organico della cancelleria. I ricorrenti chiedono la rimozione delle testate atomiche ritenute presenti nella base. Questo a seguito del flash mob di protesta contro le atomiche. Ieri, lunedì, si è infatti riunito un gruppo di manifestanti davanti al Tribunale di Pordenone, dove era in corso appunto l'udienza legata al ricorso presentato da alcuni cittadini contro le armi. Oggetti interattivi circondati da spazi verdi lungo il fiume Noncello. Si tratta di Immaginaria, il nuovo percorso espositivo all'esterno del museo realizzato dall'immaginario scientifico di Pordenone. Dal 12 giugno la città offre un'occasione per conoscere e approfondire i fenomeni che ruotano attorno alla scienza e di farlo in modo originale, ossia a contatto con la natura. Così è stato ufficialmente svelato il museo all'aperto dell'immaginario scientifico. Ritornano i grandi concerti dell'estate a Pordenone al Parco San Valentino. Si inizia sabato 20 giugno con Riccardo Cocciante e venerdì 3 luglio con Fra Quintale. Si preannuncia così a Pordenone un'altra estate di grandi successi. Notizie dal bellunese. A Bes, tra Bellune e Sedico, sta per arrivare un vigneto da 20 ettari. Il progetto avviato dall'azienda agricola Le Rughe è già autorizzato. Prevede la piantumazione dei primi filari nei prossimi giorni. Ma l'impianto, collocato a ridosso delle abitazioni, ha acceso una protesta sempre più ampia. Timori per l'uso dei trattamenti fitosanitari, dubbi sull'impatto ambientale e una petizione online che ha superato le 1450 firme. A guidare la mobilitazione Riccardo Sponga, residente della frazione. Si teme una perdita di biodiversità, un peggioramento della qualità dell'aria e la trasformazione del paesaggio. Le risposte per ora non hanno convinto i residenti.
Cedimenti degli argini, infiltrazioni d'acqua, viabilità da preservare. Nelle scorse settimane il comune di Feltre è intervenuto su due criticità a Villa Bruna e Pren, nell'ambito dell'attività di manutenzione e prevenzione del dissesto idrogeologico. Operazioni puntuali, ma decisive per evitare danni maggiori. A Villa Bruna è stata ripristinata la sponda del canale e messa in sicurezza la strada. A Pren è stata rifatta la banchina stradale, compromessa dalle infiltrazioni. Una cerimonia intensa, anticipata quest'anno al 13 giugno, ha riunito al rifugio Settimo Alpini al Pispillon soci del CAI Belluno, familiari e amici e rappresentanti delle istituzioni, per ricordare i soci andati avanti e gli alpini del Settimo Reggimento che contribuirono alla costruzione del rifugio oggi a loro intitolato. Una mattinata di grande partecipazione, resa ancora più suggestiva dalla schiara in una delle sue giornate più limpide. Giudizio negativo sulla gestione della sanità bellunese, richiesta di un segnale chiaro alla Regione Veneto, è la posizione espressa da Giovani e Futuro in vista della riunione di questo giovedì, dopodomani, 18 giugno, quando si incontreranno il Comitato e la Conferenza dei Sindaci. All'ordine del giorno sono previste le comunicazioni del commissario dell'Ursuno Dolomiti sull'attività dell'azienda sanitaria. Nel mirino anche il meccanismo di votazione. Capanna Punta Pegna riapre per la stagione estiva il rifugio sulla cima della Marmolada. Si tratta del più alto delle Dolomiti, a 3.342 metri. Prosegue la gestione del vicentino Andrea Gallo, protagonista di un intenso intervento per liberare dalla neve l'accesso della struttura, che ora torna così pienamente agibile.

Notizie dal mondo dello sport e calcio. Parliamo ovviamente di mondiali FIFA 2026, che hanno regalato una clamorosa e storica giornata di pareggi. Per la prima volta nella storia del torneo, quattro partite consecutive della fase a gironi si sono chiuse senza un vincitore, lasciando a bocca asciutta le grandi favorite, a partire dai campioni d'Europa della Spagna. Capoverde Spagna si è conclusa infatti con il pareggio 0-0, Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. Quest'oggi, 16 giugno, alle 21 si gioca Francia-Senegal, Iraq-Norvegia a mezzanotte, nella notte tra il 16 e il 17 giugno, Argentina-Algeria alle 3 del mattino, tra oggi e domani, Austria-Giordania domani alle 6 del mattino. E dal tennis, ATP Hall, Cobolli fuori al primo turno, il romano cede all'americano Tiafoe in 2 set. E dalle corse Formula 1, la prima vittoria in Ferrari dopo l'amore, Hamilton rinasce a 41 anni. A Barcellona il ritorno reale di Sir Lewis e il mondiale si riapre. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 16 giugno avremo sereno poco nuvoloso. Sulla zona montana durante il pomeriggio probabile lo sviluppo di alcuni rovescio temporali che potranno in seguito interessare la pianura e con minor probabilità anche la costa. Qualche temporale non si esclude, possa essere localmente forte. Sulla costa sul Ferraborino e Brezza poi con l'andare avanti della giornata. Domani mercoledì 17 giugno al mattino sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali variabile con cumuli sulla zona montana. Nel pomeriggio ancora possibile qualche rovescio temporale. Sulla zona montana, che non si esclude possa interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Venti di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 18 giugno. Su pianure costa cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana cielo da poco nuvoloso a variabile, per qualche cumulo pomeridiano. E nel pomeriggio sera non si esclude qualche locale rovescio temporale. Temperature massime al di sopra della media del periodo e ancora venti a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 15 gradi e una massima di 34. E allora noi così, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo quindi per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata, invitandovi a continuare sempre a seguirci su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che trasmette per voi 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la chiesa del seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: vostro Signore da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Nell'Antico Testamento rifulgono due Pasque, la Pasqua evento e la Pasqua rito. La Pasqua evento, ossia la liberazione che avvenne sotto la guida di Mosè, si chiama appunto la Pasqua mosaica e costituisce il cuore dell'antica alleanza a cui tutta la storia di Israele si riferisce, si subordina e si condiziona. Questo evento massimo, Dio stesso volle che si celebrasse ogni anno con una festa straordinaria di cui Egli stesso prescrisse il rituale. Si ebbero così per Israele due Pasque, la Pasqua evento e la Pasqua rito. La Pasqua evento, come è chiaro, avvenne una sola volta nella storia. La Pasqua rito, invece, si festeggiava ogni anno per ordine di Dio. La Pasqua rito, festa annuale, ripresentava e riattualizzava la Pasqua mosaica che aveva visto i prodigi stupefacenti di Dio. La Pasqua annuale aveva come elemento centrale ed essenziale l'immolazione dell'agnello che veniva mangiato in una sacra cena. Questa sacra cena, questo pasto rituale di ogni anno, che rapporto aveva con l'evento storico dell'epoca di Mosè? Ossia, la Pasqua rito in che relazione sta con la Pasqua evento? È una memoria? È un rito che evoca e rievoca la Pasqua avvenuta all'epoca di Mosè? Il Signore stesso ce ne dà la risposta, coniando un vocabolo che ha una densità concettuale incredibile. Yahvé ordina: «Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne». Il vocabolo memoriale indica molto di più e molto meglio di ciò che esprime la parola ricordo. La Pasqua rito rende presente la Pasqua storica. Il banchetto sacrificale non si limita a ricordare, ma rende di nuovo presente l'evento dell'epoca di Mosè. Infatti, il Dio di Israele, che esce dall'Egitto, è presente come allora. Il popolo eletto è lo stesso popolo che allora stipulò l'alleanza. Questa, a sua volta, perdura al presente. Dunque, la Pasqua a rito non si riduce ad un ricordo, ma riattualizza la Pasqua mosaica, la rende presente ai fedeli che rivivono l'alleanza e perciò non è un semplice ricordo, bensì un memoriale dell'evento storico. Il memoriale dunque ripresenta, riattualizza l'evento storico e ne applica i frutti al presente. Il Dio, il quale benedisse i padri che operano la Pasqua storica, benedice ora, qui, tutti coloro che celebrano il rito, sicché la Pasqua rito ha tre dimensioni. La dimensione del passato rende presente l'alleanza mosaica, la dimensione del presente, Dio benedice adesso Israele come lo benedisse all'epoca del passaggio, la dimensione del futuro. Yahvé dona la speranza che guiderà il suo popolo di anno in anno, sempre con la stessa fedeltà, fino all'avvento del Messia.

La Pasqua evento e la Pasqua rito erano tutte e due una profezia viva della Pasqua cristiana, che è anch'essa una Pasqua evento e una Pasqua rito. La Pasqua evento è il dramma di infinito amore dai quattro tempi. Primo tempo, passione e morte di Gesù. Secondo tempo, risurrezione. Terzo tempo, ascensione al cielo. Quarto tempo, dono dello Spirito Santo. Nel mistero pasquale, le tre divine persone si donano a noi reciprocamente. Il Padre dona il Figlio dona il Padre. Padre e Figlio glorificato donano lo Spirito Santo. Mediante questo mistero d'amore infinito, il Dio passa nella umanità e l'umanità passa in Dio. Quindi è il passaggio per eccellenza, ossia la Pasqua autentica. Perciò diciamo con fede entusiasta, Gesù è la nostra Pasqua. Cristo è il centro della storia e il mistero pasquale è il centro della vita di Cristo. La Pasqua di Gesù, dunque, è l'evento che dà vita, luce e senso a tutta la storia. Col mistero pasquale il divino fa irruzione nella storia. Si ha così la Pasqua evento. Ebbene, come per gli ebrei, Dio creò la Pasqua rito dei cristiani, la Santa Cena o Eucaristia. La Santa Cena vince il tempo, vince lo spazio e rende presente qui, adesso, il dramma di infinito amore dai quattro tempi. La Pasqua rito riattualizza e ripresenta la Pasqua evento. Il sacrificio eucaristico, perciò, non è un ricordo, ma un memoriale del mistero pasquale. Gesù, sommo sacerdote, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna.

0: Il sacrificio espiatorio di Gesù è avvenuto una volta per sempre, ma esso si ripresenta e si riattualizza ogni volta che si celebra la Santa Messa. È presente lo stesso corpo di Cristo immolato, lo stesso sangue versato e, soprattutto, lo stesso cuore di Gesù che ama. È presente il risorto che ci dona lo Spirito Santo. Partecipando al sacrificio eucaristico, riceviamo lo stesso sangue del Golgota, veniamo irrorati dalla stessa luce del mattino pasquale e riceviamo la grazia del risorto, a cui ci uniamo nella forma più completa, mediante la comunione eucaristica. Se fossimo stati presenti ai piedi della croce, presso la tomba da cui balzò il risorto, non avremmo potuto partecipare meglio al mistero pasquale. L'Eucaristia è un mistero e perciò è una realtà che ha tre dimensioni. La dimensione del passato, Cristo è presente, come si esprime il Concilio di Trento, veramente, realmente, sostanzialmente. La dimensione del presente, Gesù ora, qui, è per noi principio di salvezza eterna. La dimensione del futuro. Comunicando col risorto, comunichiamo anche con la Santissima Trinità e abbiamo già in anticipo il Paradiso. San Tommaso perciò canta: «O sacro convito, nel quale si riceve Cristo, si attua il memoriale della sua passione. L'anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura». L'Eucaristia rende Gesù nostro contemporaneo.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: Gesù rinnova a Suor Faustina il comando di far conoscere la sua infinita misericordia, specialmente alle anime dei grandi peccatori.
1: Il Signore mi ha detto:
2: i più grandi peccatori ripongono la speranza nella mia misericordia. Essi hanno diritto prima degli altri di confidare nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi quanto è grande la mia misericordia per i sofferenti. Le anime che si rivolgono alla mia misericordia mi procurano una vera gioia. A tali anime concedo le grazie al di là dei loro desideri. Non posso punire neppure il più grande peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
2: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: di misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: vita del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di

0: di misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: tuo Dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e

Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia tenuta durante l'incontro di preghiera del lunedì presso la chiesa di San Giuseppe in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede. E a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore. Ci ha lodato il nome di Gesù e di Maria. Il mese di giugno ci invita a riflettere.

nel suo sangue. E anche il Vangelo che abbiamo ascoltato anche ieri sera, ieri domenica, ecco, dove si dice che Gesù, ecco, vede le folle, vede le persone, prova compassione. È proprio una finestra che si apre nel cuore del Signore. Ecco, nel cuore del Signore vive proprio la compassione, la misericordia. E noi diciamo, lo so, però tante volte poi cadiamo nell'inganno di sentire Dio distante, di sentire Dio che non ci ascolta. Magari ci chiediamo se abbiamo fatto qualche peccato per cui la nostra preghiera ai suoi occhi e nel suo cuore è inefficace, e non viviamo fino in fondo con intensità, ecco, questa appartenenza al cuore di Gesù. Anche il Vangelo di questa sera, ecco, che non sembra parlare di questo, e alcuni, ecco, studiosi e esegeti dicono che, insomma, questi erano un po' dei paradossi: porgere l'altra guancia, se uno ti chiede di fare un miglio fanne due, se vuole il mantello dagli anche la tunica, fai prestito così senza avere nessuna garanzia, senza nessuna... Ecco, in realtà però Gesù poi farà proprio così, non letteralmente, ma in realtà si consegnerà, rifiuterà di usare, non dico ogni forma di violenza, ma ogni forma di contrapposizione. E allora ecco che forse non sono proprio solo dei paradossi. E poi ritroviamo alcune di queste esperienze vissute non solo da Gesù, ma anche nella vita di alcuni santi. Allora forse, se ci lasciamo conquistare dallo Spirito Santo, se entriamo dentro il cuore di Cristo, forse è possibile avvicinarsi, no? Ad amare in questo modo, e soprattutto a sentire la forza, la potenza dell'amore di Gesù che ci sostiene, che ci guida, che ci ispira giorno dopo giorno. E innanzitutto, ecco, vogliamo stare attenti anche a come usiamo questa parola, il cuore di Cristo, perché c'è poco da fare. Per noi oggi, quando diciamo cuore, intendiamo il luogo delle emozioni, degli affetti, di questa parte della nostra persona, una parte della nostra persona. E invece quando diciamo il pensiero, l'intelligenza, le idee, allora pensiamo alla mente. Oggi siamo, ecco, impostati in questo modo, non possiamo farci niente. Appena usiamo la parola, ecco, scatta in noi questa immagine. Non è così però, ecco, nella Sacra Scrittura e anche nel cammino di spiritualità. Quando si dice cuore, non vuol dire solo una parte della persona, non sono solo i sentimenti e la tenerezza di Gesù, ma tutto, sua intelligenza, il suo pensiero, è il luogo della sintesi più completa, ecco, della persona. Il cuore è un pochettino tutta quanta la persona di Gesù. E quando pensiamo al Sacro Cuore ci viene in mente, credo, Santa Margherita Maria la Cocca, alcuni santi dell'era moderna. Ecco, ma in realtà questa devozione, ma è più che una devozione, questa spiritualità ha le radici, ha le sue radici nella Sacra Scrittura, e fin, ecco, nell'Antico Testamento, no, si parla, ecco, di fiume d'acqua che esce dal Tempio e dove passa porta vita. Si parla di roccia che si spacca e ne esce acqua, un'acqua che disseta. Gli ebrei nell'Esodo hanno fatto questa esperienza. Gesù stesso dice: chi ha sete venga a me e beva gratuitamente l'acqua viva. Ecco, riprende ancora questo discorso al pozzo con la Samaritana. E quando Gesù, ecco, nel giorno della Passione viene colpito dalla lancia, e i cristiani vedono

riportano questa cosa del cuore di Gesù che si spacca, proprio si rompe. I medici dicono, ecco, la pleura, e ne esce sangue e acqua, questo fenomeno particolare, ecco che subito richiamano tutte queste immagini dell'Antico Testamento e pensano che è proprio dal cuore di Cristo, che non dà tanto, non dà tantissimo, ma dà proprio tutto, che si fa spaccare per dare tutto l'amore di Dio ad ognuno di noi. Ecco, questa immagine forte, da questa immagine forte parte anche la riflessione della Chiesa sul cuore del Signore Gesù. E la nostra salvezza, ecco, giunge proprio dal cuore di Cristo, dall'amore di Cristo. San Paolo ne parla in tanti modi, no? Dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Tribolazione, l'angoscia, la spada, la nudità. E dice: nulla ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ecco, queste sono proprio le radici, ecco, di questo pensiero. Così come anche tutto quanto riguarda il modo con cui Dio ama gli esseri umani trova le sue radici nella Sacra Scrittura, e vi sono veramente tante immagini, tante espressioni che parlano di un amore pieno di tenerezza. Ecco, ne leggo alcune. Il profeta Isaia dice: tu sei prezioso ai miei occhi perché sei degno di stima e io ti amo. E ancora Isaia dice: si dimentica forse una donna del suo bambino così da commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mani ti ho disegnato. E il profeta di Geremia aggiunge: ti ho amato di amore eterno e per questo continuo ad esserti fedele. E c'è poi, ecco, il profeta Osea che parla di un amore paterno, e per primo osa dire che Dio tiene il credente come un padre tiene un bambino appoggiato sulla guancia. Usa questa immagine così, e noi lo diamo per scontata oggi, ma non era così scontata, no? Dire: Dio ti ama con questa tenerezza paterna. È come un padre che ti prende in braccio, tu sei piccolino, e ti tiene appoggiato così, ti culla, ti tiene guancia a guancia. Tu sei piccolino e lui invece è grande. E allora ecco che questa sensibilità ha sempre accompagnato la Chiesa. Certo, ecco, quando nella Chiesa sono iniziate anche ad affermarsi alcune spiritualità che non erano completamente fedeli alla nostra fede, a parlare di rigore, di meriti, soprattutto nel 1600, ecco, c'era questa idea che Dio è lontano, è lontanissimo da noi. Anche le nostre chiese hanno cominciato a costruire questi tabernacoli altissimi proprio per far sentire il credente, dice, che è indegno, sei indegno, anche se ti confessi e dopo subito corri a fare la comunione, sei indegno anche lì. È terribile, no? Questa spiritualità che percorse, ecco, l'Europa, proprio i nostri paesi cristiani nel 1500, nel 1600. E allora nasce proprio questa devozione, questa spiritualità al cuore di Gesù, proprio per riportarci alla consapevolezza di questo amore che è come un fuoco, ma che è anche carico, pieno di tenerezza. Nel nostro pensiero va subito a Santa Margherita, ma in realtà è con un santo che iniziò a vivere questa spiritualità con grande intensità e a scriverla e a trasmetterla, fu proprio Francesco di Sales. Egli contemplava spesso il cuore aperto di Cristo
che invita a dimorare dentro di lui. C'era proprio questa idea di dimorare dentro il cuore di Cristo, o anche di appoggiare il capo, come fece Giovanni, il discepolo che Gesù amava all'ultima cena, di appoggiare il capo, ecco, sul petto di Gesù, per sentire proprio il battito di questo cuore. E San Francesco pensa proprio ad una relazione personale di amore nella quale si illuminano i misteri della nostra vita. E scrivendo a Santa Giovanna Francesca di Chantal, lui ha questa corrispondenza epistolare, scrive delle cose bellissime. Questo adorabilissimo e amabilissimo cuore del nostro Maestro, ardente dell'amore che professa per noi, cuore in cui vediamo scritti tutti i nostri nomi. Ecco, nel cuore di Gesù ci sono scritti i nostri nomi. È certamente un argomento di grandissima consolazione il fatto di essere amati con tanto affetto dal nostro Signore, che ci porta sempre nel suo cuore. Quanto è bello questo cielo, ora che il Salvatore ne è divenuto il sole, e il suo petto è una sorgente d'amore alla quale i beati bevono a sazietà. Ognuno va a contemplarlo e si vede scritto dentro il suo amore a caratteri, il suo amore a caratteri di amore che solo l'amore sa leggere e che solo l'amore ha scolpito. Ah, figlia mia, dice, i nostri nomi non vi figureranno. E anche noi possiamo dirci questa: i nostri nomi non figureranno nel cuore di Gesù? Sì, vi figureranno, senza dubbio, perché sebbene il nostro cuore non abbia l'amore, dice, noi non abbiamo l'amore, ha però il desiderio dell'amore e l'inizio dell'amore. Devo tagliare perché starei qui a leggere queste cose che ho letto oggi e anche i giorni scorsi, starei qua fin domani mattina. E allora, a certo punto, per tutti questi motivi, ecco, quando si trattò di pensare ad un simbolo che potesse riassumere la sua proposta di vita spirituale, lui scrive ancora a Santa Giovanna Francesca e dice: ho dunque pensato, mia cara madre, aveva già iniziato l'esperienza delle visitandine, se siete d'accordo che dobbiamo prendere come nostro stemma un unico cuore trafitto da due frecce, racchiuso in una corona di spine. Ecco, questa immagine che noi abbiamo nelle nostre chiese, anche dell'immagine di Gesù con questo cuore, nasce proprio da Francesco di Sales. E però, ecco colei che diede grande impulso a questa spiritualità con la sua esperienza mistica fu senz'altro Santa Margherita Maria Lacocque, che viene un po' dopo di, ecco, Francesco di Sales, ma non soltanto, qualche anno dopo, immersa anche lei però negli insegnamenti di questo santo vescovo. E proprio parlando a Santa Margherita, Gesù dice: il mio divin cuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli di preziosi tesori che ti scoprirò. E c'è proprio questa immensa serie di visioni e di esperienze straordinarie che Santa Margherita ha lì a Parigi, Paris Le Monial, e commentando proprio queste esperienze lei dice proprio in forma di preghiera: il divin cuore di Gesù si sostituisca talmente a noi da vivere e agire solo in noi e per noi. È come se proprio il cuore di Gesù si sostituisse al nostro, la sua volontà possa agire assolutamente senza resistenza da parte nostra.
In conclusione, gli affetti, i desideri, i pensieri suoi siano al posto dei nostri, ma soprattutto il suo amore, che si amerà da se stesso in noi e per noi. E così quell'amabile cuore di Gesù, essendo per noi tutto in ogni cosa, potremmo dire con San Paolo che non viviamo più noi, ma che è Lui che vive in noi. E a volte proprio quando i mistici raccontano le loro esperienze, le parole sembrano incapaci di esprimere, sembrano incapaci di dire quello che hanno intuito, quello che hanno sentito, quello che hanno visto. E così Santa Margherita è talmente piena di questa esperienza che non riesce quasi ad esprimerla. E dice: noi non possiamo neanche restituire al Signore, il Signore vuole essere amato almeno del nostro povero amore, ma noi non riusciamo neanche. E allora ecco che il suo cuore prenda il posto del nostro e sia lui stesso ad amarsi, a restituire, ecco, il suo amore, no, il suo amore nei suoi confronti. C'è poi, ecco, una santa che non viene legata a questa devozione, ma che cresce dentro. Ecco, nel 1600 e 1700 la spiritualità in Europa è pervasa, ecco, proprio anche per contrastare il rigorismo, il giansenismo, queste idee così lontane che stavano distruggendo la fede. Ecco che si diffonde la spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, che veniva vissuto anche attraverso l'adorazione eucaristica, lunga adorazione eucaristica, ecco, il tempo passato di fronte al Santissimo. E proprio in questa spiritualità, ecco, nasce, cresce il cammino di santità, ecco, di Santa Teresa di Gesù Bambino. Le cose che dice Teresa sono fortissime, non è una predica quella che sto facendo, condivido queste parole così forti. Forse il testo più importante per poter comprendere il significato della sua devozione al cuore di Cristo è la lettera che scrisse 3 mesi prima di morire, quindi all'amico Maurice Bellier, e dice: quando vedo Maddalena, quella del Vangelo, avanzarsi in mezzo ai numerosi convitati, ci ricordiamo la scena del Vangelo, la consideravano una donna indegna, una prostituta, ma lei, ecco, si avvicina a Gesù, tiene lo sguardo, l'attenzione su Gesù, bagnare con le sue lacrime i piedi del suo maestro adorato, che lei tocca per la prima volta. Sento che il suo cuore, il cuore di Maddalena, ha compreso gli abissi d'amore e di misericordia del cuore di Gesù, e che per quanto peccatrice sia, questo cuore d'amore non solo è disposto a perdonarla. Qui si vede l'abisso, ecco, del peccato che chiama in causa l'altro abisso, quello della misericordia di Dio, quello del cuore di Cristo. Questo cuore d'amore, quello di Gesù, non solo è disposto a perdonarla, ma anche a prodigarle i benefici della sua intimità divina. Non lo dico io, lo dice Teresina di Gesù. Ad elevarla fino alle più alte cime della contemplazione. Quindi questa peccatrice, ecco, può entrare dentro il cuore di Cristo. Ah, caro piccolo fratello mio, da quando mi è stato dato di capire così l'amore del cuore di Gesù, le confesso che esso ha scacciato dal mio cuore ogni timore. Il ricordo delle mie colpe mi umilia, mi induce a non appoggiarmi mai sulla mia forza, che non è che debolezza, ma ancor più questo ricordo mi parla di misericordia e di amore. C'è poi un'altra pagina che lei scrive
la sua sorella, che è suora anche lei, Suor Maria, e gli dice: ecco, questa pagina andrebbe letta mille volte. Lei aiuta questa sua sorella, che era entrata in una congregazione del Sacro Cuore, a non concentrare questa devozione su un aspetto doloristico, penitenziale. Ecco, già che alcuni intendevano la riparazione come una sorta, ecco, di continuo sacrificio, di penitenza, di adempimento moralistico, invece Teresina riassume tutto nella fiducia. Ecco, per Teresa di Gesù Bambino la fiducia è tutto, e dice proprio: i miei desideri di martirio, sappiamo che lei desiderava il martirio, non sono nulla, non sono quei desideri che mi danno la fiducia illimitata che sento nel cuore. A dire il vero, sono le ricchezze spirituali che rendono ingiusti quando ci si riposa in esse con compiacenza e si crede che siano qualcosa di grande, cioè quando uno pensa di essere santo e dice: sono santo, guardo questo desiderio di martirio, questo desiderio, quindi sono santo. E dice: queste cose qui sono pericolose, diventano delle forme di superbia. Ciò che gli piace a lui, al cuore di Cristo, è di vedermi amare la mia piccolezza e la mia povertà, e la cieca speranza che ho nella sua misericordia. E quindi non è che io dico: guarda che bravo, adesso riesco a pregare un po' meglio, dico la messa con più devozione, e non sono più come una volta che mi arrabbiavo, trattavo male la gente, ho fatto dei passi avanti, cioè sto andando avanti nella santità. Ecco, queste cose, dice Teresa, sono pericolose. Ecco, ciò che conta invece è la fiducia nella sua misericordia e di amare proprio questa mia povera umanità che è così portata a cadere e a sbagliare. Ecco il mio solo tesoro. Se lei, dice sua sorella, desidera sentire gioia, essere attratta dalla sofferenza, lei cerca la sua consolazione. Comprenda che per amare Gesù, per essere sua vittima d'amore, più si è deboli, senza desideri né virtù. Non è un'eretica che parla, è dottore della Chiesa. Più si è adatti a questo amore che consuma e trasforma. O come vorrei poterle far capire quel che sento, è fiducia. Quel che sento è fiducia, e nient'altro che la fiducia che deve condurci all'amore. E poi, ecco, si spiega con questi esempi più terra terra, perché qui cerca proprio di raccontare quello che lei sente dentro, no? Allora è che è difficile per noi capire. E scrive alla sorella Leonia: ti assicuro che il buon Dio è assai migliore di quanto tu creda. Si accontenta di uno sguardo, di un sospiro d'amore. Quanto a me, trovo molto facile praticare la perfezione. Quindi non fatica, non ascesi, non digiuni, non penitenze, anche se le faceva, ma diceva: queste cose non mi aiutano molto. Io trovo molto facile praticare la perfezione, perché ho capito che non c'è che da prendere Gesù per il cuore. Prendere Gesù per il cuore. Guarda un bambino che ha appena recato dispiacere a sua madre. Se le tendrà le braccine sorridendo e dicendo: abbracciami, non lo farò più. Proprio la prende per il cuore, no? Questo bambino. Potrà forse sua madre non stringersela al cuore con tenerezza e dimenticare le sue mancanze infantili. Lei sa bene che il piccino ricomincerà a fare marachelle alla prossima occasione, ma questo non importa. Se egli la prenderà ancora per il cuore, non verrà mai punito. Queste cose dette in quella volta erano potentissime. Chiaramente non c'erano i social, per cui
non vengono subito divulgate, adesso tutto avviene subito. Le lettere, ecco, di Teresa ci vorrà del tempo perché vengano comprese, però ecco, ci fa comprendere come, ecco, il Signore accompagna sempre la sua Chiesa. E se a volte la Chiesa va fuori strada, egli suscita, non è che manda i fulmini dal cielo, ma suscita delle anime straordinarie, le conduce a fare delle esperienze straordinarie, proprio per aiutare tutti noi a ritornare, ecco, sulla giusta via. Nel cuore di Cristo, ecco, c'è il suo amore divino, ma anche tutta la sua umanità. E i mistici insegnano che c'è tutta questa umanità, e quindi Gesù desidera il nostro amore, desidera il nostro povero amore, desidera di essere ricambiato. Proviamo a pensare al nostro rapporto con Dio. Se lo sentiamo distante, freddo, estraneo, o se invece sentiamo questo calore: il Signore vuole il mio povero amore. E allora ecco che nacque proprio una serie di esperienze per cui, ecco, si iniziò a dire anche noi possiamo portare consolazione a Gesù. E pensate, proprio un Papa, Pio XI, scrisse così: se a causa anche dei nostri peccati futuri, ma previsti, l'anima di Gesù nell'orto degli ulivi divenne triste fino alla morte. Ecco, Gesù divenne triste, no? E stava per affrontare la passione, ma a causa dei nostri peccati. Non è da dubitare che qualche conforto non abbia anche fin da allora provato, perché, come prevedeva i peccati, prevedeva anche il nostro amore, la nostra riparazione, quando a lui apparve l'angelo dal cielo. È un Papa che scrive queste cose. È come se in quell'angelo che portò un po' di conforto a Gesù ci fossimo anche noi, quando ci lasciamo conquistare dal suo amore, in qualche modo riusciamo a ricambiarlo. E così anche ora, in modo mirabile ma vero, noi possiamo e dobbiamo consolare quel cuore sacratissimo che viene continuamente ferito dai peccati degli uomini ingrati. Il cuore di Cristo, ecco, chiede di essere amato. Ecco, ma ecco, amare Dio significa proprio amare gli altri, amare i fratelli. Dobbiamo proprio ritornare alla parola di Dio per riconoscere che la migliore risposta all'amore del suo cuore è l'amore per i fratelli. Non c'è gesto più grande che possiamo offrirgli per ricambiare amore per amore, l'amore per i fratelli. La parola di Dio lo dice con totale chiarezza: tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto, una sola piccola riga: amerai il tuo prossimo come te stesso. E San Giovanni aggiunge ancora: sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte, non vive nel cuore di Cristo. Chi non ama il proprio fratello che vede, chi non lo ama, non può dire di amare Dio che non vede. E allora, ecco, l'amore per i fratelli non si fabbrica, non è il risultato di uno sforzo che noi facciamo. Mi sforzo, allora siccome è così, mi sforzo. No, no. Richiede proprio questa trasformazione del nostro cuore egoista. Una delle preghiere di chi vive la spiritualità, il cuore sacratissimo, è proprio questa: Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. Gesù, rendi il mio cuore simile al tuo. E infatti San Paolo, l'Apostolo Paolo, non dice sforzatevi di fare opere buone, non è questo il suo invito.
Il suo invito era proprio un altro, e diceva così: abbiate in voi e tra voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Sia lodato il nome di Gesù e di Maria.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagella.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: mio, perdono.
1: Perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, l'inferno fu dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie. Signore,

Ventura, Padre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul nostro

alice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno di

0: peccati del mondo, perdonati, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudicici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, tua Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti, se la rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia.

0: la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria.
1: Prima di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore si è manifestata nel Figlio di Dio Gesù Cristo, che col suo Santo Spirito è venuto a rinnovare ogni cosa, e così anche la stessa legge antica data da Dio a Mosè è stata portata alla perfezione, e la perfezione sia nell'amore. Così San Giovanni, abbiamo visto in questi ultimi tempi, scrive nella sua prima lettera: da questo si sa che l'amore ha raggiunto la sua perfezione, poiché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, poiché come lui tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, perfetto amore scaccia il timore, perché il timore include un castigo, e chi teme non è quindi perfetto nell'amore. E la legge appunto di Dio è amore, e Dio ci chiama ad amare, a far trionfare l'amore. E Gesù, nella proclamazione

della sua legge nelle beatitudini, proclama la legge nuova dell'amore. Vi è stato detto, ma io vi dico, vi è stato detto non commettere adulterio. E sì, una cosa buona non fare adulterio, ma non è sufficiente, ma non bisogna neanche malignare sugli altri. Vi è stato detto non rubare, bisogna donare, non bisogna uccidere, bisogna amare. Vedete come Gesù, fratelli, porta alla perfezione la legge. Anticamente valeva una legge, occhio per occhio, dente per dente, che era una legge in certi casi da tenere buona, perché prescriveva che quando uno riceveva un'offesa, se voleva infliggere un castigo all'offensore, bisognava che il castigo fosse proporzionato al danno subito. Quindi se ti hai cavato un dente non puoi rompergli tutta la dentiera, se ti hai cavato un occhio non lo puoi accecare tutte e due, cioè la punizione sia proporzionata al danno ricevuto. Nell'Antico Testamento troviamo, nella prima lettura di oggi, c'era il re Acab che voleva impossessarsi della vigna di un certo Nabot, che però secondo la tradizione familiare non poteva vendere il suo terreno. Se non ci fossero state gravissime situazioni, perché bisognava conservare la proprietà. Allora la regina Jezabel, moglie del re, e fa sì che ci sia un complotto, che Nabot venga accusato ingiustamente di aver bestemmiato contro Dio e contro il re, e lo fa lapidare. E poi si rivolge al marito dicendo: puoi prenderti la vigna perché Nabot è morto. E lui scende per prenderne possesso. Lui aveva ricevuto un rifiuto che costò la vita a Nabot, ma Dio non ne poteva accettare questo tipo di giustizia. Allora manderà poi il profeta a denunciare questo peccato e anche a rivelare a Nabot ciò che sarebbe successo a lui e a sua moglie a conseguenza di quel peccato commesso. Dio non vuole la vendetta, ma il peccato punisce se stesso. E quindi il profeta annuncia a re Acab e ciò che avverrà a lui e alla moglie Jezabele. Dio vuole l'amore, amore, Dio è amore. Nabot aveva avuto un affronto, o ritenevo che come re doveva essere stato accontentato. Non doveva uccidere Nabot, fare una trattativa, ricorrere a tre mezzi, ma non quella della vendetta radicale come in quello stato. Perché il Signore dice al salmista: ascolta il grido del povero, porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento, sii attento alla voce del mio grido, mio re, mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogna, sanguinari ingannatori, il Signore li detesta. E nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente? Ripetiamo, non era una legge iniqua, perché appunto limitava il castigo di chi aveva sbagliato entro i limiti del danno che aveva provocato. Ma io vi dico di non opporre al malvagio, addirittura. Non venire in casa, non ucciderlo. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. Non per avere un altro schiaffo, porgi la guancia che non è stata offesa. Continua a trattarla con amore, anche al costo di prenderti un altro schiaffo. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due, dagli più di quello che ti chiede, da chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito, non voltare le spalle, quando questo naturalmente è nelle tue possibilità. Vedete allora, fratelli, la legge nuova dell'amore che Gesù instaura, perché questa è la legge di Dio. Dio, offeso da noi peccatori, ci viene incontro dando la vita del Figlio per salvarci. Se Dio applicasse la legge del taglione, chi si salverebbe a questo mondo? Dio invece applica non una legge, applica lo spirito dell'amore. E lo spirito non ha norme, lo spirito non cade sotto leggi, e l'uomo deve vivere nello spirito di Dio, che è eterno amore, e amore per tutti, amore senza limiti. Nella Chiesa noi abbiamo, fratelli, dei casi di grande conversione, di pentimento, di perdono. Un'altra a Parigi, in un processo contro un giovane che aveva ucciso un ragazzo, i genitori della vittima al processo notarono che l'assassino del figlio era un povero disgraziato che non aveva avuto famiglia, non aveva avuto amore, ed era sì l'assassino del figlio, ma lui era già stato assassinato in grembo materno perché non era stato amato da nessuno. Allora questi due genitori si commossero e chiesero al tribunale di poterlo adottare come figlio. Guardate dove può arrivare la misericordia, è quello che ha fatto Dio con noi peccatori che abbiamo messo in croce Cristo. Veniamo amati fino a che Gesù dà la vita per noi. È il mistero di Dio, è il mistero dell'amore davanti a cui possiamo soltanto inginocchiarci e chinarci e sottometterci con umiltà, perché la nostra mente non può contenere questa grande rivelazione, questo mistero d'amore che è il cuore di Dio. Signore Gesù, tu sei l'amore del Padre. Sulla croce il Padre ha dichiarato la nostra salvezza, ha offerto te perché tutti fossimo salvati attraverso il tuo sacrificio. Questo noi desideriamo, Signore Gesù, che nessuna creatura umana vada mai perduta e che ogni cosa sia restaurata nel progetto primitivo del Padre, che vuol portare ogni cosa alla gloria. A te Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima sotto la croce, non hai imprecato contro gli assassini di tuo figlio, li hai amati, li hai perdonati. Essi ammiccavano anche a te con insulti, ma tu hai risposto con la misericordia e il perdono, tanto che il centurione si convertì, ma anche tanti altri si batterono nel petto e riconobbero che Gesù era veramente figlio di Dio. Questo è dovuto alla testimonianza di Gesù e alla tua preghiera di madre. Oggi porta anche noi a vivere secondo lo spirito di Gesù, che non cerca vendetta ma cerca salvezza. A lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora non occhio per occhio e dente per dente, ma misericordia verso il peccatore perché sia salvato ed entri nella gloria eterna e possa un giorno con noi godere la gioia eterna.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio.
1: In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.
0: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini,
1: illumina i governanti, perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.

0: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto.
1: Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
0: Sei giusto, e non permetti siamo tentati al di sopra delle nostre forze.
1: Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.

0: Nel Cristo, tuo Figlio, ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.

0: Salga a te, Dio onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di un compleanno importante. Sono 30 anni dalla fondazione del progetto Policoro.
1: In Cammino.
0: E allora ne parliamo con la nostra ospite che ringraziamo, si chiama Giorgia Basile, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Animatrice di comunità, senior della diocesi di Roma, ma formatrice per il progetto Policoro del Centro Italia, anche responsabile dei gesti concreti, che poi ci spieghi che cosa significa. 30 anni di lavoro, immaginazione di futuro, di comunità, i giovani al centro, è un progetto che nasce a Sud Italia, Policoro, insomma, siamo in Basilicata. Ci riassumi di che cosa, qual è stata l'ispirazione, il carisma che ha questo progetto?
2: Beh, il progetto Policoro è, diciamo, quello che noi ripetiamo spesso, è un'intuizione fortunata di Don Mario Perti, ma che è un'intuizione che è quella dell'essere giovani che accompagnano altri giovani, fondamentalmente, all'interno del mondo del lavoro, all'interno della scoperta della loro vocazione lavorativa, professionale, e per renderli felici.
0: Nasce da un ascolto, no? E quindi mi viene in mente spesso qui, insomma, il nostro programma ha accompagnato il cammino sinodale, un ascolto, un discernimento, e poi non lasciare le cose in sospeso, provare a dare una risposta concreta a dei problemi evidenti che c'erano. Quali erano questi problemi?
2: Allora, sicuramente il tema della disoccupazione giovanile è stato quello che il progetto Policoro ha cercato di dare una risposta, e ha cercato in questi 30 anni in varie modalità all'interno delle comunità. E sicuramente un altro tema è quello che adesso è quello più, diciamo, urgente, che è quello di non lasciare i giovani da soli nella scelta sia di studi sia di prosecuzione della propria professione, e quella di diciamo anche creare un gancio intergenerazionale all'interno della Chiesa, cercando di mettere in comunione i tre uffici che poi diciamo portano avanti il progetto a livello nazionale, regionale e diocesano, ma cercando di inserire i giovani in questi meccanismi, in questi processi, cercando anche di farli sentire Chiesa viva.
0: Certo, uno spopolamento magari delle zone, delle aree interne, del sud in generale, questa era una risposta per mantenere magari i giovani attaccati, diciamo, alle proprie radici, perché non spesso, insomma, non è che si emigra così con il cuore leggero.
2: No, assolutamente.
0: Ma è perché manca qualche cosa che può tenerti legato a, diciamo, a un territorio, e il lavoro è uno di questi argomenti che può veramente dare tanto ai più giovani, dare dignità, ridare dignità ai giovani, ma ridare dignità anche a un territorio che spesso, proprio a causa delle emigrazioni dei più giovani,
2: sì, si impoverisce,
0: no?
2: Sì, assolutamente.
0: Tu sei di Roma?
2: Io sono di Roma.
0: Come hai conosciuto il progetto Policoro?
2: Ho conosciuto il progetto Policoro nel 2019, grazie a dei colleghi di Caritas Area Pace e Mondialità, per la quale collaboravo per delle campagne natalizie di fundraising, e mi hanno proposto di inserirmi in questa avventura di un progetto Policoro che stava nascendo a Roma. C'era un animatore prima di me da 2 anni, e serviva a aprire una nuova riflessione su una comunità che era quella dell'idroscalo di Ostia, è quella dell'idroscalo di Ostia dove è tuttora attivo il progetto, e serviva, diciamo, capire quale potesse essere lo sviluppo di questa comunità, e il progetto Policoro è stata una delle scelte della diocesi di Roma per dare una risposta in questo senso, e mi sono candidata e ho superato le selezioni e
0: certo,
2: sono entrata.
0: Mi spieghi un po' il lavoro dell'animatrice di comunità e dell'animatore, chiaramente c'è una formazione,
2: sì,
0: no, rispetto ai temi, magari ce li racconti, e poi fisicamente, ad esempio, per
2: cosa
0: la tua esperienza, che cosa hai fatto?
2: Allora, intanto, da un punto di vista, diciamo, di priorità, l'animatore o l'animatrice di comunità ha la priorità di formarsi, è un giovane che si deve formare, un giovane tra i 20 e i 30 anni a cui viene proposto un cammino di 3 anni di formazione che si articola su tanti livelli e tanti argomenti, dai più tecnici, quindi quelli finanziari, economici, con principi di economia civile, di ecologia integrale, sì, ma anche temi come l'orientamento dei giovani, lo tema spirituale, che chiaramente per noi è l'obiettivo, evangelizzare i giovani, sì, e il mondo del lavoro, ma anche diciamo una serie di esperienze che i giovani vengono chiamati a fare all'interno del progetto e a vivere. Nell'operativo, un animatore e un'animatrice di comunità è un nodo di scambio, è un creatore di reti, è un facilitatore di processi, e adesso, diciamo, in questi ultimi anni sta prendendo molto piede nel mondo, diciamo, ecco, universitario, ma anche nella società civile, il tema del community organizer.
0: Spieghiamo,
2: che fondamentalmente è la stessa cosa, ovvero cercare di essere presenti nelle comunità, mettendo in connessione le realtà del terzo settore, le realtà di impresa, le realtà giovanili, ma non solo, anche appunto le istituzioni di qualsiasi tipo, dalla pubblica amministrazione ovviamente a quelle ecclesiali, cercando appunto di creare una progettazione partecipata sui temi che sono più urgenti su quei territori, ma anche di provare a dare delle risposte, e queste risposte passano anche per l'imprenditoria, per l'autoimprenditoria giovanile, cercando di accompagnare i giovani che hanno un'idea che non deve essere necessariamente innovativa, ma basta che sia un'idea
0: sostenibile,
2: certo, a portarla avanti. E quindi poi nella quotidianità un'animatrice, un animatore di comunità si trova a fare molte telefonate, a incontrare molte persone, a creare delle relazioni, a creare dei legami e a mettere in connessione persone che hanno bisogno e necessità, non dando veramente delle risposte. Tant'è che noi diciamo che l'animatore o l'animatrice non sono dei tuttologi, non devono essere degli esperti di finanza, etica o di economia, devono avere un quadro d'insieme, perché è necessario poter accompagnare, essere degli accompagnatori, fare quel gancio. Quindi io nella mia esperienza ad Ostia ho aiutato questa comunità a realizzare quello che era il loro sogno.
0: Delle animatori sono un po' dei ponti, diciamo, sì, così, tra competenze, tra situazioni, tra opportunità, mi viene da dire, e ce ne sono state di belle in giro per l'Italia. Penso a giovani di Napoli, giovani, sì, di Matera, che hanno riscoperto anche il proprio patrimonio storico artistico, l'hanno messo in rete, ne hanno fatto diventare veramente una pietra preziosa, anche proprio per chi adesso ad esempio riesce a visitare luoghi d'arte, luoghi anche Museo Diocesano Diffuso di, certo, Napoli, insomma, oltre l'arte di Matera, sono veramente delle eccellenze, proprio anche dell'accoglienza turistica. In più c'è un risollevamento proprio dell'economia del luogo. 30 anni, oggi è proprio oggi la festa, a pochi centinaia di metri da qui, c'è in questi momenti, proprio mentre noi stiamo parlando, è in corso il, tra virgolette, festeggiamento, 30 anni di progetto Policoro, tra memoria e futuro ti abbiamo rubato a queste celebrazioni. Che cosa si sta raccontando da quelle parti?
2: Allora, sono stata lì per l'avvio del convegno. Innanzitutto ti consegno una presenza di animatori del presente, quindi in carica, i ragazzi che sono in questo momento in carica, ma anche di animatori senior che sono partecipi al convegno. Ci sono circa 350 persone in questo momento che si sono abbracciate nella ora precedente al convegno, ritrovandosi e raccontandosi anche da tutta Italia, da nord a sud. E il convegno, diciamo, è stato avviato dalla presenza poi di Monsignor Sigalini, che
0: Domenico, la pastorale giovanile, sì, nel periodo dell'avvento del progetto Policoro,
2: che è stato, ho potuto insomma ascoltare parte del suo intervento e ha, diciamo, consegnato alle generazioni anche più recenti degli animatori di comunità una freschezza, una brillantezza, ma anche una visione che continua a essere centrata.
0: Ascoltiamo una canzone? Dai, proviamo a così fare i conti con il tempo. Ermal Meta ci canta uno dei suoi ultimi brani, Ferma gli

0: Ermal Meta in cammino questa sera, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Noi stiamo raccontando di questo importante compleanno, i 30 anni del progetto Policoro, un racconto che stiamo facendo insieme a Giorgia Basile, grazie ancora per essere qui con noi, animatrice di comunità senior della diocesi di Roma, ma formatrice nel centro Italia, ma anche responsabile dei gesti concreti. Quali sono questi gesti concreti di cui sei responsabile?
1: I gesti concreti sono, diciamo, uno dei nostri fiori all'occhiello, sono il nostro nome per chiamare le esperienze di impresa e le esperienze associative che sono nate nei 30 anni dall'accompagnamento del progetto Policoro. Stiamo considerando circa un migliaio di queste attività nei 30 anni, attualmente attive circa 500, qualcosa di più, tra cooperative, libere professioni, SRL, associazioni appunto di vario tipo, fondazioni che operano dal nord al sud e che sono state accompagnate appunto nella loro realizzazione dagli animatori e dalle animatrici di comunità, banalmente dalla scrittura dall'idea, certo, e dal reperimento di fondi, dalla connessione appunto, dalla creazione di reti. E di questi gesti concreti diciamo sono l'esperienza forse più antica del progetto Policoro. Proprio nasce al sud la primissima, diciamo, cooperativa.
0: Hai detto dal nord al sud, vuol dire che non è solo sud adesso.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì,
0: sono
1: adesso
0: tante le diocesi, più di 90 se non sbaglio.
1: Adesso siamo a 105, ecco, 104. E, le diocesi aderenti, e il progetto però appunto conta gesti concreti in realtà anche in diocesi che attualmente non sono.
0: Perché poi il mondo del lavoro, anche la problematica di trovare lavoro e di anche per dire, insomma, formare i giovani a fare impresa non è un problema solo del sud Italia.
1: Assolutamente no. Diciamo è un problema anche del centro e del nord, diciamo in maniera diversa chiaramente, ma è un problema presente e molto spesso diciamo il progetto Policoro riesce a essere quella chiave per riuscire a mettere insieme proprio diciamo l'idea fino al suo compimento, anche attraverso la filiera che collabora con il progetto, quindi le associazioni di categoria, diciamo, e tutta una serie di rappresentanti del mondo civile che ci sostengono, tra cui cooperative, CISL, ACLI, GIOC.
0: Certo. Domanda banale, anche un po' retorica se vogliamo, ma perché la Chiesa si deve occupare della formazione dei giovani, aiutarli a fare impresa, trovargli lavoro, un'agenzia interinale?
1: No, assolutamente no, chiaramente. Ma è diciamo il tema è l'evangelizzazione del mondo del lavoro, dell'essere presenti nella vita della persona, quindi quale dimensione sicuramente più importante oltre a quella diciamo familiare è quella del lavoro, no? La GIOC ci insegna che il progetto di vita è diciamo l'aspirazione a cui bisogna puntare, no? Soprattutto nella giovinezza, cercare di dare un senso, di dare una progettualità, e nel progetto di vita sicuramente il progetto professionale è fondamentale, quindi la Chiesa non può non essere in questo processo e non può non stare accanto ai suoi giovani.
0: Lavoro e giovani, anche se tu sei giovanissima, provo a chiederti questa cosa: secondo te è cambiato il modo dei più giovani di vedere il lavoro?
1: Allora, probabilmente sì, c'è il tema sicuramente della conciliazione fra vita privata e vita lavorativa, ma questo non vuol dire che i giovani non vogliano rinunciare, così uso un termine più caro ad altre generazioni, ad alcune cose. Sicuramente forse i giovani hanno necessità di essere molto ascoltati, sono una minoranza attualmente, va preso come dato di fatto, però secondo me il cambiamento non è tanto nel quotidiano, nell'approccio diciamo lavorativo, quanto diciamo nel cercare di mettere insieme le dimensioni che adesso sono proprie, quindi la dimensione sociale, la dimensione che va sempre più veloce, più di corsa, e la dimensione anche della performance che loro sentono molto di più sicuramente delle generazioni precedenti, ma secondo me con lo stesso spirito, anche con lo stesso entusiasmo delle generazioni precedenti.
0: È molto interessante. Tu, Giorgia Basile, dopo aver fatto l'animatrice, tutto il percorso, di fatto sei rimasta invischiata nella rete, nel proprio caso di dirlo, del progetto Policoro. Di che cosa ti sei innamorata di questo progetto?
1: Allora, mi sono innamorata delle sue potenzialità e della sensazione di sentirmi in una comunità anche al di fuori della mia comunità. e quindi della comunità di giovani che si forma durante le formazioni nazionali. Il confronto è estremamente interessante e dinamico a livello regionale, ma anche appunto a livello nazionale, e sicuramente questo è stato il tema più importante. E poi appunto poter riportare nella mia comunità qualcosa, secondo me è stato,
0: perché poi questo è anche un, come dire, un bagaglio che va a, in qualche modo, ad arricchire anche la tua vita privata, passami il termine, anche la tua parrocchia, le tue relazioni, che insomma vengono di fatto impreziosite, no, da questa, che alla fine non è solo un lavoro.
1: No, assolutamente no, è un duplice mandato. Effettivamente noi, i nostri animatori di comunità, hanno un mandato pastorale, hanno un mandato professionale, ma è proprio, tu dicevi, arricchisce, diciamo impreziosisce non solo il curriculum, ok, ma impreziosisce le relazioni, perché sono quelle che poi veramente superano qualsiasi dimensione geografica. Quindi sì, si riporta moltissimo, non solo nel proprio vissuto professionale, ma anche nel proprio vissuto personale.
0: Abbiamo un minuto e mezzo utile a raccontarci come finirà questa serata e soprattutto domani un grande incontro.
1: Domani un grande incontro. Beh, questa sera il convegno andrà avanti, ci saranno molti contributi interessanti, video, insomma, interviste, racconti di chi è testimone del progetto, e domani avremo la grazia di essere in udienza dal Santo Padre, che insomma per noi chiaramente è stato una grazia essere presenti durante il 25° anniversario con Papa Francesco e adesso con Papa Leone.
0: Cosa gli chiederete? Che racconto farete a Papa Leone?
1: Secondo me, diciamo, il racconto più importante è il volto di ciascuno di noi e l'emozione di portare se stessi, ma anche quello di, diciamo, mostrare che ci stiamo impegnando, che sui territori ci sono giovani che si stanno impegnando. Questo è il racconto, secondo me, più potente che possiamo fare.
0: Sono storie di speranza che continuano ad essere raccontate?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono storie che vogliono cambiare il presente e cambieranno il futuro.
0: Bellissimo. Se dovessi definire il progetto Policoro con una parola?
1: Comunità.
0: Comunità, va bene, mi hai convinto. Ti ringrazio, Giorgia. Grazie. Basile, animatrice di comunità senior nella diocesi di Roma, formatrice per il Centro Italia, responsabile dei gesti concreti che abbiamo capito che cosa sono. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Buona festa e buon cammino.
1: Grazie.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare anche il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, collegatevi al nostro sito radioinblu.it, presto sarà disponibile il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Radio Voce del Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

noi che percorso abbiamo fatto quest'anno? Quest'anno abbiamo fatto un percorso da giganti. Voi non ve ne siete accorti. Ma io che vi ho preso per mano e vi ho accompagnato, io so che percorso avete fatto. Questo tipo di conversazioni che noi abbiamo fatto in maniera molto così accessibile, penso, è un corso di specializzazione universitaria. Perché? Perché noi abbiamo affrontato un problema delicatissimo, che è quello di passare dal testo greco redazionale al testo aramaico, e lo abbiamo fatto non conoscendo né il greco né l'aramaico, conoscendo bene l'italiano e basta. Eppure qualche cosa siamo riusciti a fare. Prova ne sia che lungo tutto questo itinerario noi abbiamo potuto distinguere in maniera anche discretamente buona tra quello che è il testo che leggiamo oggi nel Vangelo e quello che invece Gesù ha detto storicamente, tenendo presente che si tratta di testo ispirato, sia quello detto da Gesù sia quello che noi leggiamo oggi, arricchito da aggiunte, considerazioni, approfondimenti della Chiesa nascente. Prima tappa che abbiamo fatto è stato vedere che differenza c'è tra il Gesù storico e il Cristo della fede, e abbiamo visto che non c'è una spaccatura, ma c'è una continuità tra queste due figure. Poi abbiamo visto i due piani con cui vanno letti tutti i testi evangelici. Nella terza puntata abbiamo preso in esame una parabola molto semplice, che è la parabola del buon seminatore e la sua spiegazione allegorica. E abbiamo cominciato a scoprire che la parabola è originale, ma aveva in origine un altro significato. L'allegoria l'ha fatta diventare una specie di parabola per il catechismo. L'allegoria è un'invenzione della Chiesa nascente, la quale ha preso spunto da diversi insegnamenti di Gesù. Quindi l'allegoria è stata composta dalla comunità cristiana attraverso degli spunti omiletici di Gesù, ma che non erano finalizzati a spiegare la parabola del buon seminatore. Poi abbiamo dato un'occhiata al Padre Nostro originale, e nella quinta puntata abbiamo cercato, per quanto possibile, di vedere il discorso della montagna originale, che senz'altro non è quello di Matteo che noi conosciamo, ma è quello di Luca. Nel sesto incontro abbiamo cercato di esaminare la parabola del figliol prodigo, e scoprendo la rilettura che ne fa la Chiesa nascente e cogliendo ovviamente in questo modo l'originalità di Gesù nella parabola del Gesù storico. La volta scorsa abbiamo dato un'occhiata alla parabola dei vignoli omicidi e oggi daremo un'occhiata storico. La volta scorsa abbiamo dato un'occhiata alla parabola dei vignoli omicidi e oggi daremo un'occhiata

0: velocemente, parlando delle altre religioni, io cerco adesso di semplificare, perché chi ha scritto questa domanda si è ben documentato e ha scritto qualcosa di ciccioso. Semplificando, noi possiamo dire così: il rapporto con le altre religioni come può essere? Risposta molto elementare in punti. Primo punto: la religione cristiana non è inventata dagli uomini. Ci siamo trovati con questo Gesù di Nazareth, il quale ha dimostrato di essere uomo, di essere anche Dio, e la nostra fede nasce da questa persona, non da un sistema di pensiero, mentre le altre religioni hanno un sistema di pensiero. Quindi porre cristianesimo e le altre religioni sullo stesso piano, dicendo è tutto inventato dagli uomini, noi non possiamo farlo. Naturalmente bisognerebbe poi approfondire questa affermazione. Seconda cosa, quando il Papa prega insieme agli altri, è un primus inter pares? No, è un diverso. È un diverso. Se noi prendiamo le religioni, senz'altro hanno un minimo comune denominatore tutti quanti. Ed è in nome di questo comune denominatore che la fede nella trascendenza, cioè che esiste qualcosa che va oltre la materia e che è eterno, in nome di questa fede preghiamo insieme. Ma questo non significa che io sono uguale a voi. Questa affermazione lo dicono i rappresentanti di tutte le religioni. Noi ci troviamo insieme perché abbiamo questo minimo comune denominatore, ma non siamo uguali.
1: Ma c'è un distinguo anche tra ortodossi e protestanti?
0: Certamente, se no non avrebbero ragione di esistere. Loro dicono che noi siamo gli eretici. Quando nel 1054 per la prima volta nella Chiesa c'è stata proprio una spaccatura piuttosto consistente, gli ortodossi si sono autoproclamati ortodossi, quelli che pensano in maniera corretta, e noi siamo stati definiti i devianti. Cosa è successo? Una bella scomunica reciproca. Roma scomunica il patriarca di Costantinopoli e l'altro, per buona risposta, fa altrettanto con il Papa di Roma. Questa scomunica è stata tolta da Paolo VI e da Atenagora, se ricordate. Quindi non siamo più reciprocamente scomunicati, ma abbiamo alcune differenze. Queste differenze sono sostanziali? No. Con gli ortodossi? No. Con gli ortodossi c'è il grosso problema del primato papale, che loro ritengono primato. Ma mentre per noi il concetto di primato è al di sopra dei vescovi, per loro primato vuol dire il primo dei vescovi, non quello che è al di sopra. Pensate che per questo motivo abbiamo la spaccatura di due chiese. Per il resto, sacerdozio, sacramenti, teologia.
2: È la storia del figlioque.
0: La storia del figlioque non è importante. Non è importante perché, o dunque, che cos'è la storia del figlioque? Perché lui lo dice, io so che cosa sta dicendo, ma parecchi di voi dicono che è una roba che se magna. No. Allora, nel credo niceno-costantinopolitano si dice che lo Spirito Santo procede dal Padre e

0: dal figlio. In latino filioque, cioè è dal figlio. Questa è un'aggiunta che è stata fatta dai monaci benedettini tedeschi all'epoca degli Ottoni, quindi 900. Verso la fine del Novecento, inizi del Mille, che la Chiesa Cattolica, la Chiesa di Roma, non ha mai accettato, tanto che i papi hanno fatto e sono stati trovati due grandi scudi d'argento che venivano messi a San Giovanni in Laterano, che era allora la chiesa del Papa, in greco e in latino, dove il filioque non c'era. Quando invece gli Ottoni venivano giù dalla Germania per farsi incoronare imperatori, si portavano dietro questa mandria di monaci, i quali, quando cantavano il credo, il filioque lo piazzavano. Così è nato il filioque. Teologicamente è giusto, filioque, l'aggiunta sotto il profilo teologico è correttissima, perché lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, perché è il Padre che manda lo Spirito, ma è anche il Figlio che manda lo Spirito. I nostri amici ortodossi accettano questo, ma si sono incavolati neri, e detto sottovoce non hanno torto, perché noi cattolici l'abbiamo aggiunto senza fare un concilio, perché per toccare il credo bisogna fare un concilio. Noi l'abbiamo aggiunto senza farlo, e loro dicono no, non si fa così. Ecco, tutto lì. Quindi cattolici e ortodossi sono d'accordo nel dire che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, ma loro giustamente si sono arrabbiati, perché dice il credo in seno costantinopolitano non si tocca se non si è tutti d'accordo. Non si può dare loro torto. Questo è stato una specie di abuso di potere. Le altre domande in futuro. Qualcos'altro? No.
1: Sì, io volevo chiedere un'altra cosa.
0: Vediamo.
1: Cosa significa nel credo degli apostoli si dice discese agli inferi?
0: La parola inferi non è inferno, ma è il regno dei morti. Basta. È disceso nelle zone basse, sotterra. Inferius.
1: Una spiegazione diversa.
0: Non ce n'è.
1: A raccogliere le anime condannate.
0: Dove è scritto?
1: Me l'avevo spiegato.
0: Se non c'è scritto, non si inventa. C'è un piccolo particolare. Voi conoscete la prima e la seconda lettera di Pietro? Almeno sapete che esiste. Ma chi faccio suore io? Lì è messo che Gesù è sceso tra i morti per annunciare loro che erano liberi. Questo sì. Quindi la morte non li teneva più soggiogati. Questo è scritto nella prima lettera di Pietro. Vogliamo mettere insieme le cose, padronissimi. D'accordo? Partiamo. Abbiamo circa mezz'ora abbondante. In mezz'ora abbondante riusciamo a fare lo stesso, quello che era in programma. Allora, la prima cosa da chiarire è questa, che l'invito pressante dell'amore a Dio e al prossimo, Gesù lo ripete tante tante volte. Io lì vi ho messo dalla linea 61 alla 63 diversi brani, ma non tutti, in cui Gesù ripete questo insegnamento ed era tipico dei grandi rabbini ripetere in circostanze diverse, in modi diversi. Infatti Gesù ha avuto molti modi in situazioni diverse di riprendere il tema. Era tipico, vi dicevo, dei grandi rabbini, dei grandi maestri, ripetere l'insegnamento che ritenevano più importante. E Gesù non esce fuori da questa consuetudine dei rabbini del tempo. Ora, tre sono i testi più importanti che noi oggi possediamo su questo insegnamento dell'amore da parte di Gesù. I testi sono molti, ma tre sono i più importanti perché sono i più completi. E sono Matteo 22, Marco 12, Luca 12. Se noi esaminiamo questi testi, ci accorgiamo di una cosa molto interessante. Non sono granché originali come concetto. Perché? Perché il concetto di amore verso Dio lo trovate esplicitato in maniera limpidissima nello Shemach Israel. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno solo, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, Dio Tau, Dio Tau. Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4 e 5. L'amore verso il prossimo e l'amore verso se stessi è chiarissimo nel libro del Levitico, capitolo 19, versetto 18. Solo che c'è un piccolo problema. Se io non parlo con un ebreo di allora e chiedo chi è il tuo plesion, tuo prossimo, e la risposta è il mio correligionario ebreo, quindi il mio prossimo è l'altro ebreo, che sia un ebreo giallo, nero, scandinavo, francese, quello è il mio prossimo. Il dottore della legge che interroga Gesù nel Vangelo di Luca e che dice qual è il massimo dei comandamenti, la risposta la dà il dottore della legge stesso e Gesù la prova. Ma questo dottore della legge dice: e chi è il mio prossimo? E Gesù narra il racconto esemplare, non dite parabola perché sennò vi metto il muro e vi sparo, continuate pure a dirlo, però sapete che è sbagliato, non è una parabola, è un racconto esemplare. Mette come prossimo un samaritano. E quindi Gesù per la prima volta rompe il tabù. Il tuo prossimo non è quello che ha la tua religione. Prossimo è chiunque. Prova ne sia che Gesù alla fine della parabola gli rovescia la domanda. Non più chi è il mio prossimo, ma tu prossimo di chi sei. Classico dei rabbini romperti le orecchie in questa maniera. Dunque, per il cristiano e per l'ebreo, quando si legge amare il prossimo, leggono due cose diverse. Questo non dovete mai dimenticarlo. Quindi sì, è vero che il discorso sull'amore è stato pescato da due testi dell'Antico Testamento, però nel secondo caso, quando si parla di amore del prossimo, tenete presente che la parola prossimo viene diversamente letta dall'ebreo e dal cristiano. Bene, che cosa notiamo? Notiamo che in tutti e tre i testi, Matteo 22, Marco 12 e Luca 10, quindi lassù è sbagliato, noi troviamo un Gesù che viene interrogato da un dottore della legge per metterlo alla prova, cioè per vedere se riusciva a portare Gesù nell'errore e quindi accusarlo di non essere un rabbino buono. Nel secondo caso invece, in Marco, non si parla di dottore della legge, ma si parla di uno scriba, cioè di un biblista, il quale non ha nessuna intenzione di metterlo alla prova, semplicemente gli fa una domanda per capire. In Luca troviamo nuovamente, come in Matteo, il dottore della legge, il quale, dice il testo, vuol metterlo alla prova, però in questo caso metterlo alla prova non significa vedere se il maestro è in errore, ma verificare se il maestro è per davvero un buon maestro. Alla prova vuol dire voglio verificare il valore che hai, mentre in Matteo voglio farti cadere in errore. Sono i due significati del verbo peirazzo. Bene, quanto vi sia interessante il testo greco non lo so, però io per onestà culturale ve l'ho messo. Fate un salto e a pagina numero 3 avete il testo italiano con le stesse sottolineature. Proviamo a leggere tutti e tre i testi e poi vi farò delle domande per vedere quanta mentalità esegetica avete appreso in questi anni. Credevate voi di cavarvela gratis? Leggiamo Matteo. Allora, i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Di questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Trovate una contraddizione? I comandamenti qui sono due, mentre la domanda è qual è il grande comandamento? Uno. E Gesù nella piazza 2, c'è qualcosa che non funziona. Andiamo in Marco. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere, Gesù e i sadducei, e visto come aveva ben risposto a loro, ai sadducei, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. E secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Avete notato qualcosa? Intanto questa esposizione di Marco è semplicemente ridicola. Perché? Gesù alla fine, al versetto 34, dice, facendo i complimenti allo scriba: non sei lontano dal regno, bravo furbo, tu hai dato la risposta. Lui l'ha ripetuta e poi tu gli fai i complimenti. Cos'è? Un autoincensarsi? Capite che anche qui c'è qualcosa che non funziona. Poi, nella risposta, se notate, dello scriba, non c'è distinzione tra il primo e il secondo comandamento, è tutt'uno. Mentre invece, nella risposta che dà Gesù, se notate, c'è la distinzione. Perché la domanda dello scriba è: qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, amerai il Signore. Al versetto 31, il secondo è. Questo l'avete notato? Provate ad osservare Luca. Attenzione che dovete cambiare il numero del capitolo. Ed il conduttore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. E segue la parabola del buon samaritano.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e gli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
3: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i trantori, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
2: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
3: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti. Noi a scuola, in Evo School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quell'olio, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione e degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
2: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperto un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
3: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale Extravergin Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'olio extravergine d'oliva, senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi, e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro, l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale, quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare, invece del solito vino o comunque insieme al vino, anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali, ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
2: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli, un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo, in realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
3: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti, ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori di Trantoiani, che tanto investono in questa qualità italiana.
2: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti, ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato, che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero. Brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatori di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo tre livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto e di un brasato e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino nel nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque come del resto per il vino, però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perciò l'acqua adatta per noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitrite carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitrite carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo dell'acqua, è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su questa etichetta?
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommelier l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto, se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500. E a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino, ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate i vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione, molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi all'ascolto come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Carpineto Romano. E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne, e quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
0: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
1: Dio Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto, è stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa, e per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
0: Un paese che si fonda sulla pietra.
1: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
0: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
1: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne, e la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
0: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
1: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pieraldo Brandini commissionò al Caravaggio questo dipinto, che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
0: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
1: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
0: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
1: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
0: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
1: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice, che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
0: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
1: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
0: Chiudiamo con un invito: perché venire a Carpineto Romano?
1: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
0: E all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
2: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
0: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
2: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata nel 66 fece la sua prima e unica visita, e invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
0: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
2: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
0: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
2: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
0: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
2: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650. La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata

Soprattutto dai più piccoli e più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche, poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono 7 i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scotta dito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta a mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda Pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volsci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre. Stiamo utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: il pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che cos'è per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
0: come
1: a Carpineto?
0: No? Avenata a mangiare a Carpineto che è tutto buono.
1: E con il dire

0: direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci. Andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
1: Esattamente, allora in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui all'interno di questa chiesa. L'esposizione insomma ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firma forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
0: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, da Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
1: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
0: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano. Logicamente lì abbiamo una copia, però.
1: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
0: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
1: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
0: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti, e vediamo un po' quando nasce il palio.
2: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani: le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del Seicento, e precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa ma anche per molte città vicine.
0: Concorrono a questo vaglio tutti e sette i rioni, no?
2: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa che comprende questo rione che è il rione Ocurso, San Giacomo dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Moro. Tutti e sette rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto a questa rievocazione storica che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino il 28 di agosto con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello che aggiudicano il palio all'Erione vincitore.
0: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
2: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili, quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti che venivano su.

di nobile discendenza, era parente prossimo, se non figlio, di un marchese di Monferrato, che l'imperatore mandò in legazione nel reame di Arles e a cui affidò la quarta crociata. Guglielmo abbracciò la vita ecclesiastica. Recatosi a Roma nel 1217 per celebrare la Quaresima, fu ospitato dal cardinale di Ostia Ugolino, erede dello spirito di Innocenzo III, collaboratore del vivente Papa Onorio III e futuro Papa Gregorio IX.

Qui vi conobbe San Domenico, che frequentava assiduamente il cardinale e rimase conquistato dal suo modo di fare. Ne nacque così una cordiale amicizia. Essi amavano intrattenersi su argomenti spirituali, sulla propria salvezza e su quella del prossimo. Mai Guglielmo si era incontrato con un uomo così religioso, tra tanti di vita regolare con i quali era venuto in contatto. Soprattutto, mai ne aveva visto un altro divorato come Domenico dalla sete delle anime.

A sua volta, San Domenico predilesse quel giovane e gli aprì il cuore. Era uno dei tratti caratteristici del suo temperamento, questa confidenza affettuosa che istintivamente lo portava verso i giovani dal cuore puro e dalla generosità sorgiva. Domenico sapeva attrarli verso di sé senza mai opprimerli con la sua personalità, ma condividendo gli alti ideali di cui egli stesso viveva. E confidò a Guglielmo la sua nostalgia per le missioni tra i pagani e per il ministero immediato.

Certo, istituendo il suo ordine, preparando una generazione di autentici apostoli, indirettamente lavorava alla salvezza delle anime, ma avvertiva la pena di non poter personalmente attendere all'apostolato. Domenico voleva senz'altro ricominciare a predicare e soprattutto ai pagani. Guglielmo lo capiva perfettamente. Anche egli lo desiderava e decise di seguirlo. Solo si rendeva conto dell'impreparazione intellettuale. Presero allora questa decisione. Guglielmo si sarebbe subito recato a Parigi e dopo 2 anni, terminata la teologia, avrebbe raggiunto Domenico.

Guglielmo partì alla volta di Parigi, dove nel 1219 ricevette presso Saint-Jacques dalle mani di San Domenico l'abito dei predicatori. Guglielmo seppe far tesoro degli studi teologici e, trascorsi i 2 anni previsti, si affiancò a San Domenico nel ministero di salvezza, diventando suo confratello e per quasi 1 anno suo principale compagno di viaggio.

Lasciata Parigi, si diressero a Bologna passando per il Sempione o il Gran San Bernardo. In seguito lo accompagnò da Bologna a Firenze e da qui a Viterbo per incontrare Papa Onorio III. Il Papa affidò a San Domenico un incarico a Roma e il Beato Guglielmo lo accompagnò nuovamente, assistendo a diversi miracoli operati dal Santo.

Il beato Guglielmo finì per accompagnare San Domenico per più di un anno nei suoi viaggi, in cui compiva ogni giorno tappe di 40 o 50 chilometri, sempre a piedi nudi, senza alcun riguardo nel vitto, spesso accontentandosi del tozzo di pane mendicato di porta in porta. Alla sera si ritiravano in qualche ospizio brulicante di poveri pellegrini. Ma San Domenico, anziché coricarsi, andava in chiesa a pregare, almeno fino a mattina, e quando finalmente cedeva al sonno, si gettava vestito su un po' di paglia e mai su un letto.

beato Guglielmo fu legato dall'amicizia con San Domenico, amicizia fatta di ammirazione e di rispetto, di comunanza di ideali, di sforzi condivisi lungo la medesima strada. Il beato Guglielmo ottenne dal Papa che l'ordine dei predicatori fosse esentato da qualsiasi compenso per gli atti emessi dalla cancelleria. Sul finire del 1220, il Papa inviò a Parigi Guglielmo di Monferrato con lettere indirizzate all'Università di Parigi, ai Benedettini e ai Domenicani di Parigi.

nel 1233 fu presente a Bologna all'apertura della tomba di San Domenico. Fu presente quando, sollevato il coperchio, furono avvolti da un intenso e soavissimo profumo, nonostante che il corpo di Domenico fosse ridotto alle sole ossa. Quel profumo, diverso per natura e intensità da ogni altro profumo, rimase a lungo nella fossa, sulle mani e sugli oggetti venuti a contatto con le reliquie del santo, e si avvertì ripetutamente per oltre un anno nella chiesa. Guglielmo depose anche per la causa di beatificazione di San Domenico. In seguito predicò in Piemonte e poi partì per le missioni d'Oriente, dove si impegnò a fondo per l'unione della Chiesa greca con la Chiesa cattolica. Morì verso il 1237-1238.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi. Ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Non potevi mancare. Era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Cari fratelli e sorelle, ricordiamo che la Santa Messa è un momento di celebrazione del nostro amore verso il nostro Abba Celeste, verso i nostri confratelli e sorelle. All'inizio della Santa Messa chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi abbiamo fatto pensieri contro dell'amore. Chiediamo perdono al Signore Gesù. Signore, mandato del Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele, parla il Signore, dicendo, i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commisi molti abomini seguendo gli idoli, come aveva fatto agli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
3: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
4: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
3: Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
4: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
3: Sì. Le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, oh Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
4: Pietà di noi, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
2: Cari fratelli e sorelle, venendo in chiesa, noi ricordiamo, preghiamo per i nostri familiari ammalati, per le nostre intenzioni. È giusto così. Ma nel Vangelo di oggi Gesù sta dicendo: pregate per quelli che vi perseguitano, pregate per quelli che vi perseguitano. È umanamente un po' difficile per noi, ma ricordiamo che noi siamo cristiani, avendo la presenza dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Sentendo la presenza dello Spirito Santo, sentendo l'aiuto dello Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, noi possiamo pregare anche per i nostri nemici. Se noi troviamo difficoltà per pregare per i nemici, guardate un attimo a Gesù sulla croce. Concentrate a Gesù per un momento. Ricordiamo la preghiera di Gesù sulla croce, avendo un dolore così enorme. Gesù pregava per i nemici dicendo: Padre, perdona loro, perché loro non sanno che cosa fanno. Cambiamo quella preghiera in un modo personale così: Gesù, dammi la forza di perdonarlo, perdonarla, perché lei non sa che cosa fa. Pregando noi troviamo una forza spirituale per pregare per i nemici. Ricordiamo, cari fratelli e sorelle, se noi possiamo pregare così, noi troveremo una serenità dentro di noi. Noi possiamo togliere il peso che noi teniamo dentro. Di più,

pregando per le persone che hanno offeso a ognuno di noi in passato, piano piano noi possiamo vincere i nostri nemici. Domani, dopodomani, loro diventeranno i nostri amici. Di più, così noi diventeremo veri figlioli di Gesù. Continuando con la Santa Messa, ricordiamo, presentiamo le persone che hanno offeso in passato davanti al Signore Gesù. Preghiamo per loro con l'aiuto dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Noi possiamo vincere i nostri nemici, noi avremo una serenità, tranquillità dentro di noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

0: Mistero della fede.
1: Anziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
3: ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo.
1: La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace.
0: Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facile guadagno, ferito l'egoismo che minaccia la vita umana, la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato nella violenza e nello sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen.
1: Il Signore sia con voi.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di Sidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto col premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. E Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina, il centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso a Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperta anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
5: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi e speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. E qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
6: Gli hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita, ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
5: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese di Evian. In un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit d'Italia, come ha spiegato i padroni di casa Macron. Sì, a Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
8: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia. Sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
9: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno. Tanto costerà l'inflazione che, secondo l'Istat, ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
10: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
11: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
9: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
9: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragione il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora, in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di Sidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
12: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo, che galleggiava nel piccolo corso d'acqua, è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schino.
13: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo dalla borsa di Milano, che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Nel suo romanzo Flatlandia, racconto fantastico a più dimensioni, 1884, Edwin Abbott immagina un mondo bidimensionale, il cui abitanti sono figure geometriche. Gli abitanti di Flatlandia sono classificati in base al numero dei lati. Il romanzo è stato interpretato anche come una critica alla rigida società vittoriana. Protagonista quadrato incontra la sfera, venuta da un mondo a tre dimensioni, la quale lo inizia alla terza dimensione. Quadrato sarà arrestato per eresia e pazzia, proprio a causa del suo tentativo di spiegare l'esistenza della terza dimensione. Chiamo il nostro mondo Flatlandia, non perché sia così che lo chiamiamo noi, ma per renderne più chiara la natura a voi, o lettori beati, che avete la fortuna di abitare nello spazio. Immaginate un vasto foglio di carta su cui delle linee rette, dei triangoli, dei quadrati, dei pentagoni, degli esagoni e altre figure geometriche, invece di restar ferme al loro posto, si muovono qua e là liberamente, sulla superficie o dentro di essa, ma senza potersene sollevare e senza potervisi immergere come delle ombre, insomma, consistenti però e dai contorni luminosi. Così facendo avrete un'idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti. Ahimè, ancora qualche anno fa avrei detto del mio universo, ma ora la mia mente si è aperta a una più alta visione delle cose. In un paese simile, ve ne sarete già resi conto, è impossibile che possa darsi alcunché di quel che voi chiamate solido. Può darsi però che crediate che a noi sia almeno possibile distinguere a prima vista i triangoli, i quadrati e le altre figure che si muovono come ho spiegato. Al contrario, noi non siamo in grado di vedere niente di tutto ciò, perlomeno non in misura tale da poter distinguere una figura da un'altra. Niente è visibile per noi, né può esserlo, tranne che delle linee rette, e il perché lo dimostrerò subito. Posate una monetina nel mezzo di uno dei vostri tavolini nello spazio e chinatevi a guardarla dall'alto. Essa vi apparirà come un cerchio. Ma ora, ritraendovi verso il bordo del tavolo, abbassate gradatamente l'occhio, avvicinandovi così sempre più alle condizioni degli abitanti della Flatlandia, e vedrete che la monetina diverrà sempre più ovale, finché da ultimo, quando avrete l'occhio precisamente all'altezza del piano del tavolino, cioè come se foste un autentico abitante di Flatlandia, la moneta avrà cessato di apparire ovale e sarà divenuta, per quanto potrete vederla, una linea retta. Pensare. La parola realtà deriva da res, che in latino significa cosa. La realtà potrebbe essere definita quindi come l'insieme delle cose. Ma ci troviamo subito davanti a due problemi. Prima di tutto, non è così facile decidere quale sia lo statuto delle cose, dal momento che anche nella lingua latina il termine res ha un'eccezione molto più ampia. Inoltre, si tratta di capire se questo insieme che si chiama realtà possa essere chiuso in maniera definitiva o se resti sempre aperto all'inserimento di nuovi elementi. In tal caso la realtà sarebbe qualcosa di dinamico, mai concluso. Sarebbe quindi impossibile dire che cosa sia la realtà, perché essa non compare mai in una maniera definitiva. È evidente che mentre parliamo della realtà, la stiamo trattando come una cosa. Dunque, la realtà dovrebbe essere un insieme aperto di cui essa stessa, per quanto mai definibile, farebbe parte. Ci accorgiamo così che è davvero arduo pensare di poterla definire. Ritorniamo allora alla prima questione, non meno complicata, cercando di chiarire il termine cosa. Potremmo essere d'accordo nel dire che tutto ciò che è una cosa, ovvero tutto ciò a cui possiamo assegnare il verbo essere è qualcosa. Ci sono delle sedie nella stanza, ci sono dei dinosauri in televisione, ci sono delle idee strane che circolano in questi giorni. Sedie, draghi e idee sembrano essere comunque delle cose, sebbene siamo consapevoli che lo siano in modi differenti. Le sedie possono essere viste, sperimentate, usate, rotte, cambiate. I dinosauri possono essere visti, ma non hanno una vita propria. Li incontriamo se leggiamo un fumetto, guardiamo un cartone animato, li disegniamo su un foglio. Ad ogni modo esistono perché possiamo parlarne. Possiamo riferirci ad essi e avere un'idea comune sui dinosauri, sulla quale possiamo anche eventualmente confrontarci. Ci sono poi le idee, che sono sempre le idee di qualcuno, di una persona singola o di una comunità. Non incontriamo mai le idee separatamente da qualcuno che ne sia il portatore, sia esso presente o no. Potremmo aggiungere a questa descrizione anche gli stati, i matrimoni, le religioni, ovvero tutte quelle realtà sociali che sono nate da una convenzione tra gli uomini. Sembra dunque che la realtà sia costituita da tutto quello che può essere in qualche modo. E dunque la realtà sembra indeterminata. Possiamo darne una definizione come se fosse un criterio, ma non possiamo mai indicarla. Anche se la realtà va ben oltre la sola dimensione fisica, certamente c'è un'ampia porzione di essa che ci resiste, che incontriamo nella sua durezza, che ci ricorda di quanto non sia sempre manipolabile a nostro piacimento. Proprio perché la realtà è così complessa e indeterminata, l'uomo ha continuamente bisogno di comprendere, di osservare i legami, di scegliere. Ed essendo tanto articolata, non si dà mai in un modo definitivo. La realtà cresce, cambia, e da qui emerge quella necessità umana del discernimento, perché la realtà non è statica. I principi di per sé immutabili non si applicano mai allo stesso modo. Agire. Prova a stilare un elenco di cose che non puoi cambiare e di cose che puoi invece cambiare. Cerca di distinguere le differenze e valuta se ci siano livelli intermedi tra questi due gruppi.
1: Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

ascoltato una delle più belle pagine del Vangelo di Matteo, è solo sua questa perla e la offre a noi perché abbiamo a riprendere fiducia come l'ha ripresa lui in un momento di crisi. Le città della Galilea, ed erano piccole città economicamente elevate, sicure, avevano respinto il suo Vangelo e Gesù si ritrovava alla periferia con poche persone che lo seguivano e lo ascoltavano ancora. Era un momento di forte crisi per lui, che era venuto a portarci i segni più evidenti dell'amore e della vicinanza di Dio. Gli abitanti di queste città avevano come sollevato il ponte levatoio, avevano detto: non ci interessi, abbiamo ben altro da fare, ben altri maestri da seguire. E in questo momento, invece che scoraggiarsi, Gesù esce in una delle preghiere più belle. Il suo cuore canta la lode al Padre, lo ringrazia, lo benedice, perché a quelli che si credono sapienti, intelligenti, ha come chiuso il canale della comunicazione, a quelli che sono piccoli, semplici, l'ha trovato aperto, li ha trovati recettivi e a loro ha regalato la novità e la speranza. Gesù si accorge che proprio per le persone sprovvedute, per le persone più umiliate dalla vita, segnate dalle prove, dalle disgrazie, il Vangelo arriva come una medicina. Dio è desiderato. Che cos'è che impedisce il rapporto con Dio anche oggi? L'orgoglio, l'autosufficienza, l'uomo che si crede così grande e importante che non ha proprio bisogno di nessuno, e allora squalifica il rapporto con il Padre, si erge, si eleva lui a divinità. E Gesù oggi a raccomandarci di far parte di questo popolo di persone piccole, umili, semplici, che sanno cogliere quel segreto profondo che portiamo dentro, quel grido, quel lamento, quel bisogno di pienezza che non ci lascia mai tranquilli, quei dubbi che ci tormentano. Tutto questo può diventare il primo gradino che apre la nostra scala verso il rapporto con il Signore, un rapporto di fiducia. Dio sta dalla parte di chi è povero e semplice. Anche oggi Dio viene respinto da chi è orgoglioso. Come mai questa scelta? Sempre il Signore ha voluto mettere da chi è orgoglioso. Come mai questa scelta? Sempre il Signore ha voluto mettere da chi è orgoglioso.

posando i piedi per terra. È un atteggiamento umile, disarmato. Eppure, dice il profeta, lui è in grado di spezzare gli archi della guerra, dell'odio, delle divisioni. Lui è l'unico che può fare comunione e portare pace ai nostri cuori, proprio perché non ha scelto di dominare, di costringere, ma ha scelto di servire, di farsi piccolo in mezzo a noi. Mistero del Dio che si fa piccolo sempre, anche in questa Eucaristia. Mistero che dovrebbe trascinarci per essere maggiormente attratti da Lui, il Dio dei piccoli e dei poveri. E insiste Gesù oggi e dice: imparate da me. Abbiamo infatti tanti maestri, ci illudono, ci vendono illusioni, bugie, inganni. Pensiamo alla pubblicità, pensiamo a quella mediocrità che porta a stare sempre nella via di mezzo, a fare come fanno gli altri, preoccupati del giudizio degli altri. Oggi Gesù dice: no, imparate da me. Io sono mite e umile di cuore. Imparate, dice Gesù, dal mio cuore. Ma come si fa a imparare dal cuore di una persona? Si imparano le lezioni che uno fa, i gesti che uno compie. Gesù dice: entrate in intimità, vedete che cos'è che mi muove ad esprimermi in questo modo nei vostri confronti. Ci invita, in altre parole, a scrutare la sua persona e a chiederci: perché l'hai fatto, Gesù? Come mai il tuo cuore è così mite, non aggressivo, non ti difendi? Perché sei così umile, terra a terra, non vai in cerca di farti strada, di importi sugli altri? Ancora mistero di Dio che si fa piccolo, e noi a imparare dal cuore di questo Dio che ha battuto accanto al nostro con la stessa intensità. Ma parla anche di giogo. E che cos'è questo giogo? È il suo Vangelo, contrapposto alle leggi che facevano in quel tempo il partito degli intelligenti, dei formati alla scuola della sinagoga, e dall'altra le persone deboli, le persone sprovvedute. Quante volte attaccavano coloro che non potevano conoscere, studiare meticolosamente tutti i particolari della legislazione, e dicevano: Dio vi castiga, siete dei poco di buono. Ricordate i pastori di Betlemme, che erano considerati proprio lontani da Dio a motivo della loro ignoranza e del loro mestiere. Ebbene, Gesù dice: anch'io ho un giogo, ma è dolce e leggero. Anch'io vi porto uno stile di vita, ma è a misura dell'uomo, vi darà gioia, vi aprirà la speranza, risponderà ai vostri tormenti. Ecco il Vangelo, parola di liberazione. Ecco chi è Gesù, il nostro dolce giogo. Oggi professiamo umilmente la nostra fiducia in Lui, ma anche la nostra obbedienza, disponibilità. Ammaestrami, o Signore, educa il mio cuore secondo il tuo cuore. Liberami da tutte quelle punte di orgoglio, di presunzione. Fa che io resti alla tua scuola, fa che io mi nutra della tua parola, fa che io non senta come un'ossessione la tua legge, i tuoi insegnamenti.

0: dono più bello che mi libera e mi apre a un futuro sempre nuovo e migliore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

luce ai nostri passi. Edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

quel tempo Gesù disse: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria e davanti a lui verranno radunati tutti i popoli ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo, ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi a supplizio eterno, i giusti alla vita eterna. Evangelo del Signore.

cari fratelli e sorelle, noi preghiamo oggi per la pace, oggi che si compie il primo anniversario della beatificazione di Floribert Buanacciui, avvenuta proprio oggi lo scorso anno. Siamo in tanti a pregare per la pace. Fra di noi vorrei salutare il francescano padre Taufik, che è parroco a Tiro, nel sud del Libano. La preghiera per la pace deve essere viva ogni giorno, perché protegge il mondo dalla guerra, una guerra che ha ripreso purtroppo spazio nel mondo. La guerra rende tutti più poveri, rende affamati e assetati. Pensiamo al Sudan, ma anche in altro modo a Cuba. Rende profughi in cerca di ospitalità, come tanti dal Libano del Sud nel loro stesso paese. Oggetto di violenza senza difesa, nudi, come in Ucraina, ammalati, senza cure, prigionieri, i prigionieri di guerra o nei campi profughi. La guerra genera tanti mali e prima di tutto la morte. E le decisioni che generano tanti dolori e morti sono nelle mani dei signori della guerra che sembrano irraggiungibili. La guerra è stata riabilitata come strumento della politica internazionale. Leone XIV, nella Magnifica Humanitas, afferma giustamente che noi siamo in un mondo in belligeranza permanente, armi sempre più potenti e tecnologiche alimentano la guerra e realizzano una diffusa cultura della potenza. Questa poi si rovescia su tutte le società e nutre, moltiplica le violenze nel quotidiano, anche quelle dei più giovani. Non dimentichiamo mai le donne. In un anno nel mondo 50.000 sono state uccise dai familiari e dai partner. In un mondo tanto disorientato e spaventato, la cultura della violenza si fa strada come fosse una difesa, mentre in realtà è un'offesa. Spesso nelle nostre società, quelle europee, è offeso chi ha un'altra origine etnica perché emigrato o figlio di emigrati. Le offese a loro passano per difesa della nostra identità con l'umiliazione del diverso che ricorda tempi bui. È il quotidiano stillicidio del disprezzo. Ha detto Papa Leone alla Gran Canaria: Dio ci conceda di riconoscerlo nei poveri e negli stranieri e ci liberi dal guardare il dolore altrui come se non ci appartenesse. Sentire proprio, cari amici, il dolore dei poveri e degli stranieri è l'inizio di un mondo di pace. Il Vangelo, ha continuato il Papa, ci strappa dal posto comodo di spettatore e ci pone di fronte al fratello che arriva. Ci chiede se abbiamo saputo riconoscere Cristo in coloro che sbarcano segnati dalla paura, dopo il deserto, la notte e il mare. È davvero un commento efficace e attualizzante al Vangelo che abbiamo letto. La pace si fa nella giustizia dell'accoglienza, si fa nella vita quotidiana. Accoglienza, non espulsione o riemigrazione. Ma possiamo armare le frontiere? Possiamo spargere paura tra la gente al fine di guadagnare un po' di consenso?
essere cattolici, e sottolineo questa parola nella sua portata di universalità, ci spinge a uno sguardo oltre le frontiere, che abbraccia coloro che non vediamo ma sappiamo che soffrono. E quando sono integrati nella società, li vediamo solo come fratelli e sorelle, come cittadini, gente di cui molti paesi con pochi giovani hanno peraltro bisogno. Non possiamo permettere che il male di quel disprezzo che si chiama razzismo si insinui nella vita. Lo diciamo in questa basilica, benedetta, lo ricordo, nel 1985 dalla predicazione per la fine dell'apartheid in Sudafrica dall'arcivescovo e premio Nobel per la pace Desmond Tutu e dal pastore Waldo Vinay. Questi, assumendo toni insoliti per lui, quasi da Martin Luther King, disse: «L'africano nero è bello perché è amato da Dio, la vita dell'africano è preziosa perché Cristo è morto per lui». Non abbiamo paura di una società complessa, perché questa nostra società è più bella di quella di ieri. Abbiamo invece paura dell'inimicizia, del disprezzo che sporca la vita e le coscienze, che semina vento e farà raccogliere tempesta. Ma abbiamo fiducia. C'è un giudice della storia, il Signore, il nostro Re, ed Egli ci giudicherà. Il Figlio dell'uomo riunirà le genti, separando i capri dalle pecore, dirà: «Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno, ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, sete, ero forestiero, nudo, malato, carcerato». E allora i giusti risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto così? Quando mai ti abbiamo visto in carcere, ammalato?» E rispondendo il Re dirà loro: «In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me». Fare queste cose è cominciare a costruire un mondo di pace. Chi costruisce una società di pace nella fratellanza è benedetto da Dio. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Facciamo opere di pace e preghiamo per la pace, nascerà un mondo più giusto e fraterno. Amen. Presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il gran dono della pace.

preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan, per la fine delle tensioni con il Pakistan, per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel. Accordi di pace in Colombia. Per la pace in Kivu e nell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Per la pace in Etiopia. Fine delle violenze diffuse ad Haiti, per gli accordi di pace in Iran, per la fine delle violenze in Iraq, per la pace, la stabilità, la convivenza pacifica nel Libano. La pace in Libia, per il Messico e la fine delle violenze causate dal narcotraffico, per il Myanmar, per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico. Per la fine del terrorismo in Nigeria. Per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan. Per la fine delle violenze e per la riconciliazione in Siria. Per la pace in Somalia. Per la fine delle violenze negli Stati Uniti. Per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan. Per la pace in Ucraina, perché tacciano le armi e si ritrovi la via del dialogo. Per la pace nello Yemen. Per la fine delle violenze in Terra Santa e a Gaza. Per la liberazione di tutti i prigionieri e i sequestrati in ogni parte del mondo. Per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, oh Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo e ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Ti preghiamo, Signore, di disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e di distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della tua resurrezione.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, che guardi gli umili e i poveri, ascolta la nostra preghiera per la pace in tanti paesi e in tante terre di questo mondo. Dona a tutti i popoli il gran dono della tua pace. Spegni nei cuori i disegni di guerra, gli odi, gli antagonismi, la cupidigia dei beni altrui. Restituisci a tutti noi un mondo fraterno per ora e per sempre.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa. 19ª edizione 2025. Buon ascolto!
1: Padre Aurelio Dintino scrive nell'introduzione al suo volume Guarire dentro, lascia che lo Spirito Santo ti rinnovi, pubblicato dalle edizioni Sampino, che la vita spesso lascia segni profondi nel cuore, ferite invisibili, dolori nascosti, cicatrici dell'anima che, pur celate agli occhi del mondo, continuano a pesare dentro di noi. E nella prefazione Don Pasqualino Di Dio ricorda, citando l'esortazione apostolica Christi Fidelis Laici di Giovanni Paolo II, che l'uomo è chiamato alla gioia ma fa quotidiana esperienza di tantissime forme di sofferenza e di dolore. Ecco, Padre Aurelio, lei è un sacerdote passionista e parroco vicino Roma nella diocesi di Porto Santa Rufina. Quanta sofferenza incontra tra la gente divenendone testimone?
2: Sicuramente nell'esperienza appunto di parroco, di sacerdote, anche di incontri di preghiera dove si parla proprio di sofferenza, quindi incontri dove si parla di guarigione, di liberazione, si incontra tanta sofferenza legata a cose passate che magari non riesco a metabolizzare oppure a superare, e quindi ci si trova di fronte a quello che può essere un dramma per quella persona, magari agli occhi degli altri può sembrare una sciocchezza, no? Invece per quella persona è un dramma, perché ha bisogno di liberarsi, ha bisogno di guarire da quelle forme che hanno condizionato tutta la vita, che magari sono passate. E la cosa importante è quella di fare esperienza del proprio dolore, quindi metterlo in sé, il proprio dolore, fare quasi pace con il proprio dolore, avere un feeling per poter poi lavorarci su.
1: Ecco, lei scrive infatti che Dio non ci ha creati per vivere in catene, queste proprio di cui parlava, certo. Egli desidera liberarci, rinnovarci e guarirci nel profondo. Questa guarigione è un'opera profonda dello Spirito Santo che agisce con un unico obiettivo, la nostra santificazione e la nostra guarigione interiore. E il volume di cui è autore si articola proprio come un cammino di guarigione in 10 tappe che prevedono anche momenti di riflessione e di preghiera. Vuole parlarcene?
2: Certo, si parla proprio di santificazione e guarigione, perché è un'opera che noi non riusciamo a fare da soli, quella di guarire, quella di vivere pienamente nello Spirito. Abbiamo bisogno della grazia di Dio e quindi di questo Spirito Santo che agisce nella nostra vita. Come fare? Dando spazio a questo Spirito Santo, non tarpando le ali allo Spirito Santo. Avrebbe detto Papa Francesco, non mettiamo le dogane allo Spirito Santo, no? Quindi lasciamolo libero di agire, e soprattutto dobbiamo fare memoria del nostro passato, non perché dobbiamo essere legati, ma perché dobbiamo liberarci del nostro passato, dei dolori, degli insuccessi, di tutto ciò che c'è stato, che di negativo, che ci condiziona ancora oggi, no? E sicuramente la cosa importante è proprio spezzare queste catene. Io non ci riesco a spezzarle, lascio spazio a chi può farlo, che è lo Spirito Santo, che è il Signore, e quindi devo iniziare ad avere questo mio rapporto con il Signore che diventa sempre più intimo, e lo si fa facendo proprio un cammino, e in questo cammino ci sono proprio degli esercizi spirituali alla fine di ogni step che ci aiutano ad entrare sempre più in contatto con il Signore e con la nostra esperienza del dolore, per poter vincerlo, per poterlo superare.
1: Lei sottolinea che un rischio al quale concorre il demonio è quello che spesso ci identifichiamo con il nostro dolore e ci convinciamo di essere le nostre ferite, i nostri errori, i nostri fallimenti. Ecco, la nostra identità però non è determinata dal peccato, dalle cadute o dal giudizio degli altri, ma dall'essere figli amati di Dio, che, dice, è una verità che può liberarci e guarirci.
2: Infatti scrivo proprio questo, no? Che il sentirsi amati dal Signore e riconoscerci come figli di questo Dio che è amore, Dio immenso è amore, ci aiuta a superare quelli che possono essere gli inganni appunto del demonio. Quelli possono essere: tu sei un fallimento, tu non riesci mai a realizzarti nella vita, tu hai fatto questo peccato, hai fatto questo peccato, quindi ci riporta nel passato sul peccato che hai commesso e non sulla grazia di Dio che ti aiuta a superare il peccato. Quindi anche quando si parla di confessione, no? Si cerca di aiutare il penitente a fare memoria sì del peccato, però a guardare che quello che sta facendo è accogliere la misericordia di Dio, accogliere questa grazia che supera e che spezza tutte le catene.
1: C'è appunto il perdono di Dio, ma anche il perdono umano, a cui dedica un capitolo che poi è appunto uno degli step di questo percorso di guarigione interiore che lei propone. Ecco, concentriamoci sul perdono. È sicuramente una decisione difficile che richiede volontà e coraggio da parte di chi lo esercita, ma è un atto potente che soprattutto libera l'uomo stesso che perdona.
2: Assolutamente. Il perdono, come diceva, è un atto di coraggio. Ci vuole proprio coraggio per perdonare, perché noi siamo presi da ciò che mi è stato fatto, no? Ma dobbiamo anche avere il coraggio di cambiare un po' il punto di vista della cosa. È vero che io ho ricevuto questo danno da questa persona, ma non vado tanto a cercare il perché, ma io come mi sento se fossi dall'altra parte. No, magari ho fatto quella cosa, ma mi sento come quando succede a noi, che faccio uno sgarbo verso una persona, poi mi sento male e quindi ho bisogno di sentirmi perdonato. E ancora di più, io devo andare a perdonare. Perché? Uno, perché aiuto la persona, e quindi se entriamo nel concetto di corpo di Cristo, no? Aiuto a rimarginare questa ferita che si è creata, ma soprattutto mi libero da quelle che sono le pesantezze del danno ricevuto, e quindi anche liberarsi significa, perdonare significa proprio liberarsi, no? Interiormente da quella che può essere la pesantezza del danno ricevuto.
1: Che le dice di affidare a Dio?
2: Dio, perché noi non, se non ce la facciamo apportare, ci facciamo aiutare. Gesù si è fatto aiutare da Simone di Cirene, aiutare, non dando tutto, non lasciandosi sostituire, però ci lasciamo aiutare proprio dal Signore, che ci aiuta con mano potente.
1: Mi sembra che ci sia una certezza che emerge dalla lettura del volume, e cioè che l'amore di Dio può guarire tutte le ferite, ogni errore, tutti i fallimenti. Però occorre anche la collaborazione da parte dell'uomo, cioè che deve essere pronto a ricevere questo dono.
2: Certo, certo. Infatti dicevo che questo amore di Dio, questa misericordia, aiuta anche il conflitto che si crea tra le due persone, va oltre questo conflitto e quindi entra nel cuore della persona, e quando entra nel cuore della persona porta pace. Quando porta pace si riesce a perdonare, si riesce anche a ritrovare quell'equilibrio. Quindi quest'amore non guarda il tuo peccato, guarda te come persona, guarda te come suo figlio. È quell'amore di quel padre che abbraccia il figlio senza lasciargli spazio per dire quello che si era preparato di dire, no?
1: Lo abbraccia, esatto, lo abbraccia senza...
2: Lo abbraccia e gli ridà tutto, tutta la dignità di figlio.
1: Ecco, a proposito proprio di abbraccio, di Chiesa Corpo di Cristo, ecco, un altro tema su cui lei pone la riflessione, appunto, è il valore della comunità cristiana. Se spesso il dolore, le ferite, il peccato ci spingono forse a isolarci, dovremmo invece ricordare che la nostra guarigione personale è legata a quella degli altri e riscoprire il valore delle relazioni autentiche nel cuore della comunità.
2: La comunità. Noi non siamo isole, sappiamo che siamo fatti per vivere comunitariamente, e ancor più noi cristiani, noi che abbiamo un cuore aperto all'amore di Dio, no? Se non siamo aperti anche all'amore dell'altro, alla comunione con l'altro, non riusciamo a guarire. E la comunità ci aiuta a guardare i nostri difetti, ma ci aiuta anche a camminare oltre il nostro difetto, a guardare il nostro peccato, ma a camminare anche oltre il nostro peccato. Si chiama Corpo di Cristo, la comunità, perché insieme si diventa un corpo, insieme si diventa quella bellezza che Cristo ha voluto come suo corpo. Questa chiesa, questa comunità, questo camminare insieme, che ci dice che se io ho una gamba che mi fa male, devo prendere il ritmo di quella gamba, non posso prendere il ritmo della gamba che va più veloce, quindi c'è bisogno di aspettarsi, c'è bisogno di lasciarsi anche accompagnare, e questo è il bello della comunità, e deve essere anche una nostra presa di coscienza che abbiamo bisogno dell'altro, ognuno ha bisogno dell'altro, non possiamo fare tutto da solo.
1: E con tutto un profondo ringraziamento a Padre Aurelio, che oltre che un cammino spirituale di preghiera, di riflessione, propone anche proprio un manuale quasi di vita, cioè per vivere in grazia di Dio per chi crede più serenamente con gli altri e con se stesso. Vorrei concludere chiedendo un suo incoraggiamento a chi in questo momento per vari motivi si trova in una situazione di dolore.
2: L'incoraggiamento è questo: non identifichiamoci col nostro disagio, con la nostra, col nostro dolore, con la nostra imperfezione. Cerchiamo di guardare oltre, cerchiamo di guardare anche molto più in alto di quello che possiamo vedere, no? Io faccio sempre l'esempio che il mare e il cielo a un certo punto si incontrano, ma quanto c'è ancora di là? E immaginiamo quanto c'è ancora oltre, e quindi guardiamo verso quell'orizzonte con un'apertura di speranza. Siamo nell'anno della speranza, e se non portiamo speranza noi cristiani, allora vuol dire che abbiamo sbagliato rotta, dobbiamo ritornare un po' sulla nostra rotta. L'incoraggiamento è proprio questo: guardiamo oltre il nostro dolore, oltre il nostro difetto, oltre il nostro peccato, perché c'è un Dio amore che ci accoglie e ci vuole portare verso quella speranza che è l'eternità.
1: Grazie Padre Aurelio per questo suo augurio dal cuore e per il messaggio che ci affida col suo volume Guarire Dentro, Edizioni Sampino.
2: Grazie a voi.

0: Mario Pegnano, capo redattore centrale del TG1, ha pubblicato Antipapi, una storia della Chiesa con la Terza, vincitore anche questo libro del premio Cardinale Michele Giordano 2025, la 12ª edizione. Chi sono gli antipapi?
1: Gli antipapi sono degli uomini di Chiesa, tanto per cominciare, non sono dei mostri che, come dire, tramano nell'ombra contro l'unità dei cristiani e non sono dei servi del male, sono degli uomini di Chiesa, ecclesiastici, teologi, ci sono anche dei canonisti importanti, che però hanno, diciamo, perso la battaglia per il trono di Pietro, ecco, diciamo così, in epoche burrascose, e nella storia della Chiesa ce ne sono state tantissime, e avvenivano elezioni contrastate. Quello dei due che ha perso la sua battaglia per diventare papa, o che lo è diventato e che poi per qualche motivo è risultato sconfitto, è passato alla storia come antipapa.
0: Come è nata l'idea di scrivere questo libro?
1: Ebbene, l'idea è nata proprio per fare piazza pulita di una serie di cliché, di luoghi comuni, che ruotano infatti intorno all'idea che la parola antipapa stessa è una parola che richiama la parola anticristo, quindi demonio incarnato, male assoluto. Ecco, studiando, applicandomi alla storia della Chiesa e alla storia di questi personaggi, mi sono reso conto che non tutti, certo alcuni sono stati, diciamo così, personaggi riprovevoli, ma no, assolutamente il 90% erano, ripeto, uomini di Chiesa che non avrebbero sfigurato come pontefici legittimi. Del resto anche tra i legittimi, diciamolo pure, ci sono figure certamente non eccelse nel papato, e quindi lo stesso vale per gli antipapi, tutto qua. Quindi effettivamente per mettere un po' ordine intorno a questa figura, quello che si pensa, la vulgata, all'idea, all'immaginario che ruota intorno a questa figura, ho pensato di scrivere questo libro.
0: Si può dire che questa è una storia dei cattivi?
1: No, assolutamente no. Io il sottotitolo che ho chiesto all'editore La Terza di assegnare al mio libro è una storia della Chiesa, perché la scoperta che ho fatto è che questi personaggi, la vita di questi personaggi, il ruolo che hanno svolto nonostante tutto, ha avuto, come dire, uno sbocco, un esito positivo per la storia della Chiesa. Intanto una storia della Chiesa perché di antipapi ce ne sono stati nei primi 15 secoli di storia della Chiesa, quasi ininterrottamente in ogni secolo. E poi perché, a sorpresa direi, molti di loro hanno indirettamente, se vogliamo, però contribuito a creare l'autocoscienza stessa della Chiesa, a farla più forte in un certo senso, per non parlare delle regole dell'elezione papale, che sono dipese in grossissima parte anche dal fatto che ce n'erano tanti di antipapi e che quindi bisognava così cercare di evitarli in futuro, e in effetti dopo il 1400 non ce ne sono più stati.
0: Quanti sono stati gli antipapi?
1: Gli antipapi sono stati 37, ma la cosa interessante è che l'annuario pontificio, che contiene nelle sue prime pagine, viene pubblicato ogni anno, contiene nelle sue prime pagine l'elenco, la cronotassi dei papi legittimi e degli antipapi, di alcuni di questi antipapi dice effettivamente che potrebbero essere legittimi. Cioè il giudizio della stessa Chiesa è sospeso su alcuni di questi personaggi. Ne ho contati tre che, secondo appunto l'annuario pontificio, che non è un documento ufficiale, è un bollettino informativo, ma stampato dalla segreteria di Stato, secondo l'annuario pontificio ci sono alcune figure che alla storia sono passate come antipapi, sulla cui legittimità, insomma, si potrebbe ancora discutere.
0: Qual è stato l'ultimo antipapa?
1: L'ultimo antipapa era un signore che aveva 9 figli, che però poi era diventato vedovo, era duca d'Aosta, duca di Savoia, e si fece chiamare Amedeo VIII, regnò nella seconda metà del 400, al secolo lui si chiamava Felice V come duca di Savoia, ma erano momenti di grande convulsione nella storia della Chiesa, era il periodo del conciliarismo, si pensava che un concilio ecumenico contasse più di un papa, e un concilio ecumenico, che in realtà poi la Chiesa ha riconosciuto come illegittimo, decise che contro il papa di Roma doveva essere eletto questo pio uomo di Stato, il quale dopo qualche riluttanza accettò Regnò per 9 anni come antipapa e poi però non ha fatto una brutta fine, perché tutto sommato dal suo rivale, dal suo antico rivale, ottenne di rimanere, anzi di diventare cardinale e di vivere serenamente in Savoia, dove che era il suo territorio, finendo così in maniera pacifica i suoi giorni.
0: C'è la storia di un antipapa che ti ha colpito maggiormente?
1: Ce ne sono tante. Ce ne sono tante, però forse quello quello che mi ha colpito di più è uno che si chiamava Giovanni XXIII. Giovanni XXIII fu eletto nel pieno dello scisma d'Occidente. Fra il 1378 e il 1417 la Chiesa ebbe fino a 2 e poi 3 papi contemporaneamente, quindi una confusione enorme, spaventosa. Proprio la cristianità era nella confusione più totale, e questo Giovanni XXIII venne eletto come terzo papa, diciamo, perché gli altri due non si mettevano d'accordo, sperando in questo modo di risolvere il problema. Quindi della serie, il terzo fra i due litiganti, il terzo gode. Ovviamente non godette il terzo, Giovanni XXIII, e non godette neanche la Chiesa, la confusione fu massima, però lui ebbe il merito di convocare un concilio per risolvere la questione e poi di in qualche modo recarvisi, nonostante avesse capito che in quel concilio l'avrebbero obbligato a dimettersi. È passato poi alla storia come antipapa per una serie di motivi complicati, ed è ovvio che sia antipapa perché Giovanni XXIII lo riconosciamo, l'unico Giovanni XXIII che riconosciamo legittimo evidentemente è Angelo Roncalli, San Giovanni XXIII. Però la sua storia è particolarissima, la storia di un personaggio che proveniva da una famiglia di pirati originari di Ischia, un uomo d'armi, un uomo duro, un uomo poco interessato alla spiritualità, che però poi ebbe questo slancio alla fine della sua vita, di fatto, per cui capì che gli veniva chiesto di sacrificarsi per l'unità della Chiesa e lo fece, si sacrificò, andò a questo concilio dove fu obbligato a dimettersi, fu mandato in prigione, è una storia romanzesca, fu mandato in prigione dove rimase per 4 anni, poi fu perdonato, riaccolto nella Chiesa e creato cardinale. Alla fine della sua vita, questo Giovanni XXIII, al secolo si chiamava Baldassarre Cossa, e morì come cardinale. Lui che era stato deposto ignominiosamente, antipapa, accusato di ogni nefandezza, così, fu creato cardinale dal papa legittimo del tempo, che si chiamava Martino V, e oggi riposa da allora, parliamo del 1419, riposa in un sepolcro magnifico che si trova nel battistero di San Giovanni a Firenze, scolpito da Donatello.
0: È più affascinante la storia dei papi o la storia degli antipapi?
1: Degli antipapi. Non c'è ombra di dubbio, anche perché è come vedere la storia dei papi, dico una banalità, ma insomma in negativo nel senso al negativo, e quindi la vedi in controluce. Evidentemente studiare gli antipapi significa studiare da appunto una luce differente tutti i loro avversari, tutti i legittimi, ed è molto, ed è piena di, veramente avventurosissima, ci sono episodi che sarebbe troppo lungo raccontare, ma veramente divertenti, appassionanti, è bello leggerli e scriverli. Io mi sono divertito molto a raccontare tutto questo.
0: Oggi ci potrebbe essere un antipapa?
1: No, oggi non credo ci potrebbe essere un antipapa per molti motivi. Uno di questi probabilmente è il fatto che non voglio dire che papa non lo vuole diventare più nessuno, ma insomma la figura del papa conta, è doloroso dirlo, magari si fa sentire anche molto più di un tempo per evidenti motivi, mezzi di comunicazione di massa e via dicendo, però ha un peso specifico, politico nel senso migliore del termine, che insomma non è quello che aveva un tempo. E la stessa figura del Papa è una figura che non rispecchia più quell'idea di potere che poteva far suscitare ambizioni, desideri, tentativi di scalate come in passato. Oggi il Papa è una figura giustamente che ha un valore immenso dal punto di vista spirituale e lì finisce. E chi vuole spendere la sua vita in questo modo? Chi ha veramente una grande vocazione per questo?
0: Un'ultima domanda. Qualcuno ha definito Benedetto XVI da Papa Emerito un antipapa. È possibile una lettura di questo tipo?
1: No, assolutamente no. Antipapa, ci sarebbe da discutere su questo termine, che è molto infelice a mio giudizio, perché antipapa già connota in un certo modo quel tale personaggio, mentre invece quando si vuole raccontare la storia di qualcuno è bene calarsi nel tempo, e nel tempo si scopre che la gente non sapeva chi fosse quello legittimo e chi no. Quindi definire già antipapa uno di cui si parla in un libro di storia sarebbe sbagliato già di per sé. In ogni caso, per rimanere alla tua domanda, assolutamente no, perché antipapa è comunque qualcuno che si oppone e che rivendica la legittimità per sé, contro l'altro, contro il rivale. Ovviamente Benedetto XVI questo non è mai passato per la testa, e quindi di che parliamo?
0: Grazie a Mario Pendiano, autore di Antipapi, una storia della Chiesa, edito dalla Terza, e speriamo che tutti quanti imparino a conoscere attraverso...
1: mai passato per la testa, e quindi di che parliamo?
0: Grazie a Mario Pendiano, autore di Antipapi, una storia della Chiesa, edito dalla Terza, e speriamo che tutti

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Il relatore Don Flavio Marchesini ci propone oggi una riflessione in tema di educazione del cuore. Buon ascolto.

In sintesi, il pensiero importante da ricordare è dunque questo: ogni persona si trova a vivere in una tensione tra ciò che è e ciò che è chiamata a diventare. Ecco, noi non siamo delle persone fisse, rigide. Anche nei drammi più grandi, quando siamo colpiti dalle sofferenze più grosse o siamo delusi, amareggiati, no? In fondo noi vediamo che la persona non si accontenta di quello che è, ma cerca sempre di migliorarsi, di diventare qualcosa di più, in ultima analisi, di rispondere alla vocazione di diventare il proprio ideale, che poi per noi, animati dalla fede, questo ideale è anche una persona, è un volto preciso, è quello di Gesù Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è un po' il nostro cammino. Come educatori, pertanto, ne deriva una conseguenza molto chiara. In quanto educatori, noi non siamo chiamati soltanto a prendere atto di ciò che la persona è allo stato attuale. Non ci basta nemmeno predicare, annunciare l'ideale, ma l'educatore è in fondo un mediatore, una persona che suscita la lotta, la tensione, il cammino, perché ciascuno di noi, in particolare no, i figli che vi sono stati donati, possano passare dallo stato attuale allo stato ideale. Cammino che non avviene per salti, non avviene tutto d'un colpo. Anche le nostre conversioni, no? Non le dobbiamo immaginare come fare un salto di 180 gradi e abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ma sono piccoli passi continui. È tutta la nostra vita che sarà una continua tensione di crescita da ciò che siamo a ciò che siamo chiamati ad essere. Una persona comincia a diventare, fra virgolette, un problema quando non ha più voglia di crescere. Non ha più voglia di crescere per quali motivi? O perché si sente arrivata e quindi diciamo un peccato di presunzione, o perché troppo impaurita ha deciso che quanto ha raggiunto è sufficiente. Ma si tratta in ogni caso di una povertà, di un impoverimento del mistero che ogni persona è. Quindi l'attuale e l'ideale, come mediare, come metterli insieme, ecco l'opera educativa che riguarda noi in primo luogo, ma anche le persone che ci sono offerte, donate. In questo cammino può esserci di aiuto considerare la persona umana composta di vari aspetti che sono chiamati a crescere. Nei nostri quattro incontri, dunque, noi vedremo quattro aspetti che sono presenti nella persona umana, cercando poi di avere l'avvertenza di creare dentro di noi la dimensione della integrazione. E mi spiego. Noi oggi, come vedete dal titolo, ci soffermeremo in modo particolare su un aspetto, che è l'aspetto affettivo. Una persona cresce dall'attuale all'ideale nella misura in cui sa e impara a gestire bene i propri affetti, il proprio cuore, per usare un'immagine quotidiana. Nei prossimi incontri vedremo l'aspetto dell'intelligenza, cioè noi abbiamo bisogno anche di capire la vita, la realtà intorno a noi e di darle un significato. Terzo aspetto, abbiamo bisogno anche di esercitare la nostra libertà, la nostra responsabilità, cioè fare riferimento all'aspetto volitivo. Il quarto aspetto sarà l'aspetto relazionale. Allora noi in questi incontri tagliamo la persona a fette per comodità di riflessione, ma dentro di noi ci deve essere, e anche gli esempi lo mostreranno, ci deve essere sempre la preoccupazione di dire: d'accordo,
però la persona è una unità. Il bambino, per definizione, è fatto di parti tra di loro slegate, ma l'adulto, noi lo intendiamo maturo, quando è capace di integrazione, cioè quando il cuore, la mente e la volontà e le relazioni vanno d'accordo. Ciò che un aspetto dice e propone è confermato dall'altro. Quando capitano le nostre tensioni, le nostre fatiche? Capitano quando uno degli aspetti va in direzione contraria a quello degli altri. Posso capire, ad esempio, con la testa, quanto sia importante un certo valore, un certo atteggiamento. Capisco che è importante vivere la generosità. Poi però il cuore mi dice: ma chi te lo fa fare? Pensa per te che è meglio così. A questo punto la volontà si interroga: devo ascoltare la testa o il cuore? Oggi succede meno, ma qualche volta i consigli a una coppia giovane che si sta per sposare da parte dei familiari quale potrebbe essere? Ma io non gli voglio molto bene. Ma non ragionare con il cuore, ragiona con la testa, è un ottimo partito, una sistemazione così dove la trovi? Vedete che sono criteri diversi che possono generare tensione, che possono generare fatica. E siccome questa è la fatica della nostra vita, non ci dobbiamo né spaventare né crederci fuori della norma solo perché abbiamo queste fatiche. Tuttavia il cammino di maturazione è il cammino della integrazione. Far sì che ciò che la testa ha capito, il cuore lo accolga con tutti gli affetti e il calore che gli sono propri, e la volontà dunque sa andare nella giusta direzione, sostenuta dalle convinzioni e dai sentimenti. Cerchiamo di vedere dunque che cosa è la parte, l'aspetto affettivo della persona, quali sono i suoi punti importanti e poi l'aspetto educativo, no? Come trattare gli affetti perché diventino un punto di forza e non un ostacolo alla crescita personale. In termini generali possiamo affermare che sentimenti, emozioni ed affetti sono il calore, il colore, la musica che danno vivacità alla nostra vita. La nostra vita sarebbe una vita in bianco e nero, fatta di cose, di oggetti, di persone, se non avessimo i sentimenti, le emozioni, che ci fanno passare dal piano chiamato oggettivo al piano soggettivo. Vuol dire che dentro di noi, in maniera molto naturale e semplice, ci facciamo immediatamente una domanda: questo oggetto, questo fatto, questa persona, che cosa interessa a me? Che cosa dice a me? Vi viene presentato un panino, un bel panino farcito di tante cose che vi piacciono. Bene, sono le 11:59, avete una fame grande. Quel panino diventa così importante per me da farmi dilatare le pupille, lo guardo con gli occhi sgranati. Vi viene presentato lo stesso panino all'una, dopo che avete già mangiato la pasta asciutta, eccetera. Che cosa succede? Il panino è lo stesso, l'oggetto è lo stesso, ma la risonanza personale è completamente diversa. Allora non è cambiato il panino, sono cambiato io a partire dai miei bisogni. E questo capita dunque, no, per tutte le vicende piccole e grandi della nostra vita. Dicevamo la materia che mi piace, l'attività che mi piace, la persona che mi piace. Allora cosa vuol dire innamorarsi? Lo viviamo proprio come una esplosione affettiva, per cui una persona, per qualche misterioso aggancio, no?
naturale e spirituale, e viene ad avere dentro di me una risonanza affettiva che mi sconvolge un po' tutto, anche l'organismo. Io mi sento in tensione, no? Proprio perché gli affetti mi dicono: questa persona, questo fatto, questa situazione è importante per me. Ed è il primo criterio che noi abbiamo. È un criterio molto semplice, naturale, legato alla nostra sopravvivenza, quindi è da accogliere con tutta l'importanza che questo dà. Ed è, voi lo capite bene, predominante nella prima fase della vita, dove prima di conoscere il mondo nella sua realtà oggettiva, conosciamo nel suo significato per me. Il bambino piange, ride, fa le sue richieste non per i grandi valori, non per le grandi ideali o convinzioni della vita, ma semplicemente basandosi sul criterio benessere malessere. Sto bene, rido, sorrido. Sto male, bambino ha fame, si sente solo, ha bisogno di una coccola, ha sonno, che cosa fa? Piange. Ecco, questo è il suo modo primario di esprimersi. Dentro di noi dunque ci portiamo questo meccanismo necessario per la nostra sopravvivenza, che è la parte affettiva. Ma ripeto, la parte affettiva, bisogni e sentimenti, soprattutto sentimenti in questo caso, ci dicono il riferimento personale. Cosa dice a me? Quanto è importante per me? Vedremo poi l'importanza la prossima volta anche di imparare a leggere la realtà in se stessa e non soltanto a partire dal mio punto di vista o dai miei vantaggi. Ma questo si acquista con una certa libertà. Dunque, tutti i fatti della nostra vita entrano in rapporto con noi suscitando emozioni e sentimenti, che sono queste energie naturali. Sono energie al punto tale da provocare in noi anche un riflesso fisico corporeo. Noi lo diciamo anche con le nostre immagini. Sto tremando dalla paura. Divento rosso di vergogna e divento verde dalla rabbia. Vuol dire che ad ogni sentimento che noi proviamo corrisponde anche una reazione fisica. Ad esempio, le ginocchia cominciano a vacillare quando sentiamo paura, oppure quando dobbiamo parlare in pubblico il sangue ci compare tutto sulle guance, per cui diventiamo rossi, o se siamo agitati possiamo avere il sudore nel palmo della mano e così via. Ora, è soltanto un segno per dire come la persona umana è sempre una unità, e ciò che avviene nel corpo tocca lo spirito e ciò che avviene nello spirito tocca anche il corpo. Questi segni ci permettono di comprendere e di dare un nome alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti. Attraverso di questi noi possiamo imparare a conoscere noi e le nostre esigenze. Quindi i sentimenti diventano non qualche cosa da eliminare nella nostra vita, ma certamente qualche cosa da educare, da disciplinare, in modo tale che diventino nostri amici come segnali. Sto sentendo paura e mi posso chiedere: paura di che cosa? Sto sentendo vergogna. Vergogna per che cosa? Sto sentendo rabbia. Sto sentendo disagio. Mi sento imbarazzato. Sento malessere o benessere. Quanto più noi possiamo essere precisi, tanto più possiamo anche imparare a conoscerci. Perché questi sentimenti diventano una porta ad una ulteriore conoscenza ancora più profonda. È soltanto con l'educazione e con l'esercizio che la persona umana passa da una valutazione immediata
quasi impulsiva, no, mi piace, non mi piace, ad una valutazione riflettuta. Questa cosa che mi piace mi giova per la crescita, o questa cosa che mi piace non mi giova, anzi non mi fa crescere? Se noi rimaniamo nella prima valutazione, noi siamo delle persone continuamente impulsive, quasi giocate dai nostri sentimenti, dai nostri bisogni. Una persona che risponde, agisce, sceglie a partire da ciò che sente. E già qui cominciate a intuire una delle urgenze educative più forti del nostro momento culturale, dove anche a livello di teoria viene proposta la spontaneità come modo di vivere. Non che sia sbagliata la spontaneità o che non sia una gran bella cosa, ma se la spontaneità diventa il criterio unico, se non ultimo, delle nostre scelte, è chiaro che noi stiamo vivendo seguendo le nostre emozioni, i nostri bisogni, seguendo, cioè subendo in qualche modo, anziché essere la nostra persona intera a dare l'orientamento anche alle sue esigenze interiori, espresse in questo caso da sentimenti e bisogni. Ecco allora l'importanza, no, di educare questi nostri sentimenti perché non diventino l'unico criterio e nemmeno l'ultimo. Noi vedremo come ci interessa vivere con tutta la ricchezza dei sentimenti e degli affetti, ma in una direzione che è determinata dall'ideale, dai valori in cui crediamo, che non dimentica ma valorizza i nostri bisogni primari. Un po' di storia personale. Come nascono e come crescono i nostri affetti? Vi sembrerà un po' strano questo mio riferimento, ma spero che poi vi dia delle chiavi di lettura anche dal punto di vista educativo. Allora, noi possiamo dire con alcuni autori che c'è innanzitutto la nascita fisica, e anche la nascita fisica conosce un momento doloroso, difficile, quando ci si stacca dalla mamma e si comincia a vivere di autonomia propria. I medici devono dare anche un colpettino di aiuto ai polmoni perché comincino a funzionare da soli, e da lì comincia un processo di crescita e di autonomia a livello fisico. Si nota con ritmi e tempi diversi una uguale necessità a livello psicologico. Come c'è la nascita fisica, ci deve essere anche la nascita psicologica, cioè una progressiva autonomia che mi rende capace di vivere fondandomi sulle mie capacità. E questo dovrebbe poi capitare anche a livello di dimensione spirituale. Qualche volta dicevano i nostri grandi padri della Chiesa: non dobbiamo temere di morire, dobbiamo piuttosto temere di non essere mai nati, nel senso autonomo, spirituale e affettivo di questo tempo. Allora, quando il bambino comincia la sua vita affettiva in maniera autonoma? Ecco, noi possiamo immaginare il bambino all'inizio del suo cammino come pienamente coinvolto in se stesso. Avete sentito un termine che qualche anno fa era anche di moda: autismo. Vuol dire una persona non cattiva, non ci sono giudizi, una persona completamente assorbita in se stessa, preoccupata soltanto di sé. Il bambino non ha neanche coscienza per capire se stesso, e di conseguenza per capire che c'è un mondo esterno indipendente, autonomo da lui. Il bambino preoccupato di se stesso si sente praticamente onnipotente. Quando ha fame, quando ha freddo, quando ha bisogno di una carezza, che cosa fa? Piange. È un miracolo. Piange e arriva il biberon. Piange e arriva la carezza. Piange e viene messo a letto. Ah, dice: ma allora io sono grande?
Io sono grande. In questo senso comincia a formarsi in lui piano piano un'immagine, ed è l'immagine di una persona, generalmente la mamma, ma si è anche visto che potrebbe essere il papà, cioè un'altra persona che abbia però la costanza di prendersi cura di questo bambino. Quindi, rivedendo ripetutamente la stessa persona che compare quando io piango, la persona, il bambino dice: ecco, basta che io metta in atto questo pulsante e sono soddisfatto. E lui si crede potente. A questo punto dice: esisto solo io. A questo punto però la mamma o la persona che si prende cura gli tira un bel scherzetto e dice: caro giovanotto, non basta più che tu pianga perché io corra, ma secondo le buone regole che mi hanno insegnato il pediatra e altre persone, ti do da mangiare ogni 4 ore, non quando tu hai fame, ma quando il ritmo giusto lo dice, altrimenti tu non educhi il tuo bisogno, ma tu piangi ogni volta che hai fame e rischi di mangiare 10 volte al giorno, non ti fa bene. Allora la mamma dice: no, devi mangiare ogni 4 ore, ti metto a letto a questa ora e dormi queste ore. Vedete la saggezza di queste piccole regole? Che cosa provocano dal punto di vista affettivo? Che il bambino piange e non arriva niente, ripiange e non arriva niente. Che cosa succede dentro di lui? Che si cominciano a formare i sentimenti di rabbia. Allora è chiamato a dire: ma com'è che funziona la questione? È proprio quella rabbia, è proprio quella attesa, se volete quella frustrazione, per usare una parola dura, è proprio quella mancanza che gli permette di maturare l'idea che una cosa, che un conto sono io e un conto è la mamma, è una realtà diversa che io sono chiamato ad accettare nel momento di presenza, quando mi dà da mangiare e allora la mamma è tutta bella simpatica. Che buona che è la mamma, e io sento tanta gioia, perché se la mamma si prende cura di me vuol dire che anch'io sono una brava persona. Ma bisogna anche accettare la mamma che non arriva, che non ti dà da mangiare quando vuoi tu, ma quando vuole lei, il che significa che lei è una persona con una volontà più forte della mia. Sento rabbia e mi tocca accettarla. Questo è molto importante per la crescita della individualità. Non sono sempre e solo i sentimenti piacevoli che ci fanno percepire l'originalità propria. Spesso e volentieri sono proprio i momenti di assenza, che vuol dire tutta la rabbia conseguente. Voi capite che noi stiamo usando anche delle parole, certamente da adulti, che interpretano il mondo del bambino, speriamo di interpretarlo bene. Ma voi capite bene l'importanza di questo procedimento, no? Per cui la crescita del bambino chiede che la mamma non, o chi si prende cura, non sia sempre a disposizione del bambino. Essere sempre a disposizione del bambino vuol dire prolungare nel tempo il suo sentimento di onnipotenza. Io grido e ottengo, io piango e ottengo. Non vi sembra che a volte gli atteggiamenti che abbiamo da adulti o da giovani o da adolescenti sono ancora atteggiamenti viziati dal senso di onnipotenza? Quando noi diciamo che a volte i nostri ragazzi sono abituati a questo tutto e subito, che cosa intendiamo dire? Intendiamo dire proprio questo, che abituati a ricevere tutto e subito non sappiamo più vivere il tempo dell'attesa, perché ci vuole una certa forza, una certa solidità, pensate anche, ci vuole una certa fiducia nella mamma per dire: aspetto quando lei mi darà da mangiare perché so che mi vuol bene e che fa questo perché mi vuol bene.
Qualche volta i genitori mi dicono: ma se io faccio dico un no a mio figlio piccolo, e lui che cosa fa? Sente rabbia. E allora non capisce il valore che io gli voglio trasmettere. E lui si arrabbia con me e non capisce che gli voglio bene. Guardate che è vero il contrario. Non voglio che diventiamo cattivi e super esigenti, no, perché si tratta di trovare, no, il giusto equilibrio tra i sì e i no. Ma voler bene a vostro figlio vuol dire anche dirgli dei no, fargli sentire l'attesa, il senso dell'aspettare, perché è solo questo che gli dà una solidità interiore. È solo questo. A forza di dire sì, non si rafforza l'autonomia personale e di conseguenza non si rafforza nemmeno la relazione con i genitori. Voi mi direte: che strano, no? Ma sono un po' questi i meccanismi della nostra psiche. Per cui anche dopo 10-20 anni che un figlio riceve dai genitori, e sta ricevendo tanto, direi fin troppo, abituato a ricevere tutto, provate a vedere se non è vero che vi dirà: ma io sono convinto che i miei genitori non mi vogliono bene. Ma se ti ha dato tutta la vita per i primi 20 anni, e sono ancora i dubbi che ci portiamo dentro. Invece è opportuno che fin dai primi tempi della vita ci sia questo sano equilibrio, e qui capite che non ci sono ricette, ma io vi dico solo il principio, da poi da applicare con tutta la fatica conseguente alle vostre situazioni, è quello di dosare bene i momenti di presenza e i momenti di assenza, i sì e i no. Perché il bambino deve fare anche una certa fatica interiore, e nessuno la può fare al posto suo, neanche il genitore più amorevole di questo mondo. Ed è da questo equilibrio che si crea la capacità di dire chi sono io, quali sono le mie esigenze e di fronte alle mie esigenze che cosa succede. Cade il mondo o riesco a tenermi in piedi? Traduco: dando del cibo a vostro figlio in maniera regolata dall'orario, qual è il messaggio che trasmettete? Che il bisogno fame, il bisogno del nutrimento è un bisogno naturale, non lo si può dimenticare mai, ma che questo bisogno non deve diventare il padrone della nostra vita, ma che noi siamo chiamati a gestirlo, e che lo possiamo gestire in maniera ordinata. Quindi io divento, scusate il termine, padrone del mio bisogno, giusto? Per cui mangio all'orario giusto, mangio nella misura giusta, e osservate come quando andiamo in crisi, anche a livello del mangiare, noi abbiamo gli estremi che sono dei guai seri: o mangiamo troppo o mangiamo troppo poco. E in questo caso cosa significa? Nell'uno e nell'altro caso è il bisogno che ha dominato che sta dominando la persona, anziché la persona riuscire a dominare il bisogno. Ecco, affetti piacevoli e affetti spiacevoli sono necessari in egual misura per un sano sviluppo della personalità e delle relazioni con gli altri. Anche qua un piccolo riferimento: non vi sembra che anche a livello delle coppie giovani, di cui ci lamentiamo a volte la fragilità, la fatica, no, di tenere anche nei momenti di fatica, di lotta, di tensione, ecco, c'è qui un piccolo riferimento o grande riferimento. So attendere, cioè so mantenere la relazione anche quando la relazione vive un momento di fatica, di assenza, di no? O voglio tutto subito dal partner, per cui siccome non mi dà quell'affetto, quell'accettazione di cui ho bisogno, vedete, allora io lo butto via.
in maniera più o meno definitiva. Vedete, se noi impariamo, educandoci, a padroneggiare, scusate questo termine, ma mi pare molto, molto concreto e diretto, potrei dire in termini usare con controllo, gestire con controllo, eccetera. Vabbè, se non riesco a padroneggiare i miei bisogni, io in pratica sono portato a scegliere, a decidere, a vivere le relazioni a partire dai miei bisogni, che per definizione, abbiamo detto, sono legati al desiderio di ricevere, alla mia sopravvivenza, per cui quando vivo le relazioni non le vivo in maniera altruistica, preoccupato del bene dell'altro, ma a partire da quello che mi viene. Ricevo affetto, ricevo accoglienza, ricevo l'appoggio dell'altro, sì, allora dico che è una brava persona. Ma vedete che il criterio è quanto ricevo, quando ricevo. E cosa succede quando non ricevo più? Se mi sono abituato fin dai primi anni ad accogliere in me i momenti di presenza e di assenza, anche nella vita di coppia, che è la vita di relazione per eccellenza, saprò accettare questo alternarsi dei momenti. In caso contrario, vedete che è una gran fatica. È sempre possibile crescere, ma se cresciamo fin dai primi momenti in questa direzione, secondo me è un gran vantaggio. Mi pare che da questo punto di vista si può anche fare un altro passaggio, perché a volte vedo, mi par di notare, che i genitori stessi sono dubbiosi sul fatto che i figli vogliono bene a loro. Cioè, ho fatto tanto per mio figlio, abbiamo fatto tanto per i nostri figli, ma i nostri figli sono attaccati a noi nel senso affettivo, ci vogliono bene. Ogni volta che riceviamo una disobbedienza, il dubbio nasce legittimo. Il figlio non mi ascolta, dunque vuol dire che non mi vuol bene. Allora, siccome anch'io ho il bisogno di essere voluto bene, finisco con il dire sempre di sì al figlio e a non dargli dispiaceri e a non dargli dei no. Allora, mi sembra il caso di dire, attenzione, è proprio tipico della persona umana, soprattutto nei primissimi tempi della vita, attaccarsi, cioè affezionarsi alle persone. Quindi non abbiate paura che i vostri figli non vi vogliano bene, non si siano affezionati a voi. Per la frequenza del contatto, per la vita insieme, per tutti i giorni, per le gioie, per le fatiche che avete fatto con loro, abbiate fiducia che il legame affettivo con loro è molto forte, più di quello che pensate. E questa sicurezza dovrebbe aiutarvi a mettervi nei confronti dei vostri figli in atteggiamento di educatori, quindi capaci di dire dei sì e di no. Non abbiate paura che dicendo dei no il rapporto si rompa. Bisogna dire: caro figlio, adesso ti dico un bel no, so che ti arrabbi, sta arrabbiato, un giorno, due giorni, tre giorni non mi parli, bene, ti passerà. Ma nel senso che ti accorgerai che la relazione, che il mio volerti bene continua anche quando sei arrabbiato, che io ti voglio bene anche quando non riusciamo a parlarci, siamo arrabbiati vicendevolmente, non importa, l'affetto è più profondo del fatto di andare sempre d'accordo. Se invece siamo dubbiosi di questo legame affettivo, noi praticamente abbiamo paura di creare scontento, di creare delusione, di dire dei no, e non facciamo crescere. Allora, proviamo a distinguere i due discorsi. Il legame affettivo è forte e si rafforza anche grazie a certe fatiche e lotte. E questo vi dia la libertà di dire qual è veramente il bene di questo mio figlio. Per il suo bene gli posso anche dire dei no, proporzionati, come gli dirò dei sì proporzionati alla sua età e alle sue capacità. In questo senso, allora, la riflessione ci ha portato, ha portato i vari autori a partire, vi dicevo, dai vari sentimenti ad affrontare la domanda successiva: cosa ci sta dietro
ai sentimenti, alle emozioni. E questa porta ha svelato un mondo estremamente interessante. Il primo grande studioso è stato il buon Freud, il quale poi, preso dalla sua scoperta, si è un po' limitato, no? Assolutizzando quello che aveva scoperto, che invece era una parte molto importante, ma una parte. Lui ha scoperto che cosa? Ha scoperto l'importanza della sessualità nella crescita della persona. Però poi ha anche scoperto che c'è una seconda forza molto, molto grande, che è l'aggressività. Tradotto in termini generali, noi potremmo dire così: egli ha scoperto, ha riconosciuto meglio, no? Quella che è l'esperienza di noi tutti, che dentro l'animo umano ci sono delle forze che spingono verso la crescita, verso il benessere, verso il completamento di noi stessi, che possiamo chiamare amore per la vita, per la mia persona, per la persona degli altri. Ma ugualmente dobbiamo tener conto che il cuore umano è dotato anche di una forza che va nel senso contrario e che a volte ci piace distruggere quello che abbiamo costruito. Se la gioia, il piacere, il benessere ci porta verso gli altri, la rabbia, la vergogna, la paura ci portano in direzione contraria agli altri. Per cui la paura, anziché farmi vedere gli altri come amici, alleati, persone a me favorevoli, la paura, la vergogna, la rabbia mi porta a vederli come pericolosi, come avversari, come nemici. Per cui molti dei nostri atteggiamenti dicono: prima che tu distrugga me, io provo a distruggere te. Imparare a gestire queste due capacità, dice Freud, diventa fondamentale per la maturità personale. Quando noi gestiamo bene il nostro amore, la nostra sessualità e gestiamo bene la nostra aggressività, dice, possiamo arrivare alla maturità umana, che lui vede in due grandi capacità: amare e lavorare. Cioè usare l'energia di questi due bisogni per costruire qualcosa di buono. Successivamente altri autori hanno detto: è un po' riduttivo vedere soltanto due bisogni. I bisogni della persona umana possono anche essere altri. Ad esempio, dice, noi tutti sentiamo il bisogno di stima. Cioè io desidero, per me come per gli altri, poter dire: sono una persona degna di stima. Per avere stima, che cosa faccio? In genere cerco il successo. Allora c'è chi ha il successo a scuola, chi ha il successo nella professione, chi ha il successo con i figli. Se più ho successo, più mi sento stimabile. Se non stiamo attenti, vedete come noi tendiamo ad avere la macchina, la casa, il vestito sempre più ricco, quasi che il valore, la stima personale dipendano dalle cose che abbiamo. Bisogna eventualmente cambiare criteri, ma il bisogno di stima, di successo, di approvazione sociale, il bisogno di amicizia, il bisogno di aiutare gli altri, il bisogno di ricevere affetto, il bisogno di sentirsi competenti e così via, il bisogno di evitare le situazioni di inferiorità. A chi piace fare una brutta figura? Noi tutti cerchiamo di fare bella figura, quindi a noi piace dunque vestirci bene, presentarci bene per essere al centro dell'attenzione. Ci dispiace quando invece ci sentiamo fuori posto o facciamo un errore, uno sbaglio. Basta pensare ai piccoli grandi drammi anche dei nostri figli che tornano a casa con un brutto voto quando invece si aspettavano un bel voto, no? Sono le nostre piccole grandi fatiche. Allora, troverete anche nel foglio, seppur in maniera molto breve e succinta, una lista, ecco, no? Si potrebbe arricchirla ulteriormente, ma per dire come noi ci portiamo dentro questi bisogni, ed è il cammino della nostra maturità
ci domanda di imparare a riconoscerli, a dare un nome a queste esigenze naturali, che non dobbiamo dimenticare, ma che dobbiamo imparare a gestire bene, per non essere gestiti dai nostri bisogni, ma per gestire i bisogni secondo i valori che crediamo importanti. Un piccolo esempio tratto dalla vita familiare. E i due si sposano e come capita sempre, impostano più o meno consapevolmente la vita a due secondo le abitudini imparate nella famiglia di origine. Per cui la coppia, per scelta, tutti e due vanno a lavorare e poi, secondo tradizione, lui arriva a casa e alla sera guarda la televisione. Dopo un po' di tempo la moglie dice: la luna di miele è finita, mettiamo a posto le cose. A me non va molto questo tuo atteggiamento, no, di arrivare a casa, chiedere che tutto sia pronto e poi goderti la televisione quando io, che ho lavorato come te, devo fare anche tutti i lavori di casa. E lo dice una volta, lo dice due, lo dice tre e non riesce ad avere quell'aiuto desiderato, che consiste nel preparare la tavola, nel prepararla, magari lavare i piatti, eccetera. E la situazione non si smuove, nonostante siano due persone intelligenti, di cultura, con dei buoni valori cristiani, fino a che, grazie a una chiara discussione fra di loro, non viene fuori il punto dolente. Qual è? Che lui imposta la nuova famiglia come l'ha capito da suo padre, e suo padre, fiero della propria dignità maschile, non avrebbe mai accettato in vita sua di lavare un piatto, che è un lavoro da donne. Allora, l'immagine che lui si porta dentro è quella di dire: io sono il capo famiglia, io sono la parte maschile di questa famiglia, dunque come mio padre non posso lavare i piatti. Messo in chiaro, vedete, no? Questa immagine che corrisponde a un bisogno di salvare la propria faccia e la propria immagine, questa persona, da persona intelligente, si confronta con i valori della carità cristiana in cui crede fermamente e dice: ma aspetta un attimo, la mia dignità di maschio, guardate, perché l'ho fatto da solo sto ragionamento, la mia dignità di maschio è ferita più dal fatto che lavo i piatti o dal fatto che manco di carità verso mia moglie? Se mia moglie mi chiede un aiuto, dove sta la mia dignità di maschio? Vedete che a quel punto, ispirato dal valore della carità, lavare i piatti è diventato motivo di stima. Mentre prima lavare i piatti era un problema enorme perché era un colpo alla stima, successivamente è diventato fonte di stima. Ecco dove vorrebbe arrivare il nostro cammino.

Abbiamo ascoltato Don Flavio Marchesini in tema di educazione. L'argomento di oggi, educare il cuore, è il secondo di questo ciclo di incontri. Ringraziamo il relatore per la concessione delle registrazioni. A risentirci, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.

Oggi siamo in compagnia di Padre Ludovico Profili dell'Ordine dei Frati Minori, che ci parlerà della vita e della spiritualità di Sant'Antonio di Padova.

0: quelle che per me sono oggi più discusse, sulle quali c'è più bisogno di chiarire ed insistere per la situazione attuale, che il mondo attuale, specialmente il mondo del benessere, della società del benessere, questo mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, è tutto proteso contro le beatitudini evangeliche, è l'opposto, è quel tipo di umanità che Gesù rovesciò con le beatitudini perché andava come andava, e oggi ha di nuovo ripreso quel concetto. E ci sono alcune beatitudini sulle quali la società attuale specialmente è più contraria, e soprattutto quello che dicevo ieri sulla beatitudine della povertà, via dei poveri in spirito, e su questa della giustizia. Poi c'è quell'atto della misericordia che l'ho precisato, ma quello tocca a Padre Bernardo parlarvene come crede. Quindi oggi parliamo di quest'altra beatitudine che, ripeto, è di una bruciante attualità, con la quale io ho discusso sempre fino a perdersi la gola, prima della fine della guerra mondiale, quando imperava il fascismo, il nazismo, tutte quelle. Poi dopo, quando imperava il comunismo e il catto comunismo in molte cose. E quindi adesso, dopo il Vaticano II e dopo l'azione, gli esempi trascinanti di questo Papa, che è come un carro armato che ha ripreso a insegnare la beatitudine a tutta l'umanità, oggi si possono parlare di cose con molta chiarezza. E questa qui, la predica, l'ho bozzata, ho fatto la brutta copia, ho fatto una bella copia e poi l'ho fatta per dire come ho pesato tutte le parole. Perciò vi chiedo grande attenzione, perché è una cosa che ci farà molto, ma molto bene. Quindi nella meditazione precedente, Sant'Antonio, che io ho definito coscienza dotta del francescanesimo delle origini, coscienza dotta, tutto quello che San Francesco ha capito, ha attuato, anche Sant'Antonio. Ma San Francesco non era un uomo colto, solamente il suo grande e sublime intuito capiva le cose. Perché Sant'Antonio era un uomo dotto e quindi con la teologia ha chiarito le cose di fondo, le ha rese più comprensibili con la sua dottrina teologica altissima. Quindi ci ha aiutato ieri a comprendere e a attuare la beatitudine evangelica della povertà in spirito, specialmente vi disse quei tre valori supremi della povertà: ricchezza, che non è buttar via, ma è ricchezza, è una commutazione da beni che valgono una lira a beni che valgono non una sterlina ma un milione. È la povertà evangelica francescana, è libertà. Non sono più io tenuto schiavo della mia cassaforte. Se me la rubano e poi come faccio? San Francesco aveva nei primi tempi, non voleva conventi costruiti, murati, solamente capanne, grotte, perché dice così posso andare via e rimangono lì e nessuno le va a rubare. Invece se c'è un convento formato con dei mobili, roba, allora devo mettere lì perché me lo vanno a rubare. Beh, libertà e povertà come gioia. Francesco stava nel fondaco del padre, con la preoccupazione di fallisco, non fallisco, va di moda questo, va di moda quell'altro, era sempre un pochino triste. Quando buttò via tutto col mantello dell'ortolano del vescovo, va sul suo passo, canta, oh, adesso sono. Quindi abbiamo detto quelle tre cose sulla povertà. Questa mattina Sant'Antonio ci insegna ad attuare la beatitudine della giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. A questo scopo rileggiamo i suoi sermoni roventi contro l'usura, era la cosa terribile di quel tempo, contro l'usura, l'egoismo dei ricchi, la violenza del dominio politico, lo sfruttamento degli operai, l'oppressione dei poveri, che rivolgeva agli uomini del suo tempo durante la sua predicazione itinerante. Con la sua voce che non trema, con il suo coraggio reso invincibile dall'amore, il nostro santo predicatore difende i deboli e condanna le ingiustizie da chiunque vengano perpetrate. Dopo le sue prediche, durante il Quaresimale di Padova, il famoso Quaresimale 1231, quello che chiuse poi la sua attività, quello per il quale morì, per le fatiche del quale la sua malattia si aggravò, durante il Quaresimale di Padova, narra un biografo, non è una cosa per sentito dire, di Sant'Antonio, ai suoi piedi piovevano offerte per i poveri, borse di denaro per i bisognosi. La gente faceva gara in opere di giustizia e di carità. Questa mirabile opera riparatrice delle ingiustizie sociali, l'uomo e dottore evangelico Sant'Antonio la prosegue lungo i secoli con le innumerevoli opere caritative, educative, assistenziali. Citiamo una sola tutte, il pane dei poveri. C'è il nostro amico mio di padre Bernardo, padre Luini, che a Roma dirige proprio il pane dei poveri di Sant'Antonio. Fanno una mensa, alle volte c'è delle giornate 150-200 persone,
1: anche 300
0: vestiti, e poi hanno una casa per i bambini orfani, quindi che c'è una cosa veramente, questo è il pane di Sant'Antonio. Quindi non solo ha difeso, ha fatto la giustizia il suo tempo, ma la prosegue lungo i secoli, guidati dalla dottrina e dall'esempio di Sant'Antonio, riflettiamo sulla portata e sull'attuazione della beatitudine evangelica della giustizia. Qui cercate di capire perché le cose della teologia della Bibbia sono molto diverse dalle idee della giustizia che sentite sui giornali e sui nostri politici e sui nostri giudici, eccetera. Dunque, precisando subito che vi sono due forme di giustizia, attenti, giustizia verso Dio, ossia l'amorosa accettazione della sua volontà, il dovere che abbiamo verso Dio di mettere in pratica la sua volontà, che è una volontà di bene, è quello che vuole il nostro bene. La giustizia verso il prossimo, ossia il rispetto dei suoi diritti e la pratica verso di lui dei propri doveri. Se combattono i diritti dell'altro, non si mai si afferma l'esigenza di far mettere in pratica i propri doveri. Ora, è un'equazione esatta la giustizia. Diritti e doveri là sullo stesso piano. Dio è amore. E il segreto per mettere d'accordo quell'equazione diritti e doveri è l'amore, il coefficiente all'amore. Con l'amore si possono mettere in equilibrio uguale, per me è uguale i miei diritti e i miei doveri verso di te. Con l'amore. Senza l'amore non c'è ancora questa equazione. Queste sono le costanti di Einstein. Dunque, questo è prima di Einstein, e Einstein ha interpretato anche queste sublimi leggi di Dio che regolano l'universo. Dio è amore. La grande definizione della prima lettera di Giovanni capo 4. Dio è amore, e chi abita Dio è amore. la grande definizione della prima lettera di Giovanni capo 4, Dio

Samuel, l'amore non fa del male al prossimo, il compimento della legge di giustizia è dunque l'amore. L'una e l'altra immesse come un germe divino nella nostra coscienza col battesimo, unite insieme ed esercitate diligentemente, rendono la persona umana soggettivamente giusta, ossia biblicamente santa. Quelli che dite i salmi hanno parlato dell'uomo giusto e l'uomo santo, cioè l'uomo che è perfetto nell'adempiere i suoi doveri verso Dio e verso il prossimo. Quello che compie esattamente i doveri con l'amore verso Dio e verso il prossimo è giusto, cioè è santo, sta alla pari con Dio. Ho messo qui quando scrivevo, all'opera dunque. All'opera dunque, diventare giusti, cioè esatti, compiti nel compiere tutti i doveri verso Dio e verso il prossimo, e allora saremo anche santi, con la S minuscola, ma santi. Primo punto allora, la prima giustizia verso Dio. Fame e sete di giustizia, fame e sete di Dio e di Cristo. Questo lo dico perché prima del Vaticano II, e quasi sempre si parlava quasi solo della giustizia verso Dio, anche noi predicatori, anche la giustizia verso il prossimo, beh, va bene, quella si sa, va bene. Dopo invece, per carità, io non potevo parlare più di Dio, di Cristo, che c'entra questo? Invece le cose essere esatti, no? Quindi massimizzare, questo lo dico, una verità è la più grande, più perfida eresia, massimizzare una verità. È vero che io devo avere giustizia verso Dio, ma dire solo questa è un'eresia tremenda, perché Dio ha detto se mi volete bene amatevi, così parimenti, giustizia verso il prossimo, è sacrosanto. Ma se io questa qui, quella che ho verso Dio non conta niente, allora è la più grande eresia, la più grande sciocchezza. Quindi, primo punto, chiare le due cose, distinte e precise. Fame e sete di giustizia, fame e sete di Dio e di Cristo. Dio fatto uomo, Dio con noi. Nella lettera ai Romani, San Paolo, il teologo ispirato della giustificazione, ossia della santificazione, di come si diventa giusti, spiega come Dio ci ha resi giusti e quindi santi, ossia sua proprietà, in grado di dare a Lui tutto l'onore e tutta la gloria. Dalla lettera ai Romani, Romani 3, 23-26. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, cioè ingiusti con Dio, che non danno a Dio quello che dovevano dare, il culto che e l'amore che devono dare, ma sono giustificati gratuitamente. Notate questa parola che a San Paolo sta tanto a cuore. Dio da sé, gratuitamente, senza il nostro merito, senza la nostra richiesta, ci ha fatto giusti. Capito? Ci ha giustificato solo per amore. Gratuitamente. Per la sua grazia, in virtù, e questo gratuito, sì, Dio parla gratuito, ma in virtù della redenzione realizzata da Gesù Cristo. Te Bianca, dovevi darmi queste cose, e Gesù Cristo ve l'ha data al posto tuo. Quindi ringrazia Gesù Cristo. Io t'ho giustificato, t'ho santificato, t'ho divinizzato. Non perché te lo meritavi, perché te non meritavi niente, ma dico fanno uno per tutti, è così, ma perché? Per Gesù Cristo, per amore di Gesù Cristo, che si è incarnato per questo, ha lavorato per questo, ha sofferto, è morto in croce per questo, quindi questa è la giustificazione. Siamo stati giustificati oggettivamente quando siamo rinati dal battesimo.

0: siamo rinati giusti, cioè abbiamo dato a Dio tutto quello che dovevamo dare. Tutto l'onore, tutta la gloria, tutto l'amore. Ma questo è perché Gesù Cristo ci ha dato tutto questo. Ecco, questa è la giustificazione cristiana oggettiva. Dopo diventati grandicelli, diventati quando c'è l'uso di ragione, arrivati alla prima comunione, alla conferenza, eccetera, allora dobbiamo diventare giusti soggettivamente. Con la buona volontà dobbiamo dare a Dio quello che Dio ha diritto di avere da noi. Soprattutto l'amore, e l'amore testimoniato con l'osservanza dei suoi comandamenti. Questo è il ragionamento chiaro e preciso che fa San Paolo nella famosa lettera ai Romani. Aver fame e sete di giustizia, nel pensiero di San Paolo, significa dunque avere fame e sete di Cristo, che ci ha resi giusti, che è il nostro giusto, che dentro di noi è la nostra giustizia. Le famose parole anche qui, scrivete, 1 Corinzi 1,30, divenuto per noi sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Sono famose parole, non le dimenticate mai. Cristo, nostra giustizia, nostra santificazione, nostra redenzione. Ci ha affrancato, eravamo sotto il dominio del diavolo, delle passioni, del male, della morte, ci ha affrancato e ci ha resi giusti, santi, oggettivamente perfetti davanti a Dio. Spinti da questa fame e da questa sete, noi cerchiamo l'unico Dio, la Santa e Indivisibile Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ci intratteniamo con Lui mediante la preghiera, godiamo della Sua presenza. Ecco la giustizia. Impariamo a compiere questa giustizia verso Dio dal nostro dottore evangelico Sant'Antonio, che io per questo ho studiato queste cose, perché volevo presentarvi Sant'Antonio, dottore evangelico che ci insegna il Vangelo e modello evangelico. Queste parole bellissime, tra virgolette. Ama, onora, parole sue autentiche dai sermoni, ama te Bianca, ama te Giulio, ama te Bruna, ama, onora, loda il Signore Dio tuo che ti creò, che si fece uomo per te, perché tu fossi totalmente suo, questo è il giusto, il santo, appartiene a Dio. Nella creazione ti diede l'esistenza che non avevi, nella redenzione ti restituì quello che avevi perduto. Bello. La grazia, a lui dunque ti devi sentire due volte obbligato ad appartenere in maniera totale. Egli è tutto in te, non può contentarsi di una parte di te. Bello anche questo qui, sentite l'uomo evangelico e francescano. Non può contentarsi di una parte di te. Se ti riservi qualcosa, sei tuo e non più suo. Niente dunque, ma non, come è possibile fare questo? Antonio intuisce la realtà di questo problema e risponde: niente è impossibile a chi ama, niente è impossibile a chi ama. L'amore addolcisce il peso di tutte le tribolazioni, muta in dolcezza ogni amarezza. L'amore di Dio stabilisce l'uomo nel suo vero essere. è il cibo dell'anima, ecco fame e sete della giustizia di Dio, per il quale cresce di continuo verso maggiori dimensioni di vita divina e di virtù. In queste parole io vedo un eco del grido appassionato di Sant'Agostino, senti bene, che è il primo padre e il maestro di teologia del nostro santo, che fino a 25 anni è stato agostiniano, capito, no? Ha fatto gli studi teologici lì nella grande scuola agostiniana. E quindi questa frase, che è tra le più sublimi delle confessioni, forse le ricorderete, ma stampiamole questa mattina nel cuore, sono il grido del cuore di Agostino e il grido del cuore di Sant'Antonio. O eterna verità e vera carità e cara eternità, tu sei il mio Dio, a te sospiro giorno e notte. Tardi ho amato, questa è la grande frase, tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato, ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori di me e là ti cercavo. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità, mi hai abbagliato, mi hai folgorato e hai finalmente guarito la mia cecità, hai vinto, mi arrendo. Faccio la resa incondizionata alla grazia. Dal nostro cuore rompa in questo momento il grido lo stesso. Poco ti ho amato, e l'ho scritto per me qui, e se volete lo dico anche per voi. Poco ti ho amato, ho 90 anni, ancora poco ho amato il Signore. Poco ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, amore infinito che per primo mi hai amato. Poco, troppo poco ti ho amato, abbaglia la mia mente, folgora il mio cuore, brucialo col fuoco del tuo amore. Così avrò saziato la mia fame e la mia sete di giustizia verso te. Ecco, questa è la prima giustizia, che non si può obbliare, ma non ci si può fermare qui, perché Dio dice, mi ami allora? Sì, allora ama il prossimo come me stesso, se mi ami. Se non fai questo non mi ami, sei un bugiardo. Dunque, secondo punto, fame e sete di giustizia verso il prossimo. Si tratta del secondo aspetto della giustizia, state attenti qui, sei chiaro, indissociabile dal primo. Senza la giustizia verso Dio non c'è la giustizia verso il prossimo. E senza la giustizia verso il prossimo è utopistica quella verso Dio. Se non daremo a Dio quello che è di Dio, non daremo neppure al prossimo quello che gli appartiene. Senza la grazia divina, ossia l'amore, non esiste la giustizia giusta. Ho usato questa parola per distinguerla dalla giustizia dei giudici, dalla giustizia umana, come si intende dai giornali, dai politici, dai giudici terreni. Non esiste la giustizia giusta, cioè quella oggettiva, ossia quella vera. Esiste la giustizia soggettiva, che è sempre in fondo una ingiustizia, in quanto rivendica i propri diritti e ignora i propri doveri verso gli altri. C'è la giustizia soggettiva interessata di una nazione e quella opposta di un'altra. Tu mi ammazzi uno, io ho diritto di ammazzarti. La giustizia è di uno? soggettiva che è contraria contro quella dell'altro è un'ingiustizia, ecco, che ignora i propri doveri. La giustizia del capitalismo è quella del proletariato. Per i capitalisti io sono giusto perché io ho bisogno di incrementare la mia azienda, di farla moltiplicare, di guadagnare. Non mi importa diritto, i diritti di operaio, l'operaio, io ho diritto di avere due o tre cose, e tu, ma io non riesco, vai a fallito, ma io ho diritto. La giustizia soggettiva. La giustizia dei medici è quella degli ammalati. Il tuo diritto, rivendicare il tuo diritto è contro il mio diritto, allora ci sono altri, ma per dire, no? La giustizia soggettiva, la giustizia dei medici è quella degli ammalati, la giustizia degli educatori è quella degli educandi, la giustizia dei superiori è quella dei sudditi, la giustizia dei superiori, dei genitori è quella dei figli. Il genitore ha diritto, la giustizia, di dire ai figli questo e quest'altro, corregge, eccetera. I figli hanno diritto ad avere il rispetto, però, e non essere schiacciati, non essere... E quindi e l'amore mette in pratica, mette insieme i due diritti e doveri. Invece senza l'amore c'è solo la difesa del proprio diritto. E succede quel che succede. Io giornalista ho diritto di fare propaganda per il mio giornale, perché il giornale abbia tanti lettori, ho diritto. Ma quelle persone che vengono scandalizzate, vengono deprivate, hanno diritto o no?
1: Feccia della nazione.
0: Non faccio prediche, ma vi accenno alcune cose per dire, perché poi andiamo a noi, non è questa la giustizia, quindi. Sulla bilancia di questa giustizia soggettiva, troviamo le cose nostre abituali di ogni giorno, i diritti miei avranno sempre un peso maggiore dei tuoi, perché io amo me stesso più di te, quindi amo i miei diritti più dei tuoi. L'impegno dei tuoi doveri sarà sempre reclamato da me senza curarmi dei miei doveri verso di te. Queste sono le verità di cui dobbiamo essere convinti, anche se non riusciamo sempre ad attuarle. Ma io che non atto poi mi confesso e dico guarda che non l'ho spiegato, però è davvero. Solo quando mi sarò espropriato del mio io, i psicologi parlano la personalità essenzializzata in questa parola, il mio io vuol dire la mia personalità, quando mi sarò espropriato del mio io e avrò ricolmato il cuore d'amore, sarò in grado di attuare la giustizia giusta, quella che si bacia con la carità, la giustizia giusta che si bacia con la carità. Questa è una cosa tanto importante. Pensate anche adesso le pene, le condanne, l'ergastolo, la pena di morte, no? Che questa giustizia giusta a livello assoluto ce l'ha solamente Dio, solamente il Vangelo. Quindi perché per esempio in America ed ancora a Guige lo Stato per alcuni delitti atroci, perché non si ripetano, ricorre alla pena di morte? Per punire quella ingiustizia, perché sia distrutta quell'ingiustizia, sia limitata lo Stato, devo eliminare questa persona, perché se questa ne fa altre e le altre persone poi lo imitano, eccetera. Invece il cristianesimo, il Vangelo dice, no, dobbiamo distruggere l'ingiustizia ingiusta per salvare l'uomo depravato dalla giustizia ingiusta. E quindi l'amore cristiano, questo ce l'ha, perché c'ha l'amore, allora la carità brucia quel delitto, invece di espiarlo con la pena di morte di quel disgraziato, brucia il delitto e ti salva quel disgraziato e ti salva quegli altri. Questo è il cristianesimo, capito? e almeno sentire questa superiorità del cristianesimo, attuarla nella vita e cercare man mano. E man mano guardate che si va verso questa condizione cristiana, le grandi cose del cristianesimo, lentamente ma va già moltissimi stati stanno pensando a questo. Quindi con la misericordia, con l'amore si bruciano le ingiustizie e si rimette a posto la giustizia sociale, la giustizia fra le classi, la giustizia fra le nazioni. Senza questo non c'è. Allora ecco Sant'Antonio, dunque l'esempio prima di San Francesco e poi di Sant'Antonio, dando ai suoi frati l'ammonizione riguardo al modo di trattare gli ammalati. Attenti, questo può operare per voi altri che molte fate cose anche per gli ammalati e dovete fare alcune cose di carità. Dice infatti San Francesco, per inculcare la giustizia amore, non la giustizia rivendicazione dei propri diritti, ma la giustizia amore. Beato quel frate, io dico a voi, beato quel mariacino, quella mariacina, quel frate, che ama tanto e serve il suo fratello infermo, il quale non può rendergli alcun servizio, quanto ama e serve il sano, dal quale può essere ricompensato. Questo è un capolavoro, non lo dimenticate mai. Ricompensato. Il poverello di Cristo, San Francesco, ci testimonia in questo modo che gli uomini non vanno stimati e rispettati in rapporto a noi. Faccio del bene a questo perché questo poi mi è riconoscente, questo mi vuole bene, questo mi onora, eccetera, questo mi ricompensa. Non è giustizia. Io penso a me, faccio del bene a te, ma penso a me che sarò poi ricambiato, come oggetti utili al nostro interesse, ma devono essere visti e trattati come persone la cui dignità è tutelata dai diritti inalienabili. Devo voler bene a te per te, devo aiutarti perché sai, so che è il mio dovere, perché so che tutti sono in quelle condizioni e io ho il dovere di aiutarti. Se tu mi ricompensi ringrazio Dio, se tu non mi ricompensi ringrazio due volte Dio perché io ci guadagno di più. Ci credi questo te? Capito? Io faccio del bene a te, se una povera creatura non puoi farlo in me. E tu mi sei riconoscente, va bene, io l'ho fatto per amor di Dio e Dio, però Dio ti dice qualcosa hai avuto, quindi io non ti do tutto. Se tu non mi sei riconoscente, è Dio che mi dà tutto, e Dio mi dà 100 volte di più quello che mi avresti dato tu, quindi io sono più contento, no? Questo è un pensiero che quanto brucia l'ingratitudine, ma quando io ho fatto per amor di Dio e penso che Dio mi ricompensa, allora questa ingratitudine non diventa più una cosa bruciante, ma diventa quasi una cosa consolante. Queste le cose di fuori vanno così. Tutelare questa giustizia verso il prossimo, state attenti a un pensiero tanto caro a Sant'Antonio e a me, posta spesso in pericolo perché messi sullo stesso piatto, i diritti dell'io hanno un peso maggiore di quelli del tu. Piatto, no? Qui c'è l'io, qui c'è il tu. Quelli del mio io pesano di più per me, quindi la bilancia sta sempre da questa parte. Allora Gesù, che è il divino psicologo, psicologo degli psicologi, cosa ha fatto? Sul tu del prossimo ci ha messo il suo tu con la T maiuscola e allora la bilancia si rovescia. Qui c'è il mio io. Di qua c'è il tuo tu col tu di Gesù Cristo. E allora questa è una delle cose più sublimi e più uniche del Vangelo. Questa non ce l'ha né Maometto né buddismo né Maometto. L'avete sentito tante volte, ma guardatela in questo senso, questo aspetto del Vangelo di Matteo 25. Il re dirà ai giusti, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a me a trovarmi. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, Gesù Cristo. Non so se sapete, il famoso filosofo, scrittore comunista, come si chiamava? Silone, ebbe la prima crisi. Non si convertì al cristianesimo, ma si convertì però alla verità, capì che il Vangelo era l'unica cosa veramente vera e il marxismo era un fallimento. Si incontrò con Don Orione, questo pretino stava sul treno, e vide questo pretino, gli si avvicinò, dice: cosa fa? E gli dice: sa, dice, vado nel carcere. E cosa va a fare? E vado a trovare il carcerato a consolarli. Perché il Signore mi ha detto, ero in carcere, veniste a trovarmi. Quindi io vado e so che in quei carcerati incontro Cristo, quell'assassino che ha ucciso, cioè, ero io Cristo, quel ladro, quel divorziato, quel prostituto, ero io Cristo, ma davvero. Si rivoluzionò tutta la sua mentalità. Allora questo essere umano che reclama i miei doveri è Cristo Gesù in quell'essere umano. La dignità dell'essere umano identificata con la dignità di Dio fatto uomo è una cosa che vado a dire. Una persona diceva, padre, io curo una persona mezza pazza, una persona un po' depressa. Pensa, ero e tu mi fai. Gesù, tu pazzo? Sì, sotto quella persona pazza c'ero io. E quando io facevo quelle stranezze e tu mi sopportavi, io mi consideravo sopportato. Queste cose coscientizziamole, allora sarà molto più, non dico di arrivare agli eroismi, non pensate subito, ma ci si incamminerà verso una via veramente bella. E allora fare i doveri di carità diventa dolce, diventa entusiasmante. Su questo tipo di giustizia e amore insiste Sant'Antonio in molti dei suoi sermoni. Ascoltiamo come rivolta a noi questa frase emblematica: uno solo è l'amore con cui dobbiamo amare Dio e il prossimo, è Dio stesso e lo Spirito Santo in noi, perché Dio è carità. L'amore del prossimo porta alle vette dell'amore fraterno anche l'uomo esteriore, in modo che sia al servizio del prossimo con tutto se stesso, anima e corpo, solamente col sentimento del cuore, ma con l'attività esterna. Uno solo è l'amore, dunque. E in un altro dei suoi sermoni, insistendo con spirito evangelico sulla concretezza di questa giustizia amore, ammonisce: chi abbia una sostanza terrena, se vede nello stretto bisogno un suo fratello per cui Cristo morì, deve dargli quello che gli sopravanza. Ecco, Tofano giù, il superfluo. Questo qui è regolato dalla coscienza. Una coscienza eroica come San Francesco arriva agli estremi, una coscienza meno eroica però non arriva agli estremi, però arriva a cose molto consistenti, no? E qui ci sono innumerevoli esempi di San Francesco, ma uno più bello, ricordatevi, a Rieti, siamo stati a Rieti, no? va una povera donna tutta mezza nuda, tutta proprio tremava del freddo, non c'aveva niente, datemi qualche cosa. E il compagno aveva comprato per San Francesco un mantello proprio, poco perché anche San Francesco era malatissimo, stava male, gli aveva comprato questo mantello pochi giorni prima. Allora San Francesco dice al frate guardiano che l'accompagnava: restituiamo questo mantello a questa signora che è suo. Ma come, l'ho comprato ieri per te? No, è suo. Ecco il diritto. Cioè, questo mantello che a me è utile, a quella donna è necessario, per diritto naturale appartiene a lei. Capito? Per diritto non appartiene a lei. Prima ce l'avevo io, lo tenevo. Adesso che incontro quella donna, e ci sono 4-5 di esempi di San Francesco su questo concetto, ecco, per me, ecco, nel senso è superfluo come necessità, per quella donna è assolutamente richiesto, quindi appartiene a lei per diritto. E lo stesso lo fa a Siena, con l'altro povero a Siena, 3 o 4 volte. Quindi, e Sant'Antonio è su questa linea. Chi abbia una sostanza terrena, se vede nello stretto bisogno, parole di Sant'Antonio, un solo fratello per cui Cristo morì, deve dargli quello che gli ha sopravanza. Tolto solo, questa però è la regola dei eroica, ma poi non è che certo l'eroismo, ma è che certa una certa volontà coraggiosa. Tolto solo quello che gli è strettamente necessario per vivere e vestirsi. Attenti a queste parole, perché è una delle cose che vi chiedo di conservare come ricordo anche mio. Fatti debitore il tuo sommo benefattore. Fatti debitore Gesù Cristo. Capito? Fatti debitore Gesù Cristo. Se tu hai fatto uno di questi gesti, hai onorato quella persona povera, inferma, incapace, hai imboccato quel malato, hai fatto. Gesù Cristo si impegna per giustizia sua di pagarti. Quindi hai un credito con Gesù Cristo. Gesù Cristo è tuo debitore e gli paga i debiti, Gesù, sapete? Li paga i debiti. Oh, che bello, no? Essere creditori su Gesù Cristo, guarda. Allora, un ultimo pensiero e basta, ecco, per gli altri pensieri. Aspetto escatologico della beatitudine, della giustizia, amore. Si parla un po' anche dell'eternità. Una volta nell'esercizio sempre si parlava dei novissimi, no? Ora state attento. La fame e la sete della giustificazione, giustizia, amore, nei riguardi di Dio e di Cristo non può essere saziata sulla terra, ma solo in cielo con la visione beatifica. Così pure la fame e la sete della giustizia, amore, riguardo al prossimo non può essere saziata pienamente che nella perfetta comunione dei santi. Dunque, così pure la fame e la sete della giustizia riguardo al prossimo non può essere saziata pienamente che nella perfetta comunione dei santi, che sarà realizzata in paradiso. Come tutte le beatitudini evangeliche, anche quella della giustizia ha un suo senso spiccatamente escatologico, cioè futuro del futuro. La giustizia imperfetta che possiamo realizzare in questo mondo è una pregustazione della giustizia perfetta che ci delizierà nella vita eterna. Ora possediamo Dio per fede, allora per visione. Ora lo vediamo in riflesso, in confuso, allora lo vedremo faccia a faccia. La promessa della parola di Dio è indubitabile. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Prima famosa lettera di Giovanni, capoterzo. Mentre ci apprestiamo al banchetto eucaristico, la voce della liturgia, eco della voce dell'angelo dell'Apocalisse, ci assicura che questo banchetto, nel segno del pane, corpo di Cristo, e nel segno del vino, sangue di Cristo, è un'assicurazione di essere un giorno partecipi del banchetto celeste in cielo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Ed è così che la giustizia amore, mettendoci in pace con Dio, col prossimo, con noi stessi, apre la nostra coscienza alla beatitudine piena, che è l'anelito più insoffocabile della speranza, una virtù che tanto vi raccomando, virtù teologica della speranza. In un mondo di disperati coltivate molto questa virtù della speranza. In questo clima di beatificante attesa possiamo ripetere il grido speranzoso con cui si chiude il libro dell'Apocalisse e con cui io chiudo queste mie meditazioni per voi. Lo Spirito e la Sposa, la Chiesa, dicono: vieni, chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, verrò presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

Luigi Gonzaga. 1568-1591. I santi vedono Dio, non tanto perché godono a volte di qualche rivelazione o di straordinarie illuminazioni interiori, ma perché accolgono nella loro vita una evidenza, che Dio è, che Egli si è paternamente mostrato nel volto del Figlio suo Gesù e che lo Spirito Santo conosce il nostro spirito e il nostro spirito può davvero riconoscerlo. I santi poi vivono una loro contemporaneità con i misteri della vita di Cristo e vi prendono personalmente parte. Essi hanno una esperienza mistica, cioè più reale di ogni altra cosa reale. Ogni altra cosa, infatti, si allontana da noi, assieme a quel frammento di tempo che la contiene. Ma la partecipazione ai misteri di Cristo fa entrare l'eternità di Dio nei frammenti di tempo e così li conserva per la vita eterna. Per questo i santi ci sfuggono. Essi trattano con i loro contemporanei e noi studiamo volentieri carteggi, cronache, documenti, ma essi trattano anche familiarmente con le tre divine persone, con Gesù, figlio incarnato di Dio, con Maria Vergine, con gli altri santi. Spesso coloro che si accostano a un santo per conoscerlo e comprenderlo tengono in poco conto le sue celesti relazioni. I biografi cosiddetti laici le trascurano sdegnosamente per principio, quelli credenti le considerano a parte. E il risultato è che in tal modo i santi finiscono sempre per sembrare un po' strani e nei casi peggiori perfino ambigui. Tutto ciò vale in modo speciale per San Luigi Gonzaga. Lasciato da solo tra regnanti e gesuiti, sembra un ragazzo introverso, nevrotico, angelicato, ma messo davanti al suo crocifisso e alla Vergine Santa, tutto lo scenario si anima e la vicenda si fa calda e appassionante. Un tempo il popolo cristiano queste cose le intuiva spontaneamente. Luigi Gonzaga venne beatificato prestissimo, appena 14 anni dopo la morte, quando la mamma era ancora in vita, per una sorta di pressione popolare che lo proclamò tale irresistibilmente e il suo culto si diffuse oltre ogni regola. Ancor prima della beatificazione il Papa dovette dare uno speciale permesso per lasciarlo ritrarre con l'aureola e per lasciare collocare in qualche chiesa il suo ritratto. Fu a partire dalla metà del secolo scorso che l'Italia anticlericale prese a scagliarsi con inaudita violenza e antipatia contro questo santo. Perfino Gioberti, benché fosse un prete, riteneva che la santità del Gonzaga fosse, diceva, inutile in sé e dannosa a imitarsi, e consigliava caldamente di non proporlo alla imitazione dei giovani. Agli inizi del secolo Turati, che pure ammirò Pier Giorgio Frassati, dedicò a San Luigi un sonetto blasfemo, chiamandolo Santucolo Patito e descrivendolo come un casto ipocrita che è tale solo, sono parole sue, perché sogna nefandezze, e concludeva dicendogli d'aver voglia di sputacchiarti oscenamente il viso. Una biografia scritta nel 1922 lamenta che qualche anno prima un non meglio nominato uomo tra i più famosi del mondo, quando non aveva ancora raggiunto il potere, perciò dice l'autore scusabile, evidentemente si tratta di Mussolini, s'era lasciato andare a scrivere su un quotidiano: noi disdegniamo la frigida purità degli impotenti. Noi sputiamo in faccia ai San Luigi Gonzaga che temono di guardare in faccia la loro madre, la vita, per terrore di commettere peccato. Comunque, i nemici della Chiesa ebbero spesso buon gioco a
farlo passare per un imbecille esaltato artificiosamente per interesse dei gesuiti o almeno per reagire alla licenziosità del secolo XVI. Basta pensare che alla Università Cattolica Monsignor Francesco Olgiati editava un opuscolo polemico dal titolo La pretesa imbecillità di San Luigi Gonzaga. I credenti intanto continuavano a riempire le chiese e le sale parrocchiali delle sue immagini angelicate, soprattutto da quando nel 1926 Pio X lo confermò solennemente patrono della gioventù. Per circa 2 secoli e mezzo i ragazzi se lo sono visti additare come esempio altissimo e irraggiungibile di purezza, fino ai tempi recenti in cui l'oblio sembrò calare su questa devozione. Con lo scadere del 4° centenario della morte, l'anno scorso, molti biografi hanno cercato di sfatare l'immagine di quel ragazzino dal collo storto e dal giglio in mano, sono uscite almeno 5-6 biografie nuove. In cambio è stata offerta una nuova immagine, più alla moda, quella di un contestatore di ogni privilegio sociale e quella del martire del volontariato, fissando il santo in quell'ultimo gesto che lo vide, giovane gesuita e maciato, mentre si trascinava sulle spalle il suo appestato che gli trasmette il contagio. Ultimamente lo si è anche proposto come patrono dei malati di AIDS, cosa ottima se è per indicare loro la dolcezza della carità ecclesiale e l'inestinguibile per tutti vocazione alla santità. Cosa sciocca e ridicola se si dimentica che Luigi è propriamente esempio e patrono a coloro che a questi infelici dedicano caritatevolmente la vita. E purché non si dimentichi inoltre che il suo resta un messaggio di innocenza, anche fisica. Il rischio tuttavia resta di far nascere una nuova devozione senza che venga nuovamente meglio compresa questa parola di Dio che ogni santo è e vuole essere per la Chiesa. Ritorniamo perciò alla persuasione iniziale. Per comprendere un santo bisogna collocarlo nel suo ambiente, dove però a vivere e a fargli compagnia non furono soltanto i personaggi del suo tempo, ma Gesù, la Madre Sua Maria, gli angeli e i santi che vivono in cielo e tuttavia popolano anche la terra. Cominciamo a parlare degli uomini. Luigi nasce nel 1568 ed è un Gonzaga dei Marchesi di Castiglione. Nella celebre Camera degli Sposi, affrescata dal Mantegna nel 1474 nel Palazzo Ducale di Mantova, è raffigurato il giovane Rodolfo che sarà il bisnonno del nostro santo. Ferrante Gonzaga, il papà, è un uomo orgoglioso, facilissimo a collere tempestose, troppo cedevole al vizio del gioco, ma attaccato alla famiglia e alla sua fede. In quegli anni ottiene l'ambito titolo di principe dell'impero. La mamma, Marta di Santena, è una contessa piemontese, una della Rovere per parte di madre, e resterà sempre una santa donna che lascerà sul figlio Luigi un'impronta indelebile fin dalla prima infanzia. I due, Ferrante e Marta, si sono conosciuti e sposati giovanissimi alla corte di Madrid. Si dice che il loro sia stato il primo matrimonio celebrato secondo le nuove disposizioni del Concilio di Trento. Alla nascita di Luigi il parto si è annunciato difficile, tanto che la mamma ha consacrato il bambino alla Madonna di Loreto e il piccolo viene battezzato prima ancora che sia completamente uscito dal grembo materno. Gli antichi biografi annotano dunque compiaciuti: il bimbo non fu prima nato al mondo che in grazia di Dio e a Dio rinato, il che a singolare favore si deve attribuire l'italiano antico che fin dal ventre della madre lo volle possedere. Dei Gonzaga in genere si diceva che avrebbero potuto primeggiare in Italia per ricchezza, valore e relazioni, se non si fossero via via distrutti da se stessi con la violenza,
la prodigalità e l'esasperata lussuria. I predicatori di un tempo usavano presentare il nostro santo con questa lapidaria definizione: casto benché Gonzaga. In verità, Ferrante e Marta si distinsero per provata fede, ma anche la loro famiglia non fu risparmiata dal sangue e dalla sventura. Già il nonno di Luigi era stato accusato di avere avvelenato il duca di Urbino e di aver progettato la stessa cosa contro Pierluigi Farnese. Più tardi, poco dopo la morte di Luigi, Francesco, Rodolfo, il fratello che da lui ricevette in dono il marchesato, sarà accusato di aver avvelenato uno zio per impadronirsi di Castelgoffredo e sarà per questo assassinato sui gradini della chiesa. Anche la mamma di Luigi scamperà a stento alla morte, pur ricevendo 7 pugnalate, ma il figlioletto Diego, altro fratellino di Luigi, le sarà ucciso in grembo. Ciò basta almeno a farci comprendere quale sangue scorresse anche nelle vene del marchesino Luigi Gonzaga e quale fosse l'atmosfera che allora si respirava nelle corti del Cinquecento. Luigi, nella sua breve vita, darà prova di un carattere così ostinato e di una determinazione così inesorabile, e lo vedremo quando dovremo parlare della sua vocazione, delle sue penitenze, delle sue preghiere, che non è ozioso chiedersi che cosa sarebbe diventato se non avesse ceduto al richiamo di Dio. Da ragazzo, nella chiesa dell'Annunziata a Firenze, volle fare un giorno la sua confessione generale. Aveva sulla coscienza solo qualche marachella infantile e tuttavia ci raccontano che svenne al pensiero di quello che sarebbe potuto diventare se avesse continuato come nei suoi primi anni. Più avanti, negli anni, lo udranno dire: «Sono un pezzo di ferro contorto che deve essere raddrizzato». Era solo indice di una coscienza scrupolosa o era dono di una impressionante lucidità interiore? I santi, quando si tratta di peccati, si noti bene, soprattutto dei peccati che avrebbero potuto commettere se la grazia di Dio non li avesse prevenuti, sono di una acuta sensibilità, strana forse solo per le nostre mediocrità. Nel 1578 Luigi e Rodolfo vennero mandati alla corte fiorentina dei Medici, sia per provvedere convenientemente alla loro educazione nobiliare, sia per allontanarli dal rischio della peste che devastava i territori vicini a Castiglione, la famosa peste di Milano. Così, a 10 anni, il nostro marchesino giocava a tennis nei giardini di Palazzo Pitti con le principessine Eleonora, futura duchessa di Mantova, e Maria, futura regina di Francia. Gli piacevano le corse dei cani, la caccia, il tiro a segno e si lasciava addobbare alla spagnola secondo il cerimoniale di corte. Ma non gli poteva sfuggire l'atmosfera torbida, sensuale e tragica che stagnava tra quello splendore. Si diceva che il fratello del Granduca avesse ucciso la moglie per gelosia e Luigi dovette partecipare ai compunti funerali impeccabili. Poco tempo dopo si disse che la sorella del Granduca era morta in un incidente di caccia, gelosia anche in questo caso, al quale nessuno credeva. E poco dopo moriva di parto e di crepacuore la stessa granduchessa, mentre il marito da tempo ostentava i suoi amori con una bionda e opulenta patrizia veneziana. Anche a questi funerali Luigi dovette partecipare, anzi li raccontò al padre in una sua lettera, una delle prime che possediamo. Con tutto ciò la vita scorreva, elegante e raffinata, ma possiamo almeno capire perché mai Luigi si rifiutasse, infastidito, di subire anche nel gioco la penitenza di dover baciare l'immagine di una ragazzina proiettata sul muro. E non ci sembrerà più così strano sapere che un giorno quel ragazzo se ne uscirà in questa scandalosa osservazione: le ceneri di un principe non differiscono da quelle di un poverino, se non forse nel fatto che sono più puzzolenti. E tuttavia egli dirà poi che Firenze era stata la culla e la madre della sua devozione. Si era innamorato della Santa Vergine.
meditava lungamente un libretto sui misteri del Rosario e amava visitare le belle chiese fiorentine dedicate alla Madonna. Il 15 agosto del 1578, nella chiesa dell'Annunciata, il bambino spontaneamente si consacrò a Maria, come lei si era consacrata a Dio, facendo voto di verginità. Intuiva già abbastanza che cosa questo potesse significare. Siamo così giunti al punto nodale. Se non si crede ai protagonisti celesti, se non li si coglie come una reale presenza e una reale compagnia, ciò che poi accadrà resta inspiegabile. Da allora in poi Luigi visse, dirà lui, al di dentro, nel mistero della sua offerta che sapeva accettata. Dalla corte di Ferrara dovete passare a quella di Mantova. Qui si ammalò di cistite e i medici gli ordinarono una dieta durissima a pane e acqua. Il ragazzo ne approfittò per imparare la penitenza, spingendola ai limiti del tollerabile, ma per amore a Gesù crocifisso. Qui ebbe la gioia indicibile di ricevere la prima comunione dalle mani del cardinal Federico Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo, che giungeva in visita pastorale. Intanto, un corteo di principi attraversava l'Europa. Per volontà di Filippo II, che pretendeva la corona senza eredi del Portogallo, l'imperatrice Maria, la prima donna del mondo allora, era partita da Praga per Madrid. Ai Gonzaga si era fatto capire che la loro presenza al corteo sarebbe stata gradita. Di fatto era un ordine. Così nel 1581 l'intera famiglia Gonzaga raggiunse il corteo a Vicenza, continuando poi il viaggio per Verona, Brescia, Lodi, Genova, dove li attendeva la flotta dell'ammiraglio Andrea Doria. Raggiunsero Madrid nel marzo del 1582 e i due ragazzi Gonzaga furono assegnati come paggi di onore al principino ereditario Diego. Dovevano dividere il tempo tra il servizio dovuto all'erede e lo studio di grammatica, filologia, filosofia e un po' di teologia.

Luigi continuava a percepire la menzogna di quel mondo di cui sentiva di non più appartenere. Racconterà poi che quando nei palazzi dei principi e nelle corti vedeva gli argenti e gli ori, gli addobbamenti, gli ossequi dei cortigiani, appena appena poteva contenersi di non ridere, tanto gli sembravano tutte cose vili. C'è un episodio che può farci sorridere, ma che ha una sua profonda tristezza. Un giorno Don Diego, l'erede che Luigi doveva chiamare Serenissimo Nostro Signore, anche se aveva solo 7 anni, abituato ad essere obbedito in ogni capriccio, arrabbiato perché il vento scompigliava i suoi giochi, gridò: «Vento stupido, io ti comando di non darmi fastidio». Luigi, sorridendo, gli disse: «Vostra Altezza può comandare agli uomini, che lo ubbidiranno, ma comandare alla natura lo può soltanto Dio, al quale deve obbedire anche Vostra Altezza». Certamente il marchesino Gonzaga avrà ripensato all'episodio nei giorni terribili in cui dovrà assistere, pochi mesi dopo, il principino morente di vaiolo, e quando dovrà accompagnare il piccolo cadavere nelle severe tombe delle Scoriali. Tutto contribuiva a rendere Luigi sempre più deciso. Dicevamo prima della sua inesorabile determinazione. Gli capitò tra le mani il compendio di vita spirituale di Luigi di Granada, un testo allora molto celebre che insegnava la preghiera mentale. Scrive il biografo: Luigi si determinò a volere ogni dì fare almeno un'ora di orazione senza distrazione alcuna, onde si poneva in ginocchioni al suo solito, senza appoggiarsi mai, e cominciava la meditazione. Ma se dopo mezz'ora o tre quarti, per esempio, gli fosse venuto in mente qualche pensiero di minima distrazioncella, non metteva a conto dell'ora quello che aveva già fatto, ma da quel punto di nuovo incominciava un'altra ora, e così perseverava finché gli fosse riuscito di farne un'ora intera senza svagamento veruno. Così per un pezzo durò di fare 5 o talvolta anche più ore di orazione mentale per giorno. Che non si tratti di una amplificazione agiografica è provato dal fatto, da una diretta testimonianza, quando Luigi, qualche anno dopo, novizio gesuita, durante un resoconto di coscienza fatto al maestro di noviziato, alla domanda circa le distrazioni in tempo di preghiera risponderà che in 6 mesi ne aveva avuto tante da riempire lo spazio di un'Ave Maria. Solo prendendo sul serio queste affermazioni possiamo comprendere a che punto fosse il dominio di sé che egli esercitava su se stesso e a quale profondità si radicasse ormai la sua decisione di consacrarsi a Dio. Ma non la poteva comprendere il padre. Appena Ferrante seppe di tale decisione, fu preso da una di quelle violentissime collere per cui era celebre. Si sentiva tradito da quel figlio nel quale aveva posto tutte le sue speranze per le fortune del marchesato. Tentò di dissuaderlo in ogni modo, a malapena ottenne una dilazione. Se ne sarebbe parlato di ritorno a Castiglione. Nel 1584 poterono lasciare Madrid. Appena messo piede in patria, Ferrante ordinò ai due figli di fare un giro di cortesia per le corti italiane. A parole doveva essere un giro di commiato. In realtà egli sperava di rimettere sotto gli occhi del figlio ogni possibile attrattiva e chissà anche qualche principessa che lo facesse innamorare. Luigi si recò dunque a Mantova, dove vide al lavoro il Tintoretto, poi a Ferrara, dagli Estensi, a Pavia, dove conobbe il futuro cardinal Federico Borromeo di manzoniana memoria, poi a Torino dai Savoia, dove era arcivescovo il cugino della mamma. Rodolfo si pavoneggiava ormai come il vero erede. Luigi vestiva severamente di nero e si appartava appena poteva. Non gli mancò qualche invito galante, ma cadde inesorabilmente nel vuoto. Tornato a Castiglione, pensava di ricevere finalmente il consenso paterno, ma Ferrante non se ne dava per inteso. Fece intervenire tutto il parentado, gli amici di famiglia, dignitari, vescovi, celebri predicatori, perché tutti spiegassero al figlio che il suo sacro dovere davanti a Dio era prendersi cura delle sue terre e della sua gente. Ma tutti finivano per convincersi che non solo Luigi era irremovibile, ma che la vocazione gli veniva da Dio. Se almeno avesse rinunciato all'idea di farsi gesuita, si poteva spianargli la strada a qualche vescovado,

Luigi precisava che proprio per questo aveva scelto la Compagnia di Gesù, perché la regola proibiva ogni dignità ecclesiastica. Le discussioni finivano sempre allo stesso modo, uno scoppio di ira paterna e Luigi veniva cacciato via dalla sua presenza, una volta fu perfino cacciato di casa e si rifugiò in un convento. Un giorno, dopo l'ennesimo litigio, il marchese lo fece richiamare un po' più presto del solito per riprendere la conversazione, ma Luigi non poteva venire. Riferirono che si era chiuso in camera e là si flagellava piangendo davanti al suo crocifisso, sembrava che non udisse neppure. Accorsero i genitori e lo osservarono smarriti da una fessura della porta. Questa volta Ferrante diede il consenso, commosso, e Luigi poté scrivere al generale dei Gesuiti che gli offriva e gli donava tutto se stesso. Ma c'era tempo. Non si poteva far nulla prima che l'imperatore acconsentisse al passaggio di successione e Ferrante faceva in modo di allungare i tempi. Ogni tanto tornava sulle sue decisioni e Luigi continuava nelle sue straordinarie penitenze. Era una lotta durissima. Il giovane marchese si rendeva conto che stava scardinando un sistema sociale e che ciò esigeva violenza, ma non fustigava gli altri, fustigava se stesso, quella parte di sé che era solidale col potere e col lusso. Finalmente a Mantova, nel castello di San Sebastiano, poté aver luogo la cerimonia di rinuncia al marchesato. Raccontano che un grande numero di sudditi si era riversato piangendo nei corridoi del castello. Non eravamo degni, dicevano, d'avere lui per padrone. Egli è un santo e Dio ce l'ha tolto. A chi lo rimproverava per la sua rinuncia rispondeva: cerco la salvezza, cercatela anche voi. Non si può servire a due padroni, è troppo difficile salvarsi per un signore di Stato. Rodolfo non stava in sé dalla gioia, ma Luigi diceva sorridendo: sono io quello che è più felice. Dopo pochi anni, Luigi sarebbe salito sugli altari, Rodolfo sarebbe finito assassinato e scomunicato. Finalmente, il 4 novembre 1585, accompagnato dai suoi fino alla sulla riva del Po, Luigi con un piccolo corteo si incamminò verso Roma. Portava con sé una lettera del papà indirizzata al generale della compagnia, in cui Ferrante, addomesticando diplomaticamente la verità, diceva d'aver resistito a lungo per timore di qualche incostanza da parte del figlio data la troppo giovane età, ma poi concludeva: lo mando a vostra signoria reverendissima, che gli sarà un padre migliore di me. E aggiungeva ancora con un ultimo rimpianto: ella diviene padrone del più caro pegno che io abbia al mondo ed è la principale speranza che io avessi per la conservazione di questa mia casa. Ferrante sarebbe morto santamente pochi mesi dopo. Luigi poté iniziare così il suo noviziato. Scelse per sé il motto «Come gli altri», per indicare che niente doveva più ricordare le sue origini principesche. Quando allora i gesuiti non erano per nulla teneri nei metodi formativi, quando il maestro si accorse che quel novizio eccezionale aveva la fastidiosa abitudine di tenere sempre il capo chino e gli occhi bassi, parte per divezzarlo, leggo la cronaca, parte per mortificarlo, gli fe fare un collare di cartone ricoperto di tela e glielo fe portare per molti giorni legato alla gola in modo che non potesse chinare il capo, ma era sforzato a tenerlo alto, ed egli con allegrezza grande lo portava, sorridendo di ciò quando si trovava con gli altri in ricreazione. L'episodio è sintomatico. Luigi giungeva in quel noviziato a 17 anni, ma con un tale bagaglio ascetico che il problema educativo nei suoi confronti fu piuttosto quello di liberarlo da troppe asprezze ed esagerazioni. Fino allora egli si era diretto da sé, non era riuscito a trovare una guida spirituale. Già alla corte di Madrid usava concludere sempre la sua preghiera con l'invocazione: «Mio Dio, dirigimi tu». Aveva acquistato un tale autocontrollo che dopo mesi che frequentava giornalmente l'imperatrice confessava che non avrebbe saputo riconoscerla, non aveva mai alzato lo sguardo su di lei. L'etichetta di corte l'aveva usata per vivere proteso al di dentro, senza distrazione alcuna. Della sua ascesi contemplativa e dei suoi eccessivi digiuni abbiamo già raccontato. Era dunque un novizio che aveva bisogno di essere sciolto e addolcito da educatori saggi e paterni, e Luigi lasciò fare come un bambino
e si affida, imparò l'allegria, la tenerezza, la disponibilità gioiosa. Non si faceva problemi, aveva promesso obbedienza e restava in pace. Gli vietarono perfino di fare orazione perché soffriva di emicranie ed egli si limitava a passare frequentemente davanti al Santissimo Sacramento per fare almeno qualche genuflessione. Era una situazione non priva di umorismo. A un padre anziano confidava: veramente io non so che cosa fare. Il padre rettore mi proibisce di fare orazione, a ciò che con l'attenzione io non faccia violenza alla testa, ed io maggiore violenza mi fo, mentre cerco di distraer la mente da Dio, che non in tenerla sempre raccolta in Dio, perché questo per l'uso mi è diventato naturale e vi trovo quiete e riposo e non pena. Giunse a pregare con la formula: allontanati da me, oh Signore, perché lo sentiva troppo vicino e gli avevano ordinato di distrarsi. La stessa cosa succedeva per le penitenze. Aveva la proibizione di farne, ma non farne gli era divenuto penitenza, tanto era ormai abituato. E viveva questi paradossi con fede limpida e acuta. Sull'argomento confidava un confratello che nel mondo egli aveva fatto molte più penitenze di quante gliene permettevano il noviziato, ma che si consolava pensando che la religione, cioè la vita religiosa, è come una nave, nella quale non meno fanno progresso nel viaggio quelli che per ubbidienza stanno oziosi che altri che si affaticano a remare. Ecco l'affascinante nuova immagine che Luigi aveva della fede. Facendosi gesuita, egli aveva finalmente potuto appartenere a una compagnia salvifica. Era questa compagnia a portarlo, a salvarlo, non più la sua personale bravura. Su una nave viaggiano tutti, anche quelli che sono momentaneamente sfaccendati. Non c'è immagine più bella per comprendere cos'è il miracolo di una comunità cristiana. Questo sapere che si è portati tutti, anche quando non si è troppo bravi. Così egli visse quegli ultimi 5 anni di vita che gli restavano, secondo il disegno di Dio. A quel tempo la Compagnia di Gesù era un ordine in pieno vigore ed espansione. Succedere a Ignazio di Loyola, morto da appena 30 anni, era un compito sovrumano. Eppure, davanti a quel 18enne emaciato, molti pensarono istintivamente a un successore. Il padre Muzio Vitelleschi allora era professore di Luigi, assistente generale per l'Italia, poi sarebbe lui divenuto generale. Quando vide Luigi sul letto di morte non riusciva a credere che la malattia fosse mortale, testimoniò i processi: io non pensai mai che egli dovesse morire di quella infermità, perché ritenevo per certo che Dio nostro Signore l'avesse chiamato alla Compagnia di Gesù per dargli a suo tempo il governo di lei, per il suo gran bene. Chi immagina Luigi come un giovane sprovveduto e tenerello non ha compreso niente della sua statura. Intanto a Roma, su quel finire del 1590, si stava preparando la tragedia. Prima la siccità, poi la carestia, poi il riversarsi in città di turbe di contadini affamati, poi lo scoppio dell'epidemia di tifo esantematico. Gli ospedali brulicavano di infermi gettati in ogni dove, nei tuguri e negli angoli delle strade molti morivano abbandonati. I gesuiti prima si dispersero a servire nei vari ospedali della città, poi adibirono a infermeria parte della loro casa, ingrandendola quanto più possibile. Luigi, quando non era con malati e moribondi e si sceglieva i più ripugnanti con tenerezza infinita, diceva: bisogna prenderli tra le braccia come se prendessimo dal grembo di Maria il corpo morto di Cristo. Poi girava dei palazzi dei nobili, con alcuni dei quali aveva giocato da bambino, a chiedere l'elemosina per i suoi poveretti. Non si risparmiava, anche se i superiori gli avevano proibito di frequentare gli ospedali dei contagiosi. Ma egli diceva: sento un tale desiderio, una tale forza di faticare e di servire Dio, che Dio non me ne darebbe tanta se non stesse per togliermi la vita. Un giorno, che tornava dalla consueta assistenza, trovò un appestato morente all'angolo della strada. Dio l'aveva messo in una situazione in cui l'unica legge era la carità. Se lo caricò sulle spalle e lo portò in ospedale. Contagiato, dovette mettersi a letto e vi restò per 4 mesi.
morendo lentamente. Quando poteva scendeva dal lettuccio per inginocchiarsi davanti al crocifisso, se loro rimproveravano diceva: sto facendo la mia via crucis. A tutti diceva: me ne vado felice. E alla mamma nell'ultima lettera scrisse: non piangete come morto uno che ha da vivere per sempre davanti a Dio. Morì a Roma il 21 giugno 1591. Nello stesso anno in Spagna morirà San Giovanni della Croce, in Francia sta per nascere Santa Luisa di Marigliac. Ognuno con una missione diversa e lontani tra loro, tutti nel grembo materno della stessa Chiesa.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danilon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate al Padre Nostro.
1: Ecco, ieri sera abbiamo in qualche modo introdotto la preghiera del Padre Nostro all'interno dei Vangeli, in modo particolare del Vangelo di Luca e di Matteo. Prenderemo in analisi il Vangelo, la versione di Matteo, quella che noi usiamo quotidianamente nella liturgia e nella preghiera. Ecco, proprio la mediteremo passo passo, diremmo quasi parola per parola, in modo proprio da gustare e approfondire il suo significato e scoprirne tutta la ricchezza. Dicevamo ieri, nel Padre Nostro converge tutto l'insegnamento di Gesù, quindi è un compendio, come dicono i padri, di tutto il Vangelo. Di conseguenza potremmo dire è un trattato completo di vita spirituale. Vi dicevo ieri che se questa preghiera si traduce nella vita, lì abbiamo e ritroviamo le coordinate fondamentali per vivere un'autentica vita spirituale. Non avremmo bisogno di nient'altro. Non avremmo bisogno né di libri, né di studi, né chissà quali altri strumenti. Lì abbiamo realmente tutto, da qui l'importanza proprio di approfondire questa preghiera. E allora chiediamo proprio al Padre di donarci lo spirito di Gesù, che è il Figlio, in modo che queste parole le possiamo sentire nostre, nello spirito che Lui ci ha donato, in modo da poter dire e pronunciare queste parole con il cuore di Gesù. La preghiera del Padre Nostro diventa vita quando percepiamo che queste parole le possiamo pregare insieme a Gesù, perché se dovessimo dire, ma chi è che ha messo in pratica perfettamente la preghiera del Padre Nostro, chiaramente questo è stato Gesù, è Gesù che l'ha vissuto nel modo più pieno e nel modo più profondo. E allora cominciamo proprio con la prima parola, Padre. Nel Vangelo di Matteo abbiamo una formula più solenne, Padre Nostro che sei nei cieli. In Luca invece abbiamo proprio un inizio quasi duro, quasi stridente, perché in Luca troviamo unicamente la parola Padre, basta, soltanto la parola Padre. A te invece Padre Nostro che sei nei cieli, quindi una formula più allargata, potremmo dire così. Quando diciamo a Dio Padre, cosa stiamo dicendo? Ma prima di tutto prendiamo un dato di fatto, che questo rivolgersi a Dio direttamente con il nome di Padre è un'esperienza unica nei Vangeli, perché sia nell'Antico Testamento come negli altri scritti e anche direi anche nelle altre religioni non ci si rapporta mai a Dio chiamandolo Abba, papà. Questa è un'esperienza che possiamo dire è univoca al Vangelo. Soltanto Gesù ci ha insegnato a rivolgerci a Dio chiamandolo papà. Prendiamo un esempio. Nell'Islam, dato che ormai sappiamo che il confronto diventerà sempre più stringente, nell'Islam noi abbiamo i 99 nomi di Allah, 99. Qual è il nome che manca? Il nome di Padre. Nell'Islam Dio, Allah, non è mai chiamato Padre. E così anche in tante altre religioni. Questo rapporto confidenziale di fiducia, di abbandono, di dignità da parte nostra è un'esperienza che è racchiusa unicamente nel Vangelo. È Gesù che ci insegna a dire Padre. Certamente quando diciamo Padre diciamo tante cose, non diciamo semplicemente una cosa, non facciamo riferimento semplicemente a un aspetto, prima di tutto perché la parola Padre richiama in noi tante esperienze. Ciascuno di noi ha avuto l'esperienza di un padre. Può essere un'esperienza positiva, può essere un'esperienza vaga, può essere un'esperienza a volte anche negativa, quindi anche chiamare Dio Padre risveglia in noi tanti sentimenti che possono essere anche contrastanti. In questo senso possiamo dire la scoperta di un Dio Padre come lo rivela Gesù può diventare un'esperienza anche di guarigione se noi avessimo avuto delle esperienze negative nella relazione con il Padre terreno che abbiamo avuto. In questo senso non è soltanto il fatto di dire siccome io ho avuto un padre negativo allora la conseguenza sarà avere un'immagine negativa di Dio, no. Può essere anche l'inverso, proprio perché ho avuto un'esperienza negativa, in un certo senso pregare il Padre Nostro diventa una guarigione dell'immagine profonda, si direbbe archetipa, del Padre che abbiamo dentro di noi nel profondo della nostra psiche. Teniamo presente che oggi dire Padre non è una realtà scontata, purtroppo. Primo perché a partire dagli anni 68 in avanti la cultura, la società occidentale ha rifiutato la relazione con il padre, si è ribellata alla figura del padre, per cui gli sociologi dicono la nostra è una società orfana, non ha più padre, si è rifiutato ogni forma di autorità, ogni forma di dipendenza, l'uomo rincorre una, se vogliamo, una ricerca di una autonomia e di una indipendenza assoluta. Per cui viviamo un'esperienza abbastanza critica in questa relazione, di una paternità che manca. Per carità, non tutto era negativo, non tutto era da buttare via in questa ricerca di una indipendenza e di una autonomia. Però le conseguenze che noi stiamo vivendo oggi sono drammatiche, perché vediamo che non c'è più un punto di riferimento. Perché l'uomo oggi non ha più un punto di riferimento? Semplicemente per il fatto che ha rifiutato ogni figura paterna in senso lato. Poi voi sapete che ormai a livello anche di fecondazioni in vitro, eccetera, ormai si prospetta anche la generazione di un figlio di per sé senza il padre. Quindi cosa sarà il futuro di una società, di una cultura che rifiuta la propria origine, in cui ciascuno pretende di essere origine di se stesso, senza alcun riferimento, senza alcun legame. Capite che l'uomo si ritroverà realmente senza un passato, senza una storia. E quando non si ha una storia, quando non si ha un legame, quando non si proviene da qualcuno, alla fine la domanda è: ma io chi sono? Questo è il problema delle fecondazioni in vitro oppure delle adozioni a coppie omosessuali, eccetera, no? in cui uno sarà generato senza sapere da dove viene. Qual è il problema di fondo morale? Il problema di fondo morale è il fatto che tu impedisci alla persona che viene al mondo di sapere da dove viene. E quando tu togli la possibilità all'uomo di conoscere la sua origine, tu gli togli la sua identità. Non sa più chi è. Quindi bisognerà vedere tra 20-30 anni questi primi esperimenti che si stanno facendo, che conseguenze avranno. Io penso che saranno conseguenze abbastanza sofferte e gravi. Va bene, questo è un discorso comunque a parte. Certamente quando diciamo a Dio che è padre, noi facciamo evidentemente riferimento all'origine biologica. Fortunatamente noi tutti siamo nati da un padre e da una madre. Ringraziamo il cielo di questo, che sappiamo chi è nostro padre, che sappiamo chi è nostra madre. Ecco, padre è colui che sta all'origine, per cui noi diciamo, al di là di quella che è la funzione genitoriale di mio papà e di mia mamma, nella fede io riconosco che chi mi ha generato alla vita, chi mi ha voluto da tutta l'eternità, chi mi ha amato, chi mi ha voluto, questo lo contemplo nel disegno di Dio che mi ha pensato e mi ha amato prima ancora che io nascessi. Non siamo noi ad amare Dio per primi, è Dio che ci ha amato da tutta l'eternità, che ci ha pensato da tutta l'eternità e ci ha voluto da tutta l'eternità. Quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. Padre poi è colui che educa, non è soltanto colui che genera, è anche colui che educa alla vita, è colui che introduce alla vita. Chi ci ha in qualche modo introdotti all'esperienza della vita? Sono stati i nostri genitori, nostro padre, nostra madre, che ci hanno insegnato a vivere. Tra parentesi, quando pensiamo alla figura di San Giuseppe, ad esempio, non pensiamolo come una figura marginale, un vecchietto un po' disorientato che non capisce bene che cosa sta succedendo, no? Tante raffigurazioni di San Giuseppe presentato così, no? Come uno che si trova lì che non sa bene dove deve, qual è il suo posto. Ma per carità, pensiamo invece alla figura di Giuseppe come una figura essenziale, fondamentale, perché se dovessimo dire, ma chi è che ha insegnato a quel bambino che si chiamava Gesù e si chiama Gesù, chi ha insegnato a vivere? Chi gli ha insegnato un lavoro? Chi lo portava alla sinagoga per pregare? Chi è che gli insegnava a pregare? Era Giuseppe. Quindi chi l'ha educato alla vita è stato Giuseppe. Quindi una figura estremamente essenziale nell'educazione di quel bambino, Yeshua di Nazareth. Padre è anche colui che ci nutre, che ha cura di noi, ci protegge. Il padre è colui che difende la propria famiglia, che ne ha cura, che la nutre, che procura il sostentamento. Ciascuno di noi può pensare ai propri genitori quando la mattina uscivano di casa per andare a lavoro e per procurarci il cibo necessario, per assicurarci l'istruzione, la salute, il cibo. Quindi padre è anche colui che ci protegge, colui che ci nutre, colui che ha cura di noi. è una forma di sicurezza, no? È colui che dà sicurezza alla propria famiglia. Tant'è vero che nella Sacra Scrittura, per dire una persona che non ha più difesa, questa persona è la vedova, no? L'orfano, che non avendo più il padre non ha più sicurezza, non ha più chi li difenda. Ecco, allora, ad esempio, nella parabola della vedova, questa fiducia che lei ha in Dio, no? Quel giudice disonesto che poi diventa l'immagine di Dio in un certo qual modo. Un altro aspetto che si riallaccia alla figura paterna, beh, la figura dell'autorità. Il padre è colui che detta delle norme, delle leggi, che non sono leggi arbitrarie, che non sono norme arbitrarie, ma sono le regole che ci educano a stare nella vita con responsabilità. Il padre non deve essere, l'ha detto anche Papa Francesco recentemente, no? Ma lo dicono anche gli psicologi, almeno quelli che hanno il coraggio ancora di dire le cose come sono, perché la maggior parte ormai si adegua al pensiero dominante. Il padre non può essere l'amico del figlio. Se diventa l'amico del figlio, rinuncia al suo ruolo, perché il suo ruolo non è quello di essere l'amico di merende. Il suo ruolo è quello di dare delle indicazioni e dei paletti che ti aiutano a stare dentro la vita con responsabilità, a diventare responsabile di te stesso e degli altri. In questo modo ti procura la possibilità di mettere radici profonde nella vita, a capire realmente chi sei e che cosa sei chiamato a essere e a fare. Quando si abdica a questo, qual è la conseguenza a livello pedagogico? Che tu puoi dare tante cose ai tuoi figli, ma non dai la cosa più importante, la cosa essenziale. E questa è la capacità di stare al mondo in modo corretto, in modo responsabile. Ecco, quindi quando diciamo padre ci sono un po' tutti questi elementi che si riallacciano. Però venendo alla preghiera del Padre nostro, ma quando Gesù ci insegna a dire padre, sicuramente ci introduce a una realtà ancora più profonda. Queste realtà sono vere e si possono applicare a Dio, ma ci viene detto ancora qualcosa di più profondo. Ci sono delle implicazioni più profonde. E qui dobbiamo contemplare come Gesù ha vissuto il suo stare davanti a Dio, chiamandolo Abba. Gesù si è sentito sempre chiamato figlio. Tanto è vero che nei Vangeli la prima scena della vita pubblica qual è? Il battesimo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, sono nel Vangelo di Matteo, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Perché Gesù può dire Abba, può dire padre? Perché si è sentito chiamare figlio. È figlio amato, figlio prediletto. Quindi quando noi diciamo padre, noi pensiamo che prima di tutto questo padre è in riferimento alla paternità che Dio ha nei confronti di Gesù. La parola padre, riferiamola prima di tutto a Gesù. al suo essere figlio. Ovviamente poi facciamo un altro passaggio, ed è il fatto che Gesù, donandoci la sua vita, donandoci il suo spirito, ci rende a nostra volta figli, diventando un'unica cosa con Gesù, comunicando a lui nella stessa vita, ricevendo il suo corpo, il suo sangue, per cui diventando una sola cosa con lui che è il figlio, aderendo a lui nel battesimo. Da quel momento anche noi in Gesù abbiamo la gioia e la possibilità di dire a Dio Abba Padre, perché quella parola Padre che noi diciamo in realtà è la parola Abba, quindi la forma più corretta sarebbe dire Papà nostro che sei nei cieli. Quindi ringraziamo il Signore Gesù che in Lui ci rende capaci di vedere Dio come Padre. Un Padre che nei confronti di ciascuno di noi dice che cosa? Tu sei mio figlio, l'amato, il prediletto. E lo dice nei confronti di ciascuno di noi dal momento del nostro battesimo. Il Padre nostro lo possono dire tutti, sì, per carità, non fanno peccato, ma chi lo può dire in pienezza? Lo può dire in pienezza soltanto chi ha aderito intimamente a Lui, chi è unito profondamente. Lo può dire in pienezza soltanto chi ha aderito intimamente a Lui,

per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Oppure ancora, sempre nella lettera ai Romani, lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. Oppure abbiamo il testo di Pietro nella prima lettera, sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Oppure il cantico che recitiamo durante il Vespro è benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete che dal Padre nostro, come poi in qualche modo tutta la Sacra Scrittura viene impregnata da questa realtà, da questa rivelazione. Gesù è il Figlio eternamente generato, no? In ogni istante Gesù è generato come Figlio, da tutta l'eternità. Questo cosa significa? Che come Gesù è eternamente generato all'essere Figlio del Padre, a nostra volta anche noi siamo continuamente generati dalla paternità di Dio. Questo cosa significa? Che noi viviamo, che noi respiriamo, che noi possiamo stare al mondo, perché continuamente il Padre ci genera alla vita. Nessuno di noi è padrone neanche di un microsecondo della propria vita. Noi siamo eternamente generati dall'opera di creazione e di generazione di Dio, che è Padre. Adesso, in questa vita terrena, e poi per tutta l'eternità, saremo continuamente generati all'essere figli. E tutto questo ha avuto un preciso punto di partenza. E questo punto di partenza, teniamolo caro, è il momento del nostro battesimo. Siamo nati in un giorno prestabilito, in un'ora che conosciamo, in un luogo che sappiamo. Ma Papa Francesco diceva, ma lo sapete il giorno del vostro battesimo? Giorno nel quale siete rinati alla vita di figli di Dio? Lo conosciamo questo giorno? In qualche modo lo festeggiamo? Forse sarebbe il caso anche di conoscere il giorno del nostro battesimo, e in quel giorno fare un momento di preghiera, di ringraziamento, di lode, di benedizione al Signore che per pura grazia ci ha donato di essere Suoi figli. Ancora un aspetto, quando noi diciamo Padre, ci mettiamo di fronte a Lui come figli. E questo cosa permette? Permette di capire che nell'esperienza e nella nostra teologia biblica, cristiana e anche ebraica, noi non siamo come le religioni orientali, che in qualche modo elaborano il fatto che l'uomo in qualche modo debba essere assorbito dalla divinità. Sapete la storia, un po' quella parabola della pambolina di sale, no? Che vuole sapere chi è Dio, entra nell'oceano, si scioglie, scompare e viene assorbita in Dio. Non è così la visione cristiana. Noi di fronte a Dio non verremo mai assorbiti, non scompariremo. Davanti a Dio manterremo sempre
la nostra identità.

0: vita il nostro nome, sempre. Quindi non pensiamo all'eternità come una realtà nella quale verremo fusi, no? Nella quale noi scompariremo. Questa è una logica panteista, se volete, buddista, induista o che so io. Nella rivelazione cristiana ci viene detto un'altra cosa, che noi davanti al Padre saremo sempre noi stessi, con il nostro nome che ci è stato dato, che porteremo per tutta l'eternità. E questo fa sì che tra il Padre e noi ci sia sempre una comunione e una relazione. Una relazione. Un vicendevole tu. Dio mi chiama per nome e io chiamo per nome Dio, chiamandolo Padre. Prendiamo l'altra parolina, nostro. Nostro vuol dire anzitutto che il Padre nostro non è una preghiera anzitutto individuale o individualista, è una preghiera comunitaria. È la preghiera di una famiglia, è una preghiera che viene recitata insieme. Anche quando noi diciamo il Padre nostro da soli, non lo diciamo mai da soli il Padre nostro, ma lo diciamo con tutta la Chiesa, lo diciamo con tutta la comunità dei credenti. Cosa significa ad esempio recitare il Padre nostro in famiglia, genitori e figli? Significa che tutti riconoscono che il riferimento è ancora altro. In questo senso i genitori non si sentiranno i padroni dei loro figli, perché anche loro diranno Padre nostro insieme ai figli. Quindi dire il Padre nostro ci salvaguarda dalla tentazione di arrogarci un potere assoluto sulle persone, sugli altri. Vuol dire riconoscere che vi è una paternità che viene prima, ed è una paternità fondamentale, essenziale. Questo ci rende umili, ci fa sentire semplicemente degli strumenti, ci fa sentire fratelli alla fin fine. Certamente quando diciamo poi nostro, certamente quando diciamo Padre nostro, lo diciamo con tutta la Chiesa, ma lo diciamo poi a nome di tutta l'umanità. Ci facciamo voce di tutti gli uomini, di tutte le donne, di tutte le razze, di tutte le religioni, no? Lo diciamo a nome di tutti. Padre nostro, tu che sei padre di tutti, nessuno è escluso dalla relazione con te, tutti tu vuoi abbracciare come figli, tutti, tutti, nessuno escluso, anche il più peccatore, anche il più disgraziato, anche il più lontano, Dio continuamente desidera abbracciare tutti. Perché tutti si sentano un'unica famiglia. In questo senso, quando dico il Padre nostro, non posso escludere nessuno dalla mia preghiera. Nessuno. Infatti è come quella signora che una volta è venuta a farmi dire delle messe, diceva, dica le messe per tutti i miei defunti, ma metta non per la suocera. Dico, cominciamo bene, qui abbiamo capito il valore della messa, ho detto. Nella preghiera del Padre nostro non posso escludere nessuno. Se io conservo odio nei confronti di qualcuno, come posso dire Padre nostro? Se io non perdono, come posso dire Padre nostro? Che sei nei cieli, che sei nei cieli ti indica, faccio riferimento a quello che diceva Simone Weil, una pensatrice ebrea, no? Che diceva, è un po' ironico questo, perché da un lato diciamo Abba, papà, che indica una realtà molto vicina, no? Che sta accanto a noi. Immediatamente dopo diciamo che sei nei cieli, quindi sembra quasi, da un lato mi dici che sei vicino e subito dopo ti devo contemplare nell'alto del cielo. Siamo abituati a guardare il cielo, prima di tutto, a contemplare il cielo delle notti d'inverno, no? Quando tutto è limpido, guardare il cielo stellato, lì a Borzone dove non ci sono luci, lampioni, eccetera, lo spettacolo alcune notti è straordinario, no? Questa immensità, no? Questa profondità insondabile. Quando dico Padre nostro che sei nei cieli, oppure quando c'è un cielo azzurro, tersissimo, no? Che è fatto di niente, ma nello stesso tempo ti appare come una realtà pregnante, piena, no? Padre nostro che sei nei cieli. Ma certamente ci sta a dire, guarda che il Padre che tu invochi nella preghiera non è come il Padre terreno. È Padre, però è un Padre che vive in una trascendenza assoluta. È un Padre che racchiude in sé un mistero che tu non potrai mai, mai conoscere fino in fondo. A volte noi siamo preoccupati, cosa faremo per tutta l'eternità? Scopriremo immensamente e continuamente il mistero di Dio che è insondabile. Non avrà mai fine questa contemplazione di questo mistero di Dio che è Padre, perché è un mistero infinito, come il cielo, anche se Einstein dice che l'universo è chiuso, no? Noi invece, bah. Dio abita nel cielo dove ci sono le realtà eterne, quelle realtà che non passano mai. E questo diventa per noi un motivo di contemplazione. Perché? Perché fin quando noi siamo in questo mondo, noi viviamo una pesantezza, no? Viviamo nella contraddizione, viviamo la sofferenza di non sentire mai appagato il nostro desiderio, no? Di bontà, di bellezza, di giustizia, di pace, di vita. Continuamente, fin quando noi vivremo in questo mondo, vivremo questo desiderio di un qualcosa di eterno e di infinito che non potremo mai raggiungere su questa vita o in questa vita. E quindi pensare, Padre nostro che sei nei cieli, vuol dire, ma io credo che tutto questo che è racchiuso nel mio cuore, tutte queste aspirazioni di pace, di vita, di giustizia, a un certo punto troveranno uno sbocco ultimo e definitivo, e questo sarà nel cielo, in alto, dove tutto diventa aperto, no? Quindi quando diciamo che sei nei cieli, ma noi confessiamo la speranza che ci sarà e c'è un luogo dove tutto è chiaro, dove tutto è luminoso, dove tutto è limpido, dove tutto è nella pace, nella pienezza, dove finalmente ci sarà il regno di giustizia, di pace e di amore. Quando diciamo che sei nei cieli, diciamo tutto questo un giorno sarà mio, un giorno mi apparterrà, perché essendo figlio ho diritto all'eredità. Quindi diventa un esercizio di speranza. Venendo a noi, alla meditazione, alla contemplazione che possiamo compiere questa mattina, una prima linea di contemplazione sulla nostra vita. nella relazione con Dio vivo questo abbandono, questa fiducia, questa certezza che la mia vita riposa nelle braccia di Dio, che continuamente mi genera, che continuamente ha cura di me, che continuamente mi difende. Questo Padre che continuamente mi dà delle indicazioni affinché io impari a stare nella vita. Ecco, io vivo questo abbandono, questa fiducia. Oppure rischio di perseguire sempre un ideale di autonomia, di indipendenza, di rifiuto da ogni forma di autorità, di dipendenza. Rifiuto di avere un'origine. Per usare l'espressione di Pietro nella prima lettera, io getto ogni mia preoccupazione nelle mani di Dio che è Padre, sapendo che Egli ha cura di me. Gettando in Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Un'altra linea di contemplazione potrebbe essere il fatto che recitando la preghiera del Signore io affido alla paternità di Dio tutte le persone che porto nel cuore, le affido la sua cura paterna. So che Lui ha a cuore il bene di ciascuno più di quanto io sappia e desideri. E questo dà grande pace al cuore, eh? Affidare a Lui tutte quelle situazioni che ci opprimono, che ci fanno soffrire, che fanno diventare la nostra vita pesante. Io getto in Lui ogni mia preoccupazione, sapendo che Lui ha cura di noi. Sapere e avere la certezza che Dio darà ragione a tutto quello che accade, perché di fronte a tanti fatti nella vita noi ci diciamo: ma se Dio è Padre, perché permette queste cose? Qui fare realmente un salto di fede, dire: io ho la certezza che Dio un giorno mi darà ragione, mi farà giustizia, per usare l'espressione della vedova, no? Mi farà giustizia di tutto quello che in questa vita non ho capito, di tutto quello che in questa vita mi ha fatto soffrire. Un giorno mi farà giustizia, ovvero mi svelerà il significato, il senso, il valore di tutto e di ogni cosa. Gesù a Giuliana di Norwich, una mistica inglese, diceva: Giuliana, non preoccuparti, perché alla fine tutto sarà bene e nient'altro che bene. E questo lo può dire uno che ha la certezza che Dio è Padre, altrimenti come può dirlo? Capite che questo diventa allora origine di che cosa? Di un atteggiamento di profonda pace nel cuore, di una gioia profonda, che non è la gioia sguaiata di chi ride continuamente, ma è una gioia che può convivere benissimo anche con la sofferenza, la croce di ogni giorno, perché il cuore è in pace. Noi quando non siamo in pace, quando le nostre preoccupazioni crediamo di poterle risolvere soltanto noi e non abbiamo il coraggio di rimetterle nelle mani di Dio, allora viviamo l'ansia, la preoccupazione, l'angoscia. Se noi facessimo continuamente un atto di abbandono e di fiducia nella paternità di Dio, abbiate pazienza, avremmo una pace interiore che nulla e nessuno ci potrà togliere. E quindi interroghiamoci un po' sulla nostra vita: ma in me prevale la pace o la paura, l'ansia? Se probabilmente prevale l'ansia, la paura, è forse perché non mi butto ancora sufficientemente nelle braccia di Dio, confidando che Lui è realmente mio Padre. E quindi in qualche modo credo di dover salvare me stesso da solo, mentre colui che mi salva è l'amore di Dio nei miei confronti. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris in questa riflessione dedicata al Padre Nostro.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

Al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo

terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Gesù, aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.

tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

0: carissimi amici, eccomi di nuovo con voi.
1: Dio ci ha fatto un regalo immenso. Chi non ama ricevere un regalo? Tutti noi. Però ci sono regali e regali, grandi regali, piccoli regali, ma questo è più che grande, è immenso, è divino, un regalo divino. Allora, cosa ha fatto Dio? Vedete che l'uomo era perso. Dopo la caduta di Adamo eravamo persi. E Dio ha voluto mandare il suo figlio unico, Gesù, per riaprire le porte della vita eterna del cielo per noi. E lui è venuto 2000 anni fa per dire: siete salvi, venite con me, seguitemi, ascoltate la mia parola, vivete i miei comandamenti. E certi l'hanno fatto, certi non l'hanno fatto. Comunque, dopo 2000 anni, cosa vediamo? Che più della metà del mondo non conosce Gesù, non conosce la fede, non conosce la misericordia. È una vergogna. 2000 anni di cristianesimo è una vergogna. Allora, cosa ha fatto Dio questi ultimi secoli e anni? Ha mandato delle persone sante, sì, delle persone mistiche, delle persone profetiche. Ad esempio, abbiamo avuto, ecco, Padre Pio, la Teresina del Bambino Gesù, abbiamo avuto, ecco, dei santi così, e poi è arrivata Faustina Kowalska in Polonia, che aveva veramente una grande, grande vita mistica e una unione con Gesù spettacolare. Allora Gesù ha permesso che questo, era povera, era anche, le dice lei, miserabile, e aveva paura di tante cose. Allora, in questa povertà, in questa miseria, Dio ha costruito un castello di grazie e ha detto a lei che lei doveva essere la segretaria della sua misericordia, e per mezzo di lei Gesù ci ha dato, dalla parte del Padre, tanti, tanti regali e tanti tesori. Non voglio fermarmi su ogni uno dei tesori che Dio ci ha dato per mezzo di San Faustina, però voglio puntare come grande la sua misericordia infinita e come è grande la sua chiamata a ricevere, a approfittare della sua misericordia. Vedete, comincio con un episodio del Vangelo che vi farà vedere come grande è la misericordia di Dio. Vi ricordate questo episodio della donna che è stata trovata in adulterio? Arriva questa donna con i farisei, i scribi, davanti a Gesù, e dicono a Gesù: cosa dici tu di queste donne? E volevano trappolare Gesù, perché hanno pensato: se lui dice lasciala tranquilla, si oppone alla legge di Mose, perché Mose ha chiesto di lapidare queste donne. Se dice lapidatela, allora tutta la sua misericordia sarà giù, perché lui sarà come altri. Bene, Gesù, sentendo la loro domanda, non risponde. Vede la trappola, certo, vede la trappola, e si mette a scrivere sul sabbia. E loro aspettano, e si sono stufati di aspettare. Uno si avvicina, uno dei più vecchi, si avvicina, e cosa vede? Perché voleva sapere cosa Gesù stava scrivendo. Cosa scrive Gesù? Questo farisei, diciamo, cosa vede? Il suo peccato scritto nella sabbia per la mano di Gesù. Lui si è spaventato: come mai lui conosce questo mio peccato? Lui è stato vergognato, e poi allora è andato via, senza dire niente. Aveva vergogna. Vedendo questo, un altro si avvicina e... Allora, nel frattempo, Gesù cancella il peccato del primo, perché c'è il segreto della confessione. Il secondo non doveva vedere il peccato del suo fratello. Questo non si fa. Allora, il secondo arriva e vede il suo peccato scritto sulla sabbia dalla mano di Gesù. Sì, si fa paura e... E non sa cosa dire, senza dire niente, se ne va via. E tutti così, tutti così fino alla fine, cominciando con i più vecchi, come dice il Vangelo. E allora, poi, dice Gesù che quello che ha mai peccato, che lancia la prima pietra, e nessuno l'ha lasciato perché tutti hanno visto il loro peccato. Poi si alza e vede questa donna. Però vedete, Gesù, quando si è fatto vedere a Suor Faustina come Cristo misericordioso che abbiamo su tante immagini, infatti aveva gli occhi bassi. Perché? Perché non voleva dare vergogna al peccatore e alla peccatrice. Invece su tante immagini che vediamo noi, vediamo Gesù con gli occhi dritti, così non è giusto. Infatti Gesù ha gli occhi bassi. E allora parla: no, nessuno ti ha condannato? No, Signore, nessuno mi ha condannato. E cosa ha detto Gesù? Non ha detto rallegrati, puoi continuare la vita come prima? No. Gesù ha detto vai e non peccare più. Non peccare più, questo non si dimentica, non peccare più. Perché vedete, il peccato, il salario del peccato è che? La morte. Il dono di Dio è la vita eterna, ma il salario del peccato è la morte. Non sappiamo se questa donna finalmente ha cambiato vita o no. Non lo dice, Gesù non ha detto la tua fede ti ha salvato, ha detto solo un consiglio, non peccare più. E non sappiamo cosa è diventata questa donna. Allora vedete che in questo gesto di scrivere i peccati sul suolo, sulla terra, cosa significa? Che prima di tutto Dio conosce il nostro peccato più nascosto, lo conosce, e poi lo fa vedere al peccatore. Allora, no, per noi sarebbe lo Spirito Santo che lo rivela, e la parola di Dio ci aiuta certo a cercarlo, e poi non vuole che vediamo i peccati dei uni altri, rispetto del segreto della confessione. Però Gesù in questo momento vuole salvare la donna. La donna ha scappato la morte, e quale morte? Essere lapidata, quale morte terribile. Ha scappato la morte fisica, speriamo che scapperà anche la morte spirituale se si ferma di peccare nell'adulterio. Però la cosa bella è che Gesù voleva salvare tutti, tutti, non solo la donna. Ha voluto salvare i farisei, i scribi, gli accusatori che fanno il lavoro di Satana. L'accusatore si chiama Satana e loro fanno il lavoro di Satana. E Gesù ha voluto salvare anche loro. Hanno avuto loro l'opportunità di conoscere Gesù e la sua misericordia. Perché Gesù avrebbe potuto prendere ognuno in giro davanti a tutti e dire: ah, ma tu hai fatto questo, tu hai fatto questo. No, no, no. Lui ama e rispetta. Allora, questo è il piano di Dio, salvare tutti, i buoni e i cattivi. Se che cosa? Se c'è il pentimento, la contrizione. È un punto che devo sottolineare. Perché in questi giorni di Pasqua, della Domenica anche della Misericordia, ci siamo invitati a prendere certamente l'indulgenza plenaria. E cos'è questo? Che nella confessione che faremo e che abbiamo fatto in questi giorni, c'è la possibilità di avere cancellato il nostro peccato, ma anche tolto la punizione, diciamo virgolette, che è attaccato al peccato e dobbiamo essere purificati sia sulla terra con l'offerta delle sofferenze, sia nel purgatorio dove siamo purificati col fuoco del purgatorio. Allora, carissimi, per ottenere questa indulgenza plenaria c'è questa condizione di fare una bella confessione col cuore. Facciamo un bel esame di coscienza con l'aiuto dello Spirito Santo, per sapere in che cosa abbiamo offeso il nostro Dio. E poi arriva il pentimento. Pentimento è essenziale, perché? Perché Dio non dà la sua misericordia automaticamente. Perché Lui vede il cuore, e se il cuore è con Lui lo dà. Se il cuore è